0: italiana che ha informato l'autorità competente per il coordinamento dei soccorsi in mare. Il presidente americano è invece tornato a parlare del conflitto in Medio Oriente. L'Iran è pesantemente sconfitto, dice Trump, e molto presto dichiarerò Hormuz territorio degli Stati Uniti, e annuncia sanzioni economiche mai viste. L'Iran replica al Tycoon ribadendo che lo stretto è e resterà sotto il controllo di Teheran, decisa a mantenere il blocco. Una petroliera della compagnia degli Emirati Arabi Uniti è stata attaccata proprio poco fa. Intanto il ministro degli esteri Araghchi fa sapere che resta aperto il canale di comunicazione con Qatar e Pakistan, senza confermare però negoziati in corso. Nello Yemen, nuovo attacco degli Houthi ad Al-Mahra, almeno 6 morti. E prosegue l'assedio di alcune abitazioni palestinesi nei pressi di Nablus in Cisgiordania da parte di un gruppo di coloni israeliani. Le forze israeliane hanno allontanato gli attivisti italiani che si trovano all'interno delle case in segno di solidarietà con i residenti. Il controllo sui coloni a Qsar passa alla polizia, dice il ministro Katz. Kushner intanto in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. E l'Italia si conferma tra i paesi più sicuri al mondo, e quanto emerge dal tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale. Nei primi 6 mesi del 2026 i reati complessivi calano del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In flessione tutti i principali delitti a maggior allarme sociale, scendono del 15% gli omicidi volontari e calano i femminicidi, che passano da 50 a 34. Segno meno anche per furti, rapine e violenze sessuali. Unico dato in forte aumento, gli ammonimenti del questore per violenza domestica in crescita del 24%. Forte contrazione anche sul fronte immigrazione, gli sbarchi via mare si sono più che dimezzati, meno il 52%, mentre aumentano del 34% i rimpatri totali, del 47% le domande d'asilo esaminate. Risultati che, secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, dimostrano l'efficacia dell'azione di prevenzione e controllo del territorio. E la Vitola potrebbe chiedere un nuovo interrogatorio al vaglio cellulari e PC. I magistrati sentiranno Ranucci forse a settembre. Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione nella conduzione di Report. Il giornalista intanto va avanti e lavora alla nuova stagione del programma. Federica Frangi, consigliere Rai, dichiara: indipendenza sì, impunità no.
1: Dopo la confessione e le dichiarazioni di Walter La Vitola, a cui i magistrati non credono, l'inchiesta sull'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci sembra pronta a ripartire con un nuovo giro di approfondimenti. Il primo a voler essere risentito è lo stesso imprenditore, ma anche i presunti esecutori materiali, che la prima volta non avevano risposto. Adesso vogliono essere reinterrogati. Dopodiché è la procura stessa che potrebbe voler sentire la vittima, Sigfrido Ranucci, dopo aver completato l'esame di telefoni e PC del mandante. Il tutto per cercare di schiarire un quadro a dir poco opaco. Gli inquirenti infatti parlano di consolidata capacità di La Vitola di inquinare l'attività investigativa, dando vita a vere e proprie opere di depistaggio. L'indagato ha ammesso di aver ideato l'attentato, ma sostiene di aver ordinato solo di sparare contro il muro, il tutto per far aumentare la scorta all'amico giornalista, a sua insaputa. La sua difesa ne chiederà di nuovo la scarcerazione. L'avvocato Arturo Cola.
2: Ordinanza cautelare che non condividiamo sotto più profili. In primo luogo la contestazione del metodo mafioso, a nostro modo di vedere errata in punto di diritto.
1: Claudio Vigolo, GR1.
0: E continuiamo con la cronaca: scontro nel porto di Vibo Marina tra un gommone e un'imbarcazione da diporto. Un uomo tra i 20 e i 30 anni è morto, soccorso e trasportato all'ospedale di Vibo Valentia, è arrivato già privo di vita. Ferita anche una ragazza. La capitaneria di porto sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. E a Livorno nel pomeriggio una donna di 56 anni è morta in seguito al crollo del balcone della sua abitazione. Il cedimento ha distrutto anche il balcone sottostante. In corso gli accertamenti per stabilire cosa abbia provocato il crollo della struttura. E non ce l'ha fatta Diomede Barchiesi, 50 anni, di Lanciano, provincia di Chieti. L'uomo è morto all'ospedale di Pescara, dove era ricoverato in rianimazione da domenica, dopo essere stato colpito con un pugno al volto durante una lite sul lungomare di Fossa Cesia. Barchiesi era intervenuto per difendere il figlio 18enne coinvolto in una discussione con altri ragazzi. A colpirlo sarebbe stato un ragazzo del posto, coetaneo del figlio. E l'Etna non dà tregua ai venti, continuano a spingere la cenere a valle. L'aeroporto di Catania dunque resterà chiuso fino alle 15. La società di gestione esclude previsioni sul ritorno alla normalità a breve. Tornato invece operativo lo scalo di Comiso. E sarà questo un weekend da bolino rosso sulle strade italiane, con traffico intenso verso le località di vacanze, soprattutto domenica per i primi rientri. La polizia intensifica i controlli su strade e autostrade anche nell'ambito della campagna per la sicurezza Stasera Guido Io, come ci spiega la commissaria capo Lucia Merli.
3: Per tutto il mese di agosto saremo presenti nei luoghi della Movida per distribuire alcol test monouso e premi per i più virtuosi. Tra questi anche il guidatore designato, che sceglierà in anticipo per una sera di non bere e riportare tutti a casa sani e salvi. Buon viaggio dalla Polizia di Stato!
4: E chiudiamo con lo sport. Ottimo risultato agli europei di nuoto di Parigi con Simona Quadarella che fa il bis e vince nei 1500 metri. Giornata trionfale per l'Italia agli europei di atletica. Oro per Gianmarco Tamberi nel salto in alto e per Nadia Batocletti nei 10.000 metri. Due vittorie che portano gli azzurri in testa al medagliere.
5: Il meglio d'Europa, i migliori ancora, quattro medaglie in meno di due ore. Tamberi e Batocletti oro, le due di bronzo di Scioli nell'alto di Desalu. Foto finish nei 200 vinti dal tedesco Ansa. Tamberi da finale, entra male, errore, poi ritrova i suoi salti, la mente, il corpo, la fiducia, come aveva scritto sul braccio per ricordarselo. La serata forse gli restituisce due anni di dolori, salta 2,32 m e Doroshuk, il favorito, si confonde e sbaglia. Prima aveva dovuto ritirarsi per infortunio Scioli, bronzo. Nadia Batocletti è stata ancora perfetta, ha controllato nei 10.000, ha cambiato passo, vorticosa alla fine. Altri due ori per lei come a Roma, 5.000 e 10.000 agli europei, non era mai successo. Il bronzo atteso da sempre da Desalu nei 200, a due giorni dalla fine degli europei l'Italia è prima nel medagliere, oggi si ricomincia dalla marcia, si potrebbe fare festa anche per le strade di Birmingham. Daniele Fortuna, GR1.
4: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 3, ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: are sad souls, sad souls.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi e apriamo con le notizie che arrivano dall'Indonesia dopo il violento terremoto di magnitudo 7.7, un sisma che si è verificato a largo delle isole di Flores, a circa 68 km a nord-ovest di Ende. Le autorità locali hanno lanciato un'allerta tsunami per diverse province, invitando i residenti lungo le coste ad abbandonare le proprie case e rifugiarsi in zone elevate. I media locali parlano già di crolli di diversi edifici e abitazioni, tra cui un termine al portuale a Maumera. Al momento, per fortuna, non si registrano vittime. Ed è invece allerta massima a Ceuta nel giorno di Ferragosto, indicato dall'intelligence spagnola come la data di un possibile tentativo di attraversamento di massa. Intanto l'agenzia di Bruxelles Frontex diffonde i dati sugli ingressi illegali nell'Unione, meno 37% nei primi 7 mesi. Monito della premier Giorgia Meloni, che chiede di proteggere i confini europei. E a proposito di migranti, dramma a largo della Libia, avvistati 11 corpi in mare da un aereo ONG segnalati alla Guardia Costiera Italiana a circa 57 miglia da Zuara. Per il coordinamento dei soccorsi in mare informate le autorità competenti per la zona SAR libica. E il presidente americano è tornato a parlare del conflitto in Medio Oriente. L'Iran è pesantemente sconfitto, dice Trump, e molto presto dichiarerà Hormuz territorio degli Stati Uniti e annuncia sanzioni economiche mai viste. L'Iran replica al Tycoon ribadendo che lo stretto è e resterà sotto il controllo di Teheran. Intanto nella notte una petroliera della compagnia degli Emirati Arabi Uniti è stata attaccata. Il ministro degli esteri ci fa sapere che resta aperto invece il canale di comunicazione con Qatar e Pakistan.
3: Dichiarerò lo stretto di Hormuz, territorio americano, afferma Trump dal palco dell'Accademia di Polizia di New York. Non mi pento degli aumenti di benzina per la guerra in Iran, pagate un po' di più perché un paese malvagio non deve avere il nucleare, ribadisce il leader della Casa Bianca, che poco prima aveva affermato a Fox News di voler colpire senza tregua anche l'economia di Teheran, mentre il ministro del tesoro Bessent è pronto a scoccare contro l'Iran sanzioni definite senza precedenti. E sempre Trump, a proposito della portaerei Lincoln, finita al centro delle polemiche per le condizioni di vita dei marinai imbarcati per quasi 9 mesi nei mari del Medio Oriente, aveva detto: il periodo non è così lungo. Centinaia gli agenti all'evento sulla pubblica sicurezza, organizzato anche per sostenere la corsa del candidato repubblicano a governatore. Accolto a suon di applausi, Trump rilancia i temi a lui cari: ordine pubblico e impermeabilità delle frontiere americane, rivendicando il calo dei delitti. Intanto, secondo il Wall Street Journal, dopo lo scontro di un anno fa con Musk, la pace sarebbe fatta sul volo per Pechino, dove Musk avrebbe promesso di investire almeno 100 milioni di dollari a sostegno dei repubblicani nelle elezioni di midterm a novembre. Claudia Stamerra, GR1.
2: E rimaniamo in Medio Oriente. Prosegue l'assedio di alcune abitazioni palestinesi nei pressi di Nablus in Cisgiordania da parte di un gruppo di coloni israeliani. Le forze israeliane hanno allontanato gli attivisti italiani invece che si trovavano all'interno delle case in segno di solidarietà con i residenti. Il controllo sui coloni a Qusra intanto passa alla polizia, annuncia il ministro Katz. Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. E torniamo in Italia con i dati del Ministero dell'Interno. L'Italia si conferma tra i paesi più sicuri al mondo e quanto emerge dal tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale. Nei primi 6 mesi del 2026 i reati complessivi calano del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In flessione tutti i principali delitti, scendono del 15% gli omicidi volontari e calano i femminicidi, che passano da 50 a 34. Segno meno anche per furti, rapine e violenze sessuali. In crescita del 24% invece la violenza domestica. Segno negativo anche per l'immigrazione: gli sbarchi via mare si sono più che dimezzati, meno il 52%, e aumentano del 34% i rimpatri totali. Risultati che, secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, dimostrano l'efficacia dell'azione di prevenzione e controllo del territorio. E il tema migranti e le questioni economiche restano anche al centro del confronto tra i partiti.
4: La posizione del governo e della maggioranza è chiara sulla sospensione di Schengen con la Spagna, se ne riparla dopo Ferragosto. Forza Italia ribadisce che è una misura in linea con l'Europa. Dalla Lega, Matteo Salvini critica Vannacci sulla parola rastrellamenti e avverte sulla gestione dei migranti. I cittadini europei chiedono sicurezza, soprattutto ai confini, sottolinea anche Fratelli d'Italia, che dice no a lezioni dalla sinistra. Carlo Fidanza.
5: E alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drammatici.
0: drasticamente ridotti.
4: Cifre a cui rispondono le opposizioni con altri numeri sull'economia, dal PD, Andrea Casu.
5: La vita reale degli italiani peggiora, benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo, ma con la propaganda non si fa la spesa.
4: Anche il resto del fronte progressista ritiene che il governo si occupi di migranti, per non parlare, dicono i 5 Stelle, dei costi che pagheranno gli italiani a settembre. Secondo AWS la premier Meloni si inventa un'emergenza al giorno come Ceuta, per non parlare di stipendi e crisi energetica. Per più Europa su Schengen dal governo, un atto imbarazzante. Vasco Pirri, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. La Vitola potrebbe chiedere un nuovo interrogatorio al vaglio cellulari e PC. I magistrati sentiranno Ranucci forse a settembre. Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione della conduzione di Report. Il giornalista intanto va avanti e lavora la nuova stagione del programma. Federica Frangi, consigliere Rai, dichiara indipendenza sì, impunità no. E a Parma ritrovati 3 quadri rubati a marzo dalla Fondazione Magnani Rocca. Le opere di Cézanne, Renoir, Matisse valgono quasi 10 milioni di euro. 5 i fermi.
6: Entrano nel museo di notte da una finestra, staccano da una parete 3 quadri, passano il bottino ai complici che aspettano fuori. Così sono stati trafugati lo scorso 23 marzo dalla villa dei capolavori della Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo i dipinti recuperati dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale con i colleghi del comando parmense. L'operazione è scattata in un'abitazione alla periferia nord di Parma. Un Cézanne, un Renoir e un Matisse del valore di oltre 9 milioni di euro. Le tele erano nella scatola di un televisore dentro uno sgabuzzino. Scominata una banda di ladri moldavi, fermati 4 uomini e una donna, altre 4 persone sono indagate. Andrea Pagliaro, comandante provinciale dei Carabinieri di Parma.
7: È un'attività investigativa complessa che parte da piccoli dettagli che abbiamo raccolto nel corso degli indagini, da una mole di intercettazioni notevole.
6: In questi mesi i quadri rubati sarebbero rimasti sempre nascosti nel parmense. Difficile piazzarli sul mercato nero dell'arte per l'alto valore e per il clamore del colpo. Negli ultimi giorni i malviventi avevano avviato trattative all'estero. Questo ha fatto scattare le perquisizioni. Parma, Maria Chiara Perri, GR1.
2: E l'Etna non dà tregua, i venti continuano a spingere la cenere a valle. L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 15. La società di gestione esclude infatti previsioni sul ritorno alla normalità a breve. Tornato operativo invece lo scalo di Comiso. Ed è un weekend a bollino rosso sulle strade italiane, con traffico intenso verso le località di vacanza e soprattutto domenica con i primi rientri. Chiudiamo con lo sport. Giornata trionfale per l'Italia, gli europei di atletica, oro per Gianmarco Tabelli nel salto in alto e per Nati Abbatocletti nei 10.000 metri, due vittorie che portano gli azzurri in testa al medagliere. Ottimo risultato anche agli europei di nuoto di Parigi, con Simona Quadarella che fa il bis e vince nei 1500 metri.
8: Simona Quadarella, padrona assoluta del mezzo fondo europeo, imbattibile. Dopo gli 800 stile si impone anche nei 1500, sempre superando la tedesca Gose, nuotando a ritmi che la concorrenza non riesce a sostenere. I grandi numeri della 27enne romana, quarto trionfo europeo nella distanza più lunga della piscina, decimo oro continentale di una carriera splendida e duratura. A Parigi 2 anni fa le delusioni olimpiche, i 2 quarti posti e le lacrime. Proprio a Parigi Simona si prende la sua personale rivincita, sorridente e felice, sostenuta in tribuna dalla sua famiglia, anche dalla sua nipotina. L'Italia che continua a collezionare medaglie, è di bronzo la staffetta 4% stile mista, uomini e donne, giovane e di prospettiva, terza dietro a Russia e Olanda, col nuovo primato nazionale, con una Sara Curtis ancora in grande spolvero. Tanto azzurro anche nella penultima giornata di finali, non solo la Curtis nei 50 stile, tra le gare più attese, i 50 run al maschile, Cerasuolo e Martinenghi, i migliori delle semifinali. Manuela Collazzo, GR1.
2: Ed è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni alle 4 e vi lascio ancora con la musica di Radio 1.

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

scoperto con la lente che dietro al cielo non c'è niente, ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con un aggiornamento sul violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale. Il sisma si è verificato a largo delle isole di Flores, a circa 68 km a nord-ovest di Ende. Le autorità locali hanno lanciato un'allerta tsunami per diverse province, invitando i residenti lungo le coste ad abbandonare le proprie case e a rifugiarsi in zone elevate. Media locali parlano di crolli di diversi edifici e abitazioni, tra cui un terminal portuale a Maumere. Al momento fonti ufficiali parlano di 2 vittime. Ed è allerta massima a Ceuta nel giorno di Ferragosto, indicato dall'intelligence spagnola come la data di un possibile tentativo di attraversamento di massa. Intanto l'agenzia di Bruxelles Frontex diffonde i dati sugli ingressi illegali nell'Unione, meno 37% nei primi 7 mesi. Monito della premier Giorgia Meloni, che chiede di proteggere i confini europei.

0: che lo stretto è e resterà sotto il controllo di Teheran, è decisa a mantenere il blocco. Una petroliera della Compagnia degli Emirati Arabi Uniti questa notte è stata attaccata nello stretto. Intanto il ministro degli Esteri ci fa sapere che resta aperto il canale di comunicazione con il Qatar e il Pakistan, senza confermare però negoziati in corso. E nello Yemen, nuovo attacco degli Houthi ad Al-Mahqa, almeno 6 morti. E prosegue l'assedio di alcune abitazioni palestinesi nei pressi di Nablus in Cisgiordania da parte di un gruppo di coloni israeliani. Le forze invece dell'esercito israeliano hanno allontanato 5 attivisti italiani che si trovavano all'interno delle case in segno di solidarietà con i residenti. Il ministro Katz annuncia che il controllo sui coloni a Qusra passa alla polizia, mentre la prossima settimana Kushner in Israele vedrà Netanyahu, il corrispondente.
1: A Qusra, dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef Hassan è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle case. Avevano piazzato anche una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito israeliano. Raggiungiamo al telefono Youssef Hassan.
2: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi. Urlano contro di noi, cercano di entrare. I coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito.
1: In casa con le famiglie palestinesi anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo. Stamane però sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera, come ci dice una donna che chiameremo Hur.
3: Sono stati momenti di paura, così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
1: Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: E torniamo in Italia con i dati del Ministero dell'Interno. L'Italia si conferma tra i paesi più sicuri al mondo, e quanto emerge dal tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale. Nei primi 6 mesi del 2026 i reati complessivi calano del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In flessione tutti i principali delitti, scendono del 15% gli omicidi volontari e calano i femminicidi, che passano da 50 a 34. Segno meno anche per furti, rapine e violenze sessuali. In crescita invece del 24% la violenza domestica. Segno negativo anche per l'immigrazione. Gli sbarchi via mare si sono più che dimezzati, meno 52%, e aumentano del 34% i rimpatri totali. Risultati che, secondo il Ministero dell'Interno, dimostrano l'efficacia dell'azione di prevenzione e controllo del territorio. E veniamo alla cronaca. La Vitola potrebbe chiedere un nuovo interrogatorio al vaglio cellulari e PC. I magistrati sentiranno Ranucci forse a settembre. In Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione nella conduzione di Report. Il giornalista intanto va avanti e lavora alla nuova stagione del programma. Ed è morta in ospedale la donna precipitata dal terzo piano di un'abitazione a Livorno dopo il cedimento del balcone su cui si trovava.
4: Un boato assordante che ha scosso il quartiere nel tardo pomeriggio. Poi il panico. Sono i residenti della zona, allarmati dal forte rumore, a dare l'allarme e a chiamare immediatamente i soccorsi. La tragedia si è consumata in via Bonomo a Livorno. La 56enne si trovava sul terrazzo del suo appartamento al terzo ed ultimo piano della palazzina quando la struttura ha ceduto all'improvviso. La massa di cemento e calcinacci è precipitata nel vuoto, travolgendo a catene 2 balconi sottostanti. Per la 56enne non c'è stato scampo, un volo di oltre 10 metri, inutile la corsa disperata in ospedale, dove la donna è deceduta poco dopo a causa delle lesioni riportate. Resta ora da chiarire cosa abbia provocato il cedimento strutturale. Per motivi di sicurezza la polizia municipale ha chiuso al traffico le strade adiacenti per delimitare l'area, mentre i vigili del fuoco, in attesa di verifiche sulla stabilità dell'edificio, hanno interdetto l'accesso ad altri 3 balconi del palazzo. Le indagini sono in corso. Federica Sevi, GR1.
0: E veniamo in Francia, perché il Consiglio Costituzionale, con una sentenza, ha bocciato la legge per proteggere i minori dai rischi e dagli influssi potenzialmente negativi dei social, una legge fortemente voluta dal presidente Macron. La corrispondente.
5: Il Consiglio Costituzionale ha bocciato la legge che vietava l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore era prevista per settembre prossimo. Accolto il ricorso presentato dai deputati del Partito della France Insoumise, l'istituzione ha stabilito che la legge viola in modo sproporzionato la libertà di espressione e di comunicazione. Nello specifico ha ritenuto che il divieto di accesso alle piattaforme di social media come TikTok o Instagram potesse applicarsi anche a servizi di comunicazione online per i quali non sono stati accertati rischi per la salute e la sicurezza dei minori. lavoratori. Il Consiglio ha evidenziato una violazione del diritto alla riservatezza e soprattutto che la legge non definisce

0: le condizioni in base alle quali i genitori potrebbero, nell'interesse del minore, decidere di revocare il divieto, limitarne la portata o autorizzare l'accesso a servizi specifici. Misura chiave del mandato di Macron, che in una nota dell'Eliseo si legge ha già incaricato il primo ministro Le Cornu di lavorare a una nuova bozza da completare il prima possibile. Il testo dovrà tener conto della decisione del Consiglio Costituzionale e del quadro normativo europeo. L'obiettivo è di approvarla entro la fine del suo mandato, nella primavera del 2027. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: E l'Etna non dà tregua, i venti continuano a spingere la cenere a valle, l'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 15 di oggi, la società di gestione esclude previsioni sul ritorno alla normalità in breve tempo, tornato operativo invece lo scalo di Comiso. E sarà un weekend da bollino rosso sulle strade italiane con traffico intenso verso le località di vacanza, ma soprattutto domenica per i primi rientri. E oggi a restare aperti musei e monumenti.
2: La novità di questo Ferragosto al museo purtroppo è sold out. A godersi la visita guidata una notte al Colosseo, estesa per tutto il mese di agosto anche al venerdì e al sabato, saranno solo quelli che hanno già in tasca il biglietto. Resta invece disponibile l'acquisto della visita serale al Pantheon. Comunque i musei statali saranno regolarmente aperti in questo Ferragosto in tutta Italia con consueti orari e tariffe d'ingresso. Consultare però sempre la lista esatta nel sito del Ministero della Cultura anche per eventuali obblighi di prenotazione. Aperti anche i musei civici in tutte le grandi città e aperte anche le mostre nei musei e quelle di numerosi sedi espositive come a Milano Palazzo Reale o a Firenze Palazzo Strozzi, dove si può approfittare per vedere le opere di Mark Rothko a pochi giorni dalla chiusura, domenica 23, facendo poi tappa al Museo di San Marco per l'entusiasmante confronto tra l'astrattista del Novecento Rothko e gli affreschi quattrocenteschi di Beato Angelico, Federico Pietranera, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport, giornata trionfale per l'Italia agli europei di atletica, oro per Gianmarco Tamberi nel salto in alto e per Nadia Batocletti nei 10.000 metri, due vittorie che portano gli azzurri in testa al medagliere. Ottimo risultato anche agli europei di nuoto di Parigi con Simona Quadarella che fa il bis e vince nei 1.500 metri. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con un aggiornamento sul violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale. Sono almeno due i morti, secondo le fonti ufficiali. Il sisma si è verificato al largo dell'isola di Flores, a circa 68 km a nord-ovest di Ende. Le autorità locali hanno poco fa tolto l'allarme a tsunami per diverse province. Di fatto hanno comunque chiesto ai residenti lungo le coste di abbandonare le proprie case e rifugiarsi in zone elevate. Media locali parlano di crollo di diversi edifici e abitazioni, tra cui un terminal portuale a Maumere. Ed è allerta massima a Ceuta nel giorno di Ferragosto, indicato dall'intelligence spagnola come la data di un possibile tentativo di attraversamento di massa. Intanto l'agenzia di Bruxelles Frontex diffonde i dati sugli ingressi illegali nell'Unione, meno 37% nei primi 7 mesi. Monito della Premier Giorgia Meloni, che chiede di proteggere i confini europei. E a proposito di dati sull'immigrazione, in Italia gli sbarchi via mare si sono più che dimezzati, meno 52%, e sono aumentati del 34% i rimpatri totali. E quanto emerge dal tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale, nei dati dell'interno l'Italia si conferma inoltre tra i paesi più sicuri al mondo. Nei primi 6 mesi del 2026 i reati complessivi calano del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Risultati che, secondo il ministro all'interno Piantedosi, dimostrano l'efficacia dell'azione di prevenzione e controllo del territorio. E il tema migranti e le questioni economiche restano al centro del confronto tra i partiti.
3: La posizione del governo e della maggioranza è chiara sulla sospensione di Schengen con la Spagna, se ne riparla dopo Ferragosto. Forza Italia ribadisce che è una misura in linea con l'Europa. Dalla Lega Matteo Salvini critica Vannacci sulla parola rastrellamenti e avverte sulla gestione dei migranti. I cittadini europei chiedono sicurezza, soprattutto ai confini, sottolinea anche Fratelli d'Italia, che dice no a lezioni dalla sinistra. Carlo Fidanza.
4: E alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
3: Cifre a cui rispondono le opposizioni con altri numeri sull'economia. Dal PD, Andrea Casu.
5: La vita reale degli italiani peggiora. Benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo, ma con la propaganda non si fa la spesa.
3: Anche il resto del fronte progressista ritiene che il governo si occupi di migranti per non parlare, dicono i 5 Stelle, dei costi che pagheranno gli italiani a settembre. Secondo AWS, la Premier Meloni si inventa un'emergenza al giorno come Ceuta per non parlare di stipendi e crisi energetica. Per più Europa su Schengen dal governo, un atto imbarazzante. Vasco Pirri, GR1.
2: E veniamo alla pagina degli esteri. Il presidente americano è tornato a parlare del conflitto in Medio Oriente. L'Iran è pesantemente sconfitto, ha detto Trump. Molto presto dichiarerò Hormuz territorio degli Stati Uniti. Secca la replica dell'Iran, che ha ribadito lo stretto è e resterà sotto il controllo di Teheran.
6: Iran. Dichiarerò lo stretto di Hormuz, territorio americano, afferma Trump dal palco dell'Accademia di Polizia di New York. Non mi pento degli aumenti di benzina per la guerra in Iran, pagate un po' di più perché un paese malvagio non deve avere il nucleare, ribadisce il leader della Casa Bianca, che poco prima aveva affermato a Fox News di voler colpire senza tregua anche l'economia di Teheran, mentre il ministro del tesoro Bessent è pronto a scoccare contro l'Iran sanzioni definite senza precedenti. E sempre Trump, a proposito della portaerei Lincoln finita al centro delle polemiche per le condizioni di vita dei marinai imbarcati per quasi 9 mesi nei mari del Medio Oriente, aveva detto il periodo non è così lungo. Centinaia gli agenti all'evento sulla pubblica sicurezza organizzato anche per sostenere la corsa del candidato repubblicano a governatore, accolto a suon di applausi. Trump rilancia i temi a lui cari, ordine pubblico e impermeabilità delle frontiere americane, rivendicando il calo dei delitti. E intanto, secondo il Wall Street Journal, dopo lo scontro di un anno fa con Musk, la pace sarebbe fatta sul volo per Pechino, dove Musk avrebbe promesso di investire almeno 100 milioni di dollari a sostegno dei repubblicani nelle elezioni di midterm a novembre. Claudia Stamerra, GR1.
2: E rimaniamo in Medio Oriente. Prosegue l'assedio di alcune abitazioni palestinesi nei pressi di Nablus in Cisgiordania da parte di un gruppo di coloni israeliani. Le forze di Tel Aviv hanno intanto allontanato 5 attivisti italiani che si trovavano all'interno delle case in segno di solidarietà con i residenti. Il ministro Katz ha annunciato che il controllo sui coloni a Kusra passerà alla polizia, mentre la prossima settimana Kushner in Israele vedrà Netanyahu. E torniamo in Italia. La Vitola potrebbe chiedere un nuovo interrogatorio al vaglio. Cellulare. cellulari e PC, i magistrati sentiranno la luce forse a settembre. In Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione nella conduzione di Report. Il giornalista intanto va avanti e lavora alla nuova stagione del programma. La cronaca a Parma, ritrovati i 3 quadri rubati a marzo dalla Fondazione Magnani Rocca. Le opere di Cézanne, Renoir e Matisse valgono quasi 10 milioni di euro. 5 i fermi.
0: Entrano nel museo di notte da una finestra, staccano da una parete 3 quadri, passano il bottino ai complici che aspettano fuori. Così sono stati trafugati lo scorso 23 marzo dalla villa dei capolavori della Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo i dipinti recuperati dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale con i colleghi del comando parmense. L'operazione è scattata in un'abitazione alla periferia nord di Parma. Un Cézanne, un Renoir e un Matisse del valore di oltre 9 milioni di euro. Le tele erano nella scatola di un televisore dentro uno sgabuzzino. Scominata una banda di ladri moldavi, fermati 4 uomini e una donna, altre 4 persone sono indagate. Andrea Pagliaro, comandante provinciale dei Carabinieri di Parma.
7: È un'attività investigativa complessa che parte da piccoli dettagli che abbiamo raccolto nel corso degli indagini, da una mole di intercettazioni notevole.
0: In questi mesi i quadri rubati sarebbero rimasti sempre nascosti nel parmense. Difficile piazzarli sul mercato nero dell'arte per l'alto valore e per il clamore del colpo. Negli ultimi giorni i malviventi avevano avviato trattative all'estero. Questo ha fatto scattare le perquisizioni. Parma, Maria Chiara Perri, GR1.
2: E l'Etna non dà tregua, i venti continuano a spingere la cenere a valle, l'aeroporto di Catania dunque resterà chiuso fino alle 15 di oggi. La società di gestione esclude previsioni su un ritorno alla normalità in tempi brevi. Tornato invece operativo lo scalo di Comiso. E weekend a Bolino Rosso sulle strade italiane con traffico intenso verso le località di vacanza, soprattutto domenica dove ci si attende i primi rientri. E chiudiamo con lo sport, giornata trionfale per l'Italia e gli europei di atletica, oro per Gianmarco Tamberi nel salto in alto e Pennati a Battocletti nei 10.000 metri. Due vittorie che portano gli azzurri in testa al medagliere. Ottimo risultato anche agli europei di nuoto di Parigi con Simona Quadarella che fa il bis e vince nei 1.500 metri. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, ora la linea alla musica di Radio 1.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con un aggiornamento sul violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale. Sono almeno due i morti secondo i fonti ufficiali. Il sisma si è verificato a largo dell'isola di Flores, a circa 68 km a nord-ovest di Ende. Le autorità locali poco fa hanno revocato l'allerta al tsunami, ma hanno invitato i residenti lungo le coste ad abbandonare le proprie case e rifugiarsi in zone elevate. Media locali parlano di crolli di diversi edifici e abitazioni, tra cui un terminal portuale a Maumere. Ed è allerta massima a Ceuta nel giorno di Ferragosto, indicato dall'intelligence spagnola come la data di un possibile tentativo di attraversamento di massa. Intanto l'agenzia di Bruxelles, Frontex, diffonde i dati sugli ingressi illegali nell'Unione, meno 37% nei primi 7 mesi. Monito della premier Giorgia Meloni, che chiede di proteggere i confini europei.
3: Migliaia di agenti da entrambe le parti del confine di Ceuta monitorano ogni movimento. Impossibile avvicinarsi, perché l'obiettivo è scongiurare un nuovo ingresso di massa che molti canali social annunciavano per oggi.
4: Ceuta vive un momento straordinariamente difficile.
3: Ceuta sta attraversando il periodo più difficile della sua storia recente, ha detto il presidente dell'enclave Juan Jesús Vivas, incontrando il presidente del Senato spagnolo. La risposta di Madrid, dice, non è stata proporzionata alle dimensioni della crisi. Serve un intervento più energico e misure speciali, come bloccare la possibilità di presentare richiesta d'asilo a Ceuta. Massima la vigilanza anche da parte europea, ma secondo gli ultimi dati di Frontex, i flussi sono già in netto calo. Nei primi 7 mesi del 2026 c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa, un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%, numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: E a proposito di migranti, dramma a largo della Libia, avvistati 11 corpi in mare da un aereo di un ONG, segnalati alla Guardia Costiera Italiana, circa 57 miglia da Zuara. Per il coordinamento dei soccorsi in mare informate le autorità competenti per la zona SAR libica. Il presidente americano è tornato a parlare del conflitto in Medio Oriente. L'Iran è pesantemente sconfitto, dice Trump, e molto presto dichiarò Hormuz territorio degli Stati Uniti e annuncia sanzioni economiche mai viste. L'Iran replica al tycoon ribadendo che lo stretto è e resterà sotto il controllo di Teheran, decisa a mantenere dunque il blocco. Una petroliera della compagnia degli Emirati Arabi questa notte è stata attaccata nello stretto. Intanto il ministro degli esteri ci fa sapere che resta aperto il canale di comunicazione con il Qatar e con il Pakistan, senza confermare però i negoziati in corso. E nello Yemen, nuovo attacco degli Houthi ad Al-Maqa. E rimaniamo in Medio Oriente. Prosegue l'assedio di alcune abitazioni palestinesi nei pressi di Nablus in Cisgiordania da parte di un gruppo di coloni israeliani. Le forze di Tel Aviv hanno allontanato 5 attivisti italiani che si trovavano all'interno delle case in segno di solidarietà con i residenti. Il ministro Katz annuncia che il controllo sui coloni a Gaza passa alla polizia, mentre la prossima settimana Kushner in Israele vedrà Netanyahu. E torniamo in Italia con i dati del Ministero dell'Interno. L'Italia si conferma tra i paesi più sicuri al mondo, e quanto emerge dal tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale. Nei primi 6 mesi del 2026 i reati complessivi calano del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In flessione tutti i principali delitti, scendono del 15% gli omicidi volontari e calano i femminicidi, che passano da 50 a 34. Segno meno anche per i furti, rapine e violenze sessuali, in crescita del 24% invece la violenza domestica. Segno negativo anche per l'immigrazione: gli sbarchi via mare si sono più che dimezzati, meno 52%, e sono aumentati invece del 34% i rimpatri totali. Risultati che, secondo il ministro all'interno Piantedosi, dimostrano l'efficacia dell'azione di prevenzione e controllo del territorio. La Vitola potrebbe chiedere un nuovo interrogatorio al vaglio cellulari e PC. I magistrati sentiranno annunci forse a settembre. In Rai si continua poi a discutere su un possibile sostituzione e la conduzione di Report.
5: Dopo la confessione e le dichiarazioni di Walter Lavitola, a cui i magistrati non credono, l'inchiesta sull'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci sembra pronta a ripartire con un nuovo giro di approfondimenti. Il primo a voler essere risentito è lo stesso imprenditore, ma anche i presunti esecutori materiali, che la prima volta non avevano risposto. Adesso vogliono essere reinterrogati. Dopodiché è la procura stessa che potrebbe voler sentire la vittima, Sigfrido Ranucci, dopo aver completato l'esame di telefoni e PC del mandante. Il tutto per cercare di schiarire un quadro a dir poco opaco. Gli inquirenti infatti parlano di consolidata capacità di Lavitola di inquinare l'attività investigativa, dando vita a vere e proprie opere di depistaggio. L'indagato ha ammesso di aver ideato l'attentato, ma sostiene di aver ordinato solo di sparare contro il muro, il tutto per far aumentare la scorta all'amico giornalista, a sua insaputa. La sua difesa ne chiederà di nuovo la scarcerazione. L'avvocato Arturo Cola.
6: Ordinanza cautelare che non condividiamo sotto più profili. In primo luogo la contestazione del metodo mafioso, a nostro modo di vedere, è errata in punto di diritto.
5: Claudio Vigolo, GR1.
2: E non ce l'ha fatta Diomede Barchiesi, 50 anni di Lanciano, provincia di Chieti. L'uomo è morto all'ospedale di Pescara, dove era ricoverato in rianimazione da domenica, dopo essere stato colpito con un pugno al volto durante una lite sul lungomare di Fossa Cesia. Barchiesi era intervenuto per difendere il figlio 18enne coinvolto in una discussione con altri ragazzi. A colpirlo sarebbe stato un ragazzo del posto, coetaneo del figlio. E a Livorno, ieri pomeriggio, una donna di 56 anni è morta in seguito al crollo del balcone della sua abitazione. Il cedimento ha distrutto anche il balcone sottostante. In corso gli accertamenti per stabilire cosa abbia provocato il crollo della struttura. E chiudiamo con lo sport. Ottimo risultato per gli europei di nuoto di Parigi, con una Simona Quadarella che fa il bis e vince nei 1500 metri. Giornata trionfale anche per gli europei di atletica. Oro per Gianmarco Tamberi nel salto in alto e per Nadia Batocletti nei 10.000 metri. Due vittorie che portano gli azzurri in testa al medagliere.
7: Il meglio d'Europa, i migliori ancora. 4 medaglie in meno di 2 ore. Tamberi e Batocletti oro, le 2 di bronzo di Scioli nell'alto di Desalu. Foto finish nei 200 vinti dal tedesco Ansa. Tamberi da finale, entra male, errore, poi ritrova i suoi salti, la mente, il corpo, la fiducia, come aveva scritto sul braccio per ricordarselo. La serata forse gli restituisce 2 anni di dolori. Salta 2,32 m e Doroshuk, il favorito, si confonde e sbaglia. Prima aveva dovuto ritirarsi per infortunio Scioli, bronzo. Nadia Batocletti è stata ancora perfetta, ha controllato nei 10.000, ha cambiato passo, vorticosa alla fine. Altri 2 ori per lei, come a Roma, 5.000 e 10.000 agli europei. Non era mai successo. Il bronzo atteso da sempre da Desalu nei 200. A 2 giorni dalla fine degli europei, l'Italia è prima nel medagliere. Oggi si ricomincia dalla marcia. Si potrebbe fare festa anche per le strade di Birmingham. Daniele Fortuna, GR1.
2: E prima di salutarvi, un aggiornamento per quanto riguarda il terremoto che ha colpito l'Indonesia. Cresce purtroppo il numero delle vittime, ora fonti ufficiali parlano già di 5. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6 e ora la linea alla musica di Radio 1.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
9: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano il violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito nella notte l'Indonesia orientale. Fonti ufficiali parlano di 5 morti, ma il bilancio potrebbe essere rivisto nelle prossime ore. Media locali hanno diffuso immagini infatti del crollo di diversi edifici e abitazioni, tra cui un terminal portuale Maumere. Revocata l'allerta tsunami, epicentro del sisma a largo dell'isola di Flores. Parliamo ora di Stati Uniti-Iran. Petroliera degli Emirati Arabi attaccata questa notte a Hormuz, che resta uno dei punti nevralgici e più delicati di questo conflitto. Ieri, proprio sullo stretto, botta e risposta tra Trump e le autorità della Repubblica Islamica. Andiamo avanti con il nostro...
3: Dal palco dell'Accademia di Polizia di New York, Trump tuona contro Teheran, presto dichiarerò lo stretto di Hormuz territorio americano. Sulla guerra e sugli aumenti di benzina nessun indugio, pagate un po' di più perché un paese malvagio non deve avere il nucleare, ribadisce il leader della Casa Bianca, che poco prima aveva affermato a Fox News di voler colpire senza tregua anche l'economia iraniana, mentre il ministro del tesoro Bessent è pronto a lanciare contro l'Iran sanzioni definite senza precedenti. Gremito di agenti. L'evento sulla pubblica sicurezza organizzato anche a sostegno della corsa del candidato repubblicano a governatore. Accolto a suon di applausi, il leader della Casa Bianca ha rilanciato i temi a lui cari: ordine pubblico e impenetrabilità delle frontiere americane. Metteremo tutti i criminali violenti dietro le sbarre, ha promesso, rivendicando il forte calo dei crimini. E intanto, secondo il Wall Street Journal, dopo lo scontro di un anno fa tra Trump e Musk, ora regna la pace. Su un volo per Pechino, Musk avrebbe promesso di investire almeno 100 milioni di dollari per aiutare i repubblicani alle elezioni di midterm il prossimo novembre. Claudia Stamerra, GR1.
2: I dati sull'immigrazione in Italia: sbarchi via mare più che dimezzati, meno 52%, aumentati del 34% rimpatri totali. E quanto emerge dal tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale? Nei dati dell'interno l'Italia si conferma inoltre tra i paesi più sicuri al mondo. Nei primi sei mesi del 2026 i reati complessivi calano del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Diffusi anche dati dell'agenzia europea Frontex: meno 37% di attraversamenti legali nell'Unione nei primi sette mesi dell'anno. Intanto oggi massima allerta a Ceuta e Melilla, i due territori spagnoli in Marocco. Ed è allarme invece per un nuovo drammatico naufragio al largo della Libia, avvistati 11 corpi in mare da un aereo ONG, segnalate alla Guardia Costiera Italiana circa 57 miglia da Zuara. Per il coordinamento dei soccorsi in mare informate le autorità competenti per la zona SAR libica. Siamo in Italia per la cronaca, l'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Il giornalista verrà ascoltato tra fine agosto e settembre come persona informata sui fatti. Una volta terminate le analisi sui dispositivi di Walter Lavitola, mandante, su sua confessione dell'attentato. Niente arresti domiciliari per lui, anche considerata l'alta probabilità di fuga, potrebbe richiedere un nuovo interrogatorio. È morta in ospedale la donna precipitata dal terzo piano di un'abitazione a Livorno dopo il cedimento del balcone su cui si trovava.
4: Un boato assordante che ha scosso il quartiere nel tardo pomeriggio, poi il panico. Sono i residenti della zona, allarmati dal forte rumore, a dare l'allarme e a chiamare immediatamente i soccorsi. La tragedia si è consumata in via Bonomo a Livorno. La 56enne si trovava sul terrazzo del suo appartamento al terzo ed ultimo piano della palazzina quando la struttura ha ceduto all'improvviso. La massa di cemento e calcinacce è precipitata nel vuoto, travolgendo a catene due balconi sottostanti. Per la 56enne non c'è stato scampo, un volo di oltre 10 metri, inutile la corsa disperata in ospedale, dove la donna è deceduta poco dopo a causa delle lesioni riportate. Resta ora da chiarire cosa abbia provocato il cedimento strutturale. Per motivi di sicurezza, la polizia municipale ha chiuso al traffico le strade adiacenti per delimitare l'area, mentre i vigili del fuoco, in attesa di verifiche sulla stabilità dell'edificio, hanno interdetto l'accesso ad altri tre balconi del palazzo. Le indagini sono in corso. Federica Sei, Levi, GR1.
2: Prosegue l'attività eruttiva dell'Etna, ancora boati e lava, nuovamente prorogata alle 15 di oggi la chiusura dell'aeroporto di Catania. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, afferma la società di gestione dello scalo, che sottolinea non è possibile ipotizzare una data per la ripresa dell'operatività nello scalo riaperto, invece quello di Comiso. Ed è traffico da Bolino Rosso oggi su strade e autostrade per le ultime partenze, da domani per i primi rientri dalle ferie in questo weekend di Ferragosto. 24 milioni gli spostamenti secondo l'ANAS. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo, allerta massima Bari e Bolzano, ma da lunedì prossimo perturbazione e calo delle temperature in arrivo su tutto il nostro paese. In chiusura abbiamo lo sport. Italia sempre più protagonista agli europei di nuoto e atletica. Nella vasca di Parigi Quadarella trionfa nei 1500 stile libero, bronzo azzurro nella 4% stile mista, e da Birmingham arrivano altri successi italiani per quanto riguarda l'atletica, che valgono il primato nel medagliere. Bartocletti oro nei 10.000, De Salo bronzo nel 200 e soprattutto la grande notte del salto in alto, Sioli è terzo in un podio dove il gradino più alto è per il magnifico Tamberi. Il suo entusiasmo ai nostri microfoni.
0: Ero nettamente il più grande di tutti, sono ormai, no? Io sto sopravvivendo con questi ragazzi che stanno venendo fuori, e è chiaro che io stasera avevo un bersaglio nella schiena enorme e loro sparavano e non lo prendevano, fondamentalmente. Questa era l'immagine che mi ero fatto. È divertente, è una situazione completamente diversa da quando ero piccolo. È uno stimolo cercare di non farsi prendere quel bersaglio che c'è nella schiena.
2: Sono le 6:06, è tutto per questa edizione, la prossima come sempre le 7.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
5: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: con TV
1: Radio
5: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Benvenuti al nostro consueto spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Una situazione del tempo ancora caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione su tutto il paese, con cieli che saranno generalmente privi di nubi, ma con la nuvolosità destinata ad aumentare nelle ore pomeridiane sulle Alpi occidentali, sui rilievi calabresi, ma anche sulle zone montuose dell'entroterra siciliano e sardo. In queste aree nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco che poi in serata tenderà ad esaurirsi.
1: Bene, colonnello, e cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
2: Per l'inizio della settimana arriverà una debole perturbazione atlantica che interesserà dapprima i rilievi del nord, successivamente l'Appennino centro-meridionale, apportando delle piogge e anche qualche temporale. Ma già da metà settimana la pressione tornerà ad aumentare su tutto il paese e il sole tornerà a splendere su gran parte delle aree montuose.
1: Grazie al tenente colonnello Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti un buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ore 7.
2: GR1.
3: Terremoto in Indonesia, magnitudo 7.7, morti e feriti, rientrato l'allarme tsunami, ma per alcune ore il livello del mare si è alzato di circa un metro, allagando strade e campi. Dossier sicurezza di Ferragosto, diminuiscono i reati, calano gli sbarchi, aumentano i rimpatri. Per il ministro Piantedosi l'Italia è tra i luoghi più sicuri al mondo, diversa però la percezione dei cittadini. Etna, altri disagi, prorogata ancora la chiusura dell'aeroporto di Catania fino alle 15 di oggi, riaperto lo scalo di Comiso. Ferragosto fa sempre caldo, ma l'allerta massima è solo per due città, Bari e Bolzano. Bollino rosso per le partenze, 24 milioni in viaggio in questo weekend, secondo l'ANAS. Dominio azzurro, Italia prima nel medagliere agli europei di atletica, oro per Tamberi nel salto in alto e per Batocletti nei 10.000 e i campionati continentali di nuoto sul gradino più alto del podio, Quadarella regina nei 1500 stile. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Dopo il Venezuela, la Colombia, il Salvador, la terra trema ancora, questa volta però dall'altra parte del mondo, in Indonesia. Un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito nella regione orientale del paese. Il bilancio provvisorio è di 20 morti, la prima scossa in piena notte.
4: Coglie di sorpresa chi sta ancora dormendo il terremoto di magnitudo 7.7 che fa tremare diverse isole dell'arcipelago di Nusa Tenggara, nel sud-est dell'Indonesia, a partire dall'isola di Flores. La terra oscilla per diversi secondi e scatta la fuga. Famiglie intere corrono in pigiama verso i piani bassi degli edifici. Alcuni si proteggono dalle macerie usando sedie di plastica come elmetti. Anche chi sta pregando per strada è costretto a spostarsi rapidamente. Ho sentito delle vertigini e poi mi è di colpo venuto il mal di mare, racconta un sopravvissuto, con il volto coperto di polvere. I soccorritori recuperano i primi feriti, mentre le autorità invitano la popolazione a non avvicinarsi alle spiagge. Per alcune ore, infatti, il mare si alza e le onde, alte fino a un metro, raggiungono la costa allagando strade e campi. L'allarme tsunami rientra, ma resta alta la tensione, visto che l'arcipelago si trova lungo una delle aree tettonicamente più attive del mondo. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Negli Stati Uniti ora il presidente Trump è tornato a parlare del conflitto in Medio Oriente.
5: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
3: Molto presto dichiarerò Hormuz territorio degli Stati Uniti, ha detto durante un evento elettorale annunciando la sconfitta della Repubblica Islamica e sanzioni economiche mai viste. Immediata la replica di Teheran, lo stretto è e resterà sotto il nostro controllo. Una petroliera della compagnia degli Emirati Arabi intanto è stata attaccata nella notte nello stretto, e intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi fa sapere che resta aperto il canale di comunicazione con Qatar e Pakistan, senza confermare però negoziati in corso. Nello Yemen, nuovo attacco degli Houthi ad Al-Maqa, almeno 6 i morti. E massima allerta a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, dove le autorità hanno rafforzato la presenza di polizie militari dopo la diffusione sui social network di messaggi che invitano i migranti a tentare un nuovo attraversamento di massa della frontiera per oggi, Ferragosto. Il primo arrivo di massa lo scorso 30 luglio aveva portato migliaia di migranti dal Marocco, con oltre 100 persone annegate nel tentativo di attraversare il mare. Allerta anche a Melilla, l'altra exclave iberica in territorio marocchino, migliaia di agenti schierati pure sulle coste della Spagna. E c'è l'ennesima tragedia dell'immigrazione, 11 morti per un naufragio nel Mediterraneo centrale. I corpi intercettati ieri dalla ONG SOS Mediterranei, che accusa interventi da parte delle forze libiche che mettono in pericolo la vita delle persone in fuga, speronando, dicono, i gommoni di migranti. La Sea-Watch testimonia inoltre di 6 persone gettate in mare nel mezzo della notte. Ascoltiamo Fulvia Conte, capomissione del velivolo di monitoraggio aereo gestita dalla ONG SOS Mediterranei.
6: Queste morti non sono accidentali, sono la diretta conseguenza di scelte politiche degli stati costieri che dovrebbero invece salvaguardare, garantire la vita umana in mare delle persone in movimento. La nostra possibilità di testimoniare, di raccontare e di denunciare è costantemente ostacolata e criminalizzata. Senza testimoni non ci sono prove e le persone in fuga dalla Libia continuano a morire tutti i giorni nel Mediterraneo centrale.
3: I dati sulle migrazioni insieme a quelli sulla sicurezza generale sono al centro del dossier del Viminale per la tradizionale rassegna dell'attività delle forze di polizia nel giorno di Ferragosto. Sentiamo.
7: Capitolo immigrazione, sono più che dimezzati gli arrivi via mare. Sono stati 14.388 nel primo semestre del 2026 contro gli oltre 30.000 dell'anno scorso, aumentati poi del 34% i rimpatri totali, più 47% poi le domande di asilo esaminate. Flessione del numero dei femminicidi, 34 le vittime nei primi 6 mesi dell'anno, erano state 50 nello stesso periodo del 2025. In generale i reati nel primo semestre del 2026 sono diminuiti del 10%. Il dossier del Viminale evidenzia poi l'aumento dei controlli, oltre 2 milioni, nelle zone rosse del paese, le aree a vigilanza rafforzata. Negli ultimi mesi dell'anno sono state 38 le espulsioni per motivi di sicurezza dello Stato, più 80%. Crescono del 71% gli indagati per attacchi cyber. Riguardo l'ordine pubblico, aumenta il numero dei feriti nelle manifestazioni di piazza. Tra i civili sono aumentati del 7,7%, tra gli agenti più 69,9%. Più fondi poi per la sicurezza urbana, per la videosorveglianza contro le truffe agli anziani e per i controlli antidroga a scuola. Elena Paba, GR1.
3: Dicevamo di Ceuta, da cui era scaturita poi la crisi Italia-Spagna sulla sospensione di Schengen, tema che continua ad essere, insieme alle questioni economiche, al centro del confronto tra i partiti.
8: Sulla sospensione di Schengen con la Spagna se ne riparla dopo Ferragosto, maggioranza compatta sulla linea del governo, Forza Italia ribadisce, è una misura in linea con l'Europa e dalla Lega, Matteo Salvini.
9: Difendere i confini non è un reato ma è un dovere, non è solo immigrazione clandestina è di stampo islamico.
8: Abbiamo difeso i confini, rivendica Fratelli d'Italia che dice no a lezioni dalla sinistra e parla di numeri degli sbarchi diminuiti col governo Meloni, cifre a cui rispondono le opposizioni con altri numeri sull'economia, dai 5 Stelle, Vittoria Baldino.
10: Nemmeno un cittadino o una cittadina italiana possono dire di aver migliorato la propria condizione di vita dopo 4 anni di questo governo. Il potere di acquisto cala.
8: Anche il resto del fronte progressista ritiene che quella sui confini sia propaganda. La premier rincorre Vannacci, spiegano dal PD, ma con la propaganda non si fa la spesa. E per AVS, Giorgia Meloni si inventa un'emergenza al giorno per non parlare di stipendi e crisi energetica. Vasco Pirri, GR1.
3: L'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre, mentre Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione nella conduzione di Report, l'amministratore delegato Giampaolo Rossi ha ricevuto la relazione del comitato etico e a breve arriverà la decisione. L'inchiesta intanto procede e chiede nuovi approfondimenti.
11: Dopo la confessione e le dichiarazioni di Walter Lavitola, a cui i magistrati non credono, l'inchiesta sull'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci sembra pronta a ripartire con un nuovo giro di approfondimenti. Il primo a voler essere risentito è lo stesso imprenditore, ma anche i presunti esecutori materiali, che la prima volta non avevano risposto. Adesso vogliono essere reinterrogati. Dopodiché è la procura stessa che potrebbe voler sentire la vittima, Sigfrido Ranucci, dopo aver completato l'esame di telefoni e PC del mandante. Il tutto per cercare di schiarire un quadro a dir poco opaco. Gli inquirenti infatti parlano di consolidata capacità di Lavitola di inquinare l'attività investigativa, dando vita a vere e proprie opere di depistaggio. L'indagato ha ammesso di aver ideato l'attentato, ma sostiene di aver ordinato solo di sparare contro il muro, il tutto per far aumentare la scorta all'amico giornalista, a sua insaputa. La sua difesa ne chiederà di nuovo la scarcerazione. L'avvocato Arturo Cola.
12: Ordinanza cautelare che non condividiamo sotto più profili. In primo luogo la contestazione del metodo mafioso, a nostro modo di vedere errata in punto di diritto.
11: Claudio Vigolo, GR1.
3: Andiamo in Sicilia, prosegue l'eruzione dell'Etna, ancora boati e lava, di conseguenza nuovamente prorogata, questa volta fino alle 15 di oggi, la chiusura dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. Non è possibile ipotizzare una data per la ripresa dell'operatività dello scalo, specifica la società che gestisce l'aeroporto. La situazione comunque è continuamente monitorata.
13: non accenna a diminuire l'attività stromboliana del cratere voragine dell'Etna, con l'emissione di cenere spinta costantemente dal vento verso sud. Dalla sala operativa dell'osservatorio etneo dell'INGV si monitorano le oscillazioni nel tremore vulcanico, che resta su valori alti, intensi, come accade da 8 giorni consecutivi. Nel frattempo la colata lavica avanza lentamente all'interno della Valle del Bove, ha raggiunto quota 1340 metri. Per i vulcanologi un fenomeno con caratteristiche simili e così persistente non si vedeva da tempo. Il direttore dell'osservatorio etneo dell'INGV, Salvatore Gambino.
14: Alla fine degli anni 70 c'erano emissioni nella Valle del Bove e l'attività era non alla voragine ma al cratere di sud-est e durò circa un 6-7 giorni.
13: Seppur siano enormi i disagi legati al traffico aereo, l'attività di questi giorni non rappresenta un pericolo per le comunità che vivono ai piedi del vulcano. Oltre ai vulcanologi, a monitorare la situazione dell'Etna sono impegnate forze dell'ordine e protezione civile, confermate le limitazioni per l'accesso nelle zone sommitali e sul fronte lavico. Fabio Butera, GR1.
3: Ferragosto non solo una giornata di festa e vacanze, giornata di sciopero infatti in Calabria e Toscana nel settore della grande distribuzione. I sindacati contestano le aperture di supermercati e altri esercizi nei giorni festivi e il ricorso ai contratti part-time. Nessuno sfruttamento, regole e contratti rispettati, replicano le aziende. Sentiamo nell'ordine Giuliana Mesina, coordinatrice della segreteria della Filcans CGL, e Mauro Lusetti, vicepresidente invece di Confcommercio.
15: Il modello di consumo che poi alla fine si è affermato anche nel nostro paese intravedeva in questa ricetta del sempre aperto la possibilità di far crescere il settore, ma abbiamo visto che non è andata così. Certo, diventa un luogo dove si va a trascorrere del tempo perché non ci sono più luoghi pubblici per creare socialità.
16: Ci sono 13 milioni di persone che sono in vacanza, che hanno il diritto di trovare accoglienza, servizi adeguati e si concentrano in queste settimane del mese d'agosto. E quindi il ricorso al part-time è un ricorso assolutamente indispensabile per gestire flussi straordinari.
3: E queste sono ore di grandi spostamenti per il fine settimana più caldo dell'anno, sia per l'intensità proprio degli spostamenti che per le temperature ancora alte tra i 32 e i 38 gradi, anche se dalla prossima settimana sono previsti in calo.
17: Sulle strade si somma il traffico delle ultime partenze e quello dei primi rientri dalle ferie in questo weekend ferragostano. L'ANAS stima che fino a domani si registreranno oltre 24 milioni di spostamenti. Ad accompagnare gli automobilisti sarà ancora il caldo, ma con qualche segnale di attenuazione. Oggi solo due le città da Bollino Rosso, Bolzano e Bari, e da lunedì prossimo perturbazioni in arrivo con conseguente progressivo calo delle temperature. Ascoltiamo le previsioni del capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
18: Fine settimana di Ferragosto con temperature ancora elevate anche se in lieve flessione, tipica instabilità nelle ore più calde della giornata, quindi con i temporali soprattutto sui monti e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, ma domani temporali che al nord potranno raggiungere anche le zone di pianura. Calo termico più evidente lunedì con maggiore instabilità soprattutto per le regioni adriatiche del paese e per il nord-est.
17: Daniele Mor era GR1.
3: Nessuna pausa invece per i nostri atleti, per i nostri nuotatori impegnati negli europei di Birmingham e Parigi. Ora il racconto infatti dell'intensa giornata di sport, a iniziare proprio dagli europei di atletica.
19: Italia prima nel medagliere, dominatrice assoluta degli europei di atletica. Altri due ori scintillano nella notte di Birmingham. Sono quelli conquistati dall'eterno Tamberi, più in alto di tutti nella finale di salto in alto, in un podio dove al terzo posto si accomoda Scioli. Ma se c'è un re non manca una regina. Battocletti, oro nei 10.000 e colori azzurri anche sul podio della finale dei 200 con il bronzo di De Salu. Più a sud a Parigi si combatte in vasca, europei di nuoto, e ieri proscenio quasi abituale per Quadarella, che lascia dietro tutte le avversarie nella finale dei 1005. C'è anche il bronzo nella 4% stile mista e le finali conquistate da Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana e da Curtis nei 50 stile. Si è giocato anche a calcio, Coppa Italia, non hanno steccato le squadre di Serie A. Passano il turno Parma, Cagliari, Monza e Fiorentina. Giorgio Germanò, GR1.
3: Ultime due giornate, fitte di impegni per Time in Jazz, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu, che chiuderà domani con il tradizionale concerto al tramonto alla Peschiera di San Teodoro nel nord della Sardegna. Intanto questa sera la presentazione del libro L'Urlo di Miles Davis.
20: Attraverso Miles Davis, Reno Brandoni, chitarrista e scrittore, ha trovato le parole per raccontare una prova che lo ha segnato profondamente. Una storia personale che, filtrata dalla narrativa, riesce a restituire con maggiore intensità il dolore, la paura e la forza necessari per ricominciare. Brandoni, il romanzo, nasce da un'esperienza comune che lei ha avuto con Miles Davis.
21: Esatto, ho scoperto che Miles Davis ha avuto un problema simile al mio, cioè legato a un intervento sulle corde vocali, e nella sua biografia però lui non parla di quello che è la sensazione di ritrovarsi senza voce dopo un intervento del genere. E quindi, diciamo, unito alla biografia reale di Miles Davis, la mia esperienza personale, quindi colmando questo vuoto.
20: Ad accompagnare il volume è la prefazione di Paolo Fresu.
21: Paolo è stato oltretutto la persona che mi ha stimolato a scriverlo.
20: Come sta adesso?
21: Adesso in qualche modo riesco a comunicare, questo già è un passo avanti.
20: Aurelia Carafa, GR1.
3: Questa è Rai Radio 1, sono le 7:15 minuti. Ora l'informazione regionale, poi podcast di Radio 1. Prossimo GR, come sempre, alle 8. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
2: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
0: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
4: Conviene al tuo portafogli
3: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
8: E voilà, una ghiotta bontà!
9: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
8: Kiwi e Arturo!
10: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
11: Buona festa dell'amicizia, Frido!
12: Prendila! Presa!
10: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
13: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
3: Atletica, la trentina Nadia Battocletti, regina dei 10.000 metri. Agli europei il secondo oro dopo i 5.000 con un incredibile sprint negli ultimi 250 metri. Scuola media di Sarentino sotto sequestro dopo il crollo del soffitto in palestra. La riapertura a settembre è a rischio. Il sindaco Maier esprime dubbi sul provvedimento. Crisi idrica, autobotti in 8 comuni del Trentino. A Terragnolo i lavori dei vigili del fuoco per rifornire Malga Borcola rimasta senza acqua. Maso in fiamme a Lazfons, diverse squadre dei vigili del fuoco volontari hanno tentato di salvare la casa dalle fiamme. Il fienile di Rotof è andato completamente distrutto. Sono le ore 7.18 e Ferragosto. Bentrovati alla prima edizione del giornale radio regionale. A Trento Laura Galassi, da Bolzano vi sta parlando Antonio Signorini, regia tecnica di Massimiliano Malizia e Sven Miracolo. Il tempo questa mattina sarà soleggiato, nel pomeriggio più nuvoloso con possibili temporali di calore, minime registrate poco fa 20 gradi sia a Trento sia a Bolzano.
4: In apertura quindi lo sport con l'atletica, perché ieri sera agli europei di Birmingham Nadia Battocletti è stata regina indiscussa anche nei 10.000 metri. All'ultimo giro ha seminato le avversarie e raggiunto il traguardo in 31 minuti 41 secondi e 18, vincendo un altro oro dopo quello nei 5.000 metri. Sentiamola.
5: Lo sapevo fin da subito che la gara sarebbe venuta in questo modo e in realtà volevo fare un paio di azioni ma mi hanno preceduto, quindi ho detto vabbè, fate pure. Forse non me ne rendo conto ancora del livello a cui sono e a cui corro, forse dovrei dire Nadia guarda che sei davvero forte, perché non ci credi, non dico che non ci credo, ma perché non ci credi ancora un po' di più. E devo ringraziare tutto il mio staff, la mia famiglia, le Fiamme Azzurre e anche tutta Cavareno che mi sta festeggiando, quindi un super bacio ma anche un super abbraccio a tutta l'Italia.
3: E parliamo di cronaca con una notizia di poco fa. Grave incidente stradale questa mattina presto nell'area di Bressanone sulla strada provinciale della Plose. Verso le 3.30 un veicolo che viaggiava sulla strada che collega Sant'Andrea alla frazione di San Leonardo si è ribaltato dopo essere finito fuori strada in una curva. La conducente è riuscita a liberarsi dal veicolo ma ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata all'ospedale di Bressanone. Ma cambiamo argomento. A Sarentino si attendono i consulenti della procura per capire se a settembre si potrà tornare in classe dopo il crollo del soffitto della scuola media del paese.
6: La scuola media di Sarentino riaprirebbe il 7 settembre come da calendario, ma nessuno in paese sa con certezza quando l'edificio potrà essere utilizzato per le lezioni. La procura ha disposto il sequestro dell'intero immobile dopo il crollo del soffitto della biblioteca lo scorso 6 agosto. La stanza, che per fortuna al momento del cedimento era vuota, in teoria può contenere fino a 25 persone, ma in certi momenti è stata al centro della vita dell'istituto. Josef Maier, sindaco di Sarentino.
7: La sala è stata costruito alle primi anni di 70, anch'io ho passato lì la mia scuola, non è successo mai qualcosa e c'erano di sicuro fino a 100 persone dentro qualche volta.
8: E di recente anche c'è stata questa circostanza che ci fossero anche 100 persone?
7: Sarebbe possibile, potrebbe essere stato, no? Cioè, siamo stati fortunati.
6: Davide Guagnano, TGR Bolzano.
4: In Trentino continua l'allerta gialla per il caldo, confermata fino a domenica dalla Protezione Civile Provinciale, Protezione Civile che è impegnata anche nella lotta alla siccità. Sono 8 i comuni dove è necessario l'intervento delle autobotti, soprattutto in quota e servizio.
9: Caldo, poca pioggia e tanti turisti. In Trentino le ordinanze dei sindaci per limitare l'uso di acqua potabile non bastano più. A Passo della Borcola, vigili del fuoco volontari di Terragnolo e di Mori in soccorso della Maiga. L'assessore Sebastiano Folgarait.
10: Nell'ultimo periodo, non piovendo, la sorgente appunto non butta più fuori acqua, quindi visto anche la presenza di molti animali e visto anche che il fatto che gli animali comunque durante la giornata consumano parecchia acqua, abbiamo dovuto intervenire.
9: Una sorgente che è una sentinella per tutta la vallata.
10: Nel momento in cui manca acqua in questa sorgente qua, automaticamente nel giro di pochi giorni potrebbe succedere lo stesso anche all'interno di tutte le altre frazioni del paese. Emergenza ancora no, ma se non dovesse piovere nei prossimi giorni potremmo trovarci in emergenza piena anche noi.
9: Davide Sigele, TGR Trento.
3: E in Alto Adige, fra i territori più colpiti dalla siccità, c'è l'altopiano del Renon. Dal comune arriva un appello urgente a risparmiare acqua perché le riserve idriche si trovano in una situazione critica. Con effetto immediato è vietato irrigare prati e giardini mediante sistemi di irrigazioni o tubi flessibili. È inoltre proibito lavare veicoli e riempire o rabboccare piscine. Anche le fontane pubbliche saranno temporaneamente chiuse. I cittadini di Renon sono invitati a ridurre allo stretto indispensabile anche il consumo dell'acqua potabile. E cambiamo argomento. 4 binari tra Bronzolo e Prato Alisarco, quasi tutti in galleria. L'obiettivo del bypass ferroviario di Bolzano è spostare il traffico merci lontano dal centro abitato del capoluogo. Del progetto si parla da più di 20 anni. Ora FS Engineering ha consegnato il progetto a RFI. A settembre inizierà il confronto sul tracciato con le amministrazioni comunali coinvolte. Il bypass è anche la condizione necessaria per il recupero urbanistico dell'areale ferroviario di Bolzano. Sentiamo l'assessore provinciale Daniel Alfreider.
0: Vogliamo liberare Bolzano dai treni merci e quindi spostare i binari nella montagna e liberare quindi lo spazio per creare una nuova stazione e spazi liberi per la città.
4: Violenza contro le donne. L'estate si conferma un periodo molto delicato, con un sensibile aumento delle richieste di aiuto ai centri specializzati. Sentiamo perché in queste settimane le donne sono più a rischio con la direttrice del Centro Antiviolenza di Trento, Elena Bastarelli, al microfono di Eleonora Zocca.
11: Perché è abbastanza semplice spiegarlo, perché l'uomo è presente in casa, momenti di tensione aumentano e quindi è più rischio per la donna e per i minori. Venire al centro significa solamente iniziare a confrontarsi su quello che noi viviamo, senza vergognarsi, senza aver paura. Significa chiamare il 0461 2200 48, prendere un appuntamento o rivolgersi direttamente al centro antiviolenza e si inizia a parlare di ciò che ci succede in casa, senza vergogna, perché la colpa nostra non è mai.
4: Arrestato dai carabinieri un uomo senza dimora che, ubriaco, giovedì notte ha dato in escandescenza il pronto soccorso di Trento. Prima ha gettato a terra un computer e poi ha sputato addosso a una guardia giurata. All'arrivo dei carabinieri l'uomo ha spintonato anche i militari, che a quel punto lo hanno arrestato.
3: Un violento incendio è scoppiato ieri sera verso le 21.30 nel Maso Roth Latzfons, nel comune di Chiusa. Il rogo è scoppiato nel fienile, è andato completamente distrutto. All'arrivo dei soccorritori la struttura era già completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno cercato di impedire che l'incendio si propagasse all'abitazione adiacente. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino alle prime ore della mattina.
4: Ed è andato avanti per tutta la notte l'incendio boschivo tra Cave d'Ago e Spormaggiore. Le fiamme sono partite ancora ieri pomeriggio. Tra poco si rialzerà in volo l'elicottero dei Vigili del Fuoco Permanenti di Trento per un nuovo intervento. La zona del rogo è molto impervia e difficilmente raggiungibile. Aveva con sé 79 dosi di crack il nigeriano di 33 anni arrestato per spaccio la scorsa notte a Trento al Parco delle Albere. L'uomo è stato fermato da una volante della polizia per un controllo e aveva con sé anche 320 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino materiale per il confezionamento dello stupefacente. Oggi, 15 agosto, arriva del Garda la solenne celebrazione votiva di Santa Maria Assunta, all'inizio alle 10 nella chiesa arcipetrale, con la messa presente la preziosa statua lignea quattrocentesca della patrona, che a seguire sarà portata in processione attraverso le vie del centro storico. Lo sport di nuovo: calcio, Coppa Italia, Serie C. Ieri il Trento ha superato in rimonta all'Ospitaletto Franciacorta 2-1, risultato finale al Briamasco. Dopo il vantaggio degli ospiti, la formazione di Tabbiani ha trovato il pareggio con Molina su calcio di rigore e poi ha completato la rimonta nel recupero con Accornero. Al secondo turno il Trento affronterà la vincente nella sfida tra Lecco e Desenzano, ma prima, tra una settimana, c'è il via al campionato di Serie C contro il Treviso, sempre al Briamasco.
3: E ancora calcio. Oggi alle 18 inizia la stagione ufficiale del Südtirol di scena a Catanzaro, incontro valido per la Coppa Italia. In palio la qualificazione ai sedicesimi del torneo. In caso di parità al 90esimo si procederà direttamente con i tiri di rigore. L'allenatore dei biancorossi, Davide Possanzini, si dice fiducioso. Sentiamolo.
12: È finita la preparazione, abbiamo lavorato bene, abbiamo cercato di lavorare su tante cose, soprattutto sui principi di gioco. Chiaro che andranno messi i dettagli, ma quello poi sarà indicazione. Da questa partita capiremo tante cose, a che punto siamo, su cosa dovremo lavorare. Quindi è un buon test, sono contento che arrivi, anche perché c'è voglia di e curiosità per sapere appunto in che condizioni siamo. Quindi speriamo bene, la squadra la vedo carica, entusiasta, quindi spero che sia un buon test, indipendentemente dal risultato.
2: L'edicola, rassegna stampa.
4: Nelle edicole trentine oggi a Ferragosto sull'Adige, in primo piano la cronaca, aggressione al pronto soccorso, ennesimo episodio di violenza all'ospedale Santa Chiara, Fugatti e l'assessore Tonina dicono potenziare la vigilanza è una priorità. A centro pagina video hard con i bimbi, un sessantenne arrestato al parco di Goccia d'Oro a Trento, sul suo cellulare sono stati trovati 105 video con immagini pedopornografiche. Sul T quotidiano in primo piano più sindaci con laurea in tasca. Solo un primo cittadino su sette è donna, dice l'indagine. Per il 15% c'è il rischio di conflitto di interesse. Di spalla l'intervista a Don Zeni dopo la morte di Don Lino Zatelli. Preti soli e oberati, la comunità può aiutare. Sul Corriere del Trentino, la mossa del sindaco di Trento Ianeselli. Sicurezza, in autunno farò gli stati generali perché in città c'è paura. Poi l'addio a Zaccaria, il ragazzo morto dopo un tuffo a Jesolo. Il tuo sorriso illumina il cielo. Hanno detto ieri ai funerali. In fotonotizia, Battocletti concede il bis, è lei la regina dei 10.000 metri.
9: Le prime pagine dei quotidiani altoatesini oggi in edicola. L'Alto Adige dedica l'apertura all'incidente di ieri nella zona sotto i Masi della Muta. Vola per 150 metri, morto un 58enne. La vittima è un turista tedesco, tratta in salvo la sua cagnolina. E poi Caldaro, edifici imbrattati con le scritte inneggianti a Hitler. E poi la mia estate, il vescovo Ivo Muser dal Trentino della Val di Non alla scoperta del mondo. Il Corriere dell'Alto Adige, l'apertura dedicata alla sanità, pronto soccorso, 440 pazienti in meno al mese, Messner, merito della casa di comunità. E poi l'incontro di Anderlan con i neonazisti, il richiamo di Gennaccaro, lontani dagli estremisti. In edicola per i quotidiani in lingua tedesca, oggi Lozzetta am Sonntag, in apertura la storia di imprenditoria da rudere a chalet da sogno. Tobias Stenico, di 25 anni, di Bressanone, ha acquistato un casale fatiscente in un remoto villaggio di Belluno. Su Facebook e Instagram ha mostrato a decine di migliaia di follower come ha trasformato l'edificio abbandonato in uno chalet. Con la rassegna stampa si chiude questa edizione del giornale radio regionale. A tutti voi l'augurio di un sereno Ferragosto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige. Verde, viaggiare informati.
13: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:30 minuti 20 secondi, il weekend di Ferragosto con le ultime grandi partenze e i primi rientri. Il traffico è previsto da bollino rosso questa mattina sulle direttrici verso le località turistiche e si intensificherà domani per i rientri, domani nei rientri per le città. Ad agevolare la circolazione lo stop dei mezzi pesanti in vigore oggi e domani dalle 7 alle 22. Al momento sulla 26 la Genova Gravellona-Toce ci sono code per traffico intenso tra Masone e la 10 in direzione di Genova Voltri. Sulla 10 code a tratti per traffico allo svincolo per Spotorno nelle due direzioni. Ci spostiamo sulla 13, la Bologna-Padova, troviamo un chilometro di coda a seguito di un incidente tra Padova Zona Industriale e la 4 in direzione di Padova. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto. 2 chilometri di coda per incidente in auto sole tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. In carreggiata opposta si sono formati rallentamenti per i curiosi. Infine sulla statale 101 Salentina di Gallipoli il traffico è rallentato in prossimità dell'incrocio con la statale 664 Mediana del Salento in direzione di Gallipoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS.
14: Convenienza? Ma vai da Conad!
15: Via, via!
14: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
17: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
16: Acqualete!
18: Acqualete.
17: What up?
18: Ottima mossa per le tue ossa.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
19: I podcast di Radio 1.
20: Today I'm pleased to announce historic reforms to dramatically accelerate access to new medical research and treatments based on...
21: Oggi sono lieto di annunciare una riforma storica per aumentare drammaticamente l'accesso a nuove ricerche e trattamenti medici basati su farmaci psichedelici. In molti casi questi farmaci hanno dimostrato un potenziale per cambiare la vita a coloro che soffrono per gravi malattie mentali e per depressione, inclusi i nostri amati reduci delle nostre forze armate. Se queste cose si riveleranno buone, come si dice, questi farmaci avranno un enorme impatto sul nostro paese. L'ordine che sto firmando oggi farà in modo che le persone che soffrono di sintomi debilitanti abbiano alla fine la possibilità di riprendere possesso delle loro vite e vivere vite più felici.
20: Debilitating symptoms might finally have a chance to reclaim their lives and lead a happier life. Just lead a happier life.
21: Con queste parole Donald Trump commentava l'ordine esecutivo che ha firmato qualche settimana fa. Una misura che ha introdotto finanziamenti e, in generale, un forte sostegno normativo da parte della Casa Bianca allo sviluppo e alla diffusione di farmaci psichedelici, in inglese psychedelic drugs. Una classe di sostanze psicoattive che alterano profondamente le percezioni, gli stati d'animo, i processi cognitivi delle persone e generano spesso forme di coscienza non ordinarie, percezioni, esperienze della realtà diverse, alternative a quelle normali. Sono sostanze che agiscono sui circuiti del nostro cervello, sono sostanze che agiscono appunto sulla nostra psiche. Tra le più note c'è l'LSD, classificata come stupefacente, vietata, ma esistono molte diverse sostanze psichedeliche di cui è consentito negli Stati Uniti, e non solo, un uso a fini curativi, sempre con precise restrizioni e sotto controllo medico. Tra queste, ad esempio, la chetamina, ma anche altre. Ma perché Donald Trump è sceso su questo terreno? Perché negli Stati Uniti le sostanze psichedeliche stanno conoscendo una vera e propria ondata di popolarità, di sviluppo, di diffusione. E allora, che cosa c'è dietro a questo psychedelic boom? Ciao, sono Oliviero Bergamini e questo è un nuovo episodio di America 7, ogni 7 giorni il racconto dell'America.
22: All week and in an upcoming documentary, City News has been investigating the psychedelic revolution, a movement to make powerful mind-altering drugs like magic mushrooms and LSD available to treat mental health problems.
21: Già nel 2018 la rivista New Yorker parlava di psychedelic renaissance, di rinascimento psichedelico. Si riferiva al crescere negli ultimi anni di un nuovo approccio, di un nuovo sostegno allo sviluppo e all'uso di sostanze con effetti psicoattivi in campo medico ed anche psicoterapeutico. Studi scientifici, gruppi di pressione, iniziative di vario tipo che si susseguono da almeno una decina d'anni, ma anche da prima, hanno ormai intaccato negli Stati Uniti e in larga misura sgretolato l'approccio mentale e normativo negativo del passato, che vedevano le sostanze psichedeliche soltanto come droghe da vietare, pericolose perché alterano la personalità, introducono elementi di disordine incontrollato negli individui e nella società. Negli ultimi anni questo rinascimento psichedelico si è molto rafforzato. Le psychedelic drugs vengono oggi viste sempre più con favore per i loro effetti positivi a vari livelli. Un aspetto suggestivo, messo in luce proprio da New Yorker, riguarda ad esempio i malati terminali e per certi versi una dimensione spirituale. Il fatto di assumere sostanze psichedeliche sotto controllo medico con dosaggi e tempistiche molto controllati induce almeno una parte di questi malati ad avere una percezione dell'esistenza di mondi, di livelli di realtà alternativi a quello che conosciamo normalmente. E questo può aiutare questi malati terminali a ridurre non soltanto la sofferenza fisica, ma anche la stessa paura della morte, perché l'effetto delle psychedelic drugs genera nella persona la sensazione, o forse la consapevolezza, che morire può essere non la fine assoluta della vita, l'annientamento di sé, ma un passaggio ad un altro livello di vita.
1: Psychedelic therapies, to me, it's a matter of, you know, what dose, what medical conditions that are comorbid should we watch out for, but in terms of what it does to serotonin.
21: Su un livello più pratico, i farmaci psichedelici negli ultimi anni hanno guadagnato grande popolarità, soprattutto come potenzialmente efficaci per curare patologie molto diffuse nella società statunitense. Recentemente il ministro della Salute Robert Kennedy Jr., ad esempio, ha ricordato che più di 14 milioni di americani soffrono di gravi malattie mentali, che i suicidi negli Stati Uniti sono aumentati del 30% negli ultimi due decenni, che tra i veterans, le persone che hanno servito nelle forze armate e poi sono state congedate, ci sono più di 6.000 suicidi ogni anno. Muoiono, insomma, più ex soldati di suicidio che soldati in battaglia. Kennedy Jr., come sappiamo, del resto è un grande sostenitore dei benefici di farmaci non convenzionali. Ha parlato anche di come l'ayahuasca, un allucinogeno che si trova e viene sperimentato nell'America centrale, abbia aiutato suo figlio a superare il dolore per la morte di sua madre. In questa rivalutazione terapeutica delle psychedelic drugs, i grandi boss del big tech hanno un ruolo importante, per certi versi cruciale. Pensiamo ad esempio a Peter Thiel, il fondatore di Palantir. Abbiamo parlato di lui in diversi episodi di America 7. Da molti anni Thiel ha investito pesantemente, oltre che in società digitali, in società di biotech che sviluppano psicofarmaci innovativi, farmaci psichedelici appunto. In particolare ha investito nell'azienda ATI Life Sciences. L'approccio di Thiel e compagni è semplice e radicale. Basta con la criminalizzazione di queste sostanze, che si basa soltanto su paura, pregiudizio, inerzia, passività burocratica. Bisogna trattare il problema della salute mentale in maniera disruptive, radicale, producendo e utilizzando, appunto, anche farmaci nuovi che intervengono direttamente sulla psiche, sulla coscienza. Bisogna spazzare via gli inutili moralismi e le cautele a sfondo umanistico che li circondano. La salute mentale è un problema enorme che è sempre stato stigmatizzato e al tempo stesso trascurato, nascosto nel suo reale impatto sociale, dice Thiel, proprio per approcci passivi, ingessati, tradizionalisti, ma è un problema che va affrontato. Bisogna liberarsi della vergogna, delle remore, puntare su una rigenerazione per via chimica della mente umana, se i risultati raggiunti sono positivi. Le aspettative sono molto alte. Le psychedelic drugs vengono viste, come rivelavano anche le parole di Trump, come cura rivoluzionaria, soprattutto per i tantissimi veterans, ovvero, ripetiamo, reduci, che negli Stati Uniti vengono ritualmente celebrati, ma tra cui c'è un altissimo tasso di disoccupazione, di alcolismo, di tossicodipendenza ed anche di depressione, oltre che di dolore cronico. Ovviamente tutte cose legate alla formula dello stress post-traumatico, ovvero i disturbi mentali che sono connessi al servizio militare in zona di guerra, alle esperienze che si sono vissute. Ultimamente c'è una grandissima attenzione rivolta alla ibogaina, un alcaloide naturale che è un centro di studi clinici pionieristici anche alla Stanford University. Questi studi sembrano dimostrare una straordinaria capacità della ibogaina nel trattare appunto i disturbi da stress post-traumatico nei veterans degli Stati Uniti. Ma la ibogaina sarebbe straordinariamente efficace anche nel trattare la dipendenza da sostanze stupefacenti. Avrebbe dimostrato un'efficacia dell'80% contro lo stress post-traumatico nei reduci delle forze speciali ed avrebbe dimostrato effetti quasi miracolosi nel bloccare la dipendenza da droghe o piace nella maggior parte delle persone sottoposte a trattamento. La ibogaina interromperebbe quasi immediatamente ma è crisi di astinenza e quindi una dipendenza, in particolare dagli oppioidi, le droghe che, come sappiamo, stanno mietendo morte, soprattutto tra i giovani americani. A differenza di quanto è stato detto su molti social media, l'ordine esecutivo firmato da Trump non ha legalizzato la ibogaina, che presenta tra l'altro rischi cardiaci consistenti. La sostanza resta vietata negli Stati Uniti, mentre è reperibile in Messico. Così molti varcano appunto il confine meridionale per ottenere trattamenti. Ma al di là di questa specifica sostanza, anche altre psychedelic drugs vengono sempre più elogiate dai media come potenzialmente risolutive di gravi crisi di salute pubblica. In sostegno a questa onda psichedelica è abbastanza bipartisan. Anche esponenti di sinistra come Alexandria Ocasio-Cortez hanno parlato della necessità di sviluppare e diffondere nuovi farmaci, soprattutto per lenire i dolori dei veterans. Ma la spinta maggiore all'uso e alla diffusione di queste sostanze viene da destra, e in particolare dalla tecnodestra. Oltre a Peter Thiel, molti big della Silicon Valley, o più in generale del mondo che gravita attorno a tecnologie digitali e innovazione, hanno investito in un mercato che promette di esplodere nei prossimi anni, e questo nonostante diversi aspetti problematici a vari livelli.
5: LSD does cause psychosis in the people who don't take it.
21: Un primo problema è quello economico-sociale. Semplicemente non tutti si possono permettere questi farmaci psichedelici. In assenza di politiche di distribuzione pubblica gratuita, il rischio dunque è che soltanto persone con buone risorse economiche possano usufruirne, lasciando fuori in particolare gruppi etnici meno ricchi, ispanici e soprattutto afroamericani. C'è poi un aspetto più genericamente sociopolitico. Puntare su questi farmaci vuol dire adottare un approccio farmacologico individualista per risolvere problemi collettivi, sociali, politici appunto, ad esempio la dilagante crisi degli oppioidi o la destituzione, l'impoverimento, il naufragio umano dei veterani. Puntare su un uso delle psychedelic drugs vuol dire non eliminare le cause profonde che hanno a che fare con la struttura della società, che generano emarginazione, con il fatto ad esempio che vengono combattute guerre dove le persone vengono poi traumatizzate. Piuttosto si usano le drugs psichedeliche per combattere gli effetti individuali di questi processi, di queste strutture, di queste dinamiche sociali. È un approccio appunto privatistico che non si pone alla questione di come creare una società con meno diseguaglianze, maggiore integrazione, maggiore solidarietà. Un discorso analogo vale su un altro piano per i farmaci anti-obesità, che stanno a loro volta conoscendo una grande diffusione. L'obesità è un problema enorme negli Stati Uniti, che genera dei costi enormi sotto il profilo medico e umano. Tutti i tentativi di abituare gli americani ad abitudini alimentari più sane, però, finora sono falliti, schiacciati dalla pressione politica, pubblicitaria, mediatica, esercitata dalle grandi corporation del fast food o del cibo processed, cioè un cibo pieno di sostanze chimiche che viene venduto dai conglomerati industriali, schiacciate davanti ai problemi posti dalla stessa struttura urbana degli Stati Uniti, dove è difficile arrivare a negozi che vendono verdura e frutta fresca. E allora ecco una proposta avanzata nei mesi scorsi da Elon Musk: rendiamo gratuiti i farmaci anti-obesità, soltanto così potremo sconfiggere il problema della obesity americana. Inutile affrontare le sue cause sociali, strutturali, interveniamo direttamente sul metabolismo di ogni singolo americano. Attorno all'esaltazione delle psychedelic drugs aleggiano poi ombre e fantasmi più vaghi e insieme inquietanti. C'è chi vede la celebrazione di queste sostanze come un filone della preoccupante visione del futuro che Musk, Thiel e soci propongono e che stanno attivamente cercando di trasformare in realtà, estremizzando un futuro dove l'umanità sia governata dall'intelligenza artificiale, dove gli individui possono vedere regolate le proprie emozioni, le proprie sensazioni, determinati i propri sentimenti, forgiata la propria percezione della realtà dall'uso di sostanze psicotrope.
6: story tonight concerns drugs. You know, the substances that gave us most music, seasons one and two of The West Wing, and this spectacular clip of a BBC reporter getting inadvertently wasted.
7: Burning behind me is 8.5 tons of heroin, opium, hashish and other narcotics.
21: Risuonano qui in origini alternative dell'LSD, una droga che negli anni 60 veniva presentata come qualcosa capace di liberare la mente dagli schemi imposti dalla società, di aprire nuove porte di percezione. Non a caso il gruppo di Jim Morrison si chiamava The Doors. Si sentono quindi echi della controcultura della Bay Area di San Francisco negli anni 60-70, l'idea di poter realizzare un'alternativa all'esistente, il rifiuto dell'ordine borghese consumistico e più in generale il rifiuto dell'ordine costituito anche nei suoi aspetti intellettuali e morali, una sorta di utopia psichica. Ma qui alcuni intravedono una forma di modalità di controllo del cervello.
8: And LSD was sort of the MK Ultra, the LSD movement, both in the Harvard form and the Stanford form. You know, it started as an MK Ultra project. Timothy Leary at Harvard.
21: E gli agganci storici non mancano. Lo stesso Peter Thiel ha parlato più volte del programma MK Ultra, un programma segreto gestito dalla CIA tra 1953 e 1973. Ossessionata dal timore che Russia e Cina potessero sviluppare tecniche per manipolare la mente degli individui, la CIA avviò a sua volta una serie di esperimenti segreti per capire come fosse possibile controllare le menti. Questi esperimenti inclusero ampiamente l'uso di LSD e di altre droghe somministrate a persone anche loro insaputa, soprattutto afroamericani, ma non solo, proprio per poter studiare il modo cui attraverso sostanze psicotrope si sarebbero potuti controllare i processi mentali degli individui. La spinta per le psychedelic drugs inevitabilmente si ricollega anche alle aspirazioni del movimento transumanista che punta a superare i limiti dell'umano a tutti i livelli mediante l'interazione tra macchine e cervello, mediante manipolazioni genetiche e, perché no, mediante la modifica dei processi chimici che pervadono appunto il nostro cervello attraverso l'uso di sostanze capaci di influenzarli.
23: Bill O'Hara is a Toronto-based investment analyst, always looking for the next big moneymaker.
24: It's called the psychedelic revolution.
21: Un altro aspetto preoccupante è più semplicemente la prospettiva che poche grandi società, magari quelle possedute dai big dell'intelligenza artificiale, della raccolta e manipolazione dei dati digitali, possano controllare anche le aziende che producono le psychedelic drugs e quindi quelle da cui dipende il benessere mentale, lo stato mentale del paese. I boss del big tech americano bollano queste preoccupazioni come espressione di una mentalità passatista, rigida e immobilistica. Bisogna muoversi rapidamente anche sul terreno delle droghe psichedeliche, rompere le cose, dice un motto celebre della Silicon Valley. Passare da 0 a 1, come titola un libro di Peter Thiel, ovvero passare da qualcosa che non esiste a qualcosa di nuovo che esiste e che non si può raggiungere con approssimazioni graduali successive, ma solo attraverso un atto creativo secco che cambi radicalmente la realtà. Gli entusiasti della psichedelia farmacologica guardano e indicano gli effetti pratici positivi che questi farmaci possono avere. Su grande scala potrebbero arrivare a risolvere problemi sociali enormi che non si sono riusciti a intaccare nonostante decenni o secoli di sforzi. Alcolismo, tossicodipendenza, depressione.
25: Psilocybin itself is not thought to be very psychoactive, but soon after it is ingested, it is metabolized into a substance called psilocin, which is highly psychoactive.
21: Lo stesso Elon Musk ha dichiarato di fare un uso controllato di chetamina per combattere dei momenti depressivi, per aumentare la sua mostruosa efficienza lavorativa. Negli Stati Uniti, le cliniche dove la chetamina viene somministrata sotto controllo medico sono passate da 50 a 1 migliaio negli ultimi 10 anni. Oggi circa il 4,3% della popolazione, più di 11 milioni di americani, dichiara di usare la psilocibina, che è un alcaloide psicoattivo presente nei funghi allucinogeni con effetti antidepressivi anche in pazienti che non reagiscono a cure tradizionali, e la psilocibina potrebbe avere effetti anche contro diabete e obesità attraverso un microdosaggio, ripetiamo, sotto reagiscono a cure tradizionali, e la psilocibina potrebbe avere effetti anche contro diabete e obesità attraverso un microdosaggio, ripetiamo, sotto controllo medico.

America 7 è un podcast original RaiPlay Sound di Oliviero Bergamini. Regia Gianluca Polverari. Responsabile podcast Andrea Borgnino. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Ascolta il podcast America 7 su RaiPlay Sound o scarica l'app. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Un terremoto sconvolge l'Indonesia, magnitudo 7.7, epicentro l'isola di Flores, almeno 20 morti. Le autorità fanno allontanare la popolazione dalle coste, poi l'allerta tsunami viene revocato. Iran pesantemente sconfitto, presto lo stretto di Hormuz sarà americano, dichiarazione di Donald Trump. Ira di Teheran che risponde: lo stretto non si conquista, con un tweet. Ceuta blindata per il timore di una nuova ondata di arrivi dal Marocco per Ferragosto, allerta anche a Melilla. I dati del Viminale sulla sicurezza: diminuiscono i reati, meno sbarchi, più rimpatri. Il ministro Piantedosi: l'Italia è uno dei luoghi più sicuri al mondo. Attentato a Ranucci, la Vitola vuole essere di nuovo ascoltato dai magistrati. La procura tra un paio di settimane potrebbe riconvocare il conduttore Rai come persona informata sui fatti. Minacce digitali: aumentano gli alert dell'Agenzia Nazionale, più 53% rispetto al primo semestre 2025. Tra i pericoli più grandi, i falsi colloqui di lavoro su LinkedIn. Etna è sempre caos, prorogata ancora la chiusura dall'aeroporto di Catania fino alle 15 di oggi, riapre lo scalo di Comiso. Ferragosto, bollino rosso per le partenze, temperature ancora alte, ma allerta massima solo a Bari e Bolzano, Sagre e Falò, gli indimenticabili appuntamenti nel giorno clou dell'estate. Regine, re e medaglie, Italia ancora protagonista assoluta agli europei di nuoto e atletica. In vasca a Parigi, oro per Quadarella nei 1500 stile, sulla pista di Birmingham, oro per Tamberi nel salto in alto e per Batocletti nei 10.000. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Un lunghissimo minuto di terrore, tanto è durato il terremoto che ha sconvolto l'Indonesia, magnitudo 7.7, con decine di palazzi crollati ed un bilancio ancora provvisorio di 20 morti. La cronaca con il corrispondente.
3: La terra trema e l'edificio si sgretola provocando una nuvola di polvere mentre la gente scappa. Un sisma di magnitudo 7.7 sulla scala Richter, accompagnato da decine di scosse di assestamento, ha colpito l'isola di Flores nell'Indonesia centrale. Stesse scene nel porto di Maumere, edifici che oscillano paurosamente, persone in fuga tra crolli e polvere, e si contano le prime vittime. La scossa principale è durata un minuto, l'epicentro a 10 km di profondità. La popolazione si allontana dalle coste dopo che le autorità hanno diramato un'allerta tsunami, poi rientrata. Le onde anomale non hanno raggiunto il metro di altezza. L'arcipelago indonesiano è interessato da frequenti terremoti per la sua posizione sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, che circonda l'oceano con un'intensa attività sismica e vulcanica. Da Pechino, nello porto GR1.
2: Stati Uniti, Iran, petroliera degli Emirati Arabi attaccata a Hormuz, che resta uno dei punti nevralgici e comunque più delicati di questo conflitto. Ieri, proprio sullo stretto, botta e risposta tra Trump e le autorità della Repubblica Islamica.
4: Dall'Accademia di Polizia di New York, Trump lancia la sua ennesima sfida a Teheran.
5: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
4: Lo stretto di Hormuz sarà territorio degli Stati Uniti. Poi ancora sull'Iran. Abbiamo imposto il blocco. Nessuno passa se non vogliamo. E non mi pento di piccoli aumenti di benzina. È così perché un paese malvagio non deve avere il nucleare, ribadisce il presidente americano, che poco prima aveva detto a Fox News di voler colpire duramente l'Iran sul fronte economico, mentre il ministro del tesoro Bessent è pronto a scoccare contro Teheran sanzioni definite senza precedenti. Centinaia di poliziotti all'evento sulla pubblica sicurezza organizzato anche per sostenere la corsa del candidato repubblicano a governatore. Al centro del discorso del leader della Casa Bianca anche l'ordine pubblico e l'impermeabilità delle frontiere. Trump rivendica il forte calo dei delitti. Intanto il Wall Street Journal riferisce che dopo lo scontro di un anno fa con Musk, la pace è fatta. Proprio Musk investirà almeno 100 milioni di dollari a sostegno dei repubblicani per le elezioni di midterm a novembre. Claudia Stamerra, GR1.
2: Situazione sempre più esplosiva in Cisgiordania per i sistematici violenti attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi. Allontanati gli attivisti italiani che in solidarietà con la popolazione locale si trovava nel villaggio vicino Nablus, accerchiato da giorni. Il corrispondente.
0: A Kusra, dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef Hassan è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle case. Avevano piazzato anche una tenda in mezzo alle case. Raggiungiamo al telefono Youssef Hassan.
6: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi, urlano contro di noi, cercano di entrare, però si nascondono quando arriva l'esercito.
0: In casa con le famiglie palestinesi anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo, costretti ad andare via dalla polizia di frontiera, come ci dice una donna che chiameremo Hur.
7: Sono stati momenti di paura così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
0: Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: E c'è un ultimo ora che arriva dal vicino Libano, altro epicentro delle tensioni regionali. I media statali di Beirut hanno riferito infatti che un attacco aereo israeliano nel sud del paese ha ucciso 7 persone. Si tratta del bilancio più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua tra Tel Aviv e Hezbollah. Ora è il tema immigrazione che resta in primo piano nel dibattito europeo, con l'agenzia di Bruxelles Frontex che sottolinea il calo degli ingressi irregolari nell'Unione. Unione che però proprio oggi fa i conti con una nuova possibile emergenza nei territori spagnoli in Marocco. L'inviato.
8: Migliaia di agenti da entrambe le parti del confine di Ceuta monitorano ogni movimento. Impossibile avvicinarsi perché l'obiettivo è scongiurare un nuovo ingresso di massa che molti canali social annunciavano per oggi.
9: Ceuta vive un momento straordinariamente difficile.
8: Ceuta sta attraversando il periodo più difficile della sua storia recente, ha detto il presidente dell'enclave Juan Jesús Vivas, incontrando il presidente del Senato spagnolo. La risposta di Madrid, dice, non è stata proporzionata alle dimensioni della crisi. Serve un intervento più energico e misure speciali, come bloccare la possibilità di presentare richiesta d'asilo a Ceuta. Massima la vigilanza anche da parte europea, ma secondo gli ultimi dati di Frontex, i flussi sono già in netto calo. Nei primi 7 mesi del 2026 c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa, un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%, numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Ma la cronaca delle ultime ore intanto ci riporta sull'ennesima tragedia delle migrazioni, 11 morti per un naufragio nel Mediterraneo centrale. I corpi sono stati intercettati ieri dalla ONG SOS Mediterranee, che accusa interventi da parte delle forze libiche che mettono in pericolo, dicono, la vita delle persone in fuga speronando i gommoni di migranti. La Sea-Watch testimonia inoltre di 6 persone gettate in mare nel mezzo della notte. Prima parlavamo dei dati Frontex, ma ci sono anche quelli sulle migrazioni insieme alla sicurezza generale, che sono al centro del dossier del Viminale per la tradizionale rassegna dell'attività delle forze di polizia nel giorno di Ferragosto. Sentiamo.
10: I dati confermano un calo generalizzato del 10% dei reati come omicidi, violenze sessuali, furti e rapine. Più che dimezzati gli arrivi via mare sono stati 14.388 nel primo semestre del 2026 contro i 30.060 dell'anno scorso. Aumentati i rimpatri totali, più 47% le domande di asilo esaminate. Secondo i dati del Viminale, flessione del numero dei femminicidi e omicidi di donne, 34 le vittime nei primi 6 mesi dell'anno, erano state 50. Nello stesso periodo del 2025. Aumentati poi i controlli, oltre 2 milioni nelle zone rosse del paese, le aree a vigilanza rafforzata. Aumentate poi le espulsioni per motivi di sicurezza dello Stato, erano 21 nel primo semestre del 2025, 38 in questi primi 6 mesi del 2026. Diminuiscono le manifestazioni violente, meno 37%, aumenta però il numero dei feriti, tra i civili un più 7.7%, tra gli agenti un più 61.9%. Più fondi per la sicurezza urbana, per la videosorveglianza contro le truffe agli anziani e per i controlli antidroga nelle scuole. Poi nuove assunzioni per le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Elena Pabba, GR1.
2: Dicevamo della situazione a Ceuta, da cui era scaturita poi la crisi Italia-Spagna sulla sospensione di Schengen, tema che continua ad essere, insieme alle questioni economiche, al centro del confronto tra i partiti.
11: Della libera circolazione con la Spagna si parlerà dopo la settimana di Ferragosto, dicono governo e maggioranza. Essenziale, sottolineano da Fratelli d'Italia, la tutela dei confini nazionali. Carlo Fidanza.
12: I fatti dimostrano che il governo Meloni ha fatto bene a proteggere i confini e la sicurezza degli italiani. E alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
11: Per Forza Italia lo stop a Schengen è una misura in linea con l'Europa. Dalla Lega il leader Matteo Salvini critica Vannacci sul termine rastrellamenti e avverte: nella gestione dei migranti i cittadini europei chiedono sicurezza. Le opposizioni replicano ai numeri dell'immigrazione con altre cifre. Dal PD Andrea Casu.
13: La vita reale degli italiani peggiora, benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo e nessun aiuto per l'affitto. Il governo fa propaganda.
11: Anche il resto del centro-sinistra accusa l'esecutivo di occuparsi di migranti, per non parlare, dicono i 5 Stelle, dei costi che pagheranno gli italiani a settembre. E a VS rincara, la premier Meloni si inventa un'emergenza al giorno, per non parlare di stipendi e crisi energetica. Per più Europa su Schengen dal governo. Un atto imbarazzante. Francesco Macaro, GR1.
2: Emergenza migranti, spesso legata ai conflitti che sconvolgono il mondo. Una delle rotte più battute è stata quella che dall'Afghanistan ha condotto decine di migliaia di persone in fuga dai talebani, che esattamente 5 anni fa tornavano al potere dopo il ritiro degli Stati Uniti. Da allora numerosi decreti per soffocare i diritti delle donne e ogni forma di dissenso, tra minacce interne ed esterne. Al microfono di Valeria Fraschetti, Benedetta Cornelli, ginecologa da poco rientrata in Italia proprio dall'Afghanistan.
14: E in questi 5 anni le cose sono peggiorate. Una gravissima povertà e uno scarsissimo accesso al sistema sanitario. Di questo risentono soprattutto i bambini, per i quali abbiamo registrato un grandissimo aumento dei casi di malnutrizione. Dal punto di vista delle pazienti, sono donne che, trovandosi senza poter studiare né lavorare, soprattutto nelle aree rurali, il loro unico obiettivo è mettere al mondo figli. Quindi vediamo pazienti che sono magari al 13°, 14° figlio, hanno dei parti molto più a rischio perché non hanno nessun accesso alla diagnosi prenatale. E per quanto riguarda invece le mie colleghe ginecologhe afghane, sono tra le pochissime donne che possono ancora lavorare e sono preoccupatissime per le proprie figlie, che a differenza loro non avrebbero potuto studiare, e preoccupate per come andrà il paese, anche perché per curare le donne servono donne in un paese musulmano.
2: Alle 8:12 in punto, la giornata trionfale ieri per lo sport azzurro, per il nuoto e l'atletica. Italia prima nel medagliere europei di atletica a Birmingham grazie a 2 nuove medaglie d'oro.
15: Un'altra serata memorabile evoca quella di Tokyo di 5 anni fa. C'era sempre Tamberi d'oro, stavolta con Nadia Batocletti, il bronzo di Scioli nell'alto, quello atteso da sempre da De Salo sui 200, che vale come un oro, dice lui. Finalmente Tamberi, dopo 2 anni di patimenti in pedana, davanti alla piccola Camilla, nel giorno del suo primo compleanno, in braccio alla mamma, in curva. 2:32, Scioli si arrende a un infortunio muscolare sui 2:27 ed è bronzo, l'oro di Tamberi, il quarto in un europeo. Cosa c'è in questa medaglia?
16: C'è tutto il carattere che in questi anni mi ha consentito di fare quello che ho fatto, perché un conto è riuscirci quando tutto va bene, un conto è riuscirci quando tutto va male. Penso che a credere che questo obiettivo fosse possibile eravamo veramente pochissimi.
15: Nadia Batocletti regna anche sui 10.000 con un'accelerazione folle nel finale. Adesso può rallentare.
17: Sono davvero molto felice, sono davvero soddisfatta e sono finalmente leggera.
15: Italia prima nel medagliere, stamane la marcia, stasera il triplo, altri possibili orizzonti di gloria. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: Ottimi risultati anche dagli europei di nuoto a Parigi tra rivincite e medaglie.
18: A Parigi 2 anni fa una delle delusioni per lei più grandi, i 2 quarti posti olimpici e le lacrime. Dopo 2 anni è una Simona Quadarella ancor più forte e consapevole, che nel frattempo ha cambiato allenatore, si è laureata, ha vissuto per 3 mesi in Australia provando nuovi metodi di allenamento ed è tornata a Parigi leggera e sorridente per riscrivere ancora la storia europea del mezzo fondo. Mai nessuna come lei. Dopo gli 800 domina anche i 1500, lasciando indietro la tedesca Gose. Quarto trionfo continentale nei 1500, la sua decima medaglia d'oro agli europei, infinita e felice, sostenuta in tribuna da tutta la famiglia, nipotina compresa. Simona Quadarella, collezionista di ori, Italia che aumenta il proprio bottino. Bronzo della giovane staffetta 4% stile mista, uomini e donne, con una Sara Curtis, ma non solo lei, ancora in grande evidenza. E oggi spettacolo annunciato, tanto azzurro nel penultimo giorno di finali. Sara Curtis nei 50 stile, Alberto Razzetti nei 200 farfalla, Anita Gastaldi nei 200 misti, ma soprattutto i 50 rani. Toscana, con Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi, i migliori nelle semifinali. Manuela Collazzo, GR1.
2: E parliamo ora di calcio, in attesa del campionato, la Coppa Italia, ieri 4 partite appannaggio delle grandi.
19: Pronostici rispettati, passano tutte le formazioni di Serie A impegnate nel primo turno dei 32esimi di finale di Coppa Italia. La Fiorentina passeggia con il Benevento battuto 4-1, buona la prima per il tecnico dei Toscani Grosso, che si gode gol di Gudmundsson, Ken, Ranieri e Ndur e riceve ottime indicazioni dai nuovi, compreso il gioiello argentino Mastantuono, debutto storico per Federico Croci, classe 2010, il più giovane di sempre a esordire in maglia viola. Nessun problema anche per il Monza, che batte nettamente l'Avellino 3-0 con doppietta del portoghese Gustavo Varela, nuovo arrivato in casa brianzola. Ringrazia invece il 18enne Simone Lontani il Parma, autore dei 2 gol che stendono il Catania. Fa più fatica il Cagliari, che supera l'Arezzo, formazione neopromossa in Serie B grazie al rigore di Deiola. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Del momento della cronaca, con l'attentato a Sigfrido Ranucci nello scorso ottobre, in Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione nella conduzione di Report. L'amministratore delegato Giampaolo Rossi ha ricevuto la relazione del comitato etico e a breve arriverà la decisione. In una nota la consigliera Rai Federica Frangi dice: indipendenza sì, impunità no. Sul fronte delle indagini la procura lavora a nuovi accertamenti, mentre chiedono di essere ascoltati 2 degli esecutori dell'attentato, già in casa.
20: Potremmo dare del colore a delle situazioni che magari risultano ancora un pochettino non chiare. È chiaro che l'intenzione non era quella di far male.
21: Così Antonio Falconieri, legale di 2 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato a Torvaianica, che ora vogliono essere ascoltati dai magistrati dopo essersi avvalsi della facoltà di non rispondere nel primo interrogatorio. Chiede di essere risentito anche il mandante, Walter Lavitola, mentre la procura, che tra un paio di settimane potrebbe convocare di nuovo Ranucci come persona informata sui fatti. Dal Camerun si fa intanto vivo il factotum di Lavitola, Clesio Tavares, accusato di aver organizzato il piano per far esplodere la bomba. Tornerò in Italia anche se mi arresteranno, dice al TG1. Nei prossimi giorni la procura ne chiederà l'estradizione. Da fonte dei legali è spuntata poi una frase secondo cui Lavitola avrebbe detto di non escludere che Ranucci sapesse del suo piano di falso attentato per fargli rafforzare la scorta. La procura di Roma però ha smentito, mentre il faccendiere ha escluso che il movente sia legato al suo progetto politico su Ranucci, ovvero l'ambizione di portarlo a vincere le elezioni. Claudio Vigolo, GR1.
2: Cyber security, aumentano gli alert dell'Agenzia Nazionale, più 53% rispetto al primo semestre 2025. Nel mirino attacchi alle imprese ed un focus su LinkedIn e falsi colloqui di lavoro.
22: 250 alert preventivi al giorno che l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale invia a soggetti pubblici e privati. Un dato più che raddoppiato, che vede nei finti colloqui di lavoro un fenomeno emergente. Incontri online attraverso i quali si invia un link malevolo da aprire che finisce per impossessarsi dei nostri dati. Alessandro Curioni, esperto di sicurezza cibernetica.
23: La forma è vecchia, la sostanza è nuova. Si tratta di un classico esempio di social engineering. Si sa che LinkedIn è il più grande ufficio di collocamento del mondo, lo sanno anche i criminali e ovviamente sfruttano l'opportunità.
22: E capita anche l'esatto contrario, finti candidati che cercano l'assunzione per rubare dati alle aziende.
23: Qualche anno fa c'è stato un caso clamoroso di un hacker criminale nordcoreano che è riuscito a farsi assumere da una nota multinazionale statunitense semplicemente impossessandosi dell'identità di un'altra persona e trasformandola in un deepfake.
22: Compromissioni che oggi come ieri sfruttano sempre il medesimo principio, ambizioni, leggerezza e fragilità dell'essere umano. Mauro Zanda, GR1.
2: La Corte Costituzionale francese ha bocciato la legge che vieta l'accesso ai social per i minori di 15 anni. È una limitazione sproporzionata della libertà di espressione e di informazione, dicono i giudici, perché potrebbe impedire l'accesso a comunicazioni utili e non rischiose. Ne parliamo con lo psicologo Giuseppe Lavegna, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche.
24: Il no dei giudici francesi riguarda il testo della legge, ma non il principio che l'ha ispirata, cioè non dicono che gli under 15 sono esenti da rischi frequentando i social, ma che il divieto è mal formulato.
25: Questo è un divieto che è stato negato, ma sono stati bocciati i social con gli algoritmi indiscriminati che scrutano i nostri adolescenti, e quindi bisogna lavorare affinché i social attivino procedure di controllo migliori.
24: Però in Australia il divieto social under 16 codice dal dicembre scorso. Le piattaforme hanno l'obbligo di verifica dell'età, ma pare che l'80% dei ragazzi eluda i controlli.
25: La legge col digitale non va di pari passo, i nostri ragazzi sono molto bravi a trasgredire quella legge. A mio avviso l'unica soluzione che abbiamo è creare maggiore consapevolezza negli adulti e rendere obbligatorio per le piattaforme il patentino digitale che dovrebbero rilasciare le scuole o degli enti certificati.
24: Cioè un percorso formativo con relativo attestato perché i ragazzi non siano vittime degli algoritmi.
25: Quindi in qualche modo trasmettiamo il concetto di responsabilità anche ai ragazzi, alle piattaforme e ai genitori.
24: Donatella Gori, GR1.
2: Sono le 8:20, questa è Rai Radio 1, oggi 15 agosto, Ferragosto, giornata clou dell'estate, tempo di vacanza, ma non solo, il punto su questa giornata con Daniele Morgera che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Daniele.
1: Buongiorno, sì Salvatore, Ferragosto, sinonimo di vacanze, tanti gli italiani in viaggio in queste ore, bollino rosso per il traffico su strade e autostrade con flussi veicolari in costante aumento, si sommano le partenze dell'ultimo minuto con i primi rientri, soprattutto della giornata di domani. L'ANAS stima che ci saranno complessivamente 24 milioni di spostamenti, ma per molti il Ferragosto sarà anche una giornata di lavoro o di sciopero, come accade nel settore della grande distribuzione in Calabria e in Toscana. I sindacati protestano contro l'apertura nei giorni di festa di supermercati e altri esercizi. Ci dice di più Fabio Comini.
3: L'obiettivo del sindacato sarebbe quello di riequilibrare lavoro e vita privata, riconoscendo al lavoratore il diritto di trascorrere le feste con la propria famiglia. In più si contesta il ricorso a un part-time, in molti casi involontario, con contratti più flessibili e salari più bassi. Giuliana Mesina, coordinatrice della segreteria Filcams CGL.
4: Da anni continuiamo a dire che questo ampliamento delle giornate di apertura non determina un aumento né di occupazione né di fatturato. L'occupazione è rimasta tale e quale e dove cresce, cresce un'occupazione di carattere precario.
3: Per le imprese invece tutto avviene nel rispetto delle regole e degli accordi firmati proprio con i sindacati. Ingiuste le accuse di sfruttamento e di lavoro povero. Mauro Lusetti, vicepresidente di Confcommercio.
5: I lavoratori che sono impegnati venerdì, sabato e domenica in tutte le festività nell'area dei servizi, pensiamo alla sanità, pensiamo alla sicurezza, pensiamo ai trasporti, legare questo aspetto di natura sociale esclusivamente al tema del commercio e dei servizi è una visione minima e parziale.
1: In Sicilia prosegue l'attività eruttiva dell'Etna, ancora boati, lava e ceneri, prorogata fino alle 15 di oggi la chiusura dell'aeroporto di Catania. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, afferma la SAC, la società di gestione dell'aeroporto, che sottolinea non è possibile ipotizzare una data per la ripresa dell'operatività. Riaperto invece lo scalo di Comiso, pesanti disagi, ascoltiamo le voci di alcuni passeggeri.
6: Questa è l'unica vacanza dell'anno, quindi spero di partire.
7: Purtroppo non ci sono pullman a disposizione, quindi siamo qui ad attendere.
6: Siamo qua ad aspettare, perché non sappiamo se ci dirottano, se il volo è cancellato.
7: Siamo stanchi, confusi, vediamo un attimino, dobbiamo ancora metabolizzare la cosa.
1: Sul fronte meteo domina ancora il caldo con picchi di 36-38 gradi. Oggi due le città dove l'allerta è massima, Bari e Bolzano. Ma si va verso un cambio di scenario. Da lunedì in arrivo una perturbazione che porterà ad un progressivo calo delle temperature. Le previsioni del capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
26: Fine settimana di Ferragosto con temperature ancora elevate anche se in lieve flessione, tipica instabilità nelle ore più calde della giornata, quindi con i temporali soprattutto sui monti e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, ma domani temporali che al nord potranno raggiungere anche le zone di pianura. Un andamento che prelude a un calo termico più evidente soprattutto all'inizio della prossima settimana con maggiore instabilità soprattutto per le regioni adriatiche del paese e per il nord-est.
1: Tante le iniziative per questa giornata di Ferragosto tra devozione religiosa, cultura e divertimento, non solo concerti. In molte città musei aperti, nei borghi da nord a sud in programma le tradizionali rievocazioni storiche come a Volterra e a Città della Pieve. A Messina è il giorno della Vara, la processione che richiama migliaia di fedeli e visitatori per accompagnare il maestoso carro votivo dedicato alla Madonna Assunta. Domani a Siena c'è il celebre palio. In tutta Italia inoltre sagre nel segno delle tipicità, dalla carne alla brace fino alle angurie, lamponi e mirtilli protagonisti in Friuli Venezia Giulia e infine arriva al mare gli immancabili falò e i bagni di mezzanotte.
2: Scusate, sono tanti anche i film che raccontano questa giornata di Ferragosto.
0: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
8: E voi che fate a Ferragosto? Immancabile Carlo Verdone in un sacco bello. Siete in spiaggia come Sergio Citti nel casotto?
9: Il motore, puoi spegnere il motore, per favore?
10: E come faccio? Vado a sbattere contro gli scogli.
8: O Paolo Virzì che portava l'Italia sulla spiaggia di Ventotene? Ma nell'immaginario cinematografico Ferragosto è soprattutto il poter attraversare la città vuota. If you wanna love. Lo fa Nanni Moretti in Vespa in Caro Diario ed è qui che Gianni Di Gregorio si ritrova a cucinare pasta al forno per un tavolo di signore.
11: Viva! Buon Ferragosto!
8: E poi c'è Gassman.
10: Vabbè, ma oggi è Ferragosto. Mamma dice che il lavoro dei giorni festivi non rende.
8: Il sorpasso, il film di Dino Risi, il più legato forse alla memoria collettiva del Ferragosto, del boom economico, della villeggiatura. E per chi resta bloccato in città, un'unica alternativa.
0: Beh, ci vediamo là, Paolo della Morte, al solito posto. Sbrigati!
8: Miriam Mauti, GR1.
2: Dal cinema alla musica, con una sorpresa che arriva dagli archivi del Duca Bianco. Questa è la registrazione di Today che David Bowie registrò nel 1965, quando solo diciottenne, si chiamava ancora con il suo nome all'anagrafe David Jones. È un inedito che sarà contenuto nell'album atteso per il 18 settembre con le 22 registrazioni realizzate da un giovanissimo Bowie con la produzione di Shel Talmy. Sono le 8:26, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Polina Meli, coordinamento edizione Mafalda Cacabo, regia Gianni Tola, Alessandro Rosi, da Salvatore Sabatino. Un buon proseguimento d'ascolto e buon Ferragosto. Il GR torna con voi come sempre alle 9.
12: Sensei, ci insegna la sua mossa migliore.
13: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
12: Acqualete!
27: Acqualete.
13: What up?
27: Ottima mossa per le tue ossa. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
28: Radio 1. Un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
29: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:27:46, weekend di Ferragosto con le ultime partenze e i primi rientri. Il traffico è previsto da Bollino Rosso questa mattina sulle direttrici verso le località turistiche e sarà più intenso per i rientri nelle città da domani, domenica 16. Ad agevolare la circolazione lo stop dei mezzi pesanti in vigore oggi e domani dalle 7 alle 22. Al momento sulla A4 la Venezia-Trieste un incidente è avvenuto allo svincolo per Monfalcone in direzione di Trieste. Altro incidente sulla 6 la Torino-Savona in prossimità dello svincolo per Savona in direzione di Savona. Sulla 26 code per traffico intenso tra Masone e la 10 in direzione di Genova-Voltri e un incidente avvenuto sulla stessa autostrada tra Masone e la 10 in direzione di Genova. Si tratta di un tamponamento tra due auto. Sulla 12 la Genova-Rosignano incidente tra Genova-Nervi e Recco in direzione di Livorno. Altro incidente si registra sulla 14 Adriatica tra Loreto Porto Recanati e Ancona Sud in direzione di Ancona. Code per traffico intenso sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Livorno Porto e Livorno Centro in direzione di Livorno. Infine sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, un incidente è avvenuto tra Torano Castello e prima dello svincolo di Cosenza Nord in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
28: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale ieri e oggi.
14: Racconti, storie e reportage dall'Italia e dal mondo.

0: Ricordate? Tornavamo finalmente alla villeggiatura. La più gran parte di noi mostrava i segni della denutrizione, ma tutti avevamo un desiderio commovente di essere di nuovo felici, almeno per un po', almeno sulla spiaggia. I motoscooters, dal 1946, divengono un mezzo di locomozione economico. Li inforcano intere famiglie che vanno a passare qualche giorno o qualche ora di vacanza.
1: Erano queste le vacanze dei nostri nonni e dei nostri genitori.
0: Ci stendiamo al sole, riprendiamo la tintarella. In Italia ci sono ancora moltissimi disoccupati e sottoccupati, ma si comincia a parlare di ripresa economica. Ecco la moda balneare di quegli anni in cui ritrovammo la forza di sorridere. Si scherza volentieri sulla spiaggia. Si prendono in giro anche i bagnanti ottocenteschi con i baffi e il costume a righe. Sentiamo che è nata un'epoca nuova, ed ogni epoca nuova ha i suoi personaggi. Incominciamo così a vedere anche nuovi tipi da spiaggia, tra i primi la Miss. Ed ecco ancora altri personaggi della villeggiatura contemporanea. Tra i protagonisti principali, la straniera. Non importa la sua origine nazionale, l'esotismo, è stato detto, accende l'amore. E la straniera diverrà il frutto profumato per migliaia di golosi nostrani. Accanto al fusto e alla straniera irrompe clamoroso un altro personaggio estivo, l'Italian Lover, l'amante latino. Anche se non ha un gran fisico, sostiene, gli rimane tuttavia una potente carica fantastica, uno charme meridionale, infallibile soprattutto con le nordiche. A Rimini, con aerei speciali noleggiati dalle compagnie turistiche internazionali, arrivano ogni giorno interi carichi di turisti stranieri, direttamente dalla Norvegia, dalla Svezia, dalla Danimarca, dalla Finlandia. Cosa in particolare essi si aspettano dalle vacanze?
2: Ecco, molte ragazze tedesche sono entusiaste della gioventù italiana. Ho sentito dire che alcune ragazze tedesche dichiarano: se vado in Italia preferisco cercarmi un italiano. In generale la vita sulle spiagge adriatiche per noi è abbastanza economica.
3: Che cosa pensano i turisti tedeschi dei rumori che ci sono qui, della musica, delle automobili, delle radio a transistor?
2: Certo, in Italia vi è più rumori che altrove, non è così tranquillo come in altri posti. Inoltre c'è molta nafta in mare.
3: Trova che qui sia tutto più caro che negli anni passati?
4: Sì, rispetto all'anno scorso c'è un aumento del 15-20%.
3: Che cosa pensa dei pappagalli italiani?
4: Si tratta di giovani e non si può giudicare questo che come un fatto caratteristico della gioventù. Se una ragazza straniera si lascia andare con un italiano o se gli vuol bene non c'è niente da dire, è diverso se la molestano.
3: Senta, che cosa non le piace degli italiani?
5: No, non c'è niente che non mi piaccia. Secondo me i ragazzi italiani sono molto simpatici, certamente più degli svedesi.
3: C'è molta differenza fra un ragazzo italiano e un ragazzo svedese?
5: Oh sì, c'è molta differenza, perché i ragazzi svedesi non hanno temperamento e non sanno comportarsi con le donne. Gli italiani invece sanno benissimo come comportarsi con le ragazze. In Germania capita a volte di andare in qualche locale dove si beve e spesso i giovani tedeschi bevono troppo. E questo è assai più spiacevole di quello che fanno gli italiani.
0: Altri personaggi delle nostre estati, gli autostoppisti. Sembrano poveri in canna, quasi mendichi o zingari. E poi magari nel loro paese di origine hanno la casa con gli elettrodomestici e la fuoriserie. Il gusto di girare il mondo, soprattutto durante la buona stagione, spinge i popoli a conoscersi meglio. Il turismo di massa diviene un fenomeno diffuso. Quanti denari ci vogliono per viaggiare? Sempre meno. Un po' di spirito di adattamento basta ad aprire le vie del mondo. E così ogni estate milioni di persone varcano la frontiera della propria patria. Con un po' di buona volontà si riesce a portare seco anche la casa. È venuta di moda la roulotte. Eccone un tipo economicissimo. Quattro assi e un po' di chiodi. E la casa viaggiante è pronta. C'è chi dice che resiste anche alla pioggia. Questa invece è una roulotte da ricchi. Appartiene ad un americano, evidentemente affezionato ai grattacieli. La villeggiatura negli Stati Uniti rivela l'abbondanza. Chissà che ne pensano i russi.
6: Alle porte di Viareggio incontriamo una categoria particolare di turisti, i campeggiatori, cioè i patiti della tenda, del paletto, del frigider portatile, del bucatino autarchico, degli spaghetti con le formiche. Per essi il silenzio è sacro, sono i moderni Robinson Crusoe alla ricerca della natura. Lei è una campeggiatrice occasionale o abituale?
7: Abituale.
6: Viene spesso qui?
7: Sono 8 anni che vengo al campeggio.
6: Sempre in questo posto?
7: Sempre in questo posto.
6: Ci dica le sue impressioni su come si vive qui.
7: Bene, molto bene. Una vita libera, magnifica e salute tanta.
6: Quali inconvenienti lei deve lamentare nella vita del campeggio?
7: Non gliele saprei dire. Io ci sto bene. I inconvenienti sono questi, che tante volte c'è troppi ragazzi e fanno troppo rumore. E poi il resto va bene.
6: Nota una differenza fra stranieri e italiani?
7: Sì, molta. Gli stranieri sono molto silenziosi, i bambini molto silenziosi, mentre invece noi siamo troppo esuberanti. Mamma, Mario!
8: Aspetta un momento, appoggi!
9: Gabriele, dentro, gira un po'.
8: Questi che fai, li metti sopra o li mettiamo dentro? Dentro?
9: Sì, qualcuno ti dico
8: lei. Tiro io,
10: che ti avevo detto, non c'è niente di niente, non c'è un posto.
8: Vabbè, cerchiamo ancora, già che siamo qui, scusa.
10: Continuiamo a cercare, sono le 11:20, ma è possibile una cosa del genere?
8: Logico, tu arrivi sempre tardi,
10: sta zitto. Ah, sono io che arrivo tardi, hai suonato la chitarra per mezz'ora. Vabbè.

0: che ti avevo detto, non c'è niente di niente, non c'è un posto in tutto il litorale.
1: Come si chiama? Allora andiamo a spiaggia libera.
0: Che facciamo? Ah sì, in mezzo a quel carnaio. Andiamo a fare la lotta giapponese invece di andare al mare. Ma dico, state scherzando? Io non vi capisco voi. Ho fatto un mare di sacrifici, ho preso quella tenda al camping che è un capolavoro. Dobbiamo andare al mare, ci dobbiamo mettere in queste condizioni.
2: Va bene, ma il dottore ha detto che ci vuole l'aria di mare, che ne so io.
0: Ma siamo a 200 metri, ma non è la stessa aria di mare, non è la stessa cosa.
1: Allora andiamo al camping, dai.
0: Ah, vi siete decisi, era ora.
3: Per quanto tempo i bambini fanno il bagno?
4: In genere dai 10 minuti a un quarto d'ora, non di più.
3: E quanta ginnastica fanno?
4: Più o meno 20 minuti, ginnastica così libera più che altro, insomma.
3: Senta, lei ritiene sufficiente il tempo e il modo di ginnastica che fanno i bambini in colonia?
4: I bambini fanno 10 minuti la mattina appena si alzano di ginnastica, 20 minuti li fanno al mare.
5: La colonia dispone di biblioteca per letture, dispone di giochi, di giostri, di tavole di ping pong, di birilli, insomma tutti giochi adatti per ragazzi dai 6 ai 13 anni. In più c'è anche il programma didattico che viene stabilito e che la direzione della colonia deve osservare sfruttando quanto più è possibile le capacità delle varie assistenti.
6: Ti piace stare in
7: colonia? Sì, sta bene. Si sta bene, ci divertiamo voi.
8: Come sono le signorine?
6: Tu è il primo anno che stai in colonia?
7: No, è il sesto.
6: Sesto anno, ti trovi bene?
7: Così è così. Non è perché se sta male, è che sei dentro un po' nostalgia di casa.
6: Preferiresti andare con i tuoi genitori? Da quanto tempo stai in colonia?
9: Sei anni, è il sesto anno che vengo.
6: Ti piace?
9: Sì, abbastanza.
6: Perché?
9: Non mi diverto, però sento un po' la mancanza di mia madre.
6: Ti piacerebbe andare con tua madre in vacanza?
9: No, mamma adesso sta in ufficio, lavora, sta a Roma, perciò sto meglio qua.
10: Questo è Inviato Speciale Ieri ed Oggi. Io sono Carmen Santoro. Questi spezzoni sono tratti dal Giornale delle Vacanze, celebre programma Rai del 1962 e da altri documentari di quegli anni, riproposti da uno speciale TG1 andato in onda il 24 agosto 2025. Ne abbiamo ascoltato alcuni passaggi con Giuseppe Roma, sociologo e presidente del Touring Club. Buongiorno Giuseppe.
11: Buongiorno, buongiorno.
10: Qual era l'Italia di quegli anni? Siamo in pieno boom economico. Erano gli anni in cui gli stranieri scoprivano il nostro paese.
11: L'Italia era un'Italia molto in movimento, teniamo conto che era il primo periodo un po' di libertà, di novità, di modernizzazione. Erano passati meno di 20 anni dalla guerra, dalla fine della guerra. Quindi era un'Italia che incominciava a assaporare il benessere e anche tutte le novità che venivano insieme ad avere un po' più di soldi, avere un lavoro. Era un'Italia molto diversa che si apriva anche agli stranieri. Questa è un'Italia delle grandi fabbriche. Noi abbiamo visto anche tante volte quei documentari in cui si vedeva la calata dal nord verso sud ai primi di agosto, quando le fabbriche chiudevano completamente. Tutto il mese d'agosto era il mese in cui si facevano le vacanze, e poi a fine agosto il flusso che ritornava su con le piccole 600 che si compravano a rate. Quindi era, come posso dire, un'Italia sembra abbastanza felice che usciva dalla povertà e cominciava a assaporare anche il gusto del tempo libero.
10: Un'Italia che sognava in quegli anni.
11: Sì, e che aveva fiducia, fondamentalmente aveva fiducia del futuro, pensava che il futuro stava arrivando, un futuro migliore degli anni passati, che erano quelli della ricostruzione, di un paese da rimettere in cammino. E quindi è il primo momento in cui finalmente si può assaporare un po' il gusto della vita, e quindi anche in questi documentari abbiamo sentito i giovani, gli amori estivi, poi c'è il ballare, poi ci sono le canzoni di quegli anni meravigliosi che proprio cantavano un'estate da fare in allegria, insomma un paese più allegro, diciamo. Non mancavano i problemi, perché sappiamo delle grandi emigrazioni che ci sono stati dal sud verso il nord, anche qualche difficoltà ad ambientarsi nelle grandi città del nord, Torino, Milano, però poi dopo passavano gli anni e tutto sommato la gente sentiva di star meglio.
10: Noi ora facciamo un salto di 65 anni e siamo alla torrida estate del 2026, questa estate. Con Daniela Orsello andiamo sul litorale laziale.
12: dove stanno, non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
13: Io ce l'ho l'elenco di tutti i miei clienti, sono molto fanatica sotto questo profilo.
14: Me ne dica qualcuno.
13: Merrei è venuto, vabbè, l'Arbore Commelato, Mastroianni, c'era Fellini che veniva nel nostro studio che non era ancora questo, Gillo Montecorvo, c'era anche Raffaella Carrà. Insomma, devo dire che quello che era il bello di allora era Fregene.
10: Franca Bitelli, i suoi clienti famosi, se li ricorda tutti. Per non dimenticarli, ha scritto anche i loro nomi in un quaderno. Lei, sorridente, affabile, da più di 50 anni ha un'agenzia immobiliare nel centro di Fregene, sul litorale a nord di Roma. Non nasconde un po' di nostalgia per il passato, ma su questa stagione estiva ha le idee chiare.
13: Io non mi posso lamentare, una stagione media, diciamo che dopo il Covid era stato tutto più brillante. Quest'estate è più lenta e vedo che si lamentano anche i commercianti.
14: Un po' di crisi si sente?
13: Si sente un pochino, sì. Ma d'altra parte questa situazione generale...
10: Fregene è considerata la spiaggia dei romani e anche adesso che la fama degli anni 60 è lontana, questa piccola località tra la pineta e il mare è ancora comunque molto frequentata.
12: E come l'anno scorso, sul mare col pattino.
10: Qui in tanti hanno la seconda casa e chi non ce l'ha l'affitta, come il signor Luigi.
15: Si sta benissimo, il sole è bollente e la casa è fresca. È una vacanza stupenda e poi piena di giovani. Viva i giovani! Per me è importante che ho 82 anni, quindi stare con i giovani mi ringiovanisce molto. Sto qui, questa casa qui.
14: Posso chiederle quanto l'ha pagata?
15: No, non lo posso dire. Abbastanza, abbastanza. È il quinto anno che vengo, quindi mi piace.
14: Stessa spiaggia, stesso mare, diciamo.
15: Stessa spiaggia, stiamo benissimo. L'acqua è più pulita della altri anni.
13: Gli affitti vanno sempre bene. Le case, ecco, di tre camere sono sui 3.500 euro.
14: E le ville più grandi?
13: Senza piscina sui 6-7

0: scatola blu.
1: Nel villaggio dei pescatori, con le piccole case bianche dove un tempo abitava anche Moravia, ormai da anni un susseguirsi di locali, chioschi e stabilimenti. Per prendere il sole, certo, ma soprattutto per ammirare il tramonto, all'ora dell'aperitivo.
2: C'è una tipologia di persone che viene più al mare, ma poi l'aperitivo, diciamo, è un po' una tradizione, un appuntamento.
3: Cos'è che va di più?
2: Lo spritz, il calice di vino insieme alla bruschetta con le telline, poi il tramonto qui a spettacolare, quindi è proprio il momento un po' più conviviale.
1: Katia Belmonte, sulla grande spiaggia di Fregene, è proprietaria di uno dei lidi più conosciuti.
3: Rispetto agli altri anni ci sono delle differenze?
2: Mi aspettavo un po' più, sì, affluenza, sì, soprattutto sul giornaliero. Chiaramente sabato e domenica è strapieno.
4: Molto caldo, infatti ho preso una birra.
3: Cosa vi aspettate da quest'estate?
4: Tanto divertimento, tanta abbronzatura, pensieri liberi, perché poi a settembre dovremmo ricominciare tutto e sarà molto molto molto dura.
5: Ma speriamo un po' di relax, soprattutto veniamo tutti quanti da una sessione di studio bella intensa. Io parto, ecco, tra una settimana a Santorini in Grecia.
6: L'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora un metro.
1: In quest'estate 2026, per raccontare le vacanze degli italiani, stiamo ripercorrendo l'Aurelia, la strada del sorpasso, il film con Gassman e Trintignant, ambientato proprio nel giorno di Ferragosto.
7: Buon Ferragosto!
1: La seconda tappa del nostro itinerario vacanziero sul Mar Tirreno è Santa Severa, dove villeggiavano due ex presidenti della Repubblica, Scalfaro e Ciampi. Un luogo per famiglie e bambini, soprattutto, dove si gira in bicicletta sullo sfondo del bellissimo Castello dei Scalchi, affacciato su una spiaggia libera affollata di bagnanti.
8: Siamo venuti giornaliere, porti l'ombrellone, poi che ne so, se c'hai i soldi compri qualcosa, se no pure con i panini si sta benissimo.
3: Come ti chiami?
9: Riccardo.
3: Che ti piace fare d'estate soprattutto?
9: Andare al mare e giocare con i miei amici.
3: Gioco preferito?
9: Calcio.

0: Ascoltando il rumore delle onde e seguendo le dolci curve dell'Aurelia, si arriva a Santa Marinella, conosciuta come la perla del Tirreno, con i suoi villini Liberty e la lunga passeggiata sul mare. Il benvenuto me lo dà una signora di mezza età che guarda l'orizzonte.
1: Basta guardare il blu, si sente la felicità.
0: Qui, negli anni 50, soggiornavano Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, e anche Totò prendeva in affitto una villa sul lungomare, non lontano dall'albergo 3 Stelle Superior, gestito adesso da Paola Astori.
2: Sta andando abbastanza bene, abbiamo un grande ritorno del turismo di prossimità, la vacanza in Italia, nei luoghi di mare vicino casa. Una settimana, 10 giorni.
0: Qual è il prezzo per una notte?
2: Dalle 230 alle 330. A seconda se è vista mare o non vista mare, pernotto, prima colazione e utilizzo del mare.
0: E i prezzi sono aumentati rispetto agli anni scorsi?
2: Leggermente aumentati.
0: E le prenotazioni sono di più o sono di meno?
2: Rispetto all'anno scorso sono di più, sia di italiani che di stranieri.
0: Nel giardino dell'albergo incontro Vittoria e Giancarlo, 89 anni lei, 90 lui, ex avvocato. Ma in questo caso l'età è solo un dato anagrafico. Leggono i giornali e conservano una buona dose di leggerezza.
3: Le volevo offrire uno spritz.
2: Grazie, come se avessi accettato. Come la descriverebbe quest'estate?
3: Beh, un'estate serena, tranquilla, in un posto bellissimo. Che voglio di più?
2: Nuota?
3: No, basta. Abbiamo già dato.
2: Cosa le piace di Santa Marinella?
3: Santa Marinella è una bella isola vicino a Roma.
4: Questo è il quinto anno che veniamo, ormai siamo di casa. Poi c'è questa vista meravigliosa sul mare.
2: Voi quanto vi fermate?
4: Noi 3 settimane.
5: Per quest'anno.
0: Un turismo fatto di abitué che più che l'avventura cercano il riposo e la tranquillità, con qualche piccola eccezione. Stasera in piazza si balla la pizzica e la tarantella.
2: Le piace?
6: Non mi dispiace.
2: Ha ballato?
6: No.
2: Viene qui tutta l'estate?
6: Ho casa da tanti anni e questa sera è una festa.
0: Qui c'è ancora il cinema sotto le stelle, in un'arena che ricorda i tempi passati. E anche se non siamo in Romagna, il mito del bagnino sembra resistere anche da queste parti, come ci racconta Gennaro, 18 anni appena.
7: Confermo, poi pure chiede in giro, il fascino da divisa.
2: Colpisce?
7: Le fischielle, quelle che passano, si vogliono far salvare.
2: Quanto guadagni?
7: Si può dire, 70 al giorno.
0: Anche Lorenzo, che accoglie in spiaggia i clienti, è molto giovane.
8: Si lavora molto bene, c'è molto turismo sia da Roma che da Civitavecchia con le navi. E un ombrellone e 2 lettini per il giornaliero costa 45.
9: I have placed just up on the terrace, 45.
2: Come passa il tempo oltre che sul lettino?
10: Qualche partita a carte fra amici, qualche partita a padel.
2: Lei viene qui da tanti anni?
11: Sì, circa 40. Abito a Perugia e vengo qui d'estate, c'ho la casa. Ritrovarsi è sempre un piacere.
12: Sto aspettando i miei amici, ci facciamo una giornata al mare. Per l'estate andiamo tutti insieme in Salento e poi io con mia sorella in Florida.
2: Che estate ti aspetti?
12: Mi sto per laureare, quindi un'estate ricca di cambiamento secondo me. E poi non lo so, sento belle sensazioni.
2: Lei lavora qua?
13: Sì, no. Poco.
2: Per voi è la stagione più impegnativa?
13: Sì.
2: Posso chiederle quanto guadagna?
13: 1.800, lavorando parecchio al giorno.
2: La cosa che le piace di più cucinare?
13: Spaghetti alle vongole.
2: Un classico.
13: Lo prendono tutti. L'80% sono spaghetti alle vongole.
2: Where are you from?
14: Alaska.
2: Do you like here?
14: I love it, it's beautiful.
15: Oui, c'est ma première fois. Je trouve très joli et très bon restaurant.
0: Catherine arriva dall'Alaska e Fabienne, che ha apprezzato molto i ristoranti, da Ginevra. Da alcuni anni a Santa Marinella sono arrivati infatti anche gli stranieri. A rendere più internazionale questa località, a 60 km da Roma, ha contribuito il florido mercato delle crociere, perché poco distante c'è Civitavecchia, il primo porto italiano del settore. Sotto il sole che sfiora i 40 gradi, per le strade della cittadina incontro inglesi che cercano souvenir e spagnoli che tornano dalle spiagge.
2: Where are you from?
16: Barcelona. We are relaxing today and we are not going to Roma because I went to Roma before.
0: Questa volta, mi dice Pilar, non sono andata a Roma perché ci sono già stata. A scegliere questo tipo di vacanza ci sono anche molti italiani.
17: Torniamo in Abruzzo.
2: Com'è andata la vacanza?
17: Bene, molto bene, grazie. Sì, piacevole, divertente. Ci dispiace che è finita e torniamo a casa, si torna a lavorare.
2: La prima volta in crociera?
17: Sì, la crociera è la prima volta, è una bella esperienza. Sicuramente la rifaremo.
2: Dove andate con le valigie?
18: Palma de Mallorca, Barcellona, Cannes, Genova e La Spezia.
2: Quindi avete scelto una crociera per le vacanze?
18: Prima volta viaggio insieme, gli ho regalato per la laurea, quindi si va in vacanza quest'anno. 3.000 tutto quanto.
0: Per due?
18: Per due, 1.500 a persona.
0: Siete contenti?
18: Io tantissimo.
5: Tantissimo, vediamo ora.
0: Grazie, allora buona vacanza.
18: Grazie.

0: Ecco, da un lato carburanti alle stelle, dall'altro vacanze sempre più care, ma anche viaggi low cost. Giuseppe Roma, come sono cambiate le nostre vacanze?
1: Un po' ci si è adeguato ai costi che sono cresciuti e anche al fatto che poi, come abbiamo visto, gli stipendi invece non sono cresciuti nella stessa misura, e quindi le vacanze sono un po' accorciate, anche queste estive, magari si fanno più vacanze durante l'anno, ma con periodi più limitati, ecco, rispetto al passato. Poi sono cambiate anche nel senso che sono nuovi tipi di vacanze, le crociere, per esempio, negli anni 60 c'erano pochissime, adesso invece italiani e stranieri affollano le nostre città d'arte, pensiamo a Roma, in gran parte città vecchia, è un grande porto proprio perché poi i turisti arrivano a Roma. Gli altri cambiamenti riguardano anche un modo diverso di fare la vacanza. Adesso voi avete illustrato il mare, però cresce molto anche la montagna, perché con questo caldo si cerca anche un po' di fresco, e anche la vacanza legata al benessere personale, a quel turismo lento dei cammini, dell'andare in bicicletta. Come avevamo scoperto i camping e le roulotte, adesso stiamo scoprendo un modo diverso anche di fare la vacanza. Il mare è certamente sempre importante, tantissime località, però qualcuno sente anche un certo affollamento sulle nostre spiagge e quindi ricerca località meno frequentate, ma dove è più autentico il rapporto con le comunità locali, e anche il paesaggio è altrettanto affascinante.
0: Lei è il vicepresidente del Touring Club. Che consiglio dà per questo scampolo di vacanze per chi non è ancora partito?
1: Ma io direi, staccate un po' il cellulare e questa iperconnessione che ci abbiamo sempre.
0: Che consiglio dà per questo scampolo di vacanze per chi non è ancora partito?
1: Ma io direi, staccate un po' il cellulare e questa iperconnessione che ci abbiamo sempre di guardare

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso?

0: tocca a voi.
1: Acqualete!
2: Acqualete.
0: What up?
2: Ottima mossa per le tue ossa.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno, buon Ferragosto da Colomba Sarpalmieri. Sale ad almeno 20 vittime il bilancio di un violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito le acque al largo dell'Indonesia, provocando il crollo di edifici ed abitazioni, epicentro nell'isola di Flores.
3: Chi è già in strada per la preghiera dell'alba vede i palazzi oscillare, chi fa colazione sente il tavolo tremare e chi sta ancora dormendo viene svegliato di colpo dal terremoto di magnitudo 7.7 che scuote diverse isole dell'arcipelago di Nusa Tenggara nel sud-est dell'Indonesia. La terra trema per diversi secondi, famiglie intere corrono in pigiama verso i piani bassi degli edifici, mentre alcuni cercano riparo dalle macerie usando sedie di plastica come elmetti. Ho sentito delle vertigini e poi mi è venuto di colpo il mal di mare, racconta un sopravvissuto con il volto coperto di polvere. I soccorritori entrano in azione e recuperano i primi feriti. Intanto le autorità invitano la popolazione a tenersi lontana dalle spiagge. Per alcune ore il mare si alza e le onde raggiungono la costa, allagando strade e campi. L'allarme tsunami rientra, ma la paura resta in una regione che si trova sulla cintura di fuoco del Pacifico, una delle aree più attive e pericolose del pianeta, sul fronte sismico e vulcanico. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E un terremoto è stato registrato anche in Spagna nella notte. Un sisma di magnitudo 5 ha colpito l'area metropolitana di Granada in Andalusia. Danni a facciate e tetti e edifici, distacchi di cornicioni e tanto spavento, ma non si registrano vittime né feriti. Il presidente americano è tornato a parlare del conflitto in Medio Oriente.
4: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Molto presto dichiarerò Hormuz, lo avete sentito, territorio degli Stati Uniti, ha detto annunciando la sconfitta della Repubblica Islamica e sanzioni economiche mai viste. Immediata la replica di Teheran, lo stretto è e resterà sotto il nostro controllo. Una petroliera della Compagnia degli Emirati Arabi Uniti è stata attaccata nello stretto. Intanto il ministro degli esteri Rashi fa sapere che resta aperto il canale di comunicazione con Qatar e Pakistan, senza confermare però negoziati in corso. Nello Yemen, nuovo attacco degli Houthi ad Al-Makkah, almeno 6 morti. Massima allerta a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa, dove le autorità hanno rafforzato la presenza di polizia e militari dopo la diffusione sui social network di messaggi che invitano i migranti a tentare un nuovo attraversamento di massa della frontiera per oggi, Ferragosto. Arrivo di massa lo scorso 30 luglio aveva portato migliaia di migranti dal Marocco con oltre 100 persone annegate nel tentativo di attraversare il mare. Allerta anche a Melilla, altra exclave iberica in territorio marocchino, migliaia di agenti schierati anche sulle coste iberiche. E a proposito di dati sull'immigrazione, in Italia sbarchi via mare più che dimezzati, meno 52%, aumentati del 34% i rimpatri totali. È quanto emerge dal tradizionale dossier di Ferragosto del Viminale. Nei dati dell'interno l'Italia si conferma inoltre tra i paesi più sicuri al mondo. Nei primi 6 mesi del 2026 i reati complessivi calano del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Diffusi anche i dati dell'Agenzia Europea Frontex, meno 37% di attraversamenti illegali nell'Unione nei primi 7 mesi dell'anno. Prosegue l'attività eruttiva dell'Etna, ancora boati e lava, è nuovamente prorogata alle 15 di oggi la chiusura dell'aeroporto di Catania. Non è possibile ipotizzare una data per la ripresa dell'operatività dello scalo, specifica la società che gestisce l'aeroporto. La situazione è continuamente monitorata.
5: Non accenna a diminuire l'attività stromboliana del cratere voragine dell'Etna, con l'emissione di cenere spinta costantemente dal vento verso sud. Dalla sala operativa dell'osservatorio etneo dell'INGV si monitorano le oscillazioni nel tremore vulcanico, che resta su valori alti, intensi, come accade da 8 giorni consecutivi. Nel frattempo la colata lavica avanza lentamente all'interno della Valle del Bove, ha raggiunto quota 1340 metri. Per i vulcanologi un fenomeno con caratteristiche simili e così persistente non si vedeva da tempo. Il direttore dell'osservatorio etneo dell'INGV, Salvatore Gambino.
6: Alla fine degli anni 70 c'erano emissioni nella Valle del Bove e l'attività era non alla voragine ma al cratere di sud-est e durò circa un 6-7 giorni.
5: Seppur siano enormi i disagi legati al traffico aereo, l'attività di questi giorni non rappresenta un pericolo per le comunità che vivono ai piedi del vulcano. Oltre ai vulcanologi, a monitorare la situazione dell'Etna sono impegnate forze dell'ordine e protezione civile. Confermate le limitazioni per l'accesso nelle zone sommitali e sul fronte lavico. Fabio Butera, GR1.
2: Oggi 15 agosto, giornata clou dell'estate, un tempo di vacanze e di spostamenti. Il traffico infatti è da bollino rosso su strade ed autostrade per le ultime partenze e da domani per i primi rientri. Secondo ANAS circoleranno oltre 24 milioni di veicoli. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo con picchi di temperatura tra 36 e 38 gradi. Allerta massima a Bari e Bolzano, ma da lunedì l'arrivo di una perturbazione porterà un calo delle temperature su tutto il paese. E siamo allo sport. Italia sempre più protagonista agli europei di nuoto e atletica. Nella vasca di Parigi, Quadarella trionfa nei 1500 stile libero, bronzo azzurro nella 4% stile mista, e da Birmingham arrivano altri successi italiani che valgono il primato nel medagliere: Battocletti oro nei 10.000, De Salu bronzo nei 200 e soprattutto la grande notte del salto in alto. Sioli è il terzo in un podio dove il gradino più alto è per il magnifico Tamberi. Il suo entusiasmo ai nostri microfoni.
0: Ero nettamente il più grande di tutti, sono ormai, no? Io sto sopravvivendo con questi ragazzi che stanno venendo fuori, e è chiaro che io stasera avevo un bersaglio nella schiena enorme e loro sparavano e non lo prendevano fondamentalmente. Questa era l'immagine che mi ero fatto. È divertente, è una situazione completamente diversa da quando ero piccolo. È uno stimolo cercare di non farsi prendere quel bersaglio che c'è nella schiena.
2: Sono le 9:06, ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR alle 10, buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
4: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: dottor Scotti.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 15 agosto. Nella mattina continua a splendere il sole al nord, ma con annuvolamenti sparsi nel pomeriggio sui rilievi alpini, dove arriveranno locali temporali. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte qualche addensamento pomeridiano sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, ad eccezione di Salento, rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove nel pomeriggio arriveranno locali rovesci temporaleschi. Venti deboli variabili e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi, localmente mosso sarà il canale d'Otranto. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
2: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: 6.7 che ha colpito nella notte l'Indonesia orientale. 20 morti, ma il bilancio potrebbe essere rivisto nelle prossime ore. Media locali hanno diffuso immagini infatti del crollo di diversi edifici ed abitazioni, tra cui un terminal portuale a Maumere. Revocata l'allerta tsunami, epicentro del sisma a largo dell'isola di Flores. Stati Uniti-Iran, petroliera degli Emirati Arabi attaccata ad Hormuz, che resta uno dei punti nevralgici più delicati di questo conflitto. Ieri, proprio sullo stretto, botte e risposta tra Trump e le autorità della Repubblica Islamica.
1: Iran. Dichiarerò lo stretto di Hormuz, territorio americano, afferma Trump dal palco dell'Accademia di Polizia di New York. Non mi pento degli aumenti di benzina per la guerra in Iran, pagate un po' di più perché un paese malvagio non deve avere il nucleare, ribadisce il leader della Casa Bianca, che poco prima aveva affermato a Fox News di voler colpire senza tregua anche l'economia di Teheran, mentre il ministro del tesoro Bessent è pronto a scoccare contro l'Iran sanzioni definite senza precedenti. E sempre Trump, a proposito della portaerei Lincoln, finita al centro delle polemiche per le condizioni di vita dei marinai imbarcati per quasi 9 mesi nei mari del Medio Oriente, aveva detto: il periodo non è così lungo. Centinaia gli agenti all'evento sulla pubblica sicurezza, organizzato anche per sostenere la corsa del candidato repubblicano a governatore, accolto a suoni di applausi. Trump rilancia i temi a lui cari: ordine pubblico e impermeabilità delle frontiere americane, rivendicando il calo dei delitti. Intanto, secondo il Wall Street Journal, dopo lo scontro di un anno fa con Musk, la pace sarebbe fatta sul volo per Pechino, dove Musk avrebbe promesso di investire almeno 100 milioni di dollari a sostegno dei repubblicani nelle elezioni di midterm a novembre. Claudia Stamerra, GR1.
0: Lo sport: europei di atletica a Birmingham, sempre più azzurre, arrivano altre medaglie, ci aggiorna proprio da lì Daniele Fortuna. Daniele.
2: E sono 3 le medaglie, perché Alexandrina Mihai ha appena vinto la medaglia d'argento nella mezza maratona della marcia. Sono distanze nuove, sono 4 gare, tutte in contemporanea. C'erano anche un po' di smarrimento nei tifosi, negli spettatori, però insomma, per ordine, questa è l'ultima medaglia, l'argento di Alexandrina Mihai nella mezza maratona di marcia femminile. Anche commossa Mihai, prima era arrivata un'altra doppietta, consuetudine in questi europei per l'Italia, mezza maratona ma di marcia maschile con Francesco Fortunato, medaglia d'argento. Andrea Cosi, medaglia di bronzo, ha vinto lo spagnolo McGrath, come ha vinto Maria Perez fuori classe nella mezza maratona di marcia femminile. Non è finita qui per l'Italia nella marcia, perché stanno andando bene anche Stano nella maratona e anche Giorgi e Fiorini nella maratona femminile. Per ora è tutto da Birmingham, linea a voi.
0: Grazie a Daniele Fortuna per questi aggiornamenti dell'ultima ora. Continuiamo con le altre notizie. Massimo allerta a Ceuta e Melilla, exclave spagnole in Nord Africa, dove le autorità hanno rafforzato la presenza di polizie militari dopo la diffusione sui social network di messaggi che invitano i migranti a tentare un nuovo attraversamento di massa della frontiera per oggi, Ferragosto. Nel primo arrivo di massa a Ceuta, lo scorso 30 luglio, aveva portato migliaia di migranti dal Marocco, con oltre 100 persone annegate nel tentativo di attraversare il mare. Andiamo ora in Afghanistan. 5 anni fa Kabul cadeva nuovamente nelle mani dei talebani dopo il ritiro degli Stati Uniti, da allora numerosi decreti per soffocare i diritti delle donne e ogni forma di dissenso, tra minacce interne ed esterne. Al microfono di Valeria Fraschetti, Benedetta Cornelli, ginecologa di Medici Senza Frontiere, da poco rientrata dall'Afghanistan.
3: E in questi 5 anni le cose sono peggiorate. Una gravissima povertà e uno scarsissimo accesso al sistema sanitario. Di questo risentono soprattutto i bambini, per i quali abbiamo registrato un grandissimo aumento dei casi di malnutrizione. Dal punto di vista delle pazienti, sono donne che, trovandosi senza poter studiare né lavorare, soprattutto nelle aree rurali, il loro unico obiettivo è mettere al mondo figli. Quindi vediamo pazienti che sono magari al 13°, 14° figlio, hanno dei parti molto più a rischio perché non hanno nessun accesso alla diagnosi prenatale. E per quanto riguarda invece le mie colleghe ginecologhe afghane, sono tra le pochissime donne che possono ancora lavorare e sono preoccupatissime per le proprie figlie, che a differenza loro non avrebbero potuto studiare, e preoccupate per come andrà il paese, anche perché per curare le donne servono donne in un paese musulmano.
0: Un'ultima ora di cronaca che arriva da Palermo. Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere caduta dal nono piano di un palazzo. Inutili tentativi dei sanitari del 118. Sul posto la polizia scientifica. Oggi 15 agosto, giornata clou dell'estate, tempo di vacanze e spostamenti, traffico da bollino rosso su strade e autostrade per le ultime partenze e da domani per i primi rientri. Secondo ANAS sulle strade circoleranno oltre 24 milioni di veicoli. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo con picchi tra 36 e 38 gradi. Ma c'è un altro Ferragosto che vi raccontiamo, quello in carcere. Con le ondate di calore sempre più frequenti, la reclusione diventa ancora più problematica a causa del sovraffollamento. La nostra intervista a Daniela De Robert, presidente dell'associazione VIC, Volontari in Carcere, è già nel primo collegio del Garante Nazionale dei Detenuti.
4: Sono 65.000 persone detenute in 46.193 posti realmente disponibili, che vuol dire ci sono quasi 20.000 persone di troppo.
5: Nelle celle come si vive in questa stagione rovente?
4: Si fa turno per stare in piedi, si fa turno per affacciarsi alla finestra, c'è una difficoltà anche a respirare. Nel carcere ci sono molti ultraottantenni, ci sono persone malate, persone con disagio psichico.
5: Come ci si difende dal caldo?
4: Le persone che hanno il ventilatore in cella devono pagare l'elettricità che consumano.
5: E fuori?
4: Le ore d'aria previste per legge sono 4. L'aria è quasi sempre un cortile di cemento armato, non sempre coperto dal sole. Se il tuo turno è alle 2 del pomeriggio, facilmente non ci andrai.
5: In questo periodo si svolgono le attività formative e ricreative?
4: D'estate il carcere si ferma. Anche quell'attività garantita a tutti, che è la scuola, si ferma. Ad agosto non c'è niente da fare, a uno spazio pieno corrisponde un tempo assolutamente vuoto.
5: Eleonora Belviso, GR1.
0: Sono le 10:07, noi ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Radio 1, buon proseguimento di ascolto e di giornata.
6: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
7: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
8: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io sono te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
0: Acqualete.
6: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa. Verde. Viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità, weekend di Ferragosto con le ultime grandi partenze e i primi rientri. Il traffico è da bollino rosso questa mattina sulle direttrici verso le località turistiche e si intensificherà anche domani pomeriggio, domenica 6, per i rientri. Ad agevolare la circolazione, lo stop dei mezzi pesanti in vigore oggi fino alle 22 e domani dalle 7 alle 22. Al momento in primo piano la 16, la Napoli-Canosa, dove per un incidente il traffico è bloccato tra Candela e Cerignola Ovest, sia in direzione est che in direzione ovest. Le altre notizie ci portano sulla 4, la Venezia-Trieste, troviamo rallentamenti per traffico intenso in prossimità dell'allacciamento con la 23 in direzione di Tarvisio. Sulla 32 Torino-Bardonecchia, code per traffico intenso ad Avigliana in direzione di Bardonecchia. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia, code per traffico intenso tra Barazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia. Code anche in autosole tra Modena Nord e la 22 del Brennero in direzione di Milano. Rallentamenti per incidente sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Rimaniamo sull'Adriatica per segnalare 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Val Vibrata e Teramo Giulianova in direzione di Pescara e 4 chilometri di coda per un incidente tra Mosciano e Atripineto in direzione di Pescara. In autosole code per traffico intenso tra Magliano Sabina ed Orte in direzione di Firenze e 4 chilometri di coda per traffico congestionato sulla 24 Roma-Teramo tra Roma Est e Tivoli in direzione di Teramo. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
8: Una buona giornata, un buon sabato e buon Ferragosto da Massimo Cerofolini. Puntata speciale oggi di Eta Beta perché vi facciamo ascoltare un'intervista a padre Paolo Benanti sull'enciclica del Papa Magnifica Humanitas dedicata proprio all'intelligenza artificiale. E in coda un commento della manager digitale Valeria Sandei.
0: Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
8: Rallentare dove tutto accelera, non lasciare i nostri dati nelle mani di poche aziende private, proteggere la dignità di chi lavora, il rispetto della verità, il valore della pace. Nella nuova enciclica Magnifica Humanitas, Papa Leone prende di petto le sfide poste dall'intelligenza artificiale e chiarisce che non siamo di fronte a una tecnologia neutra, ma a uno strumento che esprime l'idea di umanità e di potere da parte di chi la progetta. E per questo richiede regole, vigilanza e punti fermi. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Una volta le grandi encicliche sociali parlavano di fabbriche, miniere, salari, padroni e operai. Oggi parlano di dati, algoritmi, piattaforme, droni, disinformazione e macchine che decidono il posto nostro. Nel 1891 Leone XIII scrisse la Rerum Novarum davanti alla rivoluzione industriale. Ora Leone XIV pubblica Magnifica Humanitas davanti alla rivoluzione degli algoritmi. Cambiano gli strumenti, ma la domanda resta uguale. Il progresso serve l'uomo o lo mette in fila, lo misura, lo sorveglia e qualche volta lo sacrifica? Ne parliamo con padre Paolo Benanti, francescano, teologo, docente all'Università Luiss, tra le voci più ascoltate al mondo sull'etica dell'intelligenza artificiale e autore del libro La nuova logica del dominio. Benvenuto.
9: Ben ritrovati.
8: Allora, se volessimo sintetizzare il cuore di questa enciclica, cos'è che direbbe?
9: Ma io penso che la Chiesa innanzitutto ponga il tema dell'intelligenza artificiale all'interno di un solco più ampio e ben definito e sistematico che è quello della dottrina sociale della Chiesa. E quindi prosegue in una riflessione che ha più di 150 anni e che va nella direzione di capire quali forze stanno cambiando la vita sociale delle persone e come garantire che queste forze non producano soprattutto dei danni per i più fragili e i meno resilienti.
7: C'è una frase della enciclica che fa capire che il Papa non è contro la tecnologia, però dice anche che la tecnologia non è neutrale.
9: Ma il tema è questo, che ogni tecnologia, una volta che impatta un contesto sociale, funziona come una forza d'ordine e una disposizione di potere. La tecnologia che oggi ha questa grandissima forma di potere è l'intelligenza artificiale, e capire il computazionale come una forma di potere dice che non è un problema in sé l'intelligenza artificiale, ma è un problema come venga usato come strumento di potere e di disuguaglianza tra le persone.
7: Il Papa dice: non basta invocare l'etica, che pure è necessario, servono regole. Cosa significa concretamente in un mondo in cui le aziende, se rallentano, rischiano di finire fuori mercato?
9: C'è due numeri che secondo me sono i numeri chiave di questa enciclica, che sono il numero 106 e il numero 107, dove si dice chiaramente che sebbene sia stato lodevole un primo passo, l'idea di aprire un dialogo, tutta la presentazione dell'enciclica è stato un dialogo con le forze anche che producono l'intelligenza artificiale, non basta perché questa sia garanzia del bene di tutti che le aziende si diano autonomamente delle regole e dei principi. La democrazia ci insegna che perché un'organizzazione sociale sia stabile, perché si evitino quelli che sono stati grandi disastri dei totalitarismi del secolo scorso, le regole devono essere date in maniera democratica e secondo dei principi di partecipazione che garantisce a ogni cittadino il proprio ruolo. Ecco, questo fa sì che si debba passare da alcune regole che sono semplicemente autodate, il famoso tema dell'allineamento dei sistemi dei modelli, a qualcosa di partecipato che ha più la forma della governance e di solidi argini giuridici, cioè dei guardrail che tengano questi modelli a bada all'interno dei contesti sociali.
7: Ma quando parliamo di valori in una dimensione di concorrenza planetaria in cui ci sono dentro aziende americane, europee, cinesi, paesi arabi, in cui l'etica ha diversi livelli e spesso è conflittuale nelle rispettive regole, come si fa a mettersi d'accordo a livello globale?
9: Ma questo l'abbiamo affrontato anche in passato. Uno poteva costruire l'automobile più veloce e con più cavalli al mondo, ma se poi non rimaneva in strada, se violava il codice della strada, se uccideva il suo conducente, o non trovava mercato perché il conducente non lo voleva, oppure non aveva possibilità di essere venduta nello spazio regolato e quindi economicamente non conveniva. Cioè la velocità è un fattore di competizione solo in un'assenza di regole, dove cioè vale una regola implicita che è la regola del più forte. Proprio questo passaggio invece ci dice che si può avere competizione. Noi oggi conosciamo macchine sempre più belle e performanti, domani verrà presentata la Ferrari Luce, la prima Ferrari elettrica, e questo ci dimostra che il codice della strada non ha minimamente offeso questa capacità di sviluppo, anzi ha permesso uno sviluppo che salvi anche le persone quando sono alla guida.
7: Sì, però negli Stati Uniti per esempio vige il principio della libertà d'espressione, il free speech, e il Papa dice in un punto dell'enciclica che bisogna contrastare invece le notizie false, la disinformazione, le narrazioni distorte. Come conciliare questi due poli apparentemente opposti?
9: Beh, semplicemente non cadendo in questa narrativa lobbistica di alcune aziende. Il free speech è nato come un limite che gli stati si mettono sul influenzare il libero pensiero degli individui, non come una barriera contro la regolamentazione delle piattaforme digitali. E allora, se le piattaforme digitali vogliono interpretare un diritto a loro favore, devono dimostrarne la fondatezza. Il free speech dice che io, lei, tutti i nostri ascoltatori hanno il diritto di pensare quello che vogliono, la coscienza è inviolabile. Ma questo non significa che un social network non possa essere regolato, questo non significa che chi vuole produrre disinformazione informazione come forma di guerra cognitiva non debba essere ostacolato per evitare di danneggiare il nostro sistema sociale.
8: L'enciclica poi mette in guardia da un'intelligenza artificiale che promette produttività nel lavoro, ma rischia di dequalificare i lavoratori, sorvegliarli, costringerli a un ritmo delle macchine oppure a ridurli a funzioni rigide e ripetitive. Il lavoro, dice il Papa, non è solo reddito, è dignità, relazione e realizzazione. Anche qui bellissimi principi, ma ormai il mondo sembra correre in un'altra direzione.
9: Ma noi abbiamo anche degli esempi pratici che ci dicono il contrario. Se noi guardiamo a tutto quel settore che è la logistica, la gestione dei magazzini, che occupa il 4% dei lavoratori meno qualificati americani, abbiamo due modelli. Abbiamo il modello di Walmart e abbiamo il modello di Costco. Walmart spinge verso un'automazione completa e Costco invece verso una ridisegnazione dei processi in maniera tale che la parte dei valori sia sempre affidata all'essere umano. La cosa sorprendente è che il lavoratore di Costco, quello che spinge verso i processi e non verso la sostituzione, produce il 230% in più di un lavoratore di Walmart. Quindi non è un destino, è semplicemente una scelta operativa. E a volte sembra anche stolta perché sembra non pagare.
8: Il punto più drammatico dell'enciclica riguarda però l'intelligenza artificiale applicata all'industria bellica. Il Papa considera non permissibile affidare ai sistemi di intelligenza artificiale decisioni letali e l'uso militare dell'intelligenza artificiale, secondo lui, deve essere sottoposto a vincoli etici più rigorosi. Anche qui principi inoppugnabili, però l'impressione è che il genio è uscito fuori dalla lampada ed è difficile tornare indietro ormai.
9: Ma allora ci sono una serie di voci che ci dicono che il genio è uscito dalla lampada e lo usano come narrativa che dovrebbe giustificare una sorta di resa dell'essere umano di fronte a questa trasformazione. Ecco, bisogna ricordarci che in realtà anche per altre tecnologie molto più distruttive come le bombe atomiche o le mine antiuomo siamo riusciti ad avere dei trattati. Questo ci deve anche ricordare che la missione, la speranza e l'obiettivo sono quelle che ha detto il Papa in questo suo intervento durante la presentazione, che non era atteso a priori ma che lui ha voluto fare: bisogna disarmare l'AI. Lui ha sottolineato, dicendo sembra una parola forte, ma bisogna disarmare l'AI. Ecco, questo è l'obiettivo. Quanto e come, con quali strumenti, con quali spazi e in quale tempi, ecco, questo di nuovo tornano le parole del Santo Padre che dice ora il compito è il nostro e ognuno faccia la propria parte perché l'AI non diventi strumento di disumanizzazione ma sia strumento di umanità.
8: Un punto fortissimo è quando dice che la guerra giusta, che finora ha legittimato parecchi conflitti, è un concetto superato.
9: Ma diciamo che la guerra giusta è stato un strumento che ha in qualche misura nei secoli tentato di diminuire la possibilità che scoppiassero conflitti. È come dire che oggi basta dire non uccidere e questo regola giustamente la società. Abbiamo visto, ci sono tante situazioni, pensiamo alle violenze sulle donne, in cui non è che il non uccidere da solo basta, è superato nel senso che servono diritti e tutele più alte. Ecco, la guerra giusta come estrema ratio ci vede di fronte a un contesto sociale di formazione e di tecnologia tale che forse ci può far sperare di andare con strumenti ancora più tutelanti per evitare la sofferenza degli innocenti in scenari di conflitto.
8: E poi un punto centrale quando il Papa si rivolge soprattutto ai giovani, ma non solo, chiedendo a tutti noi di rallentare dove tutto accelera. Però nel mondo dell'intelligenza artificiale chi rallenta non rischia di perdere, di rimanere fuori dai giochi?
9: Di nuovo basta entrare nella narrazione di chi dice che l'importante è andare veloce e rompere le cose. Ecco, forse ci stiamo accorgendo che ci sono cose che una volta rotte non le potremo più riaggiustare e che non vogliamo perdere. Ecco, rallentare significa chiediamoci cosa veramente vale la pena di avere e cosa non vogliamo perdere.
8: Qual è la frase più importante dell'enciclica che l'ha toccata personalmente?
9: È questo discorso del potere. Ho provato a esprimere queste idee in un recente testo che è il potere computazionale. Vederlo scalato a livello di magistero è forse la cosa che più mi galvanizza e mi entusiasma per continuare nel mio lavoro.
8: Ma secondo lei come la prenderanno le grandi aziende tecnologiche americane e anche quelle cinesi questa enciclica?
9: Si accorgeranno che c'è un nuovo partner che vuole fare dialogo, che è quello che ha dimostrato oggi il Papa dialogando anche con il cofondatore di Anthropic, ma dialogo non significa accettazione passiva. Siamo qua e siamo qua per negoziare. Le religioni rappresentano assolutamente la maggioranza delle persone viventi sul pianeta. Le grandi aziende non possono pensare di cambiare il mondo senza mediare con la maggioranza delle persone che lo abitano.
8: Grazie Paolo Benanti e buona giornata.
9: Grazie a voi.
8: E in attesa di capire come le aziende americane e cinesi prenderanno questa enciclica, abbiamo raccolto il parere di Valeria Sandei, direttore responsabile sull'intelligenza artificiale per Alma Viva.
10: L'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas pone al centro un tema di fondamentale importanza, ovvero quanto l'intelligenza artificiale possa effettivamente essere utile e benefica per l'umanità nella misura in cui non sostituisca la dignità, la libertà e la responsabilità umana. Io sono fortemente convinta che serva a raggiungere una neutralità tecnologica, che serva investire in tecnologie che siano concepite e pensate con una visione che tenga non solo l'innovazione ma anche l'etica al centro. Questo proprio per preservare i nostri valori e per proteggere tutti gli elementi della nostra società più importanti come il lavoro, la scuola o in generale per non portare ad un pensiero unico, ad un controllo che rifletta gli interessi soltanto di pochi. L'intelligenza artificiale in questo senso deve essere concepita fin dalle sue fondamenta, tenendo conto già nei dati con cui la si addestra di quelli che sono gli elementi di limitazione della nostra cultura che è importante preservare. In quest'ottica senz'altro potrà essere un grandissimo valore e, come tutte le grandi innovazioni frutto dell'ingegno umano, potrà rendere le nostre vite migliori.
8: E con questo è tutto, grazie alla nostra regista Mimmi Micocci, da Massimo Ceruffolini. Buona giornata.

E si chiude qui questa puntata speciale di Dieta Beta e di Pillole di Dieta Beta, dedicata proprio all'enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale. Potete ascoltare tutti i podcast di Dieta Beta e di Pillole di Dieta Beta su Rai Play Sound. Per scrivermi la mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. Grazie alla regista Mimmi Micocci. Da Massimo Cerofolini ancora gli auguri di un buon Ferragosto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: La finestra su San Pietro.
1: Buongiorno, bentornati alla finestra su San Pietro da Ilaria Menta e da Giovanna Serbico. Buongiorno e buon 15 agosto.
2: Buon 15 agosto, quindi buon Ferragosto, si celebra oggi la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Papa Leone a Castel Gandolfo, dalla parrocchia pontificia di San Tommaso d'Aquino da Villanova, sta presiedendo la messa. Noi naturalmente seguiremo come di consueto anche l'Angelus di mezzogiorno dal cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dal centro storico in Piazza della Libertà. Giovanna.
1: Sì, Ilaria, per i cristiani la festa dell'Assunzione è una festa importantissima perché rappresenta appunto Maria assunta in cielo, che è una promessa e un anticipo della resurrezione. Indica che l'intero essere umano, corpo compreso, è chiamato alla vita eterna. E nella tradizione popolare invece si festeggia appunto il Ferragosto, parola che deriva dal latino ferie augusti, cioè il riposo di Augusto, una festa che fu istituita dall'imperatore Ottaviano Augusto nell'antica Roma come periodo di riposo dopo i lavori agricoli estivi.
2: Quindi agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria, che commemora il dogma proclamato da Papa Pio XII nel 1950, secondo cui Maria fu accolta in cielo in anima e corpo. Dunque vogliamo cercare di approfondire questa festività. C'è il Papa che intanto sta recitando l'omelia appunto in Castel Gandolfo. Il mondo impone canoni estetici che ci imprigionano. Vogliamo intanto commentare queste prime parole con il nostro primo ospite, che è padre Gian Matteo Roggio Pami. Buongiorno padre Gian Matteo Roggio Pami. È collegato con noi, dovrebbe essere collegato con noi, mariologo e consigliere della Pontificia Accademia Mariana Internazionale, ma evidentemente la linea in questo momento non sta funzionando. Ci dicono dalla regia che invece è in collegamento. Buongiorno padre Gian Matteo Roggio Pami. Ci sente? È in collegamento? Buongiorno e buon Ferragosto a lei. Stavamo dicendo che in questi momenti stanno uscendo le prime agenzie dell'omelia che Papa Leone XIV sta appunto leggendo, sta appunto recitando in questi momenti a Castel Gandolfo durante la messa per la festa dell'Assunzione. La nostra vera bellezza non consiste nel nascondere i segni del tempo che passa, sta dicendo Papa Leone, ma nel mostrare impressi anche nella nostra carne i segni dell'amore che non ha fine. E ancora ci invita a rivedere così molti dei canoni estetici prevalentemente di stampo edonistico e consumistico che il mondo ci pone e che rischiamo di e che rischiano di imprigionarci in pesanti condizionamenti, facendoci sprecare energie preziose in ciò che non conta davvero e non dura per sempre. Sta dicendo proprio in questi momenti Papa Leone XIV.
1: Sì, e poi il Papa dice anche una cosa importantissima: l'amore è l'ornamento più bello dell'uomo, ci avvicina a Dio. L'amore è l'ornamento più bello, l'amore trasfigura, trasforma, nobilita, porta in alto, rende leggeri, liberi, vicini a Dio, pur attraverso le vicende alterne della vita. Dunque, anche questo è un messaggio importantissimo che viene fuori nell'omelia della messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo, proprio nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, 15 agosto. Ricordiamo, una festa importantissima per cattolici e non, perché coincide sia con l'Assunzione di Maria in cielo che con il Ferragosto, quindi le ferie per tutti coloro che dopo un anno di fatica trascorrono qualche ora più rilassati, insomma. E poi il pontefice racconta anche nell'omelia: facile capire dove sta la vera bellezza e dove invece c'è ancora bisogno di conversione, di perdono e di guarigione. Se vogliamo veramente scoprire e coltivare la bellezza divina di cui siamo avvolti e per la quale siamo fatti e diffonderla intorno a noi, dobbiamo imparare a leggerla nel volto tenero di un bambino,
3: sì,
1: come nelle
3: sento,
1: rughe di un anziano, nella vivacità di un giovane, come nella compostezza di un adulto.
2: Abbiamo recuperato padre Gian Matteo Roggio Pami, mariologo e consigliere della Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Buongiorno a lei padre Roggio Pami.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
2: E allora stiamo cercando di capire oggi qual è il senso di questa giornata dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Chi meglio di lei, mariologo e consigliere della Pontificia Accademia Mariana Internazionale?
3: Allora, il vero riposo, siamo nelle ferie di Augusto, il Ferragosto, il vero riposo, dice la Scrittura, il Nuovo Testamento, è la resurrezione dai morti, perché nella resurrezione dai morti si diventa simili a Dio, si vive la vita di Dio. E allora ecco che la festa di oggi ci dice veramente anche quanto Papa Leone stava ricordando, quanto l'amore di Dio e l'amore nelle nostre vite può fare, può costruire. L'amore di Dio può costruire un corpo risorto e noi a nostra volta con l'amore possiamo costruire dei corpi pieni di bellezza, la magnifica humanitas di cui Papa Leone parla.
2: La magnifica humanitas di cui Papa Leone parla, ma perché la figura di Maria è così importante, è diventata un pilastro negli ultimi pontificati?
3: Ma c'è una ragione, potremmo dire, di ordine storico e culturale. Nelle nostre culture mediterranee la madre ha come figura un'importanza grande, ma non è solamente questo aspetto culturale. È il fatto che le scritture ci presentano Maria come la piena credente e quindi come colei in cui si realizza tutto ciò che Dio vuole realizzare con chi crede, tutto ciò che Dio vuole realizzare, e quindi come colei in cui si realizza tutto ciò che Dio vuole realizzare con chi crede, tutto ciò che Dio vuole realizzare con chi lo accoglie.

0: uno dei santuari mariani più importanti al mondo. Buongiorno e buon 15 agosto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Volevo chiedere anche a lei, dicevamo il Divino Amore, che lei conosce benissimo, è uno dei santuari più importanti, perché questa figura, il culto di Maria unisce così tante religioni, perché unisce tutte le religioni del mondo e unisce tanti popoli del mondo. Ci racconta un po' anche i pellegrinaggi in onore di Maria?
1: Ah, senz'altro, ecco, innanzitutto il Divino Amore è proprio il santuario di Roma, possiamo dire, no? Certo, Roma ha Santa Maria Maggiore e anche tante altre chiese, però il popolo romano per tanti motivi vede proprio nel Divino Amore, in questa Madonna, un segno di protezione. Ecco, Maria che l'ha salvata, sapete anche, no, dal periodo della guerra, quindi la salvezza dal bombardamento, dalla liberazione di Roma. Ma la cosa interessante è questa, come diceva lei appunto, che il Divino Amore è diventato il santuario anche dei cosiddetti nuovi romani, cioè di tutti gli immigrati. Quasi metà dei pellegrini che vengono al Divino Amore sono extracomunitari, moltissimi filippini, indiani, latinoamericani. Quindi è una cosa molto interessante, perché lì vedono, ecco, un'accoglienza, non hanno bisogno di presentarsi, possiamo dire, si sentono accolti, si sentono figli. Maria dà questo, no? Anche da quanto è stato detto precedentemente, è la madre che a tutti accoglie e tutti fa sentire a casa loro, ecco, in un certo senso.
0: Monsignor Chiavarini, quali sono i pellegrinaggi che si fanno in questa giornata, anche notturni?
1: Allora, c'è sempre il pellegrinaggio notturno ogni sabato notte, possiamo dire, che da Pasqua a fine ottobre. Ma poi ci sono dei pellegrinaggi particolari che sono nelle grandi feste, e ce ne sono due in particolare. Ecco, uno alla Immacolata, la vigilia, la notte dell'Immacolata, e uno la notte dell'Assunta. Quindi stanotte hanno camminato, hanno pregato tanti nostri fratelli e sorelle lungo la via Ardeatina, e stamattina sono arrivati verso le 4:30, alle 5, dove hanno celebrato messa nel santuario. Ecco, questa è una tradizione con i canti popolari, molto popolari, no? Viva viva, sempre viva, la Madonna del Divino Amore. Ecco, è una cosa bella, è un'espressione di popolo, che tante volte uno magari vedendo sembra un pochino anche troppo popolare, però è la gente normale che vede, ecco, la presenza di Maria, la donna, la madre, che si è attenta ad ogni circostanza, ad ogni problema dei suoi figli, no? Come lo è stato anche nel Vangelo, pensiamo alle nozze di Cana o quant'altro.
2: Grazie Monsignore. Noi siamo per collegarci con la cattedrale di Lecce, con la cattedrale di Lecce che si chiama, se non mi sbaglio, proprio la cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta, che è un monumento nazionale italiano di una bellezza davvero incredibile.
0: Sì,
2: Giovanna, stiamo guardando le immagini su Rai 1. Vorrei chiedere a padre Gian Matteo Roggi Pame, che resterà con noi anche per più tardi, se la figura, perché ci sono diversi santuari dedicati a Maria, stavamo dicendo con il Monsignore, e ci sono alcune raffigurazioni che mostrano Maria con il pancione. Perché?
3: Perché quella gravidanza, quel pancione, è il segno che quando i cristiani dicono che Dio si è fatto uomo, non raccontano una favoletta, dicono un qualcosa che nella loro esperienza è pienamente reale. Quella gravidanza è il segno che Dio realmente si è fatto uomo, e quindi quella gravidanza è il segno che quando Gesù sarà sulla croce, soffrirà e morirà sulla croce, lo farà realmente, non sarà una fantasia, non sarà un inganno, ma veramente Dio ha voluto attraversare tutte le fasi della vita umana, Dio non perde nulla di

0: quello che siamo.
1: E allora, grazie a padre Gian Matteo Roggi Pami. Noi naturalmente ci continueremo a chiacchierare più tardi in conclusione della messa, e ringraziamo Monsignor Remo Chiavarini, già amministratore delegato dell'Opera Romana Pellegrinaggi, di essere stato con noi. Diamo la linea alla messa, che dicevamo va dalla cattedrale di Lecce, e noi ci sentiamo più tardi alla fine della messa. Grazie di essere stati con noi, a tra circa tre quarti d'ora.
2: Celebrano con lui il parroco Monsignor Vito Caputo e Don Andrea Gerardo. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Mattia Murra. I canti sono eseguiti dal coro diocesano, diretto dal maestro Ines Gravili. All'organo il maestro Carlo

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Fratelli e sorelle carissimi, in questo giorno di festa in cui il cielo si china sulla terra per accogliere Maria nella gloria, vi accolgo con gioia nella casa del Signore. Il nostro sguardo oggi si alza con lei e il nostro cuore desidera non dimenticare nessuno. Un pensiero pieno di affetto va a tutti coloro che sono a casa, in ospedale, in un luogo di pena e si uniscono a noi attraverso la diretta televisiva. Ora, prima di celebrare i divini misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gravida per le doglie del parto, del travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. E la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con cetro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio l'aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dei morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principio, ogni potenza e ogni forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.
1: Gloria.

Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo la gioia di vivere insieme una delle feste mariane più belle. Oggi rendiamo lodi a Dio perché Maria Santissima, nel compimento della sua vita terrena, è stata assunta in cielo e glorificata in corpo e anima, ossia nella totalità del suo mistero personale. Al centro della celebrazione di oggi vi è dunque una splendida iniziativa del Signore. È Lui che ha preso definitivamente con sé Maria nella gloria celeste. Per comprendere adeguatamente il mistero mariano che abbiamo sotto gli occhi, dobbiamo guardare alla Pasqua di Cristo, perché ciò che è accaduto nel Signore risorto, ovvero la sconfitta della morte e il trionfo della vita, manifesta oggi i suoi effetti salvifici anche su Maria, che non è abbandonata nell'annientamento della morte, ma è stata resa partecipe della vita eterna e della comunione piena con Dio. In questa celebrazione, mentre esultiamo per il destino salvifico riservato a Maria, siamo anche pieni di gioia per la sorte ultima della Chiesa e dell'umanità intera. Infatti, contemplando quello che Dio ha operato nella Vergine Santa, guardiamo con fiducia al destino futuro della Chiesa. Anche il popolo credente non sarà inghiottito dalla morte, ma in virtù della Pasqua sarà assunto alla gloria del cielo, nella comunione finalmente definitiva con Dio. La solennità dell'Assunzione ha indubbiamente anche un valore antropologico importantissimo, perché nella luce del passaggio pasquale della serva del Signore, ogni uomo e ogni donna possono guardare al loro futuro con speranza. Anche noi, come Maria, non cadremo nel vuoto, ma entreremo nella comunione definitiva con la Santissima Trinità, in una fraternità piena con ogni volto umano, e finalmente in piena armonia con il cosmo rinnovato. Alla luce dei misteri che stiamo celebrando, ci chiediamo ora: che cosa offre alla nostra vita la contemplazione di Maria assunta in cielo? Ci sono tanti aspetti di questa storia di salvezza che impattano sulle nostre esistenze, ma penso di poter dire sinteticamente che quanto Dio ha operato nella Vergine Santa ci offre una grandissima iniezione di speranza che nasce da una duplice considerazione. La prima considerazione è la seguente: Dio è il futuro dell'uomo. Guardando il destino ultimo di Maria, comprendiamo che nel mistero di Dio vi è uno spazio aperto per l'uomo, e all'interno di questo spazio l'uomo trova finalmente una ospitalità definitiva. Il Signore, infatti, è il nostro porto ultimo. Al termine della nostra navigazione non cadremo nel nulla, perché saremo introdotti nel cuore aperto di Dio che ci attende con amore. Questa consapevolezza piena di fiducia ci fa camminare nel mondo protesi verso un appuntamento che è reso gioioso dal sapere che siamo attesi da Dio, che troveremo l'amore con la A maiuscola, che troveremo in Maria una madre accogliente e che ritroveremo tanti fratelli e amici in un gaudio eterno.
La festa dell'Assunta ci offre un grande incentivo a sperare anche per una seconda considerazione che può essere così espressa: nell'uomo c'è spazio per il Signore. Considerando il percorso esistenziale della Vergine Santa, comprendiamo che se, come abbiamo detto, in Dio c'è spazio per l'uomo, è altrettanto vero che anche nell'uomo c'è spazio per Dio. Siamo consapevoli di questa verità considerando la vita di Maria, la cui esistenza si è spalancata di fronte al mistero di un Dio misericordioso e fedele. Quindi, guardando all'umile ancella del Signore, possiamo comprendere pienamente che l'apertura totale a Dio non impoverisce in alcun modo la persona umana, che anzi, proprio facendo spazio al mistero d'amore che la trascende, diventa più ricca e gloriosa, diventa un capolavoro. La solennità che stiamo vivendo è dunque una festa di speranza che è capace di ridestare in tutti i fedeli un vivo desiderio del cielo e della vita eterna. Lo sguardo all'eternità però non ci porta lontano dalle nostre responsabilità storiche, che ci chiedono di vivere una fede operosa e di essere pellegrini che non si stancano, perché alimentati da una fiducia coraggiosa e dalla forza attiva dell'amore. Consapevoli della grazia e dalle responsabilità che oggi sono messi davanti alle nostre coscienze, con fiducia ci affidiamo al Signore per mezzo della Madre di Dio. Maria, Madre nostra, con la tua intercessione continua a ottenerci le grazie della salvezza eterna. Con la tua premurosa carità prenditi cura di noi, fratelli del tuo Figlio, che siamo ancora pellegrini nel mondo e quindi esposti a pericoli e prove, fino a quando non saremo introdotti nella patria beata. In questa festa di luce, nella quale ricordiamo quanto Dio ha compiuto in te, ti invochiamo con fiducia. Sii tu, Madre, la stella che guida i nostri passi verso il nostro appuntamento definitivo, quello col tuo Figlio, per giungere alla gloria del cielo e alla gioia eterna. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, nella celebrazione odierna splende il sole di Pasqua, Maria assunta in cielo in corpo e anima. Sia lei arca della nuova alleanza e donna vestita di sole a sostenere la nostra supplica.
1: Ripetiamo insieme: rinnova la nostra speranza, Signore.
2: Rinnova la nostra speranza, Signore.
1: Per la Santa Chiesa pellegrina nel tempo, sostenuta dalla Vergine assunta in cielo, possa condurre tutti a contemplare la luce del volto di Dio. Preghiamo.
2: Rinnova la nostra speranza, Signore.
1: Per i popoli dilaniati dalla guerra e dal terrorismo, sotto lo sguardo di Maria, fortezza degli oppressi, la comunità internazionale promuova trattative finalizzate alla pace. Preghiamo.
2: Rinnova la nostra speranza, Signore.
1: Per i disabili, gli anziani, i malati, uniti alla Vergine Madre, affrontino il disagio e la solitudine senza perdere la speranza. Preghiamo.
2: Rinnova la nostra speranza, Signore.
1: Per le donne che hanno accolto la vocazione alla vita verginale, affidandosi a Maria, modello della verginità consacrata, alimentino le loro lampade con la preghiera e la carità. Preghiamo.
2: Rinnova la nostra speranza, Signore.
1: Per noi qui riuniti, nel ricordo grato dell'Assunzione di Maria, per la sua intercessione, cresca nei nostri cuori la beata speranza di giungere alla gioia della Patria Celeste. Preghiamo.
2: Rinnova la nostra speranza, Signore.
0: Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo e fa che, contemplando il mistero di Maria, associata in corpo e anima alla Pasqua del tuo Figlio, riconosciamo in ogni persona la tua immagine e il riflesso della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: pregate. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, i nostri cuori, ardenti del tuo amore, aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra. Risplende come primizia e immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Angelo Raffaele, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Oronzo, Giusto e Fortunato, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi mettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
6: La pace sia con voi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Tieni lo sguardo fisso sulle cose celesti e non fare conto di quelle umane. E Simone Weil, con fine sensibilità, scriveva: per me non c'è gioia più grande che guardare il cielo in una notte limpida. Si ha l'impressione che le stelle entrino nell'anima. Sembra che lo sguardo dell'uomo sia fatto per l'altezza, per ciò che non si consuma nella polvere dei giorni, ma apre l'anima all'infinito. E tra tutte le stelle, una luce più dolce e più vicina ci viene incontro. Maria. Lasciamo che la sua presenza entri nella nostra anima e ci ispiri il sentimento della nostalgia, perché anche noi desideriamo di essere come lei, perché come lei ci impegniamo ad ascoltare la parola di Dio e a metterla in pratica, perché come lei ammirati dalle grandi opere che Dio compie nella nostra vita, eleviamo il nostro inno di lode e di ringraziamento. Guardiamo il cielo, contempliamo Maria e chiediamole che ci guidi a salire oltre le cose di questo mondo, verso il mistero e verso il senso ultimo della vita e dell'essere. Gustave Flaubert diceva: se ci abituassimo a guardare sempre il cielo, finiremmo per avere

0: Buongiorno, bentornati alla Finanza su San Pietro in questa puntata interamente dedicata all'assunzione della Beata Vergine Maria. Oggi 15 agosto, buon Ferragosto a tutti, bentornati da Ilaria Menta
1: e da Giovanna Serpico.
0: E noi ci sentiamo tra pochissimo perché adesso diamo la linea ai colleghi del GR1 per le notizie del giornale radio.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buon Ferragosto da Alice Andreoli, ancora pioggia di medaglia agli europei di atletica in corsa a Birmingham, dove si trova il nostro inviato Daniele Fortuna.
5: Sì, buongiorno, è la grande giornata della marcia italiana, 5 medaglie finora nel centro di Birmingham, prove in contemporanea, anche criticate dagli atleti, ma insomma, Italia vincente, l'ultima medaglia, l'oro di Sofia Fiorini, la nuova prova della maratona, è arrivata pochi minuti fa, anche con il record del mondo poco prima, anche l'oro di Massimo Stano, sempre sulla stessa distanza, la maratona maschile, e ancora l'argento di Alexandrina Miai nella mezza maratona femminile, in quella maschile altro argento, ma questa volta di Francesco Fortunato, il bronzo di Andrea Cosi, Italia in altissimo nel medagliere, davanti a tutti con 8 ori si va avanti in questa serata, ci sono anche le possibilità di podio nel triplo maschile con Andy Diaz. Da Birmingham, linea allo studio.
4: Si aggrava il bilancio del potente sisma di magnitudo 7.7 che ha scosso l'Indonesia, epicentro al largo dell'isola di Flores. È salito ad almeno 38 morti, 11 hanno riportato ferite lievi e 2.000 sono stati evacuati. A riferirlo è l'Agenzia Nazionale Indonesiana per la Gestione dei Disastri. Allerta a Ceuta, le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, che tentavano di raggiungere la città autonoma spagnola. Dopo l'allarme lanciato sui social, schierati centinaia di agenti alla frontiera per fermare i tentativi di ingresso di massa. In Sicilia diminuisce l'attività vulcanica dell'Etna e scende l'allerta da rossa ad arancione. L'aeroporto di Catania potrebbe riaprire alle 14 e non alle 15 come inizialmente previsto. Dal pomeriggio gradualmente il traffico potrebbe tornare alla normalità. E Ferragosto, traffico da bollino rosso su strade e autostrade per le ultime partenze da domani, per i primi rientri secondo ANAS. Sulle strade circoleranno oltre 24 milioni di veicoli. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo con picchi tra 36 e 38 gradi. Da lunedì calo delle temperature su tutto il paese. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 13.

0: La finestra su San Pietro.
1: 11.51, 35 minuti, 36 in questo istante. Bentornati alla finestra su San Pietro da Ilaria Menta
2: e da Giovanna Serpico.
1: E allora con noi in questa giornata di Ferragosto, in questa solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, è ancora con noi padre Gian Matteo Roggipame, mariologo e consigliere della Pontificia Accademia Mariana Internazionale, ed è con noi anche Don Massimo Tellan, che è ormai il amico di Radio 1. Buongiorno Don Massimo.
3: Buongiorno a voi e a tutti i nostri radioascoltatori. Buona festa dell'Assunta.
1: Grazie, grazie anche a te Don Massimo. E allora, padre Roggipami, parlavamo dell'importanza della figura di Maria per i credenti. La storiografia laicista ha però tradizionalmente accusato la Chiesa Cattolica di essersi costruita un mito, di averlo importato dal paganesimo. Ci vuole spiegare meglio questo questa piccola diatriba?
4: Sì, questa diatriba nasce perché si pensa, o almeno qualcuno pensa, che si sia importato nel cristianesimo due cose: il culto dell'antica dea madre mediterranea, da una parte, e poi il culto di Iside, la madre degli dei, dall'altra parte. Ma in realtà, se è vero che nel Mediterraneo, e quindi in tutta la nostra cultura, ci sono queste realtà di culto o a una dea madre o alla dea Iside, madre di tutti gli dei, se questo è vero, ciò però non significa automaticamente che Maria sia una fotocopia cristiana di questi culti. E si vede chiaramente che poi alla fine Maria non è la fotocopia di questi culti, perché Maria non è una grande dea madre e non è nemmeno la dea madre degli dei. Maria è una creatura umana come noi, esattamente come noi, per cui non si possono sovrapporre le due cose. Certamente quello che ha portato forse a ipotizzare, a pensare questa sovrapposizione, è che Maria nel cristianesimo, soprattutto nel cristianesimo orientale e poi occidentale latino, è diventata una figura grandissima, di grandissima importanza. Ma questo non toglie che Maria sia una creatura umana e come tale è vista dai cristiani e come tale è accolta dai cristiani, non come fotocopia di idee pagane.
2: Grazie padre Gian Matteo Roggipami, e collegandomi proprio a quello che diceva, l'importanza della figura di Maria. Maria, la Madonna, la mamma di Gesù, è una figura fondamentale di grande ispirazione anche per questo pontefice, tanto che oggi 15 agosto, festa dell'Assunzione, ha celebrato nella parrocchia di San Tommaso di Villanova a Castel Gandolfo. Più tardi ascolteremo l'Angelo di Papa Leone, sempre dal piazzale di Castel Gandolfo. Ma un altro importante appuntamento sarà quello del 29 agosto, dove per la prima volta un pontefice salirà sulla barca e farà la processione sul lago per la festa di Santa Maria del Lago. Don Massimo, qual è il significato di questo gesto del pontefice, che per primo ha fatto una serie di cose, ha sdoganato tante cose?
3: Sì, a me piace sottolineare soprattutto un aspetto prima di passare a questo, che quello che noi diciamo di Maria, il Concilio Vaticano II ci aiuta a comprendere che è figura e modello di tutta la Chiesa. Maria è madre e modello della Chiesa, quindi anche quello che noi diciamo di Maria lo diciamo, certo, lei è la madre di Dio, ma anche proprio legandolo alla festa di oggi dell'Assunzione di Maria, noi sappiamo bene che quello che è il destino che Dio ha riservato a Maria è il destino che attende di gloria a tutta la Chiesa. Tutti noi siamo chiamati alla fine dei tempi a poter partecipare della gloria di Dio anche con la nostra fisicità, cosa che Maria già ne gode adesso, così come Papa Pio XII nel 1950, quando ha proclamato il dogma dell'Assunta, ha sancito solennemente, no? Raccogliendo la tradizione per secoli della Chiesa. Ma questo, ecco, collegando questo al andare in barca, ecco, la figura della barca in qualche modo richiama certo la barca della Chiesa, ma anche la barca che è la vita di ognuno di noi. Siamo in cammino attraverso i flutti, andare in barca, ecco, la figura della barca in qualche modo richiama certo la barca della Chiesa, ma anche la barca che è la vita di ognuno di noi. siamo in cammino attraverso i flutti della vita, della storia, di quelli che

0: ora di chi il Signore ci mette accanto, per cui qualche volta la vita nella sua traversata ci rende anche con le spalle un po' curve, perché il peso della storia, delle nostre croci, ci porta a essere sovraccaricati o gravati dal peso della storia, ma il cuore siamo chiamati a tenerlo sempre fisso, alto, lì dove è la meta ultima del nostro viaggio, della nostra traversata nella barca della vita, nella barca della Chiesa, verso il porto sospirato.
1: Una bellissima immagine, Don Massimo. Hai detto poco fa, Maria, un po' il pilastro, no, di questi ultimi papi. Come vivere allora la solennità di oggi?
0: Ma certamente con questa logica, come sempre facciamo nelle feste, no? Anche oggi laicamente le persone si troveranno insieme, si troveranno in famiglia. C'è una sorta di convivialità. Ecco, la cosa che secondo me è importante custodire nel guardare anche a queste feste, nella dimensione umana, è che questa convivialità sia certamente un'occasione però per trovare quella convivialità profonda che è il dono di noi stessi, nelle cose che prepariamo, nei pranzi che condividiamo, in quello che facciamo per stare insieme, in ogni piccolo gesto poter mettere un po' di noi, donare un po' di noi, come Maria ci ha donato il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo, e come lei stessa si è donata appunto nel Vangelo della Visitazione a Elisabetta, alla parente che era più anziana di lei e che aspettava Giovanni Battista. Ecco, io penso che anche oggi possiamo viverla così, questa giornata, nelle diverse situazioni, per noi credenti, certamente nella celebrazione liturgica di questa festa, ma poi anche nel prolungamento di quella convivialità che sono le nostre famiglie, facendo sì che quello che abbiamo sperimentato intorno all'altare poi sia trasformato nell'esperienza intorno alle nostre mense di fraternità, di amore.
2: Grazie,
0: di
2: grazie Don Massimo. Mi scusi, volevo chiedere ancora una cosa a padre Gianmatteo Roggio Pami, che come mariologo e consigliere dell'Accademia Mariana Internazionale può sicuramente chiarirci anche un'altra raffigurazione di Maria. Abbiamo parlato di Maria raffigurata col pancione, di una serie di immagini della Madonna nei santuari mariani del mondo. La Madonna Nera?
1: Padre Roggio Pami non è più collegato con noi, allora lo chiediamo a Don Massimo.
0: Ma io penso che la tradizione della Madonna Nera nasce semplicemente dal fatto che un tempo le statue mariane erano fatte con il legno di ebano, che con il tempo si invecchiavano e quindi assumevano questo colore, no? Questa tonalità. Quindi io presumo, non sono un esperto di questa materia, ma presumo semplicemente, così come la Madonna di Loreto, è una Madonna nera, ma non è che nasceva così. Nasce essendo legno di ebano che con il trascorrere del tempo si scurisce e quindi assume questa colorazione un pochino più scura.
1: Grazie.
0: Però al di là di questo, sì, no, scusami, ti ho interrotto.
2: Si sta per cominciare l'Angelus, cominciamo a vedere il Papa che
3: oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, una festa di grande importanza sia per la teologia cattolica sia per la pietà popolare. Infatti è una ricorrenza molto sentita in tante comunità, specialmente dove la cattedrale o la chiesa parrocchiale è intitolata alla Madonna Assunta. Per contemplare questo mistero della fede, possiamo riferirci ai due modelli iconografici con cui nei secoli gli artisti lo hanno raffigurato. Il primo, il più antico, che è stato l'unico per quasi un millennio, è quello della Dormizione della Madre di Dio. Ella appare coricata su un catafalco, addormentata nella morte. Intorno ci sono gli apostoli che la venerano commossi in preghiera. Al centro, in piedi, sta Gesù risorto, che tiene in braccio l'anima di Maria, come una bambina appena nata. È venuto a prenderla per portarla con sé nella gloria di Dio, in cielo, come diciamo simbolicamente. Infatti il Signore ha realizzato per sua madre quello che ha promesso per tutti i suoi amici. Quando sarò andato al Padre e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me. Questo primo modello mette in risalto la verità centrale.

0: è Cristo morto e risorto che ci conduce alla meta alla quale da sempre siamo destinati, la vita eterna. È ciò che generazioni e generazioni di fedeli hanno contemplato pregando davanti alle icone della Dormizione e che si può ammirare a Roma nel grande mosaico dell'abside della Basilica di Santa Maria Maggiore. L'iconografia più recente, sviluppatasi in seguito in Occidente, ci mostra invece la Vergine Maria a figura intera nel cielo, avvolta di luce, spesso circondata da angeli e santi. Qui al centro sta il corpo glorificato della Madonna, in consonanza con quanto si legge nel libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Alcuni artisti hanno messo insieme i due schemi, rappresentando in alto la Vergine gloriosa e in basso la sua tomba vuota, spesso piena di fiori multicolori, e gli apostoli con lo sguardo rivolto a lei in cielo. Questo secondo modello evidenzia la verità che Maria è stata assunta in anima e corpo, cioè nell'integrità della sua persona. Quella donna che sulla terra ha dato corpo e sangue al Verbo incarnato e lo ha seguito fino all'unione perfetta nel sacrificio d'amore, da lui è stata tratta per sempre nella gloria. Così anche questa iconografia ci permette di contemplare il nostro destino ultimo, la pienezza di vita che oggi ammiriamo con gioia in Maria, attende anche noi alla fine dei tempi, quando, come dice San Paolo, Cristo risorto trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, vestendo ciò che è corruttibile di incorruttibilità e ciò che è mortale di immortalità. Allora, con la nostra carne trasformata dall'amore del Redentore, vivremo in eterno nella festa senza fine. Lodiamo il Signore che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre. Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
1: Concepite Spirito Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundo verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: digni officiam promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
1: Perpetua lucet eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, Maria Santissima, assunta nella gloria del cielo, è per tutto il popolo di Dio segno di speranza e di consolazione. Per questo oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione. Continuo a pregare in questi giorni per le popolazioni colombiane che soffrono a causa del terremoto. Mi unisco a queste comunità e a tutte quelle che vivono in contesti difficili e insieme con loro invoco Santa Maria, prega per noi. Rivolgo il mio saluto a tutti voi, fedeli di Castel Gandolfo e pellegrini venuti dall'Italia e di altri paesi. Grazie della vostra presenza, grazie della vostra preghiera. Auguro a tutti di poter vivere un tempo di riposo per ritemprare il corpo e lo spirito anche con qualche buona lettura e a contatto con la natura. Buona festa per oggi e arrivederci a domani.
2: E su questo grido della folla radunata in Piazza della Libertà nel centro storico di Castel Gandolfo rientriamo, riprendiamo la linea con la finestra che potremmo definire su Castel Gandolfo invece che su San Pietro come normalmente è. E allora Don Massimo Tellani è ancora con noi, buongiorno di nuovo, ma Don Massimo.
3: Buongiorno, buongiorno Ilaria, sì, accogliamo l'invito del Papa, insomma, che si lega bene anche a questa festa, perché lui ha detto che bisogna concedere anche un po' di riposo al fisico, no? L'assunzione di Maria al cielo ci dice che anche la nostra corporeità, la nostra fisicità, che è destinata alla gloria, ha bisogno di cura e di attenzione, chiaramente una sana attenzione che il Papa sollecita anche con una buona lettura, col contatto con la natura, con le cose belle che ci circondano, recuperare la dimensione della bellezza di cui Maria è lo specchio più alto e più sublime che noi credenti possiamo contemplare.
2: E ancora un appello di Papa Leone alle popolazioni, un'attenzione alle popolazioni che soffrono, sì. La Terra Santa, no? Per eccellenza, quella appunto in cui è nata Maria, il popolo ucraino, il popolo russo, il popolo colombiano che è stato scosso dal terremoto. Quindi un'attenzione anche in questo giorno, poi insomma per tutti di festività, un'attenzione sempre a coloro che soffrono.
3: Certo, perché dobbiamo portare nel cuore sempre coloro che il Signore ci mette accanto, vicini o lontani che siano. Siamo tutti quanti connessi perché ciascuno di noi ci ricorda Gesù, è parte del destino e della vita degli altri. Allora il Papa ci ha detto che Maria è segno di speranza e di consolazione. Mentre parlava pensavo alla consolatrice degli afflitti, che è uno degli appellativi con cui è venerata appunto anche Maria, no? Anche nella mia parrocchia è la consolatrice degli afflitti. A lei possiamo affidare tutte le afflizioni vicine e lontane, che anche in questo giorno di festa tante persone vivono nel corpo, nello spirito, e che ci sollecitano anche a noi a farci, di cui ci sollecitano a farci buon samaritani, come Gesù allora, si è fatto.
4: E allora Don Massimo, un'altra cosa che è particolarmente suggestiva questa volta dell'omelia del pontefice è quando lui dice: la glorificazione di Maria in anima e corpo ci insegna che la nostra vera bellezza non consiste nel nascondere i segni del tempo che passa, ma nel mostrare impressi anche nella nostra carne i segni dell'amore che non ha fine.
3: Certamente, perché in questo nostro tempo confondiamo spesso la bellezza con l'estetica, ma non coincidono. La bellezza, quella autentica, è un trascendentale, è una qualità stessa di Dio. Dio è bello, è buono, è vero. Maria nella sua vita risplende di questa bellezza, che non è semplicemente appunto la bellezza estetica, ma è la bellezza dell'anima, un'anima che si è talmente tanto trasformata nella sua sequela del figlio di Dio, che è stato anche figlio suo e che è per noi stessi anche un modello per essere trasformati passo dopo passo in quella bellezza che anche con i segni del tempo, anche soprattutto con i segni del tempo, ci fa guardare a un tempo che non passa mai, che è l'eternità.
4: Grazie Don Massimo, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, vero Ilaria?
2: Siamo arrivati alla conclusione, naturalmente ci sentiremo domani sempre per ascoltare il Papa dal Castel Gandolfo e l'Angelus. E allora noi ringraziamo tutta la squadra, alla parte tecnica Massimo Chiadroni e Emanuele Di Capio, all'assistente al programma oggi Francesco Nunez ci ha dato una grande mano, e noi dunque ci sentiremo
4: grazie
2: domani.
4: Ovviamente a Don Massimo Tellan e a Padre Matteo Roggio Pami che sono stati con noi
2: anche
4: in questa seconda parte.
2: E allora a domani da Laria Menta
4: e da Giovanna Serpico.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
7: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
3: Europei di atletica, secondo oro per Nadia Battocletti. L'atleta trentina sbaraglia la concorrenza nei 10.000 metri. Stasera in gara Crippa e Tavernini. Alto Adige con prezzi da record a Ferragosto. Costo medio per una notte 322 euro, secondo i dati del Ministero del Turismo. Nonostante i prezzi, si sfiora il tutto esaurito. 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di Malgazzonta, la commemorazione sopra Passo Coe, anche con le bandiere palestinesi e la testimonianza del medico roveretano Riccardo Corradini. Grave incidente a Villandro. Nella notte un ciclista altoatesino è caduto mentre scendeva da una strada forestale. È stato trasportato all'ospedale di Bolzano dalla Croce Bianca di Chiusa. Bentrovati alla seconda edizione del giornale radio regionale. Da Trento Laura Galassi e da Bolzano Antonio Signorini, regia tecnica di Alberto Grosello e Sven Miracolo.
4: In apertura lo splendido oro di Nadia Battocletti ieri nei 10.000 metri agli europei di atletica. Stasera dalle 21 in gara altri due trentini, Asia Tavernini nel salto in alto e Yeman Crippa nei 10.000 maschili. Ma ora sentiamo il racconto dell'impresa di Nadia Battocletti.
5: Parte adesso l'azione.
6: Nadia Battocletti ha 26 anni e già un posto suo nella storia dell'atletica italiana. A Birmingham non ha soltanto vinto i 10.000 metri, ha ribadito un dominio, ha completato un'altra doppietta continentale, 5 e 10.000 come a Roma 2 anni fa. Il suo palmarès per dimensioni sembra già quello di un'intera carriera: 4 ori continentali in pista, un argento olimpico nei 10.000 di Parigi, un argento mondiale nella stessa distanza e il bronzo iridato nei 5.000 di Tokyo. In Europa Nadia corre da riferimento assoluto, le altre provano a resisterle ma commettono l'errore di portarla in carrozza fino all'ultimo giro, quando lei decide che la gara deve cambiare volto. A Birmingham l'ha fatto ancora, un altro finale da aquila, come direbbe papà Giuliano, anche lui re per una notte, un'accelerazione secca, irresistibile, che ha trasformato l'ultimo giro in una dichiarazione di forza. Alle sue spalle Maureen Kostner e Jana Van Lent, davanti soltanto Nadia e il traguardo, l'ennesimo ma non di certo l'ultimo in una carriera che ha già il passo delle leggende. Silvano Ploner, TGR Trento.
3: E cambiamo argomento, parliamo del Ferragosto, perché l'Alto Adige si conferma la meta turistica più cara d'Italia e i rincari però non frenano gli amanti della nostra provincia. Sentiamo.
7: 322 euro a notte, e questo è il prezzo medio per un soggiorno in Alto Adige nel fine settimana di Ferragosto. Un dato, quello del report del Ministero del Turismo, che posiziona la provincia di Bolzano in cima alla classifica delle mete più care d'Italia. Prezzi record che però non scoraggiano i turisti. Nella settimana dal 10 al 16 agosto solo le prenotazioni online hanno toccato il 78%, portando le strutture ricettive della zona a un passo dal tutto esaurito. Alois Kronpichler, consulente turistico.
8: Secondo me in queste settimane di Ferragosto sicuramente l'occupazione è più alta, più del 90%, e possiamo essere anche fieri di raggiungere questi dati.
7: Gli esperti del settore difendono le tariffe parlando di alta qualità dei servizi. Kronpichler.
8: Offriamo una grande qualità, siamo molto professionali e questa combinazione secondo me giustifica anche un prezzo abbastanza elevato.
7: Sebbene il territorio offra soluzioni per tutte le tasche, a far impennare la media complessiva dei prezzi, secondo gli esperti, sarebbe l'altissima concentrazione di hotel di lusso sul territorio, capaci di attirare un target internazionale disposto a spendere di più per l'eccellenza. Anna Zangerle, TGR Bolzano.
4: Oggi 15 agosto arriva del Garda la celebrazione votiva di Santa Maria Assunta. Dopo la messa, la preziosa statua lignea quattrocentesca della patrona è stata portata in processione attraverso le vie del centro storico. L'evento ricorda il voto sottoscritto il 15 agosto del 1944 con la richiesta di essere risparmiati dagli orrori della guerra a poche settimane dall'eccidio nazista del 28 giugno.
3: Stand gastronomici di pesce, festa nel quartiere di Santa Maria Assunta fino a domani sera a Merano. Oggi la messa all'aperto ai piedi della statua che oggi compie 60 anni. Il servizio.
0: Il tiro a segno coi gavettoni alla giunta meranese, insieme agli stand gastronomici che servono pesce, è uno degli highlight della Maria Assunta Fest nell'omonimo quartiere. Edizione giubilare perché fu proprio 60 anni fa che il quartiere accolse la statua che ne costituisce da allora il cuore simbolico. Sergio Fabiano, presidente del comitato di quartiere.
9: Più cresceva il rione, più aveva bisogno di un punto di riferimento anche per creare, diciamo, 15 agosto è una festa per tutti.
0: Claudio Andrian aveva 23 anni e anche grazie alle sue mani la statua raggiunse la sua attuale collocazione nei tempi in cui l'intero quartiere si addobbava a festa.
10: Bei ricordi, l'abbiamo portata giù da Piazza dell'Arena fino qua giù in spalla, poi si faceva il corteo lungo le vie qui interne.
0: Appuntamento centrale della Tre Giorni che si conclude domani una partecipatissima messa celebrata da Don Peter Kocevar proprio ai piedi dell'immagine sacra.
11: 60 anni fa gli abitanti di questo rione hanno voluto Maria qui, in mezzo alle loro case, non soltanto dentro una chiesa, ma in mezzo alla vita.
0: Fra le iniziative anche un mercatino delle pulci negli spazi della cooperativa Ginco. Silvia Fabbi, TGR Bolzano.
4: 82 anni fa l'eccidio di Malgazonta sopra Fulgaria, oggi la cerimonia per ricordare le 17 vittime del massacro nazifascista. Per noi a Malgazonta c'è Eleonora Zocca.
12: Una commemorazione in continuo dialogo con la contemporaneità, quella a Malgazonta per l'82esimo anniversario dall'eccidio nazifascista del 12 agosto 1944. 14 partigiani e 3 malgari, tutti giovanissimi, vennero trucidati dalle truppe nazifasciste dopo uno scontro a fuoco qui a Passocoe. Insieme agli stendardi dell'AMPI e delle associazioni trentine e venete sventolano le bandiere palestinesi, perché commemorare i partigiani e le nostre radici democratiche vuol dire non rimanere indifferenti davanti alla violenza e alla barbarie a Gaza, in Cisgiordania, in Ucraina e in conflitti meno raccontati come quello in Sudan. L'insegnamento di Piero Calamandrei ritorna spesso nelle orazioni che si succedono sul palco. La democrazia non è un bene acquisito, ma richiede l'impegno costante di ognuno di noi. È un grido di pace quello che si alza dai prati di Malgazonta, un rifiuto della logica della guerra e del riarmo e contrario alla deriva autoritaria e securitaria verso la quale stiamo tutti e tutte senza confini scivolando. Ma sentiamo ora la voce di Riccardo Corradini, dei sanitari per Gaza.
13: Deve essere un ricordo per noi per non abbassare la guardia, perché è evidente che il mai più non abbia funzionato e dobbiamo continuare a impegnarci tutti i giorni affinché in tutto il mondo si possa vivere in pace come qua da noi.
4: Ferragosto in piscina, sono tante le persone che oggi hanno scelto di trascorrere la giornata al Lido di Trento, riaperto da poco ma già molto frequentato il servizio.
14: Ai trentini piace il nuovo corso del Lido Manazzon, riaperto lo scorso 19 giugno dopo 3 anni di inattività. Anche il giorno di Ferragosto sono in molti a scegliere di trascorrere la giornata qui.
15: Sono già stata 5-6 volte quest'anno e mi trovo sempre insomma bene. Ricordo anche in passato vari furti che sono capitati proprio a me e quest'anno invece mi pare una situazione molto più tranquilla.
14: Confermata la possibilità di entrare in acqua senza cuffia, grazie all'accordo con l'azienda sanitaria, mantenendo però le normali regole di igiene. Soddisfatto il presidente dell'ASIS, che gestisce il Lido, Martino Orler.
16: Abbiamo rifatto il bar, abbiamo rifatto gli accessi, abbiamo una piscina da 50 metri completamente rinnovata.
14: Sul fronte della sicurezza, dopo alcuni episodi di furti e minacce, la polizia locale ha intensificato i controlli, prevedendo anche una sorta di DASPO per i trasgressori, come spiega il comandante Alberto Adami.
17: Abbiamo incrementato i controlli, sono stati previsti specifici servizi appiedati all'interno dell'area, sia in divisa sia in abiti civili. Siamo anche in grado di applicare l'ordine di allontanamento.
14: Manuel Fondato, TGR Trento.
3: E ora la storia di Leo, un cucciolo abbandonato a Bolzano circa 20 giorni fa e salvato da una volontaria che lo ha accolto nella sua casa ad ora. Sentiamo.
18: 40 grammi in più in 24 ore, un traguardo verso la sopravvivenza per Leo assolutamente non scontato. I suoi due fratellini trovati come lui dentro una busta in zona Ponte Roma a Bolzano purtroppo non ce l'hanno fatta, nonostante le cure e la dedizione di Katia Bonazzo che sin da subito se n'è presa cura.
19: Leo è stato trovato in un sacchetto insieme ai suoi due fratellini, buttato in un cespuglio a Bolzano. C'erano dentro dei pezzi di pane vecchio e una signora che passeggiava col cane l'ha trovato, ha visto questo sacchettino muoversi.
18: Al momento Leo non è ancora fuori pericolo, non ha gli anticorpi materni ad esempio e questo lo rende più fragile. La routine da seguire ogni giorno è quasi quella che si osserverebbe per un neonato.
19: Bisogna svegliarsi anche di notte per dargli le poppate. bisogna accudirlo come se si fosse la sua mamma, quindi usano dei batuffoli di cotone per simulare la lingua della mamma, pulirlo e anche fargli espletare i suoi bisogni fisiologici.
18: Il messaggio che le associazioni vogliono mandare, spiega Katia, non è di odio, ma più che altro un appello a non prendere decisioni avventate.
19: Anche nelle situazioni magari più difficili, più disperate, perché noi non possiamo giudicare senza sapere, senza conoscere. Chiediamo che chi ha intenzione di liberarsi, tra virgolette, di un animale, si rivolga alle associazioni, si rivolga al canile sanitario.
18: Valentina Leone, TGR Bolzano.
4: Grave incidente la scorsa notte a Roncone nelle Giudicarie, lo scontro attorno alle 22:30 tra un'auto e un motorino. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'auto fosse in fase di sorpasso. Due le persone rimaste ferite, il giovane alla guida della moto, il più grave, è stato elitrasportato a Trento. Sul posto i vigili del fuoco di Roncone e i carabinieri di Storo e Borgo Chiese, che stanno verificando anche la validità della patente di guida dell'automobilista.
3: Grave incidente ciclistico questa notte intorno a mezzanotte e mezza. Un ciclista altoatesino è caduto mentre scendeva da una strada forestale a Villandro. Il suo compagno ha immediatamente chiamato i soccorsi. L'uomo, nato nel 1991, ha riportato gravi lesioni alla testa, ma era cosciente. Dopo i primi soccorsi sul posto è stato trasportato all'ospedale di Bolzano dalla Croce Bianca di Chiusa.
4: Ha ripreso vigore durante la notte l'incendio scoppiato due settimane fa a Spormaggiore, località Contra. Il rogo era partito da un fulmine. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, il fronte si è ormai esteso per diverse decine di metri, muovendosi sottoterra. Sul posto i corpi di Spormaggiore, Cave d'Ago, Andalo e Fai.
3: E un violento incendio è scoppiato ieri sera verso le 21:30 nel Maso Rot a Latzfons, nel comune di Chiusa. Il rogo è scoppiato nel fienile, andato completamente distrutto. All'arrivo dei soccorritori la struttura era già completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno cercato di impedire che l'incendio si propagasse all'abitazione adiacente. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino alle prime ore della mattina.
4: Torniamo allo sport con il calcio Serie C. Il Trento ha vinto in rimonta e ha superato il primo turno di Coppa Italia.
6: Il Trento passa il turno in Coppa Italia di Serie C con una rimonta da brividi. Al Briamasco finisce 2-1 contro lo Spitaletto Franciacorta. L'avvio è tutto giallo-blu. Al 22esimo è Molina ad andare vicino al vantaggio, ma Ferrante salva gli ospiti. Lo Spitaletto trova anche il gol con Galuppini, annullato però per fuorigioco. Nella ripresa al 65esimo sono gli ospiti a passare. Mondini trova il vantaggio e gela il Briamasco. Il Trento reagisce a Cornelli. Molina e Dalmonte provano a sfondare fino all'episodio dell'88esimo. Dintino viene steso in aria e dal dischetto Molina, implacabile, batte Ferrante 1-1. Quando i rigori sembrano ormai inevitabili, in pieno recupero a Cornero firma il 2-1 che fa esplodere il Briamasco. Tabiani conquista il secondo turno di Coppa Italia. Il Trento affronterà la vincente tra Lecco e Desenzano. Domenica sera ancora al Briamasco invece l'esordio in campionato contro il Treviso. Silvano Ploner, TGR Trento.
3: Ancora calcio, oggi alle 18 inizia la stagione ufficiale del Südtirol di scena a Catanzaro, incontro valido per la Coppa Italia, in palio la qualificazione sedicesimi del torneo. In caso di parità al 90esimo minuto si procederà direttamente con i tiri di rigore. L'allenatore dei biancorossi, Davide Possanzini, si dice fiducioso. Sentiamolo.
20: È finita la preparazione, abbiamo lavorato bene, abbiamo cercato di lavorare su tante cose, soprattutto sui principi di gioco. Chiaro che andranno messi i dettagli, ma quello poi sarà indicazione. Da questa partita capiremo tante cose, a che punto siamo, su cosa dovremo lavorare. Quindi è un buon test, sono contento che arrivi, anche perché c'è voglia di e curiosità per sapere appunto in che condizioni siamo. Quindi speriamo bene, la squadra la vedo carica, entusiasta, quindi spero che sia un buon test, indipendentemente dal risultato.
3: In conclusione, un'occhiata al meteo. Sono gli ultimi giorni di caldo sulle Alpi e oggi permarrà un campo di alta pressione ma con delle masse di aria più instabile. Questa mattina il tempo è stato soleggiato, ma nella seconda parte della giornata, nel pomeriggio, è possibile che si formino delle nubi e saranno anche possibili dei temporali di calore. Le temperature sono superiori alle medie del periodo, con massime tra 32 e 36 gradi. Le minime registrate nei due capoluoghi sono stati Bolzano 21 gradi e Trento 19 gradi. Con il meteo si chiude questa edizione del giornale radio regionale. A tutti voi l'augurio di un sereno Ferragosto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Radio Passepartout.
1: Un programma di Rai Alto Adige.
2: In onda dalla sede Rai di Bolzano.
3: Buongiorno e benvenuti sulle frequenze regionali di Rai Radio 1 per una nuova puntata di Radio Passepartout Estate. Io sono Valentina Cibin, in onda per voi dalla sede Rai di Bolzano. Oggi, sabato di Ferragosto, il programma prevede due grandi temi, perché nella prima parte parleremo di un progetto di cittadinanza attiva, di consapevolezza, che da anni si rivolge ai giovani della nostra regione, quindi coinvolgendo sia la provincia di Bolzano che la provincia di Trento, e nella seconda parte facciamo la istituzione di un altro progetto che in questo caso ha avuto protagonista la città di Bolzano, e parleremo di gentilezza. Ma io vi invito a rimanere sintonizzati perché noi iniziamo tra pochissimo.

0: come vi anticipavo in introduzione, in questa prima parte di questo sabato di Ferragosto parleremo di un progetto. Sto parlando di un progetto di Arci Bolzano in collaborazione con Arci Trento, e sono coinvolte sempre un sacco di altre realtà, e sto parlando di Ultima Fermata Srebrenica, e noi ne parliamo meglio in questa prima parte con il nostro ospite. Quindi io do il buongiorno e il benvenuto ad Andrea Rizza Goldstein. Buongiorno Andrea, benvenuto.
1: Ciao Valentina, grazie dell'invito.
0: Allora, direi Andrea che è doverosa una cornice, cioè cerchiamo di dare una spiegazione del motivo per cui oggi siamo qui. Sono tanti i motivi, sicuramente uno di questi è che anche quest'anno, l'11 luglio, c'è stato a Srebrenica proprio l'anniversario per commemorare, ricordare il genocidio a Srebrenica. Tu sei come ogni anno presente in rappresentanza dell'Alto Adige, del gruppo Alto Tesino e Trentino, che poi effettua anche un viaggio durante l'anno con i ragazzi, ma ci arriveremo. Ma sei anche rappresentante nel momento in cui tu stesso stai cercando di creare testimonianza attraverso anche l'ultimo libro che è uscito, Srebrenica 30. Tutte queste cose sono dei flash di cui poi approfondiremo, ma innanzitutto vogliamo cercare di raccontare e di dire che cos'è Srebrenica.
1: Allora.
0: È difficile.
1: Sì, perché è un universo complesso che, come dire, le prime volte che vai lì apre delle questioni, ti posiziona rispetto a quella che è la cosa più evidente, insomma, che è il massacro definito genocidio dalla giustizia internazionale avvenuto a luglio del 95, quando cade la zona sicura di Srebrenica e le forze armate di polizia serbo-serbo-bosniaca nei giorni successivi alla caduta assassinano oltre 8.000, principalmente maschi, uomini e ragazzi musulmani, bosniaci musulmani. Dopodiché, già da queste quattro cose che ho detto, apre una serie di questioni, ovvero zona protetta da chi? Dalle Nazioni Unite, quindi c'è come dire un terzo attore oltre alle vittime e ai carnefici, che è la comunità internazionale, nel caso specifico l'ONU, perché con la risoluzione 819 dell'aprile del 93 Srebrenica era stata dichiarata zona sicura. C'erano i caschi blu, prima canadesi e poi olandesi, quindi con il mandato di proteggere la popolazione civile, quindi come minimo apre l'interrogativo su cosa hanno fatto
0: e cosa non è andato bene.
1: Infatti Srebrenica, come dire, per quello che dicevo che è un universo, perché le prime cose che si dicono, che poi secondo me sono delle banalità allucinanti, è il fallimento della comunità internazionale, no? Che non vuol dire niente, quel determinismo storico casuale fallisce. No? Come piove, di chi è colpa? Okay.
0: Non è andata bene,
1: non per fare
0: punto.
1: Esatto, non è andata bene. In realtà Srebrenica non è il fallimento della comunità internazionale, ma la decisione politica da parte della catena di comando ONU Unprofor di non intervenire. Per cui è una cosa molto diversa da, ops, è fallito. No. In realtà no, ci sono delle cose molto documentate, e c'è un capitolo anche nel manuale che usiamo per la preparazione di Ultima Fermata Srebrenica, dove ci sono i carteggi, proprio le comunicazioni tra appunto la catena di comando ONU Unprofor, dove si decide che la priorità non è più la difesa, la tutela dei civili assediati a Srebrenica, ma la questione degli ostaggi del personale ONU. Quindi viene cambiato il mandato della missione e si decide di non intervenire, quindi è una decisione politica di un certo tipo. Anche perché dire che è il fallimento della comunità internazionale è l'equivalente banale, banalissimo, superficiale di buttare via il bambino l'acqua sporca, perché in realtà in quella stagione degli anni 90 fu particolarmente significativa dal punto di vista dell'operatività della giustizia internazionale. Vengono istituite le corti ad hoc per il Ruanda e per la Bosnia-Erzegovina, sono stati fatti una quantità impressionante di processi rispetto a quello che succede non solo a Srebrenica ma anche a Sarajevo e in altre parti della Bosnia, quindi non è vero, è proprio non solo una banalità, ma non è vero che è solo il fallimento della comunità internazionale. Quindi Srebrenica è una cosa molto complessa, ci interroga tantissimo sul presente. Questo è il motivo per cui il nostro progetto si chiama Ultima fermata Srebrenica, perché secondo noi, al di là della retorica ormai consumata del mai più che continua a risentirsi, e voglio dire, insomma, intorno a noi stanno succedendo delle cose che mettono, se non era già stato messo in discussione questa retorica, insomma, a me sanguinano le orecchie quando lo sento il mai più, cioè. Srebrenica abbassa un'asticella rispetto alla tutela dei diritti umani, perché risuccede un genocidio in Europa, quindi bisognerebbe riuscire a trovare il modo di fare un rewind, di fermarsi a quel punto lì, a quel 95, e capire, come dicevi prima giustamente tu, che cosa è andato storto. E infatti una delle grossissime esortazioni che fanno anche dal memoriale di Srebrenica è su qual è la lezione da Srebrenica. Voglio dire, un genocidio lo sapevamo dal 45-48, insomma, da quando è stato definito tale, codificato e formata la Convenzione sui genocidi, che cos'è? No? È descritto molto bene, insomma, tutto il ragionamento di Lemkin è molto strutturato su come si arriva a un genocidio. Srebrenica era molto meno indiretta rispetto a quello che sta succedendo oggi a Gaza, per esempio, però c'erano tantissimi giornalisti, quindi si capiva in Bosnia cosa stava succedendo, si vedono i campi di concentramento, si vedono le fasce bianche sulle braccia delle persone, si vedono le deportazioni già dal 92, quindi voglio dire... Quindi l'esortazione è quella di imparare dalle lezioni di Srebrenica a investire sul potenziamento degli strumenti di prevenzione.
0: Mm-hmm. E strumenti di prevenzione che voi come ARCI ci tenete come sempre a dare ai giovanissimi e diciamo a quelli che poi dovranno forse prendere delle decisioni in futuro o quelli che sono chiamati a guardare il mondo con degli occhi consapevoli, avendo un bagaglio di cui fai parte anche tu, perché negli anni sono state tante le iniziative che anche io ho sempre seguito con grande interesse, per esempio parlo dell'app, perché su tutta la questione del negazionismo a Srebrenica non troviamo dei siti museali con delle targhette ben specifiche, ma come si fa a far comprendere a una persona che va lì effettivamente cosa è successo lì? Voi avete cercato di implementare con un'app, con tanti documenti, con tanti supporti, anche soprattutto grazie a te, e non per ultimo, sicuramente non ultimo per importanza, c'è questo libro, Srebrenica 30, che io leggendolo, sfogliandolo, perché il libro è in tre lingue, italiano, tedesco e bosniaco, quello che mi ha dato a me è stato un dialogo fra quella che è la tua immagine, perché ci sono tantissime fotografie fatte da te, meravigliose, a Srebrenica.
1: Grazie.
0: Ma anche un dialogo fra le diverse voci, perché ci sono i testi di Hasan Nuhanovic e Dragan Bursac, e in qualche modo quello che è poi il pensiero che ti fai tu. Cioè, c'è questo dialogo, è questo un po' l'obiettivo che volevate raggiungere?
1: È un'operazione complessa. È scattata sicuramente in occasione del trentennale, non tanto per la data tonda, io le odio le date tonde, mi dà fastidio anche il mio compleanno, quindi pensa te che rapporto che ho con le ricorrenze, però come ogni anno e ancora di più in occasione del trentennale sono rivenute fuori tutta quella serie di personaggi a comando, no? Che scrivono cose perché vendono il pezzo, eccetera. Per cui ragionando un po' con Teatro Zappa, che poi è l'associazione con la quale collaboriamo sulla parte culturale già dal 2000, ancora dal 2011, insomma, quando lavoravo per la Fondazione Langer, mi hanno detto: ma scusa, con tutto il materiale di ricerca che hai e con la rete di relazione che conosci lì, smettila di lamentarti e scrivi qualcosa. Ha detto, in effetti c'è ragione. La cosa che però mi così bloccava un attimo era il rischio, come dire, di colonizzare un po' la narrativa, no? Ok, pur avendo io radici ex jugoslave e occupandomi specificatamente di Srebrenica da una quindicina d'anni, quindi non sono un estraneo a quella storia lì, però non l'ho vissuta, no? E voglio dire, siamo ancora in un periodo storico per cui anagraficamente testimoni e protagonisti ci sono, quindi erano uscite delle operazioni dove, che ne so, si inventano dei personaggi che intrecciano tre storie, che poi vanno, fanno una marcia, così. Ci sono i testimoni vivi, voglio dire, cioè ci sono i protagonisti. Ho capito che il romanzo è un genere letterario che funziona, però voglio dire, avendo i protagonisti vivi lì, il problema è quello che, mancando la relazione, mancando, oppure trattando questo tema come un prodotto editoriale, allora vai su quelle leve lì, vengono fuori delle operazioni aberranti, no? Io con la fortuna, insomma, di avere il contatto con questi personaggi che secondo me sono importantissimi. Hasan Nuhanovic, voglio dire, un testimone diretto, lui è quello che ha fatto il processo contro l'Olanda per responsabilità nel genocidio di Srebrenica, fu il traduttore del battaglione olandese, diede l'ordine di evacuazione, fu costretto a dare l'ordine di evacuazione quando finirono le deportazioni all'esterno, quindi è il personaggio più famoso al mondo quando si parla di Srebrenica, ed è un carissimo amico. È della mia generazione, come altrettanto Dragan Bursa, ci sono pochissimi anni di differenza tra di noi, per cui abbiamo vissuto la Jugoslavia, abbiamo vissuto quella spaccatura e poi i loro destini sono andati verso la tragedia totale. Bursac, da misto serbo croato, viene arruolato punitivamente con l'obiettivo di farlo ammazzare sulla linea, poi diventa la voce più critica in assoluto all'interno del corpus nazionale serbo, e voglio dire, Nuhanovic è il testimone sul genocidio, per cui a me interessava tantissimo questo dialogo, come l'hai definito tu, tra quello che uno vede arrivando in un posto di quel genere X anni dopo, quindi l'aftermath, e per cui comunque io racconto delle cose con le fotografie, perché sono delle scelte, no? Mi cade l'occhio su una determinata cosa che mi colpisce, nel momento in cui la fissi è già, stai già raccontando qualcosa, no? Però voglio dire, i luoghi non sono come dei bidoni di acqua che contengono l'acqua perché c'è dentro, no? I luoghi non contengono la storia perché c'è dentro, cioè non parlano i luoghi. Ci deve essere qualcuno che te li racconta, che sa cosa sono. Parlo di luoghi metafisici, anche luoghi simbolici, che ne so, luogo identità jugoslava, rappresentata attraverso i monumenti, gli spomenik di una Jugoslavia che non c'è più, come i luoghi della Srebrenica a 30 anni di distanza, 20 anni di distanza, dove Nuhanovic ha vissuto. Ha vissuto prima della guerra e ha vissuto quei 3 anni infernali dell'assedio fino al genocidio. Quindi per me è stata un'occasione preziosissima di, attraverso questa operazione di attivazione di ricordi, riempire questi luoghi di quell'acqua narrativa che se no non conterrebbero di per sé, per essenza, voglio dire. Per cui è stata un'operazione di questo tipo. E Nuhanovic, secondo me, ha fatto una cosa incredibile. Ha fatto un'operazione che lui chiama Sketching the Genocide, no? In ognuno dei suoi pezzi ci mette un livello del genocidio. E questo era quello che mi interessava raccontare tantissimo, no? Non tanto, infatti nel libro non c'è la cronologia degli eventi, quella è l'informazione, voglio dire, basta che vai su Wikipedia e lo trovi banalmente, no? Ma il genocidio non è solo quello. Il genocidio è un universo incredibile, che va dalla violenza, dal trauma, dal ritorno, dal seppellimento, dalla creazione di un lessico nuovo. E questo mi ha fatto accapponare la pelle, perché Primo Levi diceva che quello che succede negli anni 30, 40 impone di trovare nuove parole per definirlo, perché non era esistito prima. La stessa cosa succede in Bosnia, cioè ci sono delle cose, vista la dinamica specifica, tipo la distruzione dei corpi delle persone, no? Nelle operazioni di smistamento, nelle fosse comuni secondarie, terziarie, eccetera, che introduce una nuova parola che si chiama dokop, che non esisteva nel vocabolario prima, che è la risepoltura, perché le persone vengono risepolte 2, 3, 4, 5 volte a seconda di quando trovano i pezzi in giro. Quindi Nuhanovic fa un'operazione pazzesca. Come dire, rappresentando nei racconti che fa sulla base delle fotografie questi vari livelli di analisi di che cos'è un genocidio.
0: E attraverso appunto le fotografie, poi effettivamente già le parole di Nuhanovic trasmettono una fotografia. aggiungendo una tua fotografia, questa cosa dà ancora più senso e rende la cosa ancora più vicina al lettore. Noi appunto lo ricordiamo, il libro si intitola Srebrenica 30, edito da Edgar Libri, quindi qualora qualcuno fosse interessato a visionarlo è disponibile per l'acquisto. Andrea, noi ci fermiamo brevemente, facciamo una pausa musicale e ci ritroviamo perché abbiamo ancora tante cose da dire.

0: Torniamo in studio e continuiamo a parlare di Srebrenica con Andrea Rizza Goldstein. Andrea, ci siamo fermati prima dello stacco musicale con un invito alla lettura di questo libro, che è un libro speciale, non è un libro canonico, non è un libro che va in ordine cronologico, non è un libro fatto solo di parole, è un libro che è fatto di storie, di emozioni, di fotografie, di luoghi. E anche i luoghi sono delle cose molto importanti perché dicevamo anche la visita dei luoghi con Ultima Fermata Srebrenica organizzato da ARCI, sia Bolzano che Trento, ma arriviamo a quelle che sono le iniziative che si svolgono ogni anno e in particolare, appunto, c'è stato il trentennale, però questo non vuol dire che la cosa è fatta e finita, no? Perché noi spesso che ci confrontiamo, ci siamo detti anche fuori onda, sì, ok, il trentennale è stata una tappa, è stato un arrivo, ma non vuol dire niente perché sì, forse si sono consolidati ancora di più nel panorama internazionale, però c'è ancora tanta strada da fare e l'ultimo anniversario, anche in questo caso, c'è stato anche un episodio che mi hai raccontato che ha dimostrato che loro hanno ancora bisogno di noi e hanno bisogno di qualcuno che li racconti.
1: Una piccola premessa, dici giustamente il trentennale o il viaggio Ultima Fermata a Srebrenica non sono degli episodi scollegati. Per esempio, noi durante l'anno abbiamo un rapporto che va oltre queste due progettualità, perché proprio si è consolidata una relazione di collaborazione anche scientifica. Per esempio, io a febbraio ero invitato dal Memoriale a una conferenza dove si parlava proprio dell'evoluzione del Memoriale, no? E io, avendolo visto dal 2010 fino ad oggi con una quantità, adesso l'abbiamo calcolata, diverse migliaia di visitatori dall'Italia tra Bolzano, Trento, Cesena, Venezia e così via, c'è una rete abbastanza diffusa in Italia che accompagniamo in Bosnia, chiedevano proprio un confronto scientifico, metodologico e così via, no? Poi a luglio di quest'anno non eravamo solo alle commemorazioni, ma già da 2 anni partecipiamo con una delegazione di giovani tutor di Promemoria Auschwitz da Bolzano e da Trento, quindi dalla provincia di Bolzano e dalla provincia di Trento, come tappa formativa di livello molto alto, perché è una summer school internazionale con focus sui genocide studies, no? Che è di un'attualità spaventosa. E in più io partecipavo come relatore a un panel, a una panel discussion, alla conferenza internazionale del 10 luglio, dove parlavo di politiche giovanili, ovvero qual è l'esperienza dall'Italia, visto che noi annualmente interagiamo con diverse centinaia di ragazzi su temi di questo genere, rispetto alle metodologie di lavoro sui temi della memoria, politiche di memoria e così via. A ottobre saremo là di nuovo con Ultima Fermata, poi a fine ottobre a Sarajevo c'è la presentazione dell'app che è stata selezionata ad una conferenza internazionale sull'uso di tecnologie rispetto alla memoria. Quindi è una relazione che durante l'anno produce diversi scambi proprio. Loro vengono qua, team del Memoriale spesso viene in Italia per delle presentazioni. Quest'anno a novembre saranno a Ca' Foscari a presentare il progetto Teaching Teachers, che è probabilmente a Trento. Adesso stiamo cercando di organizzare anche con l'Università di Trento due presentazioni per docenti di materiale didattico che non esiste. Ed è l'implementazione della risoluzione ONU del 24 sul genocidio di Srebrenica, che invita gli stati sottoscrittori a investire appunto in materiale formativo per capire i meccanismi del genocidio. Quindi è una relazione che durante l'anno produce diverse. Rispetto all'episodio, sono quelle cose che a me piacciono un sacco, perché sono generative, vanno nella direzione proprio del creare qualcosa. Che sia una relazione, che sia un ritorno, che sia un'azione di solidarietà, lì, no, dipende, però non finiscono con il viaggio secco. E infatti, l'anno scorso il gruppo di ragazze e ragazzi dalla provincia di Bolzano e di Trento che hanno partecipato, durante la restituzione che si fa alla cittadinanza del progetto, hanno organizzato una cena con raccolta fondi. Poi non avevo più sentito niente e qualche giorno prima dell'11 luglio una di queste ragazze mi manda messaggio dicendo: sto arrivando a Srebrenica, abbiamo una busta dei soldi raccolti, vorremmo darla alla Nura, che è una delle donne di Srebrenica che avevamo incontrato, E così, insomma, è bellissima.
0: Come stai arrivando a
1: Appunto,
0: Srebrenica?
1: tu prendi parte, poi l'11 luglio, voglio dire, l'11 luglio è un delirio, non puoi entrare al memoriale se non hai un accreditamento. Per cui io racconto subito la cosa ai nostri referenti del memoriale, loro ovviamente si commuovono, procurano i pass. Contattiamo la Nura, facciamo in modo che si incontrino perché aveva senso che a questo punto fosse direttamente lei a consegnargli questa piccola raccolta fondi e è stata una scena veramente bellissima. Insomma, la Nura ha detto che andranno a sostenere borse di studio a ragazzi della loro età, quindi si crea una generatività perché l'obiettivo non è quello di fare il caso di studio. Srebrenica per noi non è un caso di studio. È la vita di persone che ci hanno accompagnato fisicamente per mano dentro quel disastro che è il post-genocidio, per cui è qualcosa di molto più strutturato per noi la presenza lì che il viaggio dell'orrore, voglio dire.
0: Nura, diamo brevemente due informazioni, è capofila delle donne di Srebrenica.
1: Che tu avevi intervistato anche,
0: Sì,
1: esatto, esattamente.
0: che devo dire mi ha lasciato veramente senza parole. Una donna che avrà visto sicuramente il peggio dell'umanità davanti alla propria faccia, ma ad oggi non smette ancora di credere in quella che sono le persone, no? Perché poi alla fine sono state le donne anche una chiave di Srebrenica, una chiave fondamentale sia durante che nel post, perché sono state quelle che poi hanno cercato di, in qualche modo, con quel poco che rimaneva, di ricostruire, cercare di riportare per quanto possibile e di confrontarsi poi anche con le istituzioni. Io mi ricordo di episodi di Nura molto agguerrita.
1: Bah, guarda, ogni anno tutto il pubblico che partecipa alle commemorazioni aspetta che parlino le donne di Srebrenica perché sono le uniche che dicono delle cose potenti. Di solito i politici, ambasciatori, cose così, salvo rari casi, fanno quei discorsi retorici del mai più, è la tragedia. Ogni tanto ci sono delle cose incredibili, tipo qualche anno fa la ministra della difesa olandese ha chiesto scusa, quindi succedono anche cose così. Però di solito sono dei discorsi retorici, assolutamente. Quest'anno Kada Hotic, un'altra delle grandi
0: Big
1: leonesse
0: boss.
1: di Srebrenica, ha chiuso il suo discorso, che era una serie di schiaffoni alla comunità internazionale, dicendo: oggi l'Europa ci dice che noi non siamo pronti per entrare in Europa. Nel 1995 l'Europa non era pronta per difendere i diritti umani e prevenire il genocidio a Srebrenica. Oggi l'Europa non è pronta per tutelare i diritti umani e prevenire il genocidio a Gaza. Ma di cosa stiamo parlando? Europa, sei tu che non sei pronta per essere umana. Lì sarebbe stato da chiudere le commemorazioni, andare a casa a
0: Arrivederci
1: meditare
0: e
1: e a
0: grazie.
1: posto così, no?
0: E questo è anche il modo in cui loro vogliono far meditare gli altri e ragionare sul loro punto di vista. Andrea, purtroppo il tempo vola, io come sempre rimango qui a parlare con te di Srebrenica per delle ore. Noi ci diamo sempre degli appuntamenti fissi per aggiornarci. Un aggiornamento che dobbiamo dare è sicuramente la nuova edizione di Ultima Fermata a Srebrenica, che ha una piccola novità, cioè cambia una delle città che vengono visitate. Ogni tot voi fate dei cambiamenti per rendere anche più attuale, magari cercare di parlare anche di altri temi. Vuoi darci qualche informazione?
1: Sì, quest'anno introduciamo la tappa di Belgrado, che ogni 3-4 anni insomma teniamo dentro, perché voglio dire, la Serbia è imprescindibile quando si parla di conflitti degli anni 90, e poi oggi ha un'attualità molto molto interessante, perché sta succedendo tantissimo, tantissimo in Serbia. Quindi faremo, invece che Sarajevo, Belgrado, poi tappa fissa, Srebrenica e poi chiusura con Tuzla, quindi la novità di quest'anno è questa qui.
0: E a partire da quando si apriranno le iscrizioni, lo ricordiamo, per ragazzi delle scuole superiori e oltre, sia della provincia di Bolzano che della provincia di Trento.
1: Allora, non abbiamo ancora deciso quando aprono le iscrizioni, però sarà adesso nel corso dell'estate, perché il viaggio sarà dal 2 al 9 ottobre. Quindi io penso che apriranno a breve, però insomma, seguendo i nostri social, c'è
0: O
1: l'informazione.
0: sul sito comunque di
1: Sul
0: Arci.
1: sito di Arci Bolzano e Arci del Trentino, sì.
0: Andrea, come sempre, grazie.
1: Penso che apriranno a breve, però insomma, seguendo i nostri social, c'è l'informazione,
0: O sul
1: sì.
0: sito comunque di
1: Sul
0: Arci.
1: sito di Arci Bolzano e Arci del Trentino, sì.
0: Andrea, come sempre, grazie mille.
1: Grazie a te.

0: 13.
1: GR1.
2: Europei, l'atletica è azzurra dopo Battocletti e Tamberi, marcia trionfale, Massimo Stano e Sofia Fiorini vincono l'oro nella maratona. Ceuta blindata, il Marocco ferma centinaia di migranti diretti nell'enclave spagnola, si teme un nuovo ingresso di massa. Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 7.7 al largo della costa di Flores, almeno 38 morti, centinaia di sfollati. Ancora stallo su Hormuz in Libano, nuovi raid israeliani e vittime, la preghiera del Papa per i popoli che soffrono. Per agosto traffico da Bollino Rosso tra arrivi e partenze, grande caldo, ultime ore da lunedì, temperature in calo. È il clou dell'estate, riti laici e festa dell'Assunta nel GR, la storia del simbolo delle vacanze e un pensiero anche per chi lavora. E per la musica il nuovo singolo di Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, da domani riparte il tour. Buon Ferragosto da Alice Andreoli ed è un Ferragosto ricco di successi per l'Italia dell'atletica, sempre più leader nel medagliere agli europei in corso in Inghilterra, Birmingham, come ci racconta il nostro inviato.
3: Tradizione e passione ispirano chi abbraccia questa specialità così faticosa, ma poi arriva la mattinata più splendente della marcia azzurra. 5 medaglie nelle 4 prove sui saliscendi del centro di Birmingham. La più giovane, Sofia Fiorini, 23 anni, toscana, a Milano per allenarsi, per studiare soprattutto e poi anche per tifare Inter. Oro sulla distanza della maratona con record del mondo. Innamorata della marcia, si rivolge ai più piccoli.
4: Aspettiamo tanti nuovi piccoli marciatori che si uniscano e portino avanti la marcia nel mondo.
3: Il campione esperto Massimo Stano, adesso anche oro europeo con il cappello di paglia dell'anime One Piece.
5: Sono vecchio, chiamolo in inglese, old but gold.
3: L'argento nella mezza maratona di Alexandrina Miai, veronese, origini moldave, con dedica alla nonna.
6: Io sto facendo questo anche per lei che non l'ha potuto fare, perché una volta i tempi erano diversi e suo padre le disse che una donna non poteva stare tutta la vita in tuta, doveva indossare la gonna ovviamente, quindi non ha potuto continuare a correre e inseguire il suo sogno di fare sport.
3: Argento anche per Francesco Fortunato nella mezza maschile e bronzo di Andrea Cosi. Altre emozioni stasera allo stadio, c'è il triplo con Diaz e dalla valle. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: Dalla terra all'acqua, mattinata più che positiva anche per gli azzurri del nuoto nelle batterie del mattino degli europei di Parigi.
7: Thomas Ceccon e Benedetta Pilato erano tra gli azzurri più attesi stamane. Nelle gare che li hanno consacrati non hanno deluso. Ceccon, senza forzare, risparmiandosi, è comodamente in semifinale nei 100 dorso, lui che è campione olimpico e primatista del mondo. Pilato la migliore nei 50 rana, l'unica a nuotare sotto i

0: 30 secondi. Avanza anche Anita Bottazzo. Sorpresa nei 50 stile. Eliminato l'italiano più accreditato, Leonardo De Plano. Passano un ottimo Giovanni Guatti e Lorenzo Ballarati. Bene le nostre nei 200 farfalla, Paola Borrelli soprattutto e Giada Alzetta. Vanno avanti Alberto Razzetti e Jacopo Barbotti nei 200 misti. Razzetti, che sarà tra i protagonisti anche delle finali a partire dalle 18:30, si annuncia un pomeriggio scoppiettante. La lotta interna tra Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi per l'oro nei 50 rana. Sara Curtis nei 50 stile cerca la sua quinta medaglia a Parigi ed è solo parte del programma, che si chiuderà con la staffetta 4x200 stile mista uomini e donne, l'Italia in finale con il quarto tempo. Manuela Collazzo, GR1.
1: Allerta a Ceuta per i timori di un nuovo ingresso di massa di migranti nel territorio spagnolo in Nord Africa proprio a Ferragosto. Da Bruxelles l'inviato della RAI.
2: Sarebbero centinaia i migranti bloccati nella notte dalla polizia marocchina mentre si preparavano a entrare illegalmente a Ceuta. In prevalenza subsahariani, sarebbero stati poi dispersi sui monti a sud-ovest dell'enclave, secondo quel che riferiscono fonti della sicurezza del Marocco. Nel giorno di Ferragosto, indicato da tempo come momento di una nuova ondata migratoria, da entrambi i lati della frontiera erano state notevolmente incrementate le forze di polizia. Aspettiamo di vedere cosa succede in questa settimana, ha detto il ministro degli esteri Tajani a Corriere della Sera. Invece di preoccuparsi dell'Italia, Madrid dovrebbe pensare al Marocco, è da lì che arrivano i problemi. Ma la crisi migratoria non si ferma. 11 corpi sono stati ritrovati in mare da SOS Mediterranee proprio mentre l'ONG tedesca Sea-Watch ha salvato 6 persone. Sarebbero stati costretti a gettarsi da un'imbarcazione. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: In Libano nuovi bombardamenti israeliani, 7 le persone uccise nel sud del paese, tra loro 2 donne e 3 bambini. Le forze armate di Tel Aviv affermano di aver attaccato obiettivi di Hezbollah in risposta ad azioni contro i propri soldati nella fascia che definiscono di sicurezza. Secca la replica del premier libanese, che nega che le vittime fossero obiettivi militari. Altri 2 morti in un altro attacco nella zona di Nabatieh. Botta e risposta tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia che dichiarerà molto presto lo stretto di Hormuz territorio statunitense e afferma di aver sconfitto la Repubblica Islamica, che avrà sanzioni economiche mai viste. Secca la risposta di Teheran. La corrispondente da Istanbul.
3: La Repubblica Islamica risponde a Trump e respinge le sue ultime dichiarazioni. Lo stretto di Hormuz è stato iraniano, è iraniano e rimarrà iraniano, scrive il vice ministro degli esteri su X. I Pasdaran si vantano di aver messo in ginocchio l'esercito statunitense e affermano che Hormuz è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e che solo Teheran deciderà se la rotta verrà aperta o chiusa. Ieri nello stretto sono state colpite 2 petroliere della compagnia statale degli Emirati Arabi. Abu Dhabi ha fermamente condannato gli attacchi iraniani insieme al Consiglio per la cooperazione nel Golfo Persico. Araghchi, il capo della diplomazia iraniana, ribadisce che Hormuz sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le condizioni di Teheran e conferma colloqui con l'Oman per raggiungere un'intesa sulla regolamentazione dello stretto, ma nega negoziati con Washington. Intanto il suo vice cita Dostoevskij per criticare la politica degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran e dice che la politica estera americana dipende in modo eccessivo da menzogne e autoinganni. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Si aggrava il bilancio del potente sisma che ha scosso l'Indonesia, epicentro al largo dell'isola di Flores. È salito ad almeno 38 morti mentre si scava alla ricerca dei superstiti. Il corrispondente.
4: Isola di Flores, Indonesia orientale. I passeggeri a bordo di una nave da crociera attraccata al porto assistono al crollo della stazione marittima. La gente scappa in preda al panico mentre le strutture collassano. Il terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito alle 6 del mattino, ora locale, seguito da decine di repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La scossa principale è durata un minuto, l'epicentro a 10 km di profondità. In tutta l'isola si contano decine di vittime, si scava tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne, ma le operazioni sono rese difficili dalle frane. La popolazione si è allontanata dalle coste dopo che le autorità hanno diramato un'allerta tsunami, poi rientrata. Le onde anomale non hanno raggiunto il metro di altezza. L'arcipelago indonesiano è soggetto a frequenti terremoti per la sua posizione sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, dove lo scontro tra diverse placche tettoniche genera un'intensa attività sismica e vulcanica. Da Pechino nell'opuerto GR1.
1: La guerra in Ucraina, Kiev attacca un centro dell'agenzia spaziale russa e una base aerea a centinaia di chilometri dal fronte. Mosca rivendica avanzate nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia, mentre si fa sempre più difficile la situazione per le forze di opposizione e i dissidenti russi in patria. La corrispondente.
5: In Russia non c'è spazio per l'opposizione, si finisce come Navalny o si fugge all'estero, come ha fatto Lenin, dice a pochi giorni dalla sua fuga a Parigi Boris Nadezhdin, che 2 anni fa aveva sfidato Putin tentando di candidarsi alle elezioni presidenziali. L'anno scorso a Ferragosto Putin sbarcava ad Anchorage per incontrare Trump. Le speranze di fermare le ostilità con un negoziato si stanno spegnendo. È in questo contesto in cui parlare di pace viene visto come un tradimento che Yablok, l'unico partito russo dichiaratamente pacifista, torna alla carica per tentare di essere riammesso alle elezioni parlamentari di settembre. Questo è il ricorso che abbiamo preparato, dice ostentando una grande serenità il leader Nikolai Rybakov, che incontriamo davanti alla Corte Suprema. La Corte si aggiorna lunedì, dice Rybakov, ma siamo fiduciosi, sappiamo che la maggior parte delle persone, anche nelle istituzioni, sono persone normali che vogliono amare e vivere e non combattere e perdere la vita. Nelle stesse ore, il vicepresidente di Yablok, Lev Schlossberg, rischia una condanna a 12 anni di colonia penale per discredito delle forze armate e fake news. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: E da Castel Gandolfo, l'Angelus del Papa nel giorno della festa dell'Assunta.
6: Oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione.
1: La cronaca migliora la situazione sull'Etna, l'attività esplosiva è in diminuzione, il tremore vulcanico è tornato sui valori normali e resta solo una debole emissione di cenere senza nube eruttiva. L'allerta per l'aviazione scende da rosso ad arancione. L'aeroporto di Catania, chiuso dal 7 agosto, potrebbe riaprire già alle 14 con una graduale normalizzazione dei voli dal pomeriggio. Nuovi accertamenti sull'attentato a Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM a settembre, mentre l'inchiesta si concentra sui dispositivi elettronici di Walter Lavitola.
7: Messaggi, mail, video ed audio. 1 milione di dati sarebbe memorizzato nei supporti informatici sequestrati in casa di Lavitola. Tutto sarà analizzato per verificare la versione data dal faccendiere nell'interrogatorio di garanzia e tutto andrà confrontato con quanto potrebbero spifferare i 4 della banda in carcere con l'accusa di essere gli esecutori materiali del piano criminale ai danni di Ranucci. Hanno piazzato una bomba sotto l'auto della famiglia del conduttore di Report. Fino ad oggi sono stati in silenzio, intercettati in carcere, si sono lamentati di essere stati lasciati soli. Pellegrino Davino, sua moglie Marica, l'unica ai domiciliari Saverio Mutone ed Antonio Passariello, ora potrebbero cambiare strategia e parlare. Lavitola ha raccontato di aver dato incarico al suo amico camerunense Tavares di fare un'azione dimostrativa. I 4 potrebbero fornire la loro versione, mentre Tavares al TG1 si è detto disposto a tornare in Italia.
8: Mi dicono di no, dicono che all'aeroporto mi prendono, però io so che starlo, e voglio tornare.
7: Per lui c'è un mandato d'arresto, mentre si prepara la richiesta di estradizione su cui si deve esprimere la Corte d'Appello di Roma. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Di nuovo in Sicilia, omicidio nel quartiere Zen di Palermo. Vito Genovese, 45 anni, sarebbe stato ucciso dopo aver sorpreso alcuni ladri nei box delle case popolari. Durante la colluttazione l'uomo sarebbe stato colpito al volto, forse con un cacciavite. Sulla dinamica in corso le indagini dei carabinieri. E sempre a Palermo, una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere precipitata dal 9° piano di un palazzo. È accaduto all'alba, anche in questo caso in corso le indagini per stabilire le cause dell'incidente. Rai Radio 1, le 13:12, Ferragosto, il giorno simbolo dell'estate italiana, festa, vacanze, tradizioni, ma anche tanti modi diversi di viverlo. Proviamo a raccontarne le molte sfumature in studio. Paola Nania.
9: Buongiorno, buon Ferragosto. Il 15 agosto è il giorno in cui, partendo dalla parte più istituzionale, viene diffuso il report del Viminale. I dati più salienti sono quelli di una segnalazione di minori reati, meno sbarchi, sgomberi in crescita, una scarsa applicazione del reato di femminicidio. Le forze dell'ordine sono impegnate per la sicurezza su tutto il territorio, ci sono controlli di polizia, carabinieri, guardia di finanza sia nei porti che negli aeroporti che negli obiettivi sensibili. Partiamo quindi da questo servizio e poi proseguiamo.
10: La Guardia di Finanza mette in campo quasi 1500 pattuglie, 229 unità navali, 20 aeree e 14 droni che sorvoleranno la penisola. A Roma, la questura dispone un presidio capillare del territorio, sorvegliate speciali le località balneari, con moto d'acqua, unità navali, pattuglie e uomini in borghese tra i bagnanti. Sulle strade con il commissario capo Lucia Merli.
11: La polizia stradale ha intensificato servizi di viabilità e assistenza ai conducenti, servizi mirati per contenere episodi di microcriminalità nelle aree di servizio ed infine servizi con etilometro.
10: Carabinieri impegnati soprattutto nelle zone marittime per garantire sicurezza a cittadini e turisti. Il capitano Stefano Curti, comandante della compagnia di Porto Torres in Sardegna.
12: Nuovo ingresso del quad elettrico sull'isola della Sinara, che è comunque un mezzo fondamentale che ci permette di raggiungere le zone più impervie e difficilmente accessibili, garantendo appunto tempi di risposta anche più rapidi.
10: Silvia Ferreri, GR1.
9: E abbiamo parlato quindi del lavoro delle forze dell'ordine, ma non sono l'unica categoria a essere impegnata oggi 15 agosto, ci sono in turno dipendenti del settore della sanità, dei bar, ristoranti, ma anche dei supermercati. In una Roma quasi completamente deserta abbiamo raccolto alcune delle loro voci.
13: Io l'ho voluto fare perché si guadagna il doppio e poi si lavora di meno, diciamo.
14: Quindi conviene.
13: Certo.
14: Quante ore fai di turno adesso?
13: Vabbè, noi siamo le 20. Attaccate ai 5, stacco alle 11:20.
14: Quindi hai tempo di fare Ferragosto normale?
13: Sì, non è discorso economico, è un discorso proprio che uno c'ha una vita privata, c'ha una famiglia, vorrebbe stare con la famiglia, però a volte è una vita un po' sceglie e devi lavorare.
15: Un'imposizione, non è una scelta e sicuramente non c'è nessuna convenienza, in quanto la maggiorazione è talmente minima.
16: Noi abbiamo il nostro staff ormai da anni che comunque lavora con noi durante le feste, ma che ovviamente hanno il premio in busta paga comune extra, come è giusto che sia, come dovrebbe essere così per tutti.
9: In questo spaccato di Ferragosto, fatto anche, lo sentivamo, di lavoro e di impegno, vogliamo ricordare i detenuti. Sono più di 65.000, i posti disponibili in realtà sono 46.100, quindi parliamo di un tasso di sovraffollamento del 141%, aggravato dal grande caldo estivo. Abbiamo raccolto la testimonianza di Daniela De Robert, presidente dell'Associazione Volontari in Carcere ed ex garante dei detenuti.
17: Si fa turno per affacciarsi alla finestra, c'è una difficoltà anche a respirare. Le persone che hanno il ventilatore in cella devono pagare l'elettricità che consumano. Le ore d'aria previste per legge sono 4. L'aria è quasi sempre un cortile di cemento armato, non sempre coperto dal sole. Se il tuo turno è alle 2 del pomeriggio, facilmente non ci andrai.
9: Allora, Ferragosto è anche il giorno del traffico in genere da attenzionare, traffico da bollino rosso su strade e autostrade per le ultime partenze, da domani per i primi rientri. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo con picchi tra 36 e 38 gradi, da lunedì calo delle temperature su tutto il paese. E dunque abbiamo parlato di chi lavora e ricordiamo anche che questa festa nasce nel primo secolo avanti Cristo in epoca augustea, si chiama infatti, deriva da Ferie Augusti, per celebrare la fine dei lavori agricoli estivi. All'antico rito romano si è sovrapposto quello religioso cattolico e poi quello laico legato alle vacanze.
18: Anguria fresca, granite ghiacciate.
19: Come ogni festa che si rispetti, il Ferragosto ha i suoi riti. Vale per l'anguria, rinfrescante anche quando l'estate era solo calda e non surriscaldata. Persiste e si affianca al nuovo rito dell'aperitivo in spiaggia, che magari è sempre la stessa con lo stesso mare, ma sono cambiate le abitudini. Appuntamento al Ciringhito, piedi nella sabbia e occhi al cielo, perché, altro rito ferragostano, col buio arrivano i fuochi d'artificio. Arrivano anche i vacanzieri che fino a ieri lavoravano e fanno le valigie quelli che al lavoro devono tornare. Così il Ferragosto è sempre uno snodo del traffico. Bollino rosso oggi e domani. Sono Sono gli italiani ad aver fatto del Ferragosto la grande festa laica dell'estate in vacanza, conservando però le tradizioni della festa religiosa. Nella giornata che celebra l'Assunzione di Maria, le processioni della Vergine si snodano in paesi e città. È il solo rito di Ferragosto che ricorre anche in altri stati come Francia, Grecia, Spagna. Donatella Gori, GR1.
9: E dunque, in chiusura, estate italiana l'abbiamo raccontata, ma non solo. A Parigi la Senna si è trasformata in una nuova attrazione di Ferragosto, e non solo, attraversata da surf a motore. La corrispondente.
20: Chissà cosa ne penserebbero i Beach Boys di questa avventura in surf elettrico sulla Senna, ultima tendenza di questo Ferragosto in scia di canicule, in una capitale svuotata dei suoi abitanti ma densa della presenza di coraggiosi turisti in caccia di selfie che, pur di mettere in valigia la foto ideale, sfidano piazze dall'asfalto bollente. A Parigi vento e ombra non pervenuti da un pezzo, anche sulla riva del fiume, dove questo sport acquatico sta appassionando pubblico di ogni età, in barba alla trasparenza della Senna, dove dopo un tuffo in tanti sono saliti sulle tavole elettriche per provare la sensazione di volare letteralmente sull'acqua. Pura libertà, anche se in realtà è molto impegnativo fisicamente. Il primo surfista professionista a sperimentarla verso la fine degli anni 90 fu Laird Hamilton. Il futuro del foil è tutto da scrivere ad occhi aperti, dove sarà possibile percorrere lunghe distanze scivolando sopra la superficie dell'acqua. Intanto, in questo rovente Ferragosto, a Parigi va benissimo la Senna, in attesa che il termometro scenda e che le acrobazie riescano al primo colpo per regalare il clima unico del giorno di festa. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Torniamo allo sport con il calcio. A una settimana dal via del campionato, un Ferragosto tra allenamenti e mercato con le trattative che entrano nel vivo.
21: Giorni di fuoco tra acquisti fatti o sognati e minuti in campo fondamentali. Il Milan sogna Bruno Fernandes dal Manchester United, che oggi sfida in un derby tra diavoli. In uscita Tomoy e Leao, Amorim vuole la rivoluzione. Cugini dell'Inter contro il Betis Siviglia, prove generali per Chivu, che ha accolto Spence, laterale destro preso dal Tottenham per 30 milioni. Amichevole di lusso anche per la Roma, ospite del Borussia Dortmund, ma Gasperini attende ancora un esterno e un'ala sinistra. Si riposano Juventus e Napoli. I bianconeri, preso Lucumi in difesa, pensano a Vicario per la porta, mentre gli azzurri di Allegri sognano Gabriel Jesus. In Coppa Italia, Fiorentina vincente con l'esordio della stellina Mastantuono, e si muove il mercato estero. L'Atletico Madrid ufficializza il difensore argentino Romero, mentre il Paris Saint-Germain ha portato via al Barcellona Ferran Torres, autore del gol mondiale per la Spagna. Giorgio Matteoli, GR1.
1: La cultura 100 anni fa, grazie a Deledda, era il 1926, vinceva il Nobel per la letteratura, anniversario che viene celebrato con eventi culturali, mostre, festival letterari e iniziative artistiche in tutta Italia. E proprio oggi, 15 agosto, ricorrono 90 anni dalla scomparsa della scrittrice, unica donna italiana, la seconda in assoluto a vincere il Nobel per la letteratura. Ascoltiamo un frammento del suo discorso alla cerimonia di premiazione.
22: Sono nata in Sardegna. La mia famiglia è composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, 13 anni, fui contrariata dai miei.
1: La musica con il nuovo singolo di Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
23: Io che con te non c'entravo niente.
24: Vuoto Cosmico descrive emotivamente la fine di un rapporto sentimentale.
1: E Giusy Ferreri a raccontarci così Vuoto Cosmico, il singolo appena pubblicato, storia di un amore che finisce dunque, come nella Donna Invisibile, il film con Giovanna Ralli che Giusy Ferreri cita nel videoclip girato in una location insolita.
24: L'abbiamo avuto l'onore io e Andrea Giacomini, che è il regista di questo videoclip, di poter riprendere all'interno delle mura della casa museo dell'architetto conte Filippo Perego a Villa Reale, dove nel 1969 fu girato, tratto dal romanzo di Alberto Moravia, La Donna Invisibile.
1: Singolo che arriva a Ferragosto, che Giusy Ferreri festeggia come?
24: Ferragosto in famiglia, ci vuole. Sono presa già da un bel andirivieni delle date del tour, entro una casa domenica, già il 16, sarò ad Abano Terme e a seguire altre tappe fino a fine settembre.
23: I miei occhi, tristi suoi occhi blu.
1: Miriam Mauti, GR1. So che lo fai per me. E se Sempre per la musica, il rock dei Litfiba chiuderà la giornata di Ferragosto in Romagna.
0: Donna meravigliosa.
1: La band sarà protagonista del Rock Beach Festival a Bellaria Egea Marina, ultima tappa del tour organizzato per celebrare i 40 anni di 17 Re Disco del 1986, simbolo del rock italiano. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianni Tole, Massimiliano Mattia, da Alice Andreoli che ha condotto in studio, ancora un buon Ferragosto.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 15 agosto. Nella mattina continua a splendere il sole al nord, ma con annuvolamenti sparsi nel pomeriggio sui rilievi alpini, dove arriveranno locali temporali. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte qualche addensamento pomeridiano sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, ad eccezione di Salento, rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove nel pomeriggio arriveranno locali rovesci temporaleschi. Venti deboli variabili e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi. Localmente mosso sarà il canale d'Otranto. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Ed eccoci di nuovo qui sulle frequenze regionali di Rai Radio 1 per la seconda parte di questa puntata di Radio Passepartout estate versione Ferragosto. Come anticipavo già nella prima parte, per chi se lo fosse perso, oggi è una puntata, diciamo, di resoconto, dove si mettono sul tavolo delle iniziative interessanti del nostro territorio. Abbiamo parlato nella prima parte di varie iniziative di Arci per Srebrenica, e in questa seconda parte parliamo di un progetto della città di Bolzano, ovvero BZ Gentle Community, e noi ne parliamo meglio con Roberta Catania, appunto del comune di Bolzano. Buongiorno Roberta, benvenuta.
5: Buongiorno Valentina e buongiorno a tutte e a tutti.
4: Dicevamo, oggi parliamo di BZ Gentle Community, un progetto che in realtà si è spalmato su tutto l'ultimo anno con diverse iniziative, ma che in qualche modo ad un certo punto dovrà pure essere nato, no? L'idea è nata da qualcosa, vuoi raccontarci?
5: Certo, allora BZ Gentle Community, dici bene, è nato appunto il 13 di novembre nel 2025, chiaramente progettato qualche mese prima, 13 novembre perché è la giornata internazionale della gentilezza, e ci sta accompagnando durante appunto tutta un'annualità progettuale di disseminazione a vari linguaggi della cultura della gentilezza sul nostro territorio, nella città di Bolzano. E quindi termineremo questo progetto proprio il 13 novembre del 2026, e chiaramente lì non ci auguriamo che finisca la gentilezza, ma semplicemente speriamo di aver messo un semino nel nostro territorio per sensibilizzare su un'attenzione verso l'altro, un rispetto verso i luoghi, un'attenzione anche nei modi in cui si comporta durante le proprie giornate e anche in cui si conduce la propria vita. Come è nato? Semplicemente l'amministrazione comunale ha proprio pensato che la gentilezza è un po' un valore quasi vintage, diciamo, potesse tornare un pochino più attuale proprio come fil rouge dello sviluppo di comunità. Se appunto si ha l'attenzione verso l'altro, anche soltanto con dei piccoli gesti, perché alla fine la gentilezza è proprio composta da piccoli gesti, semplicemente si rasserena la vita degli altri e si sta bene anche appunto con noi stessi, quindi è un po' un fil rouge di welfare di quotidianità, diciamo così. È stato proprio un input che abbiamo ricevuto dalla giunta comunale e come, diciamo, assessorato alle politiche sociali, e quindi abbiamo costruito un pacchetto progettuale che, come dicevo, ci accompagna per tutto questo anno.
0: Dicevi che avete progettato questa cosa per un po' di tempo prima di uscire con tutte le progettualità, e mi immagino che avete proprio ragionato sul concetto di gentilezza. Si diceva, al giorno d'oggi purtroppo la gentilezza è quasi vintage, no? Spesso associata magari ad età più mature. Se io penso alla gentilezza penso tanto ai nonni, alle mamme che curano, però in realtà la gentilezza deve riguardare tutti, fin dalla tenera età fino, mi viene da dire, alla morte. Cioè, certo. Brutto, è veramente brutto e grottesco, ma noi dovremmo nascere nella gentilezza e vivere e morire nella gentilezza. Roberta, quali sono stati i ragionamenti che avete fatto per costruire tutte le progettualità che poi man mano andremo a denocciolare?
5: Diciamo che ci siamo davvero basati su una fotografia del reale. A Bolzano esistono tanti gesti gentili già presenti nella nostra realtà, che però passano quasi inosservati o comunque non vengono valorizzati perché fanno più rumore le cose invece negative, no? E questo lo sappiamo da sempre, diciamo che fanno più notizia. Invece il fatto che voi stiate dedicando questa puntata alla gentilezza ci fa molto piacere. E abbiamo anche pensato che non volevamo fare un evento proprio a spot sulla gentilezza, solo magari la giornata internazionale dedicata alla gentilezza e poi basta. Volevamo proprio creare una sorta di tam e valorizzare tutto quello che all'interno della città di Bolzano già avviene. Le associazioni in particolar modo sono davvero molto gentili, per utilizzare sempre questo termine, e non solo loro, società sportive hanno atti di gentilezza o sono mossi comunque da valori di gentilezza, ma anche i liberi cittadini, adulti e giovani che siano. E ci piaceva l'idea di metterli in luce, di metterli in rete anche, perché a volte ci si sente quasi soli in un mare un pochino di odio o comunque di toni non troppo gentili, ecco. Invece il fatto di creare una sorta di fil rouge, oppure il colore della gentilezza è lilla, quindi fil lilla, e, diciamo, ci è piaciuto, e quindi siamo partiti sì con il 13 novembre, ma abbiamo continuato.
0: Ecco, vuoi raccontarci cosa è successo proprio quel 13 novembre? Perché ci sono state tante tavole rotonde, si è parlato tanto, tante realtà già si sono confrontate per poi affrontare l'anno della gentilezza per Bolzano.
5: Esattamente, il 13 novembre siamo partiti convocando, diciamo, un incontro proprio in sala di rappresentanza del comune di Bolzano. Volevamo che proprio fosse un luogo simbolo anche da dove partiva un pochino questo progetto, e abbiamo invitato tutta la cittadinanza, ma soprattutto, come dicevo, le associazioni, i gruppi sportivi, ma anche la sovrintendenza scolastica, alcune associazioni di categoria, perché la gentilezza va a tappeto, è un valore trasversale. E, diciamo che abbiamo invitato un'autrice che si chiama Angelica Montagna, che ha scritto dei libri proprio sulla gentilezza, per parlarne alle giovani generazioni, giovanissime generazioni, diciamo così. Il target è proprio bambini e bambine delle scuole elementari, e Lezioni di gentilezza si chiamano proprio. Diciamo che sono vari capitoli di questi libri in cui si trattano vari momenti della giornata di un bambino o di una bambina, e vengono sottolineate dall'autrice quelle che possono essere i comportamenti gentili, e anche diciamo che viene sottolineato soprattutto la ricaduta che possono avere queste azioni gentili attorno a questi bambini e queste bambine, cioè come reagiscono, potrebbero reagire gli altri con quel piccolo gesto in più o più attento che magari ognuno di loro può fare. E diciamo che ci è piaciuto perché l'idea che si parta dai piccoli gesti è fondamentale, perché lo riscontriamo nelle nostre giornate quotidiane. Non so se a voi capita, ma ad esempio se si va in bicicletta, ci si ferma alle strisce pedonali per far passare un pedone, nonostante sia il codice della strada che ce lo dica, comunque la persona che riesce a passare fa un sorriso, ringrazia. È un piccolo gesto, un piccolo gesto dovuto, tra l'altro, perché appunto ce lo dice una norma, però è un qualcosa che intanto crea un'interazione tra le persone, ma fa bene sia a chi si ferma che a chi riesce a passare. E sono quelle piccolissime cose che, diciamo, si innescano e differenziano il bon ton dalla gentilezza. Cioè, perché il bon ton è un'etichetta, è fine a se stessa e non ha dietro uno spirito che è poi quello comunitario. E invece volevamo sottolineare proprio invece questo spirito comunitario. Abbiamo avuto modo quindi di presentare con lei i suoi libri e successivamente, come forse accennavi, abbiamo anche avuto modo di ragionare con altri esperti, secondo noi, di gentilezza, esperti del territorio, diciamo presenti e attivi in vari ambiti, sportivo, educativo, musicale, associazionistico, ma anche commerciale, e ci siamo fatti dire da loro fondamentalmente come applicano la gentilezza nella loro attività quotidiana. E devo dire che è stato molto interessante. Questo è stato davvero il là, quello con cui appunto siamo partiti, siamo voluti partire, per creare poi appunto questa agenda gentile di cose che sono emerse davvero in una maniera molto spontanea, di cose, iniziative, azioni, progetti più ampi, feste, che hanno questo sfondo gentile.
0: Perché alla fine basta poco, perché la gentilezza può essere anche quotidiana, può cambiare la nostra visione della vita, perché noi spesso siamo immersi da tante cose da fare, anche sul lavoro, magari siamo stressati, quindi alcune volte, ammetto, posso credere che sia difficile essere gentili, perché magari uno è stressato, è nervoso, però la gentilezza è quell'elemento che rende il tutto forse un po' meno difficile, perché fermarsi un secondo non costa niente, fare un atto di gentilezza non costa niente, ma può regalare un sorriso, può alleggerire anche la giornata, perché come dicevi, magari mi immagino questa persona stressatissima che sta andando al lavoro in bici, deve far passare un pedone e dice mannaggia te adesso che ho fretta, però lui si ferma, il pedone ringrazia e sorride, e in quel momento è come se per un secondo lo stress si appiattisse, e questo credo che possa cambiare anche la vita delle persone. E sicuramente di vite di persone si parla anche in una delle iniziative, e in particolare di storie di gentilezza, perché appunto è aperto ancora questo bando, quindi noi lo vogliamo anche promuovere oggi, Roberta, per raccogliere delle storie di gentilezza. Vuoi raccontarci di che cosa si tratta?
5: Certo, è un premio cittadino di gentilezza, appunto del nostro focus sempre progettuale di Bizzetta Gentle Community. È un progetto che portiamo avanti con la testata locale Alto Adige, e vogliamo proprio creare una rubrica settimanale che va avanti ancora, cioè già da qualche mese, e vengono raccontate delle storie di gentilezza che a noi vengono segnalate da, proprio da cittadini che o ricevono atti gentili o che ne sono essi stessi protagonisti, magari anche promotori. E diciamo che è molto interessante, perché riscontriamo appunto delle davvero storie che si basano su piccolissime azioni o gesti o attenzioni, che vengono però vissute come davvero grandi da parte di chi le riceve, oppure appunto anche azioni molto significative, quasi intese come mission di vita, però tutte molto, diciamo, particolari, molto significative, soprattutto per chi le riceve. Spesso, ti dico Valentina, sono per la maggior parte storie di professionisti in vari settori, dal postino all'autista dell'autobus, il controllore del treno, ma anche l'addetto allo sportello della banca, insomma professionisti a vero titolo, che fanno qualcosa un pochino oltre al loro dovuto. Penso ad esempio a una storia che mi viene in mente di una signora che ringrazia il suo portalettere di zona, perché questo portalettere stava consegnando negli ultimi giorni dei telegrammi appunto per condoglianze, per un lutto che questa signora aveva subito, e deve essersene reso conto, e quindi al terzo giorno che consegnava questi telegrammi si è fermato e ha parlato con questa signora, ha chiesto a lei come stesse e ha apporto anche le sue condoglianze, si è fermato quel minuto in più. Questo è significativo. Il signore, il portalettere, ha fatto il suo lavoro fondamentalmente, ma ha scelto di farlo in un modo diverso. È questo che vorremmo un pochino sensibilizzare e sottolineare, ecco, su, è proprio questo per noi la gentilezza.
0: Anche perché poi alla fine quando uno torna a casa dopo aver fatto un gesto semplice, ma che poi vede che nell'altra persona ha portato della felicità, ha portato un po' di serenità in più, un'attenzione, è come se uno poi si sentisse anche parte di un piccolo cambiamento, no? In questo caso magari il postino per lui, a lui non costava nulla stare lì 2 minuti in più, 5 minuti in più a fare le condoglianze a questa signora, ma probabilmente per la signora ha significato veramente tanto, a tal punto che ha voluto ringraziarlo in questo modo. Roberta, queste cose sono veramente meravigliose, ma sono meravigliose anche tutte le altre iniziative, perché ne parleremo poi in questa puntata, ne approfondiremo due. Uno sono i laboratori No Hate Speeches con Valentina Stecchi, che è una disegnatrice bolzanina, con cui appunto racconteremo questi laboratori che ancora una volta, Roberta, vogliono porre l'attenzione e soprattutto sensibilizzare le generazioni più giovani.
5: Sì, è vero. Sono dei laboratori che sono nati in collaborazione con l'ufficio biblioteca del Comune di Bolzano e hanno voluto proprio avere come target i più giovani, a utilizzare un linguaggio per loro magari accattivante come quello del fumetto, del disegno e dell'illustrazione, per trattare la comunicazione eticamente attenta all'altro, gentile appunto. E mi ripeterò, però in un mondo che davvero ogni tanto alza i toni anche un po' gratuitamente, fermarsi a riflettere sul fatto che altrettanto gratuitamente si può fare qualcosa di davvero grande con poca fatica, anche soltanto nel comunicare, non per forza nello strafare, diciamo che per noi è stato molto importante e significativo soprattutto orientarlo appunto ai giovani e alle nuove generazioni.
0: Poi mi viene in mente, Roberta, un'altra iniziativa bellissima e molto visibile al momento perché si è concluso questo murales a fine giugno, è risultato di un bando proprio per realizzare una facciata, un muro, che è in un luogo anche significativo in questo caso, perché si parla del muro dello Stadio Europa, che in qualche modo rimanda a un altro tipo di gentilezza, cioè la gentilezza nello sport. E qui nomineremo il Fair Play, intervisteremo Costanza Rosi, l'artista che ha realizzato questo murales. Roberta, vuoi brevemente darci qualche anticipazione? Perché poi so che durante la realizzazione anche lì è successa della gentilezza.
5: infatti poi magari sentiremo direttamente da chi l'ha vissuta questa gentilezza in cosa è consistita. Urban Trail per Gentle Community è stato proprio un bando che ha voluto la realizzazione di questo murales non proprio sul muro dello Stadio Europa ma negli spogliatoi, perché appunto sono due strutture leggermente diverse, 11 facciate di racconto di gentilezza, si può dire, di fair play. Come dicevi bene, diciamo le parole chiave che avevamo utilizzato nel bando erano comunità, erano gentilezza, era sport ed erano fair play, e Costanza è riuscita nel suo progetto davvero a declinarle in maniera accattivante, tanto da essere selezionato il suo progetto prima da una commissione tecnica e poi appunto scelto dalla giunta comunale. È stato appunto il progetto artistico terminato il 28 di giugno, quando è stato inaugurato con una festa appunto nell'accanto Parco Europa, in una giornata, Valentina, caldissima.
0: Forse qualcuno all'ascolto se lo ricorda quel 28 giugno Bolzanino caldissimo.
5: Esatto. E anche lì però abbiamo avuto vari gesti di gentilezza, perché era una giornata in cui invitavamo la popolazione a vivere assieme a noi gli stand delle associazioni che si occupano appunto di gentilezza soprattutto nello sport, con ad esempio GS Excelsior, ad esempio, che è nota soprattutto sul nostro territorio, ma non solo, per il fair play, l'attenzione al fair play, ma anche la musica dei giovani artisti. Abbiamo avuto dei racconti dei nonni che ci hanno raccontato che cosa di gentile loro si ricordavano nella loro infanzia. Diciamo che invitavamo le persone davvero a scendere a vivere con noi quella giornata, ma faceva un caldo torrido. E però ci sono state delle scene molto belle di appunto associazioni che offrivano l'acqua a chi arrivava, di persone che spostavano i gazebo per i signori anziani per metterli più all'ombra. Attenzioni molto belle, diciamo molto, molto spontanee, che le rende ancora più belle. E in tutta questa cornice appunto abbiamo avuto modo di inaugurare anche il murale di Costanza, che ha vissuto delle settimane anche lei molto calde, ma anche molto gentili. Infatti,
0: e ce la racconterà, esatto. Roberta, prima di salutarci voglio chiederti se da qui a appunto novembre ci saranno altre iniziative legate alla gentilezza. E poi ti faccio, collegata a questa domanda, una, diciamo, una piccola sfida. Secondo te, questo anno gentile ha portato i suoi frutti? Porterà i suoi frutti sulla città?
5: Diciamo che forse ti rispondo con un'unica risposta a queste due domande. Ci saranno ancora iniziative appunto legate alla gentilezza, sono per lo più iniziative che emergono dal basso, nel senso che sì, noi ad esempio il 13 novembre del 2026 faremo il nostro premio della gentilezza, quindi daremo i nostri premi per le nostre quattro categorie, che ricordiamo sono per il premio appunto per un gesto commesso, insomma, svolto, fatto da un adulto, fatto da un giovane, un progetto gentile e poi un progetto collettivo, un atto collettivo di gentilezza. Ecco, noi faremo questo fondamentalmente a livello di questioni e di eventi già prefissati, ma tanta è l'emersione dal basso. Ecco, quindi quando mi chiedi, riscontrando appunto una ricaduta sul territorio, un impatto sul territorio di questo progetto, diciamo che più una ricaduta è proprio una cosa che ha il senso opposto, cioè che viene dal basso verso l'alto, e sono le scuole a proporci dei progetti gentili. Ad esempio durante il Kinder Festival una scuola, la scuola elementare Langer, farà una mostra sulla gentilezza realizzata proprio dai bambini. Abbiamo merende di comunità fatte appunto dai centri giovani, da chi lavora nei quartieri, e la tombola della gentilezza che invece ha proposto un centro anziani. Diciamo che ognuno a suo modo è gentile e vuole farlo sapere, vuole inserirsi in questa agenda gentile, ma anche ad esempio istituzioni della cultura come ad esempio Museion ha dedicato tutte gli opening, rendendoli più accessibili, più fruibili appunto a questa connotazione gentile. Quindi diciamo che è davvero molto trasversale questa emersione di atti gentili. Noi non è che abbiamo creato o inventato l'acqua calda, probabilmente già c'era, bisogna semplicemente fermarsi, trovare il tempo di farlo per notarla e valorizzarla.
0: Quindi noi ci auguriamo veramente che Bolzano possa essere un pochino più gentile e che possa mantenere la sua gentilezza nel tempo anche grazie a questo progetto. Noi vogliamo vederla così, Roberta, ci teniamo sempre a sognare, quindi io ti ringrazio nuovamente per essere venuta qui e ti ringrazio anche per la tua gentilezza che come sempre hai quando vieni qui da noi, e buona fortuna e buon lavoro in vista della conclusione di questo progetto. E poi siamo curiosi di sentire che c'è dopo.
5: Grazie mille, grazie a tutti voi.

0: E sempre parlando di gentilezza, lo avevamo anticipato brevemente prima con Roberta Catania. Una delle iniziative in questo anno dove la città di Bolzano ha deciso di dedicarsi alla gentilezza per l'appunto e all'interno delle iniziative di BZ Gentle Community sono avvenuti anche dei laboratori all'interno delle biblioteche incentrati proprio sulla gentilezza e sui disegni. E a parlarci meglio di questa iniziativa io saluto la mia ospite qui in studio. Buongiorno a Valentina Stecchi.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora Valentina, oggi come ben forse i nostri radioascoltatori avranno capito, parleremo di gentilezza e cercheremo di raccontare come si è declinata all'interno di tutta una serie di bellissime iniziative. Partiamo da te perché tu hai organizzato questi laboratori che portano il titolo No Hate Speech. Vuoi raccontarci di che cosa si è trattato?
1: Allora, in realtà questi laboratori sono nati da un confronto con le biblioteche di Bolzano, con le quali sono in dialogo da tempo in realtà, ma e appunto in occasione di queste iniziative ci siamo parlate perché io porto avanti questo no hate speech, diciamo questa filosofia del no hate speech sui social, che è un posto difficilissimo dove portare avanti tutto questo. In realtà io cerco quindi di veicolare, diciamo, o moderare quanto più possibile quello che è il dibattito sotto, ad esempio, ai contenuti delle mie personalissime pagine social. Quindi io studio, leggo, mi informo moltissimo sul come dialogare con le persone in modo da esporre le idee senza non solo ovviamente senza insultare, senza cadere nel discorso d'odio, ma anche per moderare quello che potrebbe arrivare tendenzialmente. Non sempre è facile, non sempre si riesce, però fondamentalmente è un po' una cosa che cerco di portare avanti da diversi anni, da quando ho aperto più o meno le pagine social con i contenuti del mio lavoro.
0: Per chi non lo sapesse, tu Valentina sei una disegnatrice, per lo più di fumetti, e però ti occupi anche spesso di satira, e proprio qui i tuoi lavori vengono veicolati sia sulla carta stampata ma anche sui social, e quindi chi meglio di te non sa che cosa può succedere quando ci si espone anche con un disegno che poi porta un messaggio, perché spesso è così.
1: Sì, perché fondamentalmente il compito un po' della satira è quello di trattare delle tematiche contemporanee, dell'attualità, della politica, e quindi può essere e risultare anche divisiva perché non vuole dare soluzioni, ma fondamentalmente vuole mettere un po' il dito nella piaga e forse anche a volte principalmente in modo tagliente, provocatorio, ci si augura. E quindi questa cosa a volte crea appunto dibattito, ci si spera costruttivo, però tendenzialmente quello che accade sui social, tutti lo sappiamo, tutti li frequentiamo, è in realtà a volte anche un dialogo distruttivo. E quindi io ho fatto questa scelta di moderare quanto possibile il dibattito in modo che sia invece una cosa positiva per chi appunto frequenta la pagina.
0: E soprattutto di promozione della gentilezza, perché purtroppo ogni tanto non siamo così gentili, Valentina. Tu che ti sei anche confrontata poi con i giovani, perché il laboratorio è durato circa 2 ore, e hai avuto modo di incontrare ragazzi e ragazze tra i 14 e i 20 anni, e in questo laboratorio avete lavorato per step. Vuoi raccontarci qual è stato il processo che poi ha portato effettivamente poi a un momento creativo basato su tutto quello che è stato raccolto e soprattutto sulla gentilezza?
1: Sì, ci siamo. Allora, praticamente il laboratorio è stato, diciamo, suddiviso in varie fasi. C'è stata una parte importante dedicata proprio al dialogo e a come dialogare, come anche dialogare sui social network, ma anche soprattutto nella vita reale tutti i giorni, perché insomma anche i social, seppur virtuali, sono sempre parte della vita vera. E quindi abbiamo parlato anche delle differenze tra quello che può essere un dialogo gentile e un dialogo invece di due persone che espongono le loro idee in un modo costruttivo e comunque senza doversi attaccare sul piano personale. Quindi ci siamo un po' interrogati su questo, con anche esperienze proprio personali di chi ha partecipato al laboratorio, e anche abbiamo fatto, io ad esempio ho portato anche un libro che è La disputa felice, che è stato uno dei libri che poi è stata anche una presentazione in biblioteca civica, è stato presentato lì con l'autore, e poi abbiamo parlato anche del manifesto delle parole non ostili. Quindi abbiamo dialogato in modo molto ampio su quello che è il confronto tra persone, perché ovviamente se la gentilezza è anche un atto, diciamo, spontaneo nei confronti di un'altra persona, magari attento, magari di cura, indubbiamente c'è anche un modo di dialogare che non per forza deve essere gentile, ma sicuramente deve essere rispettoso delle altre persone.
0: Tu che ti sei confrontata con queste giovani menti che purtroppo spesso vengono plasmate anche da non troppa gentilezza, e quali sono state le esperienze più significative, o se ci sono stati degli aneddoti che poi sono nati da questo confronto fra di voi?
1: Allora, secondo me è stato molto interessante perché, a differenza di quanto si pensi, in realtà le nuove generazioni hanno un approccio alle piattaforme e ai social a volte più passivo degli adulti più grandi di questa fascia d'età, e fondamentalmente si hanno un insieme, diciamo, di tutele, di consapevolezze che forse proprio derivano dal fatto che hanno vissuto da subito questa digitalizzazione, vissuto da subito quello che è quello che sono i social. Poi forse anche il laboratorio intercettava in parte persone già comunque attente al tema, quindi però quello che posso dire è che va un po' controcorrente rispetto all'idea di giovani che abbiamo, cioè giovani che sono totalmente in balia di quello che accade sul web. Invece c'è anche grande consapevolezza, anche riflessione, magari ancora in fase di sviluppo, giustamente, però insomma è stato interessante incontrare dei ragazzi molto giovani che però hanno già una loro idea di come vogliono stare in quel luogo.
0: E come soprattutto vogliono essere gentili verso il prossimo, anche veicolando dei messaggi. E proprio di messaggi si parla poi nel risultato di questo laboratorio, che è stata la realizzazione di un'immagine che in qualche modo potesse rappresentare questo tema. Quali sono state le impressioni? E soprattutto, così noi non le possiamo vedere, ma se ci sono dei temi che sono emersi.
1: Allora, sì, diciamo che quello che hanno fatto i partecipanti e le partecipanti è stato proprio partire da un'esperienza anche personale e provare a fare una riflessione e ampliare questa riflessione in modo che anche le altre persone possano sentire loro l'esperienza raccontata, che è un po' quello che poi fa la vignetta, no? Parte da una riflessione personale, cerca di arrivare a più persone possibili, cercando di toccare anche dei tasti. Quello che è venuto fuori di più, devo dire, proprio partendo dal concetto di gentilezza, il suo opposto, forse, o comunque in generale, forse anche perché è un tema molto sentito in queste generazioni, perché era anche un contesto forse attorno alle scuole, eccetera, però è venuto fuori moltissimo il concetto del bullismo, quindi moltissime esperienze di, insomma, violenza verbale per lo più, e quindi anche abbiamo fatto una riflessione su quale poteva essere il modo costruttivo di reagire a una situazione simile, oppure perché questa cosa che magari subiamo ci fa del male, poi magari noi la ripetiamo con qualcun altro, qual è il modo di dialogare tra persone, cosa bisogna fare. Cioè, quindi è stata proprio una riflessione che è passata attraverso il disegno, perché poi il disegno riesce a sbloccare tante volte dei temi anche molto intimi, perché è un modo di comunicare molto anche diretto, e quindi ci si apre anche su tematiche molto personali, no?
0: E queste immagini non rimarranno
1: No.
0: chiuse da qualche parte, ma hanno proprio come obiettivo quello di poi divulgare nella comunità, nella città di Bolzano, effettivamente quello che per questi ragazzi vuol dire essere gentili e, perché no, magari dare un esempio di gentilezza ai cittadini.
1: Sì, queste immagini verranno esposte, adesso no, adesso siamo ancora in piena estate, però quando appunto inizieranno le scuole, con calma in autunno, le esporremo in biblioteca. Adesso siamo ancora in piena estate, però quando appunto inizieranno le scuole, con calma in autunno, le esporremo in biblioteca civica e anche nelle altre succursali.

0: è cambiato?
1: Allora, io direi che indubbiamente queste iniziative sono interessanti perché aiutano comunque a riflettere sul tema e quindi a porre un po' l'accento su, come abbiamo detto, citato, oltre alla gentilezza, insomma, su un insieme di cose che sono il vivere in comunità in modo anche più sano in generale o insieme, e quindi penso che siano molto importanti. Il fatto che si dia l'accento su queste tematiche è indubbiamente interessante, è un tipo di percorso che secondo me andrebbe portato avanti nel tempo per avere veramente un ritorno. Quindi ci sono state già tante iniziative, però ovviamente più sono sparse nel tempo e nei luoghi e più persone raggiungono, più ovviamente si può sensibilizzare sul tema e quindi può essere davvero interessante vedere poi se ci sono effettivamente dei risultati sul territorio tra questa fascia d'età, perché poi loro la portano in famiglia, la portano con gli amici, la portano dove magari è più difficile arrivare, proprio magari alle famiglie, alle persone più grandi.
0: E anche nel nostro piccolo, perché spesso anche dei piccoli gesti, non servono gesti eclatanti, nel quotidiano, con un'attenzione maggiore verso la gentilezza possono fare la differenza. Valentina, grazie mille per essere stata qui. Noi siamo curiosissimi di vedere poi in autunno i risultati di questi laboratori e buon lavoro.
1: Grazie mille anche a te.
0: Un'altra iniziativa legata alla città di Bolzano per la gentilezza è stato il bando Urban Trail for BZ Gentle Community, un'iniziativa che voleva trasformare uno spazio urbano in un messaggio visibile e condiviso di rispetto, empatia e convivenza civile attraverso la street art. Il luogo deputato è la zona di Viale Druso, in cui c'è un forte passaggio, ovvero quella adiacente agli spogliatoi dello Stadio Europa. E con questo bando si è voluta trovare un artista che poi effettivamente ha vinto il bando e ha realizzato un meraviglioso murale. E sto parlando di Costanza Rosi, che è collegata da remoto con noi. Buongiorno Costanza, benvenuta.
2: Ciao, grazie.
0: Allora,
2: Ciao a tutti.
0: Costanza, tu nasci a Livorno e quindi in un contesto diverso da quello della città di Bolzano e partecipi a questo bando presentando una tua idea di gentilezza, ma anche di sport e comunità, perché per l'appunto quest'opera doveva riflettere sì il tema, ovvero quello della gentilezza, ma voleva in qualche modo anche legarsi al luogo, ovvero lo Stadio Europa, facendo combaciare anche lo sport, l'arte e il fair play. Vuoi raccontarci innanzitutto come mai hai deciso di partecipare a questo bando?
2: Allora, io diciamo che appena ho letto il bando ho sentito subito che risuonava un po' con quella che era anche la mia ricerca artistica, la mia poetica, e quindi appunto nonostante la distanza ho scelto di provare proprio perché la gentilezza e anche il fair play erano temi che mi interessava approfondire nel mio lavoro.
0: Costanza, il titolo dell'opera che poi è stata realizzata è La gentilezza salverà il mondo. Tu sei un artista, quindi immagino che nella tua vita hai creato molte opere su questa linea. Vuoi raccontarci qual è stata la tua proposta, dove tu hai inserito anche degli elementi caratterizzanti del territorio? Perché c'è stato un lavoro ben preciso, non si parla solo di gentilezza. I cittadini che possono ammirare questo murales perché è stato concluso con la fine di giugno, possono vedere che in realtà è un mélange di tante cose.
2: Sì, grazie mille per la domanda. Allora sì, diciamo che il lavoro parte proprio da una ricerca sul territorio in cui un artista va a lavorare, perché è bellissimo spostarsi in luoghi che non ci sono familiari, però penso che sia altrettanto bello restituire ai cittadini e alle cittadine dei luoghi dove interveniamo un qualcosa che possa risuonare con la cultura e con la tradizione, del luogo. Quindi magari gli elementi a cui ti riferivi possono essere il tract, scusate la pronuncia, che è l'abito tradizionale, oppure la presenza in diverse scene delle mele e dell'uva, che sono anche dei prodotti tipici del territorio bolzanino o comunque nei dintorni di Bolzano. e sicuramente fare una ricerca sul territorio ti permette poi di

0: finire in un posto non calandoti come un alieno, ma cercando appunto di diventare anche un po' parte del luogo dove si lavora. Poi le scene che ci sono nel murale, come dicevi te, è un po' un mélange, nel senso che i vari temi affrontati sono stati un po' suddivisi per scene. Quindi, per esempio, il fair play e lo sport, che è un po' il concetto della gentilezza traslato nel mondo della sportività e dell'aggregazione, hanno visto poi nella realizzazione delle scene dove si vedono magari una squadra di ragazzini di calcio che si abbracciano, che si mettono d'accordo, che parlano, oppure una cosa a cui ho tenuto particolarmente è stata una scena dedicata allo sport e alla disabilità. Perché in una scena centrale del murale ci sono queste due ragazze che corrono e che sono legate da il filo rosso che poi percorre tutta l'opera. Però il filo che le lega è quello che effettivamente viene usato dai corridori ciechi che vengono accompagnati da un supporto, insomma, da un'altra persona che li aiuta appunto nel completamento della gara e presta i propri occhi a un atleta. Quindi penso sia anche fondamentale quando si parla di fair play nello sport, parlare anche di accessibilità e di inclusione.
1: Quest'arte, questo murale, nasce da anche un mito, no? Il mito di Filemone e Bauci, che sono delle figure simboliche legate proprio al concetto di gentilezza, ospitalità e accoglienza. Come mai hai scelto di partire proprio dal mito?
0: Spesso nel mio lavoro parto da miti e leggende un po' come dei topoi letterari che anche lì cercano un po' di unire popoli, etnie, persone provenienti anche da contesti diversi. Il mito è di per sé un qualcosa che ha una morale, no? Fra virgolette, quindi è un modo, una storia che serve a raccontare poi un valore che si porta dietro. In questo caso calzava a pennello perché appunto Filemone e Bauci, come due mendicanti che poco possedevano, accettarono di condividere il poco cibo che avevano in casa con due mendicanti che poi in realtà erano Zeus e Apollo. Quindi dopo questo atto di gentilezza, gli dei decisero alla loro morte di trasformarli in alberi e dedicare loro un tempio, quindi come ricompensa dell'atto di generosità che in quel momento lì era senza un secondo fine, perché loro non si aspettavano certo di avere una ricompensa per questo atto di gentilezza che avrebbero fatto, e quindi mi sembrava bello che passasse un po' il messaggio appunto anche del disinteresse che si può trovare, anche della felicità che si può trovare nel fare qualcosa per chi ha bisogno.
1: Una figura protagonista è sicuramente il genere umano, sia nei tuoi disegni che mostrano tante persone, ma anche in quello che poi le persone stesse che passano davanti al murale, che è in una posizione molto strategica, perché Viale Druso è una via molto praticata dai cittadini bolzanini e tu stessa durante i giorni della realizzazione hai avuto modo di confrontarti con la cittadinanza. Che risposta c'è stata? O se sono stati proprio i cittadini spesso magari a darti proprio la carica e a farti capire poi effettivamente in che direzione andare.
0: La risposta è stata bellissima e sicuramente la carica arriva anche dalle persone che passano. Come street artist non si può prescindere il nostro lavoro dal pubblico, perché la street art è pubblica, si muove in uno spazio pubblico che è quello della città o di altri contesti, ma è uno spazio che appartiene a tutti. Quindi è bellissimo rispondere alle domande delle persone, perché quando sei lì che lavori e qualcuno magari ti chiede cosa rappresenta questa scena, e magari è qualcuno che quella scena la vedrà tutti i giorni nel tragitto per andare al lavoro o per andare a prendere i figli a scuola, eccetera. È bello anche proprio lasciare un'interpretazione tua. E poi è stato bello anche appunto ricevere degli atti di gentilezza dai passanti che in quei giorni lì di caldo torrido ci hanno un po' coccolati, perché spesso ci portavano cose rinfrescanti da bere, ma anche fermarsi a fare due chiacchiere, a farci un complimento, è sicuramente una parte fondamentale del mio lavoro e forse anche quella che mi dà più soddisfazione.
1: Ecco, il tuo lavoro che in realtà non si è svolto in autonomia, ma è stato un lavoro corale, avete lavorato in più persone, come poi giustamente vuole anche un po' veicolare il murales, quindi è stato proprio tutto coralmente dedicato alla gentilezza e alla condivisione e alla comunità.
0: Sì, esatto. Io avevo un collaboratore, Federico Niccolai, che è un altro artista toscano che mi ha supportato proprio nella realizzazione del lavoro che appunto ha delle dimensioni notevoli e che altrimenti avrebbe richiesto tantissimo tempo. E poi la collaborazione con il comune, con l'ufficio cultura, con altre realtà della città di Bolzano che sono intervenute per far sì che il lavoro filasse liscio, fra tutti anche Sport City, Marco di Sport City che tutti i giorni ci apriva e ci chiudeva lo spazio dove noi mettevamo i nostri materiali, Roberta, Michela, tantissime altre persone che sono passate a trovarci anche dell'amministrazione comunale. Quindi sicuramente il lavoro corale è partito molto prima della realizzazione, con tutta la progettazione, le varie decisioni che sono state prese per la realizzazione, e poi è culminato con la restituzione del lavoro che appunto è avvenuta domenica 28 giugno, se non sbaglio, proprio nel giardino adiacente a Viale Druso, dove c'erano tante realtà del territorio. Mi ricordo benissimo il signor Lele dell'Auser, che ha fatto un lavoro di ricerca eccezionale su un vecchio quartiere della città. Poi c'era questa associazione bellissima di Fair Play che si chiama, se non sbaglio, Tutti Titolari, quindi è un'associazione che si occupa di calcio dove tutti sono titolari e è bellissimo, cioè penso sia proprio un messaggio stupendo e un'attività stupenda da proporre ai ragazzi e anche agli adulti, se non sbaglio. E quindi sì, la coralità è stata fondamentale e centrale in questo lavoro.
1: Che cosa ti ha lasciato questa esperienza di gentilezza bolzanina, Costanza?
0: Sicuramente una grande crescita professionale perché è stato un lavoro anche molto impegnativo, che spero di aver portato a termine nel migliore dei modi, e poi, come sempre, la sorpresa di vedere la gentilezza negli altri, la curiosità nelle persone.
1: Ecco, io a nome di tutti ti faccio ancora i miei complimenti perché il murale è veramente meraviglioso. Io stessa ci sono passata più volte anche per cercare di captare tutti i messaggi nascosti. Ogni volta è una scoperta, bisogna prendersi il tempo di elaborare bene l'immagine visiva e cercare di captare il messaggio. Io ti auguro tanta gentilezza e tanti altri lavori gentili e buon lavoro per il futuro. Grazie, Costanza.
0: Grazie mille a te.
1: E siamo purtroppo giunti alla fine di questa puntata di Radio Passepartout Estate. Io come sempre vi ricordo che questa e tutte le altre puntate sono riascoltabili sul sito di Rai Alto Adige e su Rai Play Sound. Da Valentina Cibin per oggi è tutto, noi ci sentiamo sabato prossimo, buona estate!
2: Informiamo gli ascoltatori che le stazioni di Radio 1 del Trentino Alto Adige si ricollegano alla rete nazionale. L'appuntamento con i programmi regionali è per domani su Radio 2 alle ore 14.
3: Ultime notizie della mattinata e poi magari Guido facciamo ascoltare le voci dei protagonisti della marcia, della grande marcia italiana. Larissa Iapichino in finale nel salto in lungo, finale in programma domani, subito con un bel primo salto, comodo 6 metri e 94 centimetri, la terza misura dietro a Miambo, fuori classe, e poi anche alla portoghese Agata De Souza che ha battuto proprio Larissa Iapichino, medaglia d'argento agli ultimi mondiali indoor a Torun. Questa speriamo che sia un'altra storia, sarà una finale di grandissimo livello, ma Larissa Iapichino, sostenuta dai suoi parenti inglesi, comunque ci sarà, così come sarà in finale anche nei 1500 Ludovica Cavalli, l'Italia che mi sembra che stia andando piuttosto bene in questa 4%, con Samuele Ceccarelli che va a chiudere al primo posto. Abbiamo una staffetta veloce maschile in finale contro ogni previsione. Magari la batteria non è stata così impegnativa fino a un certo punto, Germania, Belgio, Irlanda, però l'Italia c'è con un tempo.
4: Resta un bel 38 e mezzo,
3: 38
4: tra l'altro.
3: E 50,
4: quindi, sì.
3: Insomma, sono andati forte. Quindi, e quindi, insomma, siccome si è parlato nei giorni scorsi abbastanza della crisi dello sprint della velocità, insomma, evidentemente è una notizia leggermente esagerata, forse.
4: Da rivedere, come ha detto anche De Salù ieri sera, ha detto io la risposta. risposta, l'ho data in pista ovviamente con il bronzo, e evidentemente il lavoro del professor Di Mulo di queste ore, un po' in emergenza inevitabilmente, è stato comunque ripagato. Per ribadire il risultato che davi poco fa, con il pass per la finale della staffetta veloce maschile, con un buon crono, quindi ovviamente poi ci si ritroverà stasera anche in quest'ottica, non soltanto alla femminile, Daniele, no?
3: Benissimo, altre due finali da vivere, da raccontare, quelle della velocità, quindi anche molto belle, anche molto spettacolari. Torniamo però alla marcia di questa mattina, spettacolare a suo modo, magari non così apprezzata come la velocità un po' sottovalutata, dicono tutti, però stamattina erano in tanti lì sul percorso a sostenere. C'era anche la famiglia di Massimo Stano, che si è preso anche l'oro europeo dopo aver vinto l'Olimpiade a Tokyo nel 2021, dopo aver vinto anche i mondiali in Oregon, Eugene 2022, Massimo Stano. Possiamo ascoltarlo.
5: Massimo Stano è campione olimpico, è campione del mondo e da oggi è anche campione europeo della maratona della marcia.
6: Sì, diciamo che chi più ne ha più ne metta. Sono davvero soddisfatto e contento di aver chiuso questo cerchio, di essere adesso subito dopo Cova e Tambele, di aver vinto tutto. È fantastico avere 3 ore nella carriera, con il record europeo tra l'altro oggi, un record del mondo l'anno scorso. Sono vecchio, anzi diciamolo in inglese, old but gold. Sono davvero contento di condividere questi risultati con il mio staff, specialmente con Patrick Parcesepe. Non è stata facile questa stagione, ha avuto dei problemi, infatti voglio ringraziare il caposettore Riccardo Pisani che l'ha sostituito per alcuni giorni. Un ringraziamento speciale, oltre chiaramente alla mia famiglia, alla mia moglie e ai bambini che hanno il suo percorso. È stato veramente bello, perché adesso iniziano anche a capire, a una certa età, che riescono anche a fare il tifo al proprio papà. Sul percorso erano un po' tutti troppo ansiosi, facevano c'è questo tempo di distacco, questo. Io sì, state calmi, io avevo tutto sotto controllo, non voglio fare il presuntuoso, però sul vecchio l'esperienza c'è, la gara è lunga, il percorso era duro e quindi sapevo che bisognava giocarsela negli ultimi chilometri.
5: Com'è che la marcia italiana sempre così forte?
6: La marcia italiana ha tradizione, è forte perché l'endurance è l'essenza dello sport, non ci possiamo nascondere, la fatica, il sudore, il duro lavoro, noi marciatori sappiamo cos'è e ci piace poi cercare di emergere in qualche modo, dato la visibilità bassa, e quindi forse è questo, non lo so. Io quello che posso fare da parte mia è fare spettacolo il più possibile, fare anche un po' tra virgolette lo scemo, perché almeno il pubblico interagisce con noi e si diverte un po' di più.
5: Questo cappello di paglia che hai messo alla fine?
6: Il cappello di paglia per me ha un significato grandissimo, perché da quando ero piccolo seguo il mio anime preferito che è One Piece.
5: Come Simonelli?
6: Sì, diciamo che Simonelli è come me, non io come Simonelli, però va bene. Io non ho mai portato il cappello per scaramanzia. Quest'anno ho detto no, io lo voglio portare perché voglio condividere il mio risultato col mio capitano che è Luffy, e quindi ho rischiato, non l'ho sopportato questa volta.
4: Sì, diciamo che ci passano 10 anni di differenza tra i due e una passione comune, perché anche Lorenzo Simonelli, come correttamente sottolineavi, no, durante la tua intervista a Daniele Fortuna, spesso offre questo riferimento, diciamo, letterario dal punto di vista dei fumetti. Classe 92, Massimo Stano, però io tra old e gold, continuo a ripetere gold evidentemente, maturo e consapevole, anche il modo di controllare una gara comunque stravinta come ha raccontato. E poi la riflessione interessante che hai proposto, faccio una piccola anticipazione anche agli altri protagonisti della mattina, sullo stato di salute assoluto, sulla tradizione della marcia. Poi la Torre ha detto a margine: comunque è stata fatta la storia questa mattina, al di là della tradizione forse si è andati addirittura oltre. Daniele,
3: abbiamo avuto una mattinata che abbiamo avuto una serata, anzi quella di ieri, che ha un po' evocato quello che è successo a Tokyo 5 anni fa,
4: la contemporaneità, diciamo, no, di tutte queste medaglie che arrivavano praticamente insieme.
3: È chiaro che è una dimensione diversa rispetto a quella olimpica, però lì eravamo in uno stadio vuoto, quindi c'è anche questo da dire. E comunque questa è grande atletica, perché lo faceva notare poi Gianmarco Tamberi, poi i grandi sono per lo più in Europa i grandi del salto in alto, discorso diverso magari per i 10.000, ma aspettiamo anche lì Nadia Batocletti, che è cresciuta tantissimo dalla doppietta europea di Roma di 2 anni fa, esperienza, e vediamo insomma che cosa sarà in grado di fare in un contesto mondiale oppure in una manifestazione olimpica. Già fatto vedere più di qualche cosa. Oggi è un'altra mattinata molto molto particolare, speciale, tutte queste medaglie insieme, la doppia medaglia d'oro che arriva da un campione esperto come Massimo Stano, e la marcia che si rinnova così come si rinnova il resto dell'atletica italiana, perché ci sono i trentenni, gli ultra trentenni come Stano, che comunque vuole arrivare a Los Angeles tra 2 anni alle Olimpiadi, e poi c'è una ragazza di 22 anni che era già abbastanza conosciuta perché si era fatta conoscere durante l'inverno, Sofia Fiorini, che va a vincere, a dominare la sua maratona di marcia. Diceva Massimo Stano, è faticosa la marcia, è faticoso anche studiare, perché Sofia Fiorini studia all'università, studia economia, anzi è faticoso studiare e poi andare a marciare e fare 8 chilometri di macchina nel traffico di Milano, come ha detto lei stessa poco tempo fa al nostro microfono. Ascoltiamo. Sofia Fiorini, ha vinto l'oro e si è anche divertita?
7: Sì, è stato molto divertente, l'atmosfera qui a Birmingham era pazzesca, un percorso in mezzo alla gente, quindi diciamo che quando ho capito che comunque la gara era in controllo dal 25esimo ho iniziato giro dopo giro a divertirmi insieme al pubblico. Diciamo che la marcia è una grandissima passione per me, e diciamo che secondo me è una passione che deve nascere da piccoli, perché è un movimento che per acquisirlo con naturalezza devi farlo fin da piccola. Io la prima gara l'ho fatta a 8 anni nella pista di Cervia e erano 600 metri, e diciamo che quando ti colpisce una passione è bellissimo, e penso che sia un gesto che anche per i bambini può essere bello da imparare, perché è diverso, però entrare nel movimento della marcia è un bell'ambiente, siamo tutti aperti a conoscere nuove persone, quindi aspettiamo tanti nuovi piccoli marciatori che si uniscano e portino avanti la marcia nel mondo.
8: Perché la marcia è così forte, quella italiana, secondo te? C'è un motivo culturale? Sì, certo, c'è la tradizione, cosa c'è?
7: Lo spirito fa la forza e l'unione, siamo un gruppo molto grande, eterogeneo, dai più piccoli ai più grandi, e vedendo i risultati partendo dalle Olimpiadi di Tokyo di Massimo e Antonella è nato questo movimento di oggi, vedendo ogni gara ci carichiamo a vicenda, e la marcia è in crescita, ma sicuramente abbiamo uno spirito di unione e lottiamo tutti per sempre lo stesso obiettivo.
8: Adesso ti conosce un po' di più l'Italia, ti conoscono soprattutto e più importante tutte le altre marciatrici, quindi da adesso in poi secondo me le cose cambieranno. Di te però, studi alla Bocconi, ti sei trasferita a Milano, ma vieni dalla Toscana, dalla provincia di Arezzo?
7: Sono aretina, però ormai mi sento diciamo milanese, perché Milano mi ha adottata da quasi 2 anni e sto benissimo, la città mi piace un sacco. E invece per quanto riguarda le avversarie, diciamo che fino ad ora sono stata un po' nascosta, sono una ragazza un po' timida, però adesso penso che è il momento di uscire un po' allo scoperto e iniziare l'atletica dei grandi.
4: E tra l'altro nei grandi c'è già Sofia Fiorini, neo campionessa europea nella maratona di marcia con record del mondo, come ricordava Daniele Fortuna. Ci tengo a precisare che poi, per motivi di sintesi di tempo, ne abbiamo come dire ridotto questa intervista, si è parlato di molto altro, appunto a proposito di Milano, della sua fede interista, ha citato Barella, si è parlato di viaggi, di Giappone, ma soprattutto del modo di vivere il tempo libero, no? Non marciando ma sono di decine di migliaia di passi praticamente. Poi è quel modo inclusivo totalizzante un po' dell'atleta, dell'atletica, così molti protagonisti l'hanno definita Daniele Fortuna, che lascia per fortuna anche spazio a un percorso accademico, e questa ci porterà ad altre voci che ascolteremo tra poco. Intanto molto bello il ritratto di Sofia Fiorini.
3: Sì, sì, vale un po' per tutti, perché sono tanti quelli che hanno questo percorso studio, anche lavoro, come nel caso di Nicola Maiori, che ha messo a frutto la sua laurea in ingegneria, almeno per un periodo. Poi però l'atletica prevale su tutto, perché ci vuole tempo, l'atletica tira fuori comunque anche energie mentali, quindi non è soltanto una questione di tempo. La marcia poi, specialità povera, ecco, perché comunque non è che ci voglia poi tantissimo, si va su strada, però ci vogliono gli allenatori, ci vogliono i gruppi di lavoro sempre di più, e per questo comunque l'Italia vince, grandissime competenze. C'è sempre una questione che riguarda l'atletica in generale, magari ne parleremo poi nei ragionamenti conclusivi di questa manifestazione che riguarda le strutture, quindi riguarda anche il proselitismo, le grandi città, magari le piste che mancano, ma ci vuole veramente poco alla fine per fare atletica, per correre, per i lanci magari qualcosa di più, ma la situazione è in miglioramento. E a proposito, stasera un italiano in finale nel giavellotto, evento piuttosto inconsueto, Giovanni Frattini domani nel giavellotto femminile, Paola Padovan, non era mai successo nella storia degli europei, due italiani in finale nel giavellotto. Tornando alla marcia, Francesco Fortunato, conosciuto perché aveva vinto tutto in questa stagione, questa volta si è fermato per così dire alla medaglia d'argento nella mezza maratona maschile, ma si è migliorato rispetto a Roma 1994, pugliese di Andria. Comunque anche lui vuole avere altre possibilità. Di solito nel momento clou della stagione aveva difficoltà nelle grandi manifestazioni mondiali, olimpiadi, non riusciva ad avvicinarsi al podio, e questo è il prossimo obiettivo. Ascoltiamo.
9: Sono contento di questo argento, ovviamente non nascondo che sognavo la vittoria, però
10: però lo sapevi che McGrath era...
9: lo sapevo McGrath inizio stagione non ha performato bene, ma sapevo che insomma sarebbe arrivato in forma al suo top in questo momento, quindi dovevo farmi trovare pronto. In realtà mi sono fatto trovare pronto, però credo semplicemente lui sia stato più bravo di me oggi, è stato coraggioso a fare un cambio che in quel momento io ho reputato sprovveduto, perché ha cambiato molto forte, è una questione di scelta strategica. Voglio pensare a Paltrinieri, che ha fatto la stessa scelta, purtroppo anche lui forse alla fine con un pizzico di rammarico, però dai, comunque sono arrivato secondo.
10: Si tratta sempre di confermarsi, è vero che le ambizioni sono alte, però un'altra medaglia, poi si pensa a quello che verrà, altre manifestazioni, i mondiali del prossimo anno, quello che sarà.
9: No, non è mai scontato presentarsi qui, parliamoci chiaro, è vero che io quest'anno ho vinto tutte le gare a cui ho partecipato, ma questo non significa che poi sono invincibile. Ci ho provato, io credo di aver fatto comunque la mia gara, il tempo cronometrico dimostra che comunque mi sono presentato in un'ottima condizione, considerato il percorso e tutto, quindi mi dà l'ulteriore conferma che il lavoro fatto col mio allenatore è stato centrato. Poi si tratta solo di affrontare la gara, e la giornata può essere più positiva o meno positiva, ma comunque ripeto, per me è stata una giornata positiva che mi ha portato una medaglia d'argento che non era affatto scontata, ed è comunque il mio miglior risultato agli europei, perché due anni fa sono arrivato presso il bronzo, qui argento, quindi di cosa posso lamentarmi? Di niente, sono contento, quindi andiamo avanti. Adesso ho meritato riposo e posso anche concentrarmi, tra tre settimane c'ho il matrimonio, quindi un altro appuntamento comunque importante.
10: Penserai solo a quello? Per tre settimane sì. Non si marcia, allenamento minimo, leggero, leggero, e poi tanti auguri per il tuo matrimonio a casa, in Puglia?
9: Sì, sì, ci sposiamo in Puglia con il famoso matrimonio pugliese tradizionale. Sono sicuro che sarà una bellissima giornata.
10: Quindi più lungo di una mezza maratona di marcia?
9: Sicuramente, molto più lungo della maratona di marcia.
4: In effetti sì, la storia dei matrimoni al sud dice questo, senza scivolare in luoghi comuni, ma già mi sembra di assaporarne l'atmosfera.
3: È un orgoglio.
4: Orgogliosamente peraltro, sì sì, lo dico, come certo. Dire, ha ragion veduta, si è convinto un po' strada facendo Francesco Fortunato comunque della bontà, anzi di un ottimo risultato per quanto puntasse al bersaglio grosso. Noi puntiamo al giro di boa della mezz'ora, però abbiamo ancora un paio di minuti poco abbondanti, Daniele, per ascoltare l'altro argento della mattinata, al di là del risultato sportivo che mettiamo in primissimo piano, sempre nella marcia, sempre sulla mezza distanza, altra storia molto bella da raccontare, puoi presentarla tu in poche battute ovviamente.
3: Sì sì, ricordiamo anche il bronzo di Andrea, certo, Cosi, sì. Sempre nella mezza maratona, fiorentinissimo e ultraviola come Leo Fabbri, sì. Alexandrina Miai, emergente, già si conosceva, già partecipazioni, manifestazioni internazionali, 23 anni, originaria della Moldavia, in Italia, nella provincia di Verona, da Soave, da quando era piccola, bel successo, grande contentezza da parte sua, appunto, il futuro, lei come Sofia Fiorini, possiamo ascoltare Alexandrina Miai.
10: Dietro alla fortissima Maria Perez, soddisfazione perché immagino che sia il traguardo più alto della tua carriera finora?
11: Assolutamente sì, è anche un nuovo inizio, diciamo, come sempre. Sono davvero grata di essere qua, sapevo di stare bene e nonostante abbia temuto, visti quei due rossi, ci ho messo tutta me stessa, il cuore, la testa, le gambe, e non ho più pensato a niente a un certo punto, se non a marciare a a testa libera e non ho neanche fermato il cronometro al traguardo, che per noi è una cosa importante, non ci ho proprio pensato, mi sono buttata.
12: L'hai buttato via?
11: No, quello no, mi sono buttata a terra, ero senza parole, contentissima, grata di quello che ho fatto oggi.
12: Cosa c'è dietro a una medaglia di questo genere? Le ore, l'infortunio, anche i problemi, la preparazione?
11: C'è tantissimo lavoro che non si fa solo nelle ore di allenamento. Io ho avuto una stagione un po' particolare, quest'inverno devo dire di essermi persa e ho avuto il piacere di ritrovarmi negli ultimi mesi.
12: In che senso?
11: Mentalmente non ero più la solita Alexandrina, qualcosa era cambiato in me, poi ho avuto la sfortuna di farmi male e da lì ho avuto il piacere di ritrovare me stessa e sono arrivata qua contenta, cioè sapevo di stare bene, di aver fatto negli ultimi mesi un buon lavoro e dentro e fuori la pista, diciamo, anche se noi marciamo su strada, quindi ero davvero, avevo veramente delle buone sensazioni per oggi e sono contenta di essermi confermata l'idea che avevo in testa, anche meglio se devo dire.
12: Un po' di te, veronese, le tue origini però sono altre, vieni dalla Moldavia, sei arrivata da piccola, piccolissima, è proprio l'inflessione si sente, insomma, non è dell'Europa dell'Est.
11: Sì, sono arrivata qua quando avevo 5 anni e a Soave, in provincia di Verona. Adesso dal 2023 vivo a Bergamo, ho cambiato allenatore, mi segue Massimiliano Cortinovis, che non vedo l'ora di sentire, tra l'altro. Studio psicologia all'Università di Padova, sono un po' indietro, ma diciamo che questo sport ti toglie anche energie mentali, giustamente, faccio il possibile, ci tengo a laurearmi e spero di riuscirci l'anno prossimo.
12: E i rapporti con la Moldavia li hai mantenuti? Perché comunque le origini sono sempre le origini, sono certo. Importanti, italiana a tutti gli effetti, come succede a tante persone che vanno in giro per il mondo.
11: Certo, adesso sono tanti anni che non vado, da dopo il Covid comunque gli appuntamenti sono sempre d'estate, però quest'anno mi sono promessa di tornarci, quindi nei prossimi mesi vorrei cercare di organizzare un paio di giorni in Moldavia, perché comunque ho parenti lì. La nonna materna è quella a cui dedico questa medaglia, perché io sto facendo questo anche per lei che non l'ha potuto fare, perché una volta i tempi erano diversi e suo padre le disse che una donna non poteva stare tutta la vita in tuta, doveva indossare la gonna ovviamente, quindi non ha potuto continuare a correre e inseguire il suo sogno di fare sport, e da quando l'ho scoperto mi sento di starlo facendo soprattutto per lei.
4: E questo è un altro tratto comune, no? Il riferimento ai nonni, dalle lacrime, dobbiamo dire, di un affranto Edoardo Stronati ieri, l'unico che ha un po' vissuto una serata amara nell'alto, alle parole che avete appena sentito di Alexandrina Miai, argento nella mezza maratona di marcia. Daniele Fortuna, io penso a questa sera, penso al lungo collegamento che faremo a partire circa dalle 20:30, penso al triplo maschile 10.000, ma non solo, in 20 secondi un appuntamento in più, un promemoria per i nostri ascoltatori su quello che vivremo da Birmingham in serata.
3: Beh, gli orizzonti di gloria ci sono, e lo dicevi, soprattutto nel triplo maschile, non nascondiamoci, con Diaz Dalla Valle e anche Simone e Biasutti, ma poi da seguire con una particolare curiosità la finale del giavellotto con Giovanni Frattini. Andiamo avanti, Yaman Crippa ha già vinto i 10.000 metri in un europeo, ci sarà anche Pasquale Selvarolo con lui, e a questo punto abbiamo questo orizzonte della velocità con le due staffette della 4% che andranno a chiudere la serata, quindi insomma tanto ancora da seguire in questi europei di atletica. Saremo qui pronti a raccontare tutto.
4: Prontissimi, secondo miglior tempo, aggiungiamo ancora di quella maschile che abbiamo raccontato proprio in diretta con il nostro inviato Daniele Fortuna. Appuntamento a più tardi, grazie Daniele per il momento, a dopo. Siamo andati un po' lunghi, ma ne valeva la pena, quindi subito Onda Verde, siamo al primo giro di boa di questa prima ora di una lunga cavalcata oggi su Rai Radio 1. Onda Verde, poi ripartiamo subito dopo con Sabato Sport.
13: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
14: Un cordiale saluto da Rai Mobilità, code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni, i tempi di attesa di circa un'ora verso la Francia, code anche sulla 32 tra circonvallazione Ulx e Bardonecchia in questa direzione, ed in A5 coda da Courmayeur Sud alla statale 26 diramazione del Monte Bianco. Code a tratti in A10 tra l'area di servizio Burdighera e la barriera di Ventimiglia verso Ventimiglia. In A9 code tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como in direzione Svizzera. Andiamo sulla 23, la Palma Nuova Tarvisio, coda per incidente tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. Il traffico è intenso poi sulla 12, Genova Rosignano tra la diramazione Lucca Viareggio e Santo Stefano di Magra, allacciamento alla 15 verso Genova. Sulla stessa 15, code a tratti per la presenza di cantieri e traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A1 si rallenta tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. In A14 prudenza perché è segnalata la presenza di fumo a seguito di incendio tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle. Infine sulla A2 traffico rallentato da incidente tra Sicignano Potenza e Polla in direzione Reggio Calabria. È tutto per questo aggiornamento, da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.
15: Sabato Sport.
4: Rieccoci a voi sempre in diretta su Rai Radio 1, 14:34 minuti, apertura d'obbligo dedicata agli europei di atletica a Birmingham, perché poi oltre alla mattinata straordinaria che abbiamo riepilogato con l'inviato Daniele Fortuna ci attende anche una serata con altre medaglie in palio, altre ambizioni azzurre, quindi sarà il piatto forte proprio della parte serale della nostra lunga diretta ferragostana, senza dimenticare che poi in precedenza daremo spazio anche all'altro grande appuntamento continentale di questi giorni, diciamo pure di questa settimana, fino a domani a Parigi gli europei di nuoto. Più tardi farò un piccolo riepilogo del risultato delle batterie in mattinata con diversi big che comunque hanno conquistato, direi anche agevolmente in molti casi, il pass per le semifinali, e questo pomeriggio non solo le semifinali delle gare che si sono disputate questa mattina, ma anche almeno un paio di finali interessanti, molto molto interessanti, e mi tengo basso, ma poi di tutto ciò parleremo a partire dalle 18:30 con la nostra voce, anche non soltanto del nuoto in vasca naturalmente. E poi il pallone, sì, che si fa da parte, ma in realtà c'è calcio anche in questo weekend di Ferragosto, perché nel frattempo è iniziata la Coppa Italia, o per meglio dire è iniziato il primo turno a tutti gli effetti, qualcuno dice i 32esimi di finale, ma sono in realtà 16 partite. Le vincenti andranno a sfidarsi tra loro nella prima settimana di settembre, ed è un passaggio importante perché dopo il primo turno preliminare ormai alle spalle entrano in scena diverse squadre di Serie A, ovvero quelle che si sono classificate dal nono posto in giù. Ieri le vittorie, tutte secondo pronostico se vogliamo, proprio delle formazioni del massimo campionato, e tutte secondo il fattore campo. Come sapete si gioca in gara secca: del Parma 2-0 sulla Catania, del Cagliari 1-0 sull'Arezzo, del Monza 3-0 sull'Avellino e della Fiorentina che in serata ha battuto 4-1 il Benevento. Poi ricorderemo anche un po' gli accoppiamenti, ricorderemo che soltanto a partire dagli ottavi di finale, come ormai è abitudine in questi anni, entreranno in gioco le 8 teste di serie, ovvero le 8 prime classificate della passata stagione, ma noi daremo aggiornamenti anche sulle 4 partite di oggi, ce ne sono 4 al giorno fino a lunedì 17 agosto a quel punto, e dunque si comincia alle ore 18 di oggi con Catanzaro su Tirolla, poi ancora altre squadre di A, perché alle 18:30 c'è Udinese Padova, alle 20:45 Venezia Modena e alle 21:15 Torino Carrarese. Sono i primi assaggi comunque di partite ufficiali, aspettando il campionato la settimana prossima, aspettando il campionato, aspettando il rush finale del calciomercato. E allora 335-699-2949, ricordo il nostro numero per i vostri messaggi SMS e WhatsApp, perché quando si parla di calciomercato siete sempre molto molto presenti. Tra pochissimo ne parleremo.

0: grande classico di Caterina Caselli con Sono Bugiarda, 14:39 minuti, una settimana al via alla stagione 2026-2027 della Serie A. Ci sarà come sempre un po' di tempo in più per il calciomercato che si chiuderà soltanto il primo settembre, ma questo siamo ampiamente abituati, anzi quest'anno ci saranno solo, si fa per dire, due partite prima del gong definitivo, mentre il mercato a volte sì, con qualche illusione di troppo, a volte invece il colpo si rivela azzeccato, andamento più o meno lento in questa, diciamo, ormai prima lunga parte di trattative, perché mancano soltanto ancora un paio di settimane. Facciamo il punto con un grande esperto in materia per i suoi trascorsi, calciomercato.com, attualmente vice direttore della Gazzetta dello Sport, nome firma che conoscete perfettamente, Stefano Agresti, sempre ben trovato su Radio 1, buon pomeriggio, buon Ferragosto e grazie davvero per essere con noi in questa giornata.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti, buon Ferragosto agli ascoltatori.
0: Generalmente si parla soprattutto di mercato in entrata, io vado controcorrente e faccio un primo riferimento a mercato in uscita. Perché? Perché metto un po' insieme il filo delle notizie, Stefano Agresti, ma ovviamente ti affido un po' la patata bollente di questi giorni. In casa Milan sembra che Amorim stia, non dico smantellando, però insomma si tratta intanto di definire chi non farà parte del progetto e i nomi sono anche decisamente illustri, pesanti assolutamente, uno su tutti ma non solo quello, dai.
1: Beh, uno su tutti Leao, perché effettivamente è così, Amorim non è rimasto, non è convinto, così come il club, che sia opportuno confermare Leao, e quindi Leao è un calciatore che è potenzialmente in uscita. Il Milan sta pensando anche di abbassare le pretese, che inizialmente erano di 50 milioni, per riuscire a venderlo. Comunque Leao ha anche un ingaggio molto pesante, per cui credo che se capiterà l'occasione sicuramente il Milan cederà Leao. Si parla soprattutto di una possibile cessione in Turchia al Galatasaray. La notizia nuova che riguarda l'incontro che ha avuto Amorim l'altro giorno con Cardinale è la bocciatura di Nkunku. Amorim, quando è arrivato al Milan, voleva ripartire da Nkunku, era convinto che dal punto di vista tecnico fosse un calciatore adatto al suo modo di giocare, di fare calcio. Effettivamente lo è, perché lui vuole giocare con due trequartisti alle spalle del centravanti, però Nkunku lo ha deluso per gli atteggiamenti, per come si è allenato in questa parte dell'estate, quindi anche lui è sulla lista di partenti.
0: E ovviamente del Milan dobbiamo parlare anche, visto che siamo in argomento, in relazione a quelli che sono stati gli ingressi, e anche qui uno su tutti, perché la domanda che faccio a Stefano Agresti, ma ormai tema che è stato ampiamente sviscerato, non è notizia di queste ore ma già ampiamente consolidata, però tornando indietro con la memoria agli ultimi giorni, alle ultime settimane, ti chiedo, Stefano, se con Gonzalo Ramos è stato risolto il problema delle ultime stagioni, dell'ultima soprattutto, del numero 9 in casa rossonera.
1: Il numero 9 in casa rossonera è un po' una maledizione da quando lo ha lasciato Pippo Inzaghi. Ormai sono passati moltissimi anni, soltanto Giroud è riuscito a sfatare questa maledizione. Certo è che per i nostri club, per le possibilità economiche che hanno, è difficile trovare di meglio di Gonzalo Ramos. Il Milan ha investito tanto denaro su di lui, poi si dice vabbè, ma al Paris Saint Germain giocava poco, però insomma giocare poco al Paris Saint Germain mi pare quasi normale, considerata la grandezza di quella squadra e la disponibilità economica di quella società, per cui credo che sia un giocatore molto forte, chiaramente va visto con continuità nel nostro campionato. Io sono convinto che abbia tutto per fare bene, anche se alla fine non mi stupirei se il vero colpo di mercato del Milan fosse quello che ha fatto in difesa, perché io credo che Ghila possa dare molto al Milan.
0: Dunque anche rivitalizzato dopo l'esperienza alla Lazio, comunque non negativa per carità, però probabilmente è proprio ciò che può servire nello scacchiere rossonero. Resto a Milano con Stefano Agresti, vice direttore della Gazzetta dello Sport, ovviamente i campioni in carica. La storia vuole un po' questo, no Stefano? Che le macchine, non voglio dire perfette, quasi perfette, è chiaro che è una squadra che l'anno scorso ha fatto, Champions a parte, tutto benissimo, e allora piccoli ritocchi, poi piccoli si fa per dire, due nomi di enorme peso, riassumendo un po' il quadro generale, Stones e Spence, e crediamo che con questo Chivu abbia appunto rimesso giusto quelle poche cose che andavano sistemate, anche viste le uscite in questo caso.
1: Esatto, viste le uscite, in particolare l'uscita di Dumfries, che è un giocatore importantissimo, però insomma a un certo punto lui aveva la clausola, ne ha approfittato per andare al Real Madrid, e Spence mi sembra un giocatore eccellente per sostituirlo, anche perché può giocare su entrambe le fasce e quindi credo che possa dare un contributo importante all'Inter. Chivu è stato bravo a, a inventarsi sulla fascia destra di Uff, che è un mancino, ha caratteristiche differenti, però all'occorrenza può tornare utile anche lui, e poi è arrivato Stones. Ora vediamo se l'Inter farà qualcosa a centrocampo, perché chi vorrebbe un calciatore in mezzo al campo diverso rispetto a quelli che ha, si parla molto di Curtis Jones, se ne parla da settimane, e lui è, diciamo, il grande obiettivo che ha l'Inter in questa parte finale del mercato, a maggior ragione dopo l'uscita di Frattesi con destinazione Lazio.
0: Visto che siamo in tema, apro una piccola parentesi, ma che non riguarda soltanto l'Inter, ma noi prendiamo, dico noi come calcio italiano ovviamente, prendiamo giocatori soprattutto quando si parla di Premier, e lì il mercato è totalmente, come dire, antiparametrato rispetto al nostro. Prendiamo poi pezzi, non dico di scarto, ma comunque pezzi che poi possiamo far nostri, cioè come dobbiamo leggere queste operazioni secondo te, Stefano Agresti? L'hai detto poco fa, è chiaro che noi ci dobbiamo accontentare, poi arrivano nomi da big del campionato inglese, e arrivano perché? Perché siamo stati bravi, perché lì non vanno più bene, come funziona?
1: Beh, diciamo che noi non possiamo competere dal punto di vista economico con la Premier e con alcuni club del resto d'Europa, il Real Madrid, il Bayern Monaco, il PSG. Dobbiamo avere delle grandi idee che ci permettano di far fronte, di sopperire alla differenza economica che oggi esiste, che magari 20 o 25 anni fa era al nostro vantaggio e ora è al nostro sfavore. Però in alcuni casi ci riusciamo, anche se non dimentichiamo che l'Inter ha giocato due finali di Champions nelle ultime stagioni, per cui l'Atalanta ha vinto una Coppa, la Roma ha vinto una Coppa, per cui non sempre ci va bene, l'anno scorso certamente non ci è andata bene, però a volte con le idee riusciamo a essere competitivi anche nel confronto con chi ha molto più denaro.
0: A proposito di Inter, ma in realtà a proposito di Lazio ormai, poi il bello nel calciomercato è che una cosa tira l'altra, tutto è bene, ciò che finisce bene, ci racconti, riassumendo ovviamente Stefano Agresti, questa complicata vicenda di Frattesi, poi alla fine si è arrivati alla conclusione, una settimana o quasi vissuta più che pericolosamente, diciamo difficilmente da una parte e dall'altra.
1: Ma sai, Frattesi voleva andare alla Lazio, l'Inter ha preso atto di questo e ha deciso di cederlo dopo diverse stagioni nelle quali lui cercava spazio e non lo trovava all'Inter, soprattutto nell'ultima stagione. Si è creato un intoppo determinato dal fatto che la Lazio ha alcuni vincoli sul mercato legati alla sua situazione attuale, e quindi si è creato un intoppo che però è stato risolto nel giro di, non dico nemmeno di poche ore, ma forse di pochi minuti. È stata cambiata la formula del trasferimento di Frattesi dall'Inter alla Lazio. L'Inter si è resa conto che questo era il modo per permettere a Frattesi di andare alla Lazio. Alla fine l'accordo è arrivato, Frattesi è diventato un giocatore della Lazio dopo qualche brivido, come dicevi, però insomma quando tutte le componenti, i due club e il calciatore vogliono arrivare alla conclusione di un'operazione, poi la soluzione dal punto di vista tecnico la si trova, e in questo caso appunto l'hanno trovata perché tutti volevano che l'operazione andasse a buon fine.
0: Qualche brivido da ciò che si apprende in queste settimane sulla schiena dei tifosi della Juventus alla voce portiere, per carità, non me ne voglia Di Gregorio, ma è chiaro che è una casella ancora da sistemare. Questo alla voce meno, alla voce più, qui mi gioco un piccolo parere personale, sulla tre quarti l'aggiunta di Alaibegovic con Ildiz, tra talento, età, comunque ancora giovane per entrambi, classe, poi per la stellina bosniaca non è stato evidentemente il suo mondiale, però mi sembra una tre quarti molto molto interessante alle spalle di Colomuani. Questa è la situazione per Spalletti, per sommi capi, Stefano?
1: Sì, è questa, e il portiere certo che è un gravissimo problema, un problema che è quasi incomprensibile che possa capitare a un grande club come la Juve. La Juve sa praticamente dalla primavera scorsa che deve sostituire Di Gregorio, perché Di Gregorio in parte per motivi tecnici, in parte secondo me ormai anche per motivi psicologici fatica moltissimo a giocare nella Juve, quindi ha un rendimento anche inferiore rispetto a quelle che sono le sue qualità. La Juve sa ha deciso dalla primavera scorsa che deve prendere un portiere diverso. Siamo arrivati a una settimana dall'inizio del campionato, ancora non ce l'ha, e questo effettivamente suona strano per un grande club come la Juve. Per quanto riguarda la fantasia davanti, hai ragione, la Juve davanti, aggiungendo a Ibegovic, a Ildiz e anche a Conceição, certo. La Juve davanti è molto divertente, però serve anche un portiere, e secondo secondo me serve anche qualcosa in mezzo al campo per dare un po' più di consistenza, un po' più di qualità lì in mezzo, anche se è interessante l'esperimento di Spalletti di rivitalizzare Douglas Luiz, che è un giocatore che ha qualità, che ha geometrie, che è stato bocciato per due stagioni consecutive dalla Juve, e magari potrebbe essere lui uno degli acquisti migliori della Juve.
0: Io arrivo a un'altra big del nostro campionato, potenziale protagonista della prossima stagione, come lo è stata comunque nelle ultime, stiamo parlando comunque dei vicecampioni della passata annata, e ci arrivo in questo modo. Secondo te, Stefano Agresti, quanto è contento, se è contento, in queste settimane di ritiro abruzzese Massimiliano Allegri?
1: No, ma Allegri è un allenatore che è sempre contento, nel senso che accetta sempre le situazioni del suo club all'esterno, ma io credo che anche all'interno. È aziendalista nel senso più positivo di questo termine, si rende conto delle difficoltà che può avere il suo club a gestire certe situazioni, e comunque gli hanno messo in mano una squadra secondo me molto forte, che magari può essere perfezionata, ma è una squadra che è abbastanza completa, mancava qualcosa dietro ma lo stanno aggiungendo. Io credo che sia la squadra più completa dopo l'Inter, certo dovrebbe avere un po' meno infortuni rispetto all'anno scorso, anche quest'estate soprattutto nel settore difensivo non è andata benissimo per il Napoli, però se i calciatori del Napoli non hanno i problemi fisici che hanno avuto l'anno scorso, io credo che costituiscano una squadra comunque molto forte, e per questo penso che Allegri sia soddisfatto.
0: Ho ancora qualche curiosità per Stefano Agresti, che saluteremo tra qualche minuto, cercando di essere esaustivi. Allora andiamo in casa Roma, naturalmente sì, il vice Malen e ce l'abbiamo, bene Molina, ma anche qui Gasperini aveva fatto trapelare qualche perplessità. Tuo giudizio / voto, se vuoi, ovviamente in progress sul mercato della Roma fino a questo momento, che ovviamente Roma che tornerà in Champions League, e quindi sappiamo quanto sia una stagione, sarà una stagione ben più dispendiosa dal punto di vista psicofisico.
1: Ma guarda, la Roma ha messo dei giocatori importanti, Molina è un calciatore affidabile, non è un fenomeno ma è un giocatore di grande affidabilità. Io credo che Castro sia un ottimo acquisto, e penso che con Gasperini in un altro contesto, e anche maturando, perché è anche molto giovane, possa segnare anche più di quello che ha fatto a Bologna, e può rappresentare un'alternativa a Malen, forse può anche giocare con lui, e in Champions, avendo anche la Champions, non puoi avere soltanto un centravanti, ne devi avere due. Penso che manchi quel calciatore che Gasperini chiede un po' dall'anno scorso, l'esterno che salta l'uomo, che crea la superiorità numerica. Ne ha seguiti diversi la Roma per i motivi economici che dicevamo prima, poi sono tutti sfumati, da Greenwood a Somerville, Nusa è diventato inavvicinabile per la richiesta economica che era abbastanza, anzi molto onerosa, e quindi non avvicinabile per la Roma. Serve quel calciatore per completare un po' l'organico, per il resto io credo che la Roma sia una squadra completa, ovviamente a patto che riesca a non cedere Koné, che a mio avviso lì in mezzo è un giocatore troppo prezioso. Se dovesse cedere Koné, perderebbe un elemento molto importante.
0: Corteggiatissimo, credo, in Premier, direi soprattutto in Premier, poi magari non voglio tralasciare forse qualcosa, così come non tralasciamo, seppur sinteticamente, tutte le altre squadre, naturalmente di media fascia o di fascia bassa, quelle che lotteranno poi, secondo le previsioni, per non retrocedere. Peschi dal tuo cilindro personale di notizie, Stefano Agresti, un colpo che ti ha convinto particolarmente, diciamo dal 7º-8º posto in giù, secondo una griglia ideale naturalmente, teorica, una bella operazione che ti ha convinto, che può fare la fortuna di una squadra di medio livello, ecco.
1: Ma no, diciamo che il mercato della Fiorentina è stato un mercato molto dispendioso e molto
0: ambizioso,
1: anche la Fiorentina, questo non voglio augurare niente, ci mancherebbe altro, però anche l'anno scorso aveva passato un'estate di sogni che poi in realtà sono diventati quasi incubi alla scelta dell'allenatore. Esatto. Quest'anno si sono mossi ancora bene, investendo molto sul mercato. A me chiaramente il giocatore che incuriosisce di più è Mastantuono, che ha soltanto un difetto, e cioè che è in prestito, l'anno prossimo tornerà al Real Madrid, e quindi probabilmente se farà bene lo godremo soltanto un anno, però Mastantuono è uno che incuriosisce molto, perché lui era considerato uno dei più grandi talenti del calcio mondiale, al Real Madrid ha faticato a trovare spazio, però può divertirci nel nostro campionato in questa stagione.
0: Ti incuriosisce davvero in chiusura anche, mi sposto un po' dal punto di vista tematico, anche la inedita maxi tra virgolette sosta di 3 settimane, cambiato il calendario, lo sanno i nostri ascoltatori, dopo la quinta ci saranno appunto 3 settimane di pausa e dal 20 settembre si tornerà in campo l'11 ottobre. In versione allargata, quella sosta nella fascia della stagione era di 2, è diventata di 3, questo è un bene per tutti, un mini campionato da 5 e poi ci si ferma.
1: Ma insomma, perché appena comincia a assaporare, i calciatori cominciano a entrare in forma, poi c'è una pausa lunga per le nazionali che crea anche una disparità fra i club, perché alcuni hanno molti calciatori che vanno in nazionale, altri ne hanno molti di meno, e quindi sarà difficile da gestire. Già 2 settimane sono complicate, 3 lo saranno ancora di più. Sappiamo che spesso poi i club pagano con gli infortuni queste soste, quindi non è semplice gestire una sosta così lunga, ma ormai ne abbiamo viste di tutte nel nostro calcio, soprattutto grazie a Infantino, ormai ne abbiamo, per cui insomma con tutto quello che abbiamo visto nell'ultimo
0: questo
1: periodo,
0: questo è il male minore alla fine, dai, tutto
1: questo
0: sommato,
1: mi sembra alla fine che forse non è il male più grave che abbiamo dovuto vedere nel nostro calcio.
0: E per ciò che conta il mio parere sono perfettamente d'accordo con Stefano Agresti, tra le tante cose vice direttore della Gazzetta dello Sport. Grazie Stefano, buon lavoro, buon inizio campionato a tempo debito la prossima settimana, prestissimo su Radio 1 e un abbraccio a te.
1: Ciao, grazie, un saluto a tutti.
0: Grazie, ringraziamo e salutiamo Stefano Agresti, salutiamo anche uno degli ascoltatori subito pronti al 335-699-2949, un nostro affezionato lapidario, Francesco da Verona. La Juve deve sistemare il centrocampo dai tempi di Pjanic, sarà questo il suo punto debole? Sì, è un tormentone che spesso abbiamo ripetuto nelle ultime stagioni. Ci avviciniamo all'appuntamento con il GR1 delle 15, poi ripartiremo nella prossima ora, sì, ancora calcio, ma la Premier League che partirà la prossima settimana, poi ritroveremo uno dei nostri abituali compagni d'avventura che a sua volta scalda i motori in vista della ripresa del nostro campionato, più tardi gli aggiornamenti sulla Coppa Italia, in serata Noto Atletica e non soltanto, nel nostro lungo Ferragosto in vostra compagnia. Andiamo al GR1, lo facciamo in compagnia, anche questo dal sapore vintage degli America con Ventura Highway, e subito dopo ripartiamo con Sabato Sport, a tra poco.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, aeroporto di Catania, di nuovo operativo dalle 14, ripristinati voli in arrivo e in partenza dopo il miglioramento dell'attività dell'Etna. L'allerta è scesa mentre sul vulcano proseguono le eruzioni ma con una debole emissione di cenere. Ci aggiorna Fabio Butera.
3: Sì, è finalmente riaperto al traffico l'aeroporto di Catania Fontanarossa dopo 9 giorni di voli bloccati per l'emissione della cenere vulcanica dell'Etna. Hanno iniziato ad avviarsi verso i controlli di sicurezza i passeggeri dopo giorni di attesa. Per tutta la mattinata c'è stata fiducia sulla riapertura dopo l'abbassamento dei livelli di allerta dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che il livello di allerta per l'aviazione che era passato da rosso e poi ad arancione per la diminuzione dell'attività esplosiva dell'Etna. Qui ci sono le persone che sono in attesa di partire. Lei partirà? Riuscirà a partire?
4: Speriamo, dai, da 5 giorni che siamo in giro per la Sicilia, l'abbiamo presa con filosofia e quindi speriamo. L'Etna è stata questa opportunità e l'abbiamo sfruttata. Speriamo stasera alle 9 di poter ripartire per andare a Venezia.
3: Intanto a voi la linea.
2: E una scossa di terremoto di magnitudo 3,9 ha fatto tremare il versante nord dell'Etna, epicentro individuato a 7 km a ovest di Lingua Glossa, epicentro superficiale a 1 km. Paura nei comuni etnei e danni a una strada, sono in corso le verifiche da parte dei tecnici. E in Indonesia ancora scosse dopo il potente sisma di magnitudo 7,7 registrato la scorsa notte sull'isola di Flores e che ha causato la morte di 40 persone, ad essere colpita stavolta è Sumatra con un terremoto di magnitudo 6,9. L'epicentro, localizzato a 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo dell'isola. Il ministro degli esteri Tajani riferisce che al momento in Indonesia non risultano vittime italiane. Scontri tra forze di sicurezza marocchine e migranti che tentavano di attraversare la frontiera con l'enclave spagnola di Ceuta, usati idranti e lacrimogeni per disperdere decine di persone, per lo più subsahariane, in una zona montuosa a circa 3 km dal confine. Dopo l'allarme lanciato sui social si teme un nuovo tentativo di ingresso di massa e su entrambi i lati della frontiera sono stati schierati centinaia di agenti. Notizia di pochi minuti fa dagli Stati Uniti, sparatoria alla Virginia State University, almeno 5 persone sono state colpite e trasportate negli ospedali della zona. Secondo l'università nessuno sarebbe in pericolo. Ad aprire il fuoco più persone, il campus attualmente è in lockdown. Torniamo in Sicilia, un uomo è stato trovato morto in strada a Palermo questa mattina, al servizio.
5: A provocarne la morte sarebbero stati con tutta probabilità alcuni colpi di cacciavite. Sarebbe stato ucciso così Vito Genovese, 45 anni, trovato in strada riverso in via Costante Girardengo nel quartiere Zen di Palermo. Dalle prime ricostruzioni si ipotizza che l'uomo avrebbe sorpreso alcuni ladri durante un tentativo di furto nei box adiacenti alla sua palazzina nel quartiere Popolare. Ne sarebbe nata una rissa in cui sarebbe stato colpito al volto prima con un casco, poi con un cacciavite. Qualche ora dopo, un altro uomo di 47 anni, Domenico Danna, anche lui residente allo Zen, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Cervello con alcune ferite, riferendo di essere stato colpito durante una lite. Potrebbe essere una delle persone intervenute in aiuto di Genovese. A chiamare i soccorsi e a far ritrovare il cadavere sarebbe stata la moglie, già sentita dai carabinieri. Non è chiaro se si trovasse con il marito o se abbia assistito alla lite da una finestra. Le indagini proseguono mentre si cerca di verificare anche l'eventuale presenza di telecamere di sorveglianza. Silvia Ferreri, GR1.
2: Nel Regno Unito, trovato morto l'ex docente di Cambridge Jason Hardy, al centro di un clamoroso scandalo di plagio. L'inviata della RAI.
6: Jason Hardy, il professore universitario accusato di plagio, è stato trovato morto ieri sera a casa sua. A 41 anni era il più giovane docente nero a cui l'Università di Cambridge avesse mai dato una cattedra, in più affetto da autismo, simbolo quindi di inclusione e modernità. Poi le prime crepe nel suo curriculum spettacolare, riconoscimenti inventati e soprattutto plagi su plagi, almeno 180 passaggi della sua tesi di dottorato risultati identici al lavoro di altri. Lui sosteneva di essere vittima di attacchi razziali, nel mondo accademico inglese di colore solo l'1% dei docenti. Il 5 agosto le sue dimissioni. Parla l'attivista Jolene Moom, amico di Hardy.
7: He was a very...

0: Molto vulnerabile, proprio non capiva cosa gli stesse succedendo. Spesso mi diceva: la mia vita è finita.
1: Ora la stessa Cambridge fa ammenda. Avremmo dovuto comunque proteggerlo, siamo vicini alla famiglia. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
2: Ferragosto trionfale per l'Italia agli europei di atletica, ben 5 medaglie azzurre dalla marcia. Nella maratona, oro per Massimo Stanno e Sofia Fiorini. Nelle mezze distanze, invece, tra gli uomini, argento di Fortunato e bronzo di Cosi. Tra le donne, altro argento, quello di Alexandrina Miai. E stasera attesa per il salto triplo, con sogni di medaglia per Andy Diaz e Andrea Dalla Valle. Ci fermiamo qui, la linea Sabato Sport.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
8: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
9: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
7: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
10: Sabato Sport.
11: Ancora ben trovati in diretta su Rai Radio 1, 7 minuti dopo le 15. Torno a salutarvi Guido Ardoni al microfono. Altro giro di ringraziamenti, un buon Ferragosto alla nostra squadra, anche perché nel mentre Sergio Ciani è subentrato alla parte tecnica, inamovibili invece Danilo Gionta in regia con Andrea Pistorio in redazione. Sì, lo ricordava il GR1, poi torneranno sotto i riflettori, metaforicamente e soprattutto ai nostri microfoni, gli europei di atletica in serata, passando per quelli di nuoto già dal tardo pomeriggio, dunque tra Parigi e Birmingham. Poi faremo un riepilogo più avanti, ma noi guardiamo oltre, perché poi le grandi storie hanno dei tempi lunghi, e ci proiettiamo per qualche istante già verso i giochi di Los Angeles 2028, con una delle novità che arriveranno nella prossima edizione delle Olimpiadi, soltanto 2 anni se volete: il flag football. Sarà una nuova disciplina, tanto per capirsi, e sarò in maniera un po' ruvida, molto sintetico, football americano ma senza placcaggio, ma con la stessa palla e con altre significative differenze. Ebbene, sono in corso i mondiali in Germania e la nostra nazionale ha guadagnato l'accesso alla semifinale del torneo maschile dopo aver battuto proprio i padroni di casa della Germania a Düsseldorf 38-22 dopo i successi nella fase a gironi contro Francia, Gran Bretagna e Panama. Tra l'altro giocheranno ancora questa sera i campioni d'Europa in carica della nostra nazionale alle 19:15 contro il Canada, e tutto questo per dire che in palio in questo torneo iridato ci sono anche ben 2 pass per quello che sarà l'inedito torneo olimpico a Los Angeles 2028, Stati Uniti. Quindi football americano è ovvio che si inseriscono sempre nel programma come novità delle discipline che possano avere delle affinità, possano incontrare soprattutto i gusti del pubblico di casa. Guarderemo con curiosità e interesse, ma con i tempi lunghi, ben nell'immediato invece questa sera 19:15 questa semifinale contro il Canada dell'Italia nel flag football. Ho detto Los Angeles, ho detto Stati Uniti, però noi prendiamo un bel volo interno, andiamo a New York nel Greenwich Village. Oggi siamo in vena davvero di grandi classici, di pezzi che hanno fatto la storia della musica, di gruppi che hanno fatto la storia della musica, e allora sì, proprio loro, i Village People.

0: È un ritornello che potrebbe davvero andare avanti all'infinito, ovviamente. Macho Man, Village People, 15:14, non è né l'orario dell'aperitivo né quello dell'antipasto, però a fungere in un caso o nell'altro, in questo senso, è la Liga Spagnola, che tra i principali campionati europei è la prima ad aprire i battenti, appunto, con un antipasto della stagione, che sarà peraltro prima giornata ultra spezzatino, davvero cose raramente viste. Il senso è dare alle big qualche giorno in più, no, per reintegrare i campioni in rosa. In ogni caso, 19:30 la Ves Getafe, alle 21:30 sempre di oggi Siviglia Rayo Vallecano, ma considerate che poi questa prima giornata si concluderà soltanto quando sarà già stata giocata tutta la seconda, e dunque il Barça e il Real Madrid giocheranno il primo turno praticamente infrasettimanale tra il 25 e il 27 agosto. Il prossimo weekend la nostra Serie A, ci sarà anche la Ligue 1, l'ultima a mettersi in marcia sarà tra due settimane la Bundesliga tedesca. Ho dimenticato qualcosa? No, assolutamente, il più importante campionato europeo, la Premier League, appunto nel prossimo fine settimana. Già domani però, tornando alla voce antipasti, c'è una partitella non male, devo dire, ne parleremo. È un appuntamento ormai tradizionale a cavallo di Ferragosto, oggi proprio nel giorno di Ferragosto, quindi anche in questo caso un grazie extra alla collega esperta, espertissima di calcio inglese, collega di Fanpage, Ada Cotugno. Buon pomeriggio, è sempre bello ritrovarsi nel cuore dell'estate su Radio 1, per me almeno, spero altrettanto per te, Ada. Ciao, bentrovata.
1: Buon pomeriggio, buon Ferragosto a tutte, è un immenso piacere anche per me.
0: Grazie davvero. Piccola variazione sul tema, sì, parleremo con te di Premier League, poi io mi ingolosisco sempre, allora, visto che abbiamo seguito questi mondiali con Radio 1 molto molto da vicino, così tra il serio e il faceto ti chiedo, poi è stato perdonato Tuchel per aver messo la squadra tutta davanti alla linea di porta nella semifinale contro l'Argentina e Bellingham praticamente stopper? Adesso sto esagerando un po', però in sostanza quella fu la storia e lì finì il cammino. Poi c'è stato il terzo posto, una partita pazza contro la Francia. Così respiriamo un po', Ada, per qualche istante ancora l'aria di questa estate del mondiale nordamericano.
1: Insomma, volevano la sua testa subito dopo quella partita e forse avevano ragione, perché la variazione di percorso gli è costata tanto. Potevano veramente provare a vincere questi mondiali, è stato un errore grandissimo che l'ha penalizzato, però in molti dicono che è comunque la strada giusta, perché è un'Inghilterra che finalmente è stata anche bella da vedere, non soltanto efficace come gli altri anni, dove comunque si era arrivati tra le finali europee, i quarti, comunque dei mondiali. È stata una nazionale convincente che ha valorizzato anche dei giocatori un po' particolari, mi viene in mente Spence, che al momento delle convocazioni non era un giocatore così in hype come lo è stato poi durante e dopo i mondiali. Quindi sicuramente la strada intrapresa è giusta. Tu che lì non lo può ancora cantare, perché ha detto solo quando avrà in mano un trofeo, e chissà, dovrà farsi perdonare, quindi non può più sbagliare, perché lì, diciamo, non hanno molta pazienza.
0: Insomma, il pragmatismo teutonico invece ha portato anche qualche sprazzo di bel gioco dopo gli anni di Southgate, soprattutto, come ci spiegava, ci ricordava Ada Cotugno, la critica più ricorrente era proprio la qualità di ciò che si vedeva in campo. Va bene, per le nazionali ci sarà tempo e non tocchiamo il tasto che ci riguarda, perché lì la strada è tutta da ricostruire. Invece venerdì prossimo, se ho preso bene appunti, riparte appunto la Premier League. Complessivamente parlavo di prossimo weekend, però il primo anticipo è tra campioni in carica dell'Arsenal e il Coventry, poi si giocherà sabato con 5 partite, 3 domenica, e prendo nota soprattutto di Manchester City, Bournemouth e di Newcastle Liverpool, e si chiuderà lunedì 24 con Fulham Chelsea. Ma in tutto questo domani Community Shield, diciamo pure Supercoppa, così siamo anche più, come dire, comprensibili per chi ci ascolta. La vincitrice della Premier contro quella dell'FA Cup, Arsenal City. È una gara che forse trapela un po' tra Arteta e Maresca, l'enorme novità di questa stagione sulla panchina del City dopo l'era Guardiola. È una gara che arriva un po' troppo presto, perché i big ancora devono entrare forse in temperatura di cottura, e perché già c'è un trofeo che comunque vale. Poi c'è anche un piccolo tabù, magari, Ada, al quale faremo riferimento tra poco sul Community Shield.
1: Sicuramente il primo indicatore di come stanno le squadre. Il piccolo antipasto del campionato che ci darà tutto sul City, perché l'Arsenal ha scelto la via della continuità. Sicuramente non ci saranno tutti i suoi titolarissimi in campo, perché molti stanno ancora l'occasione per Daumann, il giovanissimo esterno che insomma sembra essere un po' il futuro dell'Arsenal e dell'Inghilterra. probabilmente giocheranno anche Jesus e Martinelli, ma più in ottica mercato, quasi come vetrina per le squadre italiane che io non mi sto gli occhi addosso, però io sono curiosa del primo City post Guardiola, perché Maresca, insomma, dalle foto sembra non essere cambiato nulla, perché i tifosi scherzano che è arrivato il suo sosia ed effettivamente la somiglianza è impressionante, però staremo a vedere. Non è facile raccogliere certe eredità, qualcuno anche insomma, sul livello di Maresca, quindi non proprio big, ci è riuscito da altre parti, vedremo lui. Forse è l'occasione che ha aspettato da tutta la vita, un po' il destino, visto che lui allievo di Guardiola, suo assistente, vedremo tra l'altro scontro tra due allievi di Guardiola, perché
0: Esatto.
1: anche Arteta lo è stato, fa un calcio completamente diverso. È interessante, comunque ci sono tanti, tanti della scuola del catalano che cominciano a scontrarsi anche tra di loro. È molto bello, diciamo, vediamo il futuro.
0: Sì, è vero, derby tra due allievi di Guardiola, pur essendone stato Enzo Maresca, ha già detto, ma te ne chiedo conferma, Ada Cotugno, la collega di Fanpage, esperta di calcio inglese, che non vorrà essere appunto un Pep 2.0. Poi è chiaro che i primi banchi di prova, a partire da domani, li scopriremo via via, ma insomma, si immagina una linea non di totale continuità, secondo te?
1: Sì, perché nessuno vuole essere come Guardiola per paura di fallire. È impossibile essere come il maestro, seguirne le orme, magari sì, apprenderne la filosofia, ma farla comunque propria, perché ogni allenatore ha una caratteristica diversa. Ed essere la copia identica di uno così grande, secondo me, non conviene neanche, almeno agli inizi della carriera, dove è giusto sperimentare, è giusto trovare il proprio stile. Lui, nelle passate esperienze, ha dimostrato comunque di avere anche un certo tipo di carattere, un certo tipo di pugno duro, una cosa che non appartiene a Guardiola, che ha un approccio un po' più morbido, forse anche fin troppo fraterno con alcuni giocatori. E quindi è una rottura rispetto al passato. I giocatori però sono più o meno gli stessi, perché insomma, sono tanti giovani che hanno raggiunto la maturità calcistica, acquisti smisurati di Guardiola degli anni scorsi che dovranno ancora essere valorizzati o comunque fare il loro grande percorso all'interno della squadra. Quindi io mi aspetto un City proprio alla Maresca, quindi diverso dal passato, e sono veramente curiosa, perché dall'altra parte invece sappiamo come l'Arsenal, sappiamo come sarà, quindi vedremo se vincerà la continuità, quindi la sicurezza, oppure il nuovo che avanza, chiamiamolo così.
0: Non conviene essere, come dire, seguire le orme di Guardiola perché è complicato, non conviene neanche vincere il Community Shield, ma ovviamente lo dico come battuta perché leggevo da qualche parte statistica interessante che poi da 10 anni o quasi, da poco meno di 10 anni, l'ultimo fu il City, chi vince il primo trofeo stagionale poi non arriva mai a sollevare il trofeo alla fine, a vincere la Premier League, ma ovviamente sono statistiche fatte per essere smentite. A proposito di chi aveva vinto ormai 2 stagioni fa, aveva fatto una grandiosa campagna acquisti, io ricordo molto bene l'analisi che facessi con noi proprio alla vigilia del campionato scorso ad Acotugno. Il Liverpool ha attraversato una stagione che, se diciamo complicata, siamo anche piuttosto generosi, e quindi lì si tratta davvero di voltare pagina, cosa che è stata fatta intanto già dal punto di vista della guida tecnica e non soltanto, anche per un paio di nomi, almeno un paio di nomi molto importanti.
1: È un Liverpool da scoprire quest'anno, mai come l'anno scorso, dove c'erano già un po' di malumori con la campagna acquisti fin troppo dispendiosa, che però non aveva portato l'attaccante, che Isak è arrivato solo all'ultimo, quindi un po' di discussioni c'erano. Iraola è un cambio di tendenza, perché è un allenatore che fa un altro tipo di gioco, anche lui è della scuola basca, quindi ci possiamo aspettare qualcosa di buono da questa tipologia di allenatori, che generalmente in Premier League trovano terreno fertile e il passato ce lo dice. Ma secondo me, visto come è andata la sua carriera e visto il suo approccio, le prime settimane saranno un po' delle scosse di assestamento. L'anno scorso il Liverpool le prime partite le ha vinte quasi tutte al 90esimo, giocando maluccio. Questa volta non so se avrà quella fortuna, però non credo che farà un inizio di campionato molto convincente, perché Iraola ha sempre avuto bisogno di quelle settimane per far ambientare i giocatori, per capirsi meglio, per capire meglio il contesto in cui è. Quindi credo l'abbiano messo tutto in conto, vedremo se anche questa volta sarà così, oppure se riuscirà a smentirci, perché no, non ha delle partite semplicissime, perché c'è il Newcastle che è stato un po' smembrato, quindi vedremo come si riassemblerà. Il Forest, che quest'anno ha un signore allenatore in panchina, e poi ci sono un po' gli Ipswich, il Fulham, il Bournemouth, che sarà molto interessante per poi arrivare alla prova del 9, ma siamo già a metà ottobre, quindi teoricamente l'allenatore ha capito la squadra e viceversa, e noi avremo capito qualcosa, ci sarà il City e lì secondo me sarà bello.
0: E in tutto questo proviamo a mettere in una ipotetica seconda fila allargata, stile MotoGP, no? Della griglia di partenza, Chelsea, United e Tottenham, in quale ordine secondo te, Ada Cotugno?
1: Dal Chelsea si aspettano sempre tutti tanto, ma con l'allenatore nuovo che viene comunque a un certo tipo di esperienza, non lo so. Fra le tre vedo un po' più avanti lo United, perché con Carrick ha fatto un ottimo finale di stagione l'anno scorso e la squadra semplicemente lo segue. Non è migliorata tantissimo negli uomini, ma già seguire l'allenatore è un passo in avanti rispetto al passato, dove si erano creati tanti malumori, quindi secondo me è una squadra che può puntare tranquillamente alla zona Champions. Il Tottenham mi incuriosisce tanto perché c'è Tonali in mezzo al campo che bilancia la situazione e non mi convince molto l'attacco, ma mi convince abbastanza De Zerbi. Secondo me punterà a fare un ottimo campionato, quindi metterei il Chelsea dietro a Tottenham e United.
0: Alla voce sorprese, domanda un po' classica ma inevitabile, perché poi un po' come dicevamo in precedenza in relazione al nostro calcio con Stefano Gressi, in relazione ai colpi di mercato, individuiamo quella zona grigia, ma ovviamente non è un termine, un'espressione negativa o comunque penalizzante, dalla quale potrebbe arrivare qualcosa di interessante, come poi in parte è accaduto, almeno per quanto riguarda i piazzamenti europei, non parlo del bersaglio grosso ovviamente. Diciamo squadre che possono realizzare un mini maxi exploit nel cuore della classifica.
1: Sicuramente il Nottingham, perché Glasner non è un allenatore da sottovalutare. Non si capisce il perché di questa mossa, visto che è comunque una squadra che non lotta praticamente per nessun obiettivo e ha un presidente un po' particolare, diciamo così. Se riesce quantomeno a fargli fare metà stagione, non so se riuscirà mai a finirla, perché gli allenatori del Forest cominciano, ma non si sa mai poi che fine possono fare. Può essere una squadra interessante. Io do sempre il mio centesimino a Aston Villa, perché Emery è un mago, fa dei capolavori, ha preso Garnacho quest'anno, che se riesce veramente a revitalizzarlo e a dargli una nuova collocazione, secondo me può essere un giocatore veramente molto interessante. E tra le altre guarderei un po' il Brighton, meglio degli altri anni, ma diciamo che tra le medio-piccole direi solo la conferma dell'Aston Villa, delle altre non mi aspetto, diciamo, grandissime cose.
0: Aston Villa che peraltro sarà impegnato anche in Champions League, formazione ovviamente che ha vinto la passata Europa League, se si dice Emery praticamente è la stessa cosa, e in tutto questo proprio a proposito di Champions, perché è chiaro qui non voglio fare l'analogia con il percorso della nazionale inglese, anche perché i successi nella Coppa con le grandi orecchie sono arrivati in questi ultimi anni, adesso però c'è questo come dire monopolio delle ultime due stagioni del Paris Saint-Germain, ed è evidente che i pensieri di molte delle big che hai citato fino a questo momento ad Cotugno saranno sì per il titolo domestico, ma soprattutto per quel percorso lì. Poi, tra l'altro, questo altro grande capitolo, perché di qui a pochi giorni andremo a scoprire anche gli abbinamenti, no, del maxi girone con le sfide per ciascuna delle partecipanti. Questo riguarda anche l'Italia. Il 27 agosto c'è il sorteggio per la fase a girone unico.
1: L'Arsenal senza dubbio ci punterà tanto, perché tolto il dente del campionato, si è tolta un
0: Dopo 22
1: peso
0: anni quel peso non c'è
1: importante.
0: più, e quindi sì.
1: Secondo me non ci sarà più l'ossessione verso il campionato. Parte secondo me ancora tra le favoritissime, se non come favorita, però l'obiettivo credo proprio che sia la Champions quest'anno. Chiaramente dobbiamo metterci tutte le inglesi, perché loro fanno la fase campionato praticamente perfetta. E poi in primavera, forse perché la pressione si fa sentire di più, forse perché il livello delle sfidanti si alza sensibilmente, è lì che perdono un pochino di pezzi. Quindi dovremo vedere anche sotto questo aspetto che rose costruiranno, se ci sarà la classica inglese con due squadre, se invece magari qualcuno a sorpresa riuscirà ad andare avanti con gli stessi titolari o troverà l'oro in panchina, perché no? Però secondo me l'Arsenal è quella che ha più motivazioni, perché dopo il campionato sicuramente il grande obiettivo è la Champions, un po' tanto ambizioso perché secondo me neanche quest'anno sfuggiremo dal Paris Saint-Germain, però Arteta è comunque uno che ha abbastanza fisso l'obiettivo, campionato è andato, adesso resta una sola cosa sostanzialmente.
0: Dai, con le dovute differenze, immagino, tornando in casa nostra, che possa essere un po' questo il pensiero, il chiodo fisso in casa Inter e per i tifosi, soprattutto, mai per snobbare la corsa al titolo, però è chiaro che proprio per come sono andate le cose l'anno scorso per i nerazzurri, forse le voglie e i desideri andranno più in quella direzione. Per chiudere, visto che avevo lasciato una cosa in sospeso, per così dire, a proposito di ricerca dell'oro, tu citavi questi due protagonisti, non sappiamo se lo saranno con l'Arsenal. Allora torno su Gabriel Jesus, su Martinelli, ma credi davvero in un approdo in Italia? Si è parlato in particolare del primo in relazione al Napoli, in realtà qualcuno ha ipotizzato anche per il secondo, però sono operazioni complicate. Poi l'Inter è riuscita a portare via qualcosa dalla Premier, non è detto che ci riescano anche le altre.
1: Gabriel Jesus è molto probabile, secondo me, lo stipendio che chiede è sempre quel che è, perché sono abituati alle cifre della Premier che non sono di certo basse, però credo che sia l'operazione più fattibile per il costo del cartellino, ma anche per l'appetibilità. Alla fine non ha neanche 30 anni, ma viene da un infortunio pesantissimo, una serie di acciacchi fisici, non è più il grande giocatore che avevamo visto in Italia, magari può puntare al ruolo di riserva sperando di diventare il titolare, immagino, soprattutto in una squadra come il Napoli. Højlund è un po' difficile rimuoverlo da lì, però potersi tagliare uno spazio come attaccante di riserva potrebbe comunque far bene la sua carriera. Martinelli invece non solo ha l'ingaggio importante, ma anche il cartellino che è al di sopra di ogni possibilità, di un giocatore sul quale o punti con fermezza facendone il grande investimento dell'estate, oppure un po' complesso perché credo che meno di 50 milioni non si muoverà. 50 milioni chi poteva spenderli li ha già spesi in Italia, chi non li ha ancora spesi,
0: È
1: ecco, o
0: perché
1: non
0: non può
1: ce li ha.
0: farlo semplicemente, oppure
1: Esatto,
0: o non c'è l'opportunità di
1: esattamente.
0: farlo. Ora, al di là della disponibilità,
1: Esattamente.
0: ci sono mille ragionamenti. Restiamo comunque diversi gradini al di sotto di quel livello di mercato, così abbiamo fuso un po' le cose partendo dalla Premier, anche il riflesso, possibile riflesso sul nostro campionato. Sempre un grande piacere, la tradizione resta salda. Poi, se rinnoveremo questo piacere ben prima del prossimo Ferragosto, meglio ancora. Ada Cotugno, fanpage, esperta di calcio inglese, grazie davvero per la competenza e per la simpatia. Buon campionato, e mi riferisco al nostro, ma anche a quello che segui ancora più da vicino per i tuoi interessi. Un saluto a te, buon Ferragosto. Ciao.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.

E dagli America che abbiamo ascoltato in precedenza con Ventura Highway all'America cantata invece da Gianna Nannini, anche se in questa versione avrete di certo riconosciuto anche la voce di Marrakesh. Noi però in questi giorni abbiamo guardato e continueremo a farlo soprattutto all'Europa, agli europei di atletica. Torno a ribadire, dalle 20:30 torneremo in collegamento con Birmingham per quella che sarà la penultima serata di finali e di medaglie al termine, insomma, anzi dopo ore davvero avvincenti e entusiasmanti per i colori azzurri. Tra ieri sera e questa mattina sono arrivati 9 podi e ben 4 ori, siamo primi nel medagliere. Le cose non vanno, diciamo, peggio, anzi vanno bene allo stesso modo anche a Parigi, europei di nuoto. Qui cominceremo a dare un po' di risultati in diretta a partire dalle 18:30. Rapidissimo riepilogo, perché poi a Parigi ci è stata una intensa mattinata di batterie di qualificazione, andando un po' in ordine sparso e anche rispetto al peso dei nomi, senza nulla togliere a tutti gli altri. Thomas Chacon ha staccato il pass per la semifinale nei 100 d'orso con l'ottavo tempo, ma il meglio evidentemente ancora deve arrivare per l'olimpionico nella specialità. Poi due azzurri qualificati sempre alle semifinali, ovviamente nei 50 stile, Guatti e Ballarati con il sesto e il tredicesimo tempo. Nei 200 farfalla al femminile invece Paola Borrelli ha fatto registrare il secondo crono, settimo per Giada Alsetta. Entrambe dunque andranno a partecipare alla semifinale di questo pomeriggio. E ancora, qui torniamo davvero su livelli molto alti, primo riferimento cronometrico per Benedetta Pilato nei 50 rana 29.86, c'è anche Anita Bottazzo nella semifinale di oggi con il settimo tempo. Altri due azzurri, bene, molto bene Jacopo Barbotti, ancora l'inossidabile Alberto Razzetti nei 200 misti, ha staccato il pass per la finale. In questo caso non c'è, come dire, lo step intermedio, la 4x200 stile mista per composizione due uomini due donne, Megli, De Tullio, Biagiotti e Mascolo, che dunque parteciperanno più tardi alla finale con il quarto crono complessivo. Ovviamente il pomeriggio di finali poi offre altri spunti importantissimi, perché lo stesso Razzetti affronterà quella dei 200 farfalla proprio in apertura di sessione alle 18:30. Sara Curtis, ancora lei, ma nei 50 stile invece in questo caso accreditata con il quarto tempo. Aspettiamo scintille, io non oso dire, non oso pronunciare la parola doppietta, però ci credo, devo dirlo. Nei 50 run al maschile c'era solo in Martinenghi, hanno i primi due tempi e staremo a vedere, staremo a sentire ciò che succederà. Anita Castaldi nei 200 misti, Luca De Tullio nei 1500 stile libero naturalmente, e dunque poi si arriverà all'ultima staffetta, la 4x200 stile mista. Questa per sommi capi sarà la composizione poi delle gare che andremo a raccontare nel tardo pomeriggio, un po' a scoppio ritardato. Io vado a leggere uno dei messaggi al 335-699-2949 che ci riporta in atmosfera calcio. Antonio da Roma, che proprio della Roma ci parla, dicendo forse dovrebbe rinforzare il centrocampo, lo vedo fragile, cosa ne pensate? Poi lo leggo alla fine nel momento opportuno, Antonio, perché tra poco con uno dei nostri più preziosi compagni di avventura daremo un po' le carte alla prossima stagione, la stagione che comincerà proprio nel prossimo fine settimana.

0: Come si fa a sporcare questo assolo? Ovviamente Santana, ovviamente Corazon Espinado, ovviamente anche per la prossima stagione sarà nella nostra preziosa squadra di compagni di avventura per raccontare il campionato e le coppe europee, naturalmente il nostro Fulvio Collovati, al quale auguro di tutto cuore buon Ferragosto anche oggi in nostra compagnia. Ciao Fulvio, ben trovato.
1: Ciao Guido, buon Ferragosto anche a te e a tutte le persone che ci ascoltano. Ciao.
0: Neanche il tempo di smaltire la sbronza mondiale, devo dire, perché è stata una cavalcata infinita qui alla fine, insomma un po' di riposo e a conti fatti la prossima settimana già si riparte. Tu hai metabolizzato le settimane del mondiale nordamericano, poi alla fine insomma con quella montagna abnorme di partite tutto sommato qualcosa di buono è venuto fuori, al di là dell'esito, dico proprio del livello torneo, è stato appassionante.
1: Il mondiale è sempre appassionante, al di là di qualche piccolo scandalo, chiamiamolo così, piccola incomprensione, poi quello che conta è il calcio giocato. Calcio giocato, ne è uscita una finale non bellissima.
0: Non bella come quella del 22,
1: bravissimo, degna però delle due squadre che mi evitano di andare in finale, la Spagna e l'Argentina, per cui... insomma abbiamo metabolizzato questo mondiale, la Spagna ha vinto meritatamente, adesso ci ributtiamo sul campionato insomma nostalgicamente, in modo nostalgico, perché insomma avendo vissuto un mercato che io non veramente ho capito poco in questo mercato, perché tutti volevano comprare ma nessuno aveva i soldi,
0: diciamo che c'è anche il problema di vendere,
1: tutti volevano rinforzarsi però prima devono vendere, però per vendere bisogna comprare, però non comprava nessuno, per cui ci sono stati pochissimi movimenti, a cominciare dalla squadra campione d'Italia che è l'Inter, la Juve ha cambiato 3-4 giocatori, insomma la Juve è quella che ha cambiato di più, più di tutti, il Milan ha cambiato l'allenatore, però è ancora in fase evolutiva, c'è il problema Leao, ecco, non si sa che fine farà Leao, pare che abbia definitivamente rotto col Milan, per cui sono Napoli di Allegri, un punto interrogativo, chissà cosa farà, però insomma è il nostro un campionato che poi alla fine lo critichiamo, ma è sempre un campionato vincente.
0: Sì, anche perché poi il più che mai legittimo giudizio di Fulvio Collovati è giustamente anche un giudizio che arriva ancora a due settimane poco abbondanti dalla chiusura del mercato, anche se manca una settimana al via del campionato, quindi qualcosina si muoverà. È vero, non si è mosso molto per ora, però alcuni acquisti mirati sono stati fatti, raccogliendo un po' i tanti spunti, Fulvio, che hai già messo in tavola pochi istanti fa. Possiamo dire che sulla carta le previsioni sono quelle che sono, comunque sono ancora tutte alle spalle dell'Inter, grosso modo. Forse la Juve ha fatto un passettino avanti,
1: ma assolutamente sì, d'accordo con te, la Juve ha fatto un passettino avanti perché tutto perché la conferma di Spalletti, perché Spalletti insomma ha bisogno di tempo per lavorare, diciamo che voleva un centravanti, Colomoni gli è stato comprato, Alej Begovic, diciamo che è un giovane interessantissimo, di talento, gli è stato comprato, Ildiz è rimasto, Consessare è rimasto, in difesa adesso arriva Lokumi, per cui insieme a Selic, per cui la squadra è stata rinforzata in tutti i settori.
0: Forse manca anche qui mi ripeto, nulla contro Di Gregorio, però quella è una storia complicata già dall'anno scorso.
1: Ma noi dobbiamo fare gli opinionisti, caro Guido, se la Juve vuole liberarsi di Gregorio non è colpa nostra, dobbiamo dirlo, la Juve ha messo sul mercato Di Gregorio, che in questo momento non riesce ancora a trovare una squadra, evidentemente insomma avrà fatto le sue considerazioni, per cui c'è la Juve, direi l'Inter prima in asta di partenza, perché insomma l'attacco è l'attacco migliore del campionato, la difesa si è rinforzata con Stones, è vero, è andato via Acerbi, De Vrij, che hanno, però insomma è ancora Dumfries, è andato via Dumfries, però è ancora la squadra migliore a centrocampo e in attacco, è ancora la squadra migliore.
0: Sì, su questo non c'è dubbio. Provo a mettere, come dire, un ulteriore tassello. Forse allora l'unica insidia per l'Inter è quella dal punto di vista mentale, perché se ne parlava anche in chiave mercato, in chiave come dire concorrenza Premier con Nada Cotugno poco fa. Secondo me, ma anche qui è un parere personale, il primo obiettivo, ma credo che sia un parere ben motivato, dell'Inter sarà soprattutto quello in campo internazionale, perché è stata l'unica parziale stonatura o più o meno grossa stonatura della passata stagione. Allora forse tutte le fiche psicofisiche andranno su quel tavolo lì, soprattutto da marzo in poi, da febbraio in poi, no?
1: E tra l'altro noi abbiamo commentato, tu sai, però è stata sinceramente una disfatta, per cui l'Inter indipendentemente dalla vittoria del campionato, vorrà sicuramente una rivincita, una rivalsa nei confronti del, anche se sono dell'idea che le squadre europee in questo momento hanno qualcosa in più. Non parlo solo del Paris Saint-Germain, non parlo del solo del, ma le squadre inglesi, per esempio, certo. Liverpool, Arsenal, Manchester City, per non parlare di quelle spagnole, Real Madrid, Barcellona.
0: C'è un certo Mourinho che è tornato su piazza,
1: il Mourinho, cioè, pensa se dovessero incontrarsi Inter e Real Madrid col triplete, sarà una storia meravigliosa da raccontare. Con il passato di Mourinho col triplete alle spalle, è una storia stupenda. Però ti dico, l'Inter sono convinto che punterà alla Champions. Punterà alla Champions, non trascurerà il campionato, perché ormai le rose sono talmente di 30-40 giocatori, per cui hanno il dovere, tutte le squadre, le big, di non trascurare il campionato. Però in questo caso un occhiolino di attenzione in più alla Champions ce l'avrà sicuramente.
0: Il bersaglio grosso sarà quello. La Champions, da intendersi come qualificazione alla Champions, l'ha gettata alle ortiche all'ultima giornata in un modo sciagurato, assurdo, il Milan. Ora, al di là di come è finita la passata stagione per i rossoneri, Fulvio, tu davvero ne hai attraversate tante e ne hai viste tante, insomma, hai vissuto tanti periodi di preparazione alla nuova stagione. Le rivoluzioni, intendo dal punto di vista tecnico, di guida in panchina, di rosa, eccetera, qui torno al Milan, a volte possono richiedere un po' di tempo, altre volte possono essere invece, come dire, il colpo di genio che ti fa vivere una grande stagione. Qui Amorim si è messo con la lista, e prima dicevamo di Leao, ma non è l'unico nome, per quanto il più significativo, e sta facendo, non dico piazza pulita, però insomma è un bel cambio di rotta, e questo poi andrà visto in campo.
1: Sì, ma il problema è che Amorim, da quando è arrivato, ha presentato la lista, e questa lista non ho ancora visto, a parte Gonzalo Ramos, un paio di giocatori arrivare, che però non penso che potenzino il Milan più di tanto, più di quello che ha fatto di quest'anno, ecco, per cui il Milan ha bisogno di essere rinforzato, ha fatto anche un'epurazione, non ha solo fatto la lista dei giocatori che lui vorrebbe, ha fatto anche la lista dei giocatori
0: di quelli che devono andare via,
1: e mi sembra molto lunga, cominciare da Stupinian e tutto il resto, per cui il Milan dovrà rinforzarsi assolutamente in fase difensiva, dovrà rinforzare, perché sai, Rabiot e Modric sono due, l'abbiamo visto anche nel recente mondiale, due autentici campioni, però hanno bisogno di c'è la Champions, c'è il campionato, c'è la Coppa Italia, hanno bisogno di respirare ogni tanto, di riposare, per cui devono rinforzarsi, e soprattutto il Milan, è vero che ha preso Gonzalo Ramos, ma deve rinforzarsi in attacco, perché Kunku mi pare che sia uno degli ultimi epurati, dopo averlo provato tante partite, epurato anche lui, per cui caro Amorim, qui fai sganciare il portafoglio a Cardinale e compagnia, perché i tifosi non sono affatto contenti.
0: Secondo te guarda al portafoglio o guarda intanto agli elementi che ha a disposizione, che sono praticamente gli stessi dell'anno scorso, Max Allegri? Perché la notizia o non notizia, a seconda da come la si guardi, è il mercato un po' sonnolento anche qui, insomma, cerco di essere garbato, del Napoli fino a questo momento.
1: Ma sai, il Napoli aveva un problema, quello di sfoltire. Bravo. Perché aveva una rosa molto ampia, per cui De Laurentiis, furbacchione, cosa ha fatto? Ha puntato sul nome grosso, ha puntato sul big. De Laurentiis, ragazzi, negli ultimi anni ha avuto Spalletti, ha avuto Conte, ha avuto tutti i numeri uno. Certo. È andato subito su Allegri, però ha dovuto sfoltire. Sono più le cessioni che gli acquisti, perché sono più i giocatori che sono andati via, a cominciare da Lukaku, che quelli che ha preso. Perché? Perché ultimamente il portafoglio l'aveva tirato fuori De Laurentiis, per cui aveva investito, devo dire che insomma, quando investe De Laurentiis investe sempre bene, perché non dimentichiamoci i giocatori che sono partiti ultimamente, da Osimhen, Caraschellia, insomma tutti i giocatori, però è un mercato che non si è mosso, la squadra è rimasta quella. Allegri non dice nulla, stranamente, Vabbè, aspettiamo qualche lamento da parte sua.
0: Ma diceva Stefano Agresti, ospite nostro pochi minuti fa, alla fine lui è un aziendalista nel senso buono del termine, io traduco la parola con realista, cioè sa qual è la situazione, cerca di adattarsi, poi saranno anche cose interne che magari non trapelano, per carità.
1: Ma lo ha fatto anche al Milan, anche al Milan, poi dopo però tutte le responsabilità se le prese lui, nonostante poi il Milan sia arrivato anche nelle coppe, per cui è stato molto criticato. A Napoli, insomma, quando gli è stata assegnata la panchina, qualche mugugno c'è stato, diciamo la verità, perché, insomma, però io non sono un anti-allegriano, te lo dico subito. È un allenatore che guarda al sodo i risultati, però secondo me qualcosina manca ancora a questa squadra. Un rinforzo al posto di Lukaku in fase difensiva, qualche giocatore va preso, perché c'è Buongiorno che è infortunato, per cui non si sa quando rientrerà, per cui Napoli ha assolutamente bisogno di un paio di
0: credo
1: difensivi.
0: Non prima del 27, non prima dei primi mesi del prossimo anno.
1: Si sfogheranno tutti gli ultimi giorni, dai.
0: Probabilmente sì, e tra questi ci sarà anche probabilmente la Roma, così vado rapido e proviamo a rispondere per sommi capi anche al nostro ascoltatore che prima diceva il centrocampo va un po' rinforzato, l'elenco è se Malen fa il Malen, il vice ce l'abbiamo come Santiago Castro, poi alla fine l'intelaiatura era buona, vuoi vedere che la chiave di tutto è la non partenza di Coné corteggiato dalla Premier League, perché quello può fare la differenza per Gasperini.
1: Allora, se lì che è andato via, Coné potrebbe, ma io mi auguro per la Roma che rimanga, perché è un giocatore importantissimo, e qui ci troviamo di fronte a un Gasperini che, insomma, quando rilascia delle interviste, tu lo sai, non le manda mai a dire, nel senso che
0: molto schietto,
1: è molto schietto, dice la squadra è ancora incompleta, non chiedete a me, chiedete alla società, per cui lancia dei messaggi trasversali alla società, perché evidentemente non è ancora contento. Qualche giocatore, come ti dicevo, Saric è potentissimo, è andato via. Il rinforzo in attacco c'è stato con Castro, però la Roma, se vuole, e io l'anno scorso, anzi non l'anno scorso, 2 o 3 mesi fa, quando è finito il campionato, qui il tempo scorre, ho detto l'anno scorso,
0: al termine della passata stagione, sì,
1: al termine
0: è un
1: della
0: anno
1: passata
0: scorso,
1: stagione avevo detto che la Roma in questa stagione con un paio di rinforzi sarebbe stata una delle candidate, ma così no, perché se mandi via Selic, se mandi via Coné, e così no, devi rimpiazzare questi due giocatori.
0: E queste sono alcune delle premesse della stagione che ci apprestiamo a vivere. A tal proposito, si comincia sabato, 2 le partite delle 18:30, Inter Monza, ovviamente subito i campioni in carica, Udinese Como, e poi in serata alle 20:45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. La Coppa Italia è solo un antipasto e daremo aggiornamenti più tardi sulle 4 partite di oggi. Fulvio, buona ultima settimana di riposo, poi sarà in forma smagliante per
1: te,
0: noi
1: Guido.
0: Come sempre. Un abbraccio a te.
1: Grazie Guido, un abbraccio Guido a tutti gli ascoltatori.
0: A prestissimo col nostro Fulvio Collovati, parte della nostra squadra di preziosi compagni di avventura. Andiamo alla GR1, lo facciamo, e poi inaugureremo la terza ora di trasmissione, lo facciamo con Nina Zilli. A me questa sa di Massimo Ranieri, se bruciasse la città, ovviamente sì, la sua versione che ascoltiamo, poi l'appuntamento con l'informazione, poi ancora noi con Sabato Sport su Radio 1. A tra poco.

Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

Ore. Ore 16.

0: di sicurezza marocchine a circa 3 chilometri dalla frontiera. La polizia ha usato i lacrimogeni per disperdere decine di persone, per lo più provenienti dall'Africa subsahariana. Sia il Marocco che la Spagna hanno rafforzato le misure di sicurezza dopo l'allarme lanciato sui social su un nuovo possibile tentativo di ingresso di massa. Tensione è sempre più alta nel sud del Libano. Due raid israeliani hanno provocato almeno 11 morti e 19 feriti. Hezbollah avverte: ci sarà una risposta e torna ad attaccare il dialogo con Israele, chiedendo alle autorità di Beirut di abbandonare i negoziati che definisce umilianti. Il terremoto in Indonesia, a poche ore dalla scossa di magnitudo 7,7 nell'isola di Flores, un'altra di magnitudo 6,9 ha colpito Sumatra. Il bilancio ufficiale per ora è di 47 morti.
1: È l'ultima scossa di un lungo sciame sismico. L'epicentro è a oltre 100 km a sud di Medan, capoluogo dell'isola di Sumatra. Dopo la fortissima scossa dell'alba di oggi sull'isola di Flores, si scava tra le macerie in cerca di superstiti, mentre le zone interne sono difficilmente raggiungibili dai soccorsi a causa delle frane. Parte della popolazione ha lasciato la costa per un allarme tsunami poi rientrato. Solidarietà da tutto il mondo, dall'Unione Europea, che mette a disposizione i satelliti di Copernicus per le operazioni di ricerca e soccorso. Solidarietà anche dall'Italia. La Farnesina fa sapere che non risultano connazionali tra le vittime. Questo terremoto arriva a pochi giorni dal sisma che ha colpito la Colombia occidentale, causando oltre 300 morti e ingenti danni. L'Indonesia è particolarmente soggetta a sismi a causa della sua posizione geografica sulla cosiddetta cintura di fuoco, una zona a forma di ferro di cavallo che va lungo l'Oceano Pacifico dall'Australia alle Ande e su cui si verifica il 90% di tutti i terremoti. Tiziana Di Simone, GR1.
0: È un terremoto, è stato registrato anche in Sicilia. Una scossa di magnitudo 3,9 a Linguaglossa, in provincia di Catania, ha provocato l'apertura della faglia della Pernicana collegata all'attività dell'Etna e interrotto la strada per Piano Provenzana. Evacuati per precauzione i ristoranti della zona, non si segnalano altri danni e intanto dalle 14, dopo oltre una settimana di stop ai voli, è stato riaperto l'aeroporto Fontana Rossa con l'allerta vulcanica scesa da rossa ad arancione. Ferragosto, traffico da bollino rosso su strade e autostrade per le ultime partenze e da domani per i primi rientri. Secondo ANAS, sulle strade circoleranno oltre 24 milioni di veicoli. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo, con picchi tra 36 e 38 gradi. Da lunedì calo delle temperature su tutto il paese. Ma Ferragosto non è vacanza per tutti, molti lavorano, ospedali e servizi non si fermano, ma sono aperti anche bar, ristoranti e molti supermercati. Allora, in una Roma quasi deserta, abbiamo raccolto le voci di chi ha timbrato il cartellino anche oggi.
2: Pochi rumori, qualche movimento davanti al supermercato. Qui, zona Roma Nord, si lavora tutto il giorno.
3: C'è una vita privata, c'è una famiglia, vorrebbe stare con la famiglia, però di volte è una vita un po' scegli e devi lavorare.
4: Sì, oggi sono da lavorare, non c'è nessuno per strada, è veramente una tristezza. Avrei preferito sinceramente stare con la mia famiglia.
2: Tra i lavoratori che incontriamo, molti avrebbero preferito dedicarsi al tempo libero, soprattutto se non si guadagna molto di più durante il festivo. Discorso diverso per chi ha una maggiorazione economica più corposa.
5: Io lavoro qua perché si guadagna il doppio e poi si lavora di meno, diciamo.
6: Quindi conviene.
5: Certo.
6: 4 ore fa ritorna adesso.
5: Vabbè, noi siamo le 20.
2: Nel nostro giro tra le strade semideserte abbiamo parlato anche con alcuni gestori di negozi e attività commerciali.
7: Noi abbiamo il nostro staff ormai da anni che comunque lavora con noi durante le feste, ma che ovviamente hanno il premio in borsa paga, cioè comunque gli viene calcolato come un'estra, come è giusto che sia, come dovrebbe essere così per tutti.
8: Personale è difficoltoso trovarlo, soprattutto ragazzi italiani.
2: Paola Nania, GR1.
0: Il rumore dei social e il valore del silenzio è il tema del corto La banda muta di Alessia Bottone, tratto da un testo dello scrittore Gaetano Savatteri, racconta come cambiano i funerali all'epoca dei selfie.
9: Stranezze e contraddizioni dell'animo umano anche nel momento dell'addio. Nell'epopea degli anni 20, musicisti emergenti come Armstrong non disdegnavano di suonare i funerali. Era normale in quei luoghi e in quell'epoca seguire il feretro con una band. La tradizione, traslata nell'Italia del Sud tra gli anni 30 e 50, però si trasformò. La banda c'era, ma non suonava per rispetto. La regista Alessia Bottone ha realizzato un cortometraggio su un argomento così delicato, mettendo a confronto il rispetto silenzioso e l'odierno bisogno di spettacolarizzare anche un funerale.
10: Peroni Cosia, che poi è il protagonista del cortometraggio, mi ha fatto leggere il testo dello scrittore Savatteri, La banda muta per l'appunto, che

0: ispirato a una storia vera. E questa storia mi aveva particolarmente colpito perché avevo appena terminato di leggere alcuni articoli dedicati a quello che viene definito oggi il presenzialismo funebre, quindi questo bisogno di dire io c'ero ad un funerale e di scattarsi anche dei selfie, così come è accaduto al funerale di Costanzo e al funerale del Papa.
1: Maurelia Carafa, GR1.
2: E la linea torna a Sabato Sport, il prossimo GR1 è alle 17.
3: Sabato Sport.
2: Ancora con voi alle 16:06 in diretta su Rai Radio 1 e sempre ben trovati in questo sabato ferragostano da Guido Ardone al microfono. Non è cambiata la formazione al di là del vetro con Sergio Cian nella parte tecnica, grazie anche a Danilo Gionta in regia e Andrea Pistorio in redazione. Noi inseguiamo un po' le notizie, per il resto ci pensa il GR1, poi a volte sono le notizie che sembrano arrivare nel momento opportuno perché abbiamo parlato degli altri campionati, abbiamo parlato di mercato e mescolando un po' le cose abbiamo stabilito che anche quest'anno le possibilità economiche delle squadre di Serie A sono evidentemente inferiori a quelle delle formazioni degli altri campionati e così arriva l'ufficialità di una notizia che era però ampiamente nell'aria: il passaggio al Paris Saint-Germain per 50 milioni di Ferran Torres dal Barcellona, ovviamente neocampione del mondo con la Spagna, dico di più, ombre del partito, odore del gol che ha deciso la finale contro l'Argentina. Dunque trasferimento ufficializzato per il 26enne che ha firmato fino al 2031 e che ritrova tra l'altro al PSG Luis Enrique, ovvero con il quale come CT della Spagna l'aveva fatto debuttare nell'ormai più o meno lontano 2020 in un match di Nations League contro la Germania. E così vanno le cose negli altri campionati. Noi più tardi cominceremo a guardare anche alla riaccensione dei motori della Formula 1, perché anche qui volge al termine il mese praticamente quasi di vacanza per il Circus. Nella prossima fine settimana si ricomincerà ad andare in pista e comincerà, diciamo, la seconda metà della stagione, quindi daremo un po' le carte a quanto accaduto finora, soprattutto per proiettarci poi sugli sviluppi con Kimi Antonelli saldamente in testa alla classifica dei piloti. Si ricomincerà ovviamente dall'Olanda. Tra un po' invece, visto che eravamo sul calcio dei grandi numeri e delle grandi squadre, in una dimensione che ci piace sempre molto, sì, riparte la Serie A, ripartirà la nostra Serie B nel prossimo weekend, ripartirà anche la Serie C e da lì vi garantisco arrivano sempre storie particolarmente interessanti, grandi ritorni o più o meno prime volte, ma anche il nome storico di una squadra che agli albori del calcio comunque ha messo appunto la propria cifra nell'albo d'oro, e qui parlo di Coppa Italia, visto che di aggiornamenti ne daremo invece sulla Coppa Italia di oggi diversi anni fa. E allora ripartiamo in tutto questo con Teddy Swims e questa Mr. Know It All.

0: Nella prossima Serie C, in particolare nel girone B, nell'organico c'è anche il nome di una squadra che non solo attendeva il ritorno in terza serie, pensate, dal 1937 l'ultima partecipazione, ma che ancora prima, e siamo davvero agli albori del nostro calcio, aveva iscritto il proprio nome nell'albo d'oro di una competizione, perché non tutti sanno, ma sicuramente gli appassionati di calcio lo ricorderanno, gli amanti della storia e della statistica, che la prima edizione della Coppa Italia nel 1922 fu vinta proprio dalla squadra della quale stiamo per parlare. Siamo in Liguria, in provincia di Savona, a Vado Ligure per l'appunto, sto parlando ovviamente del Vado, e ne parliamo con il presidente, tanto per cominciare, Franco Tarabotto. Presidente, buon pomeriggio, benvenuto, buon Ferragosto tra l'altro.
1: Buon pomeriggio e buon agosto anche a voi.
0: E salutiamo anche uno dei componenti della squadra. Grazie a lei, presidente. Salutiamo anche uno dei suoi ragazzi, uno dei portieri della squadra del Vado, Andrea Bellocci. Ciao Andrea, ben trovato. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, presidente. Grazie per la telefonata.
1: Ciao Bellocci, ciao. Ciao.
2: Buon pomeriggio, presidente.
0: Radio 1 vi fa incontrare anche se a distanza. Poi la cosa interessante è che naturalmente noi parleremo del campionato, parleremo di questa nuova avventura, però dopo il grande entusiasmo per la promozione l'avventura è già cominciata. Io dicevo della Coppa Italia storica del Vado nel 1922, adesso c'è anche la Coppa Italia di Serie C, e ieri, presidente, comincio da lei, vi siete presi insomma una bella soddisfazione, perché l'esordio, poi il calendario vi ha messo di fronte a una delle squadre under 23, dunque dal nome più blasonato, che è quella dell'Inter, e ai rigori siete passati voi.
1: È stata veramente una bella soddisfazione e direi anche quasi una sorpresa, no? Perché la squadra va in campo per vincere, per fare meglio, però di riuscire a passare il turno non è una cosa che avevamo per scontato semplice, quindi la soddisfazione è ancora migliore.
0: Tra l'altro, da un under 23 all'altra, perché poi ricorderemo anche le avversarie di grande livello che ci sono in questo girone B, ma è storia della Serie C, perché a volte troviamo anche squadre che hanno avuto una buona frequentazione con la Serie A. Il vostro esordio sarà venerdì 21, quindi giocherete d'anticipo alle ore 21 contro l'Atalanta under 23, e poi ci arriviamo. Andrea Bellocci, prodotto del vivaio Granata, se dico bene, comunque diciamo frequentazione con le under del Torino, seconda stagione credo al Vado, e ieri non eri tu tra i pali, però insomma avete cominciato davvero alla grande, dando al presidente e ai vostri tifosi un'altra bella soddisfazione. Vado Ligure sono 8.000 abitanti, poi ci arriveremo, però insomma è un entusiasmo ovviamente crescente attorno a voi, Andrea.
2: Sì, questa è la mia terza stagione al Vado. E comunque sì, la squadra ha entusiasmo, c'è voglia di iniziare, c'è curiosità di affrontare questo campionato, che sicuramente è un grosso stimolo per tutti noi, e non vediamo appunto l'ora di iniziare per dimostrare il nostro valore, ecco.
0: Con quali aspettative e quali promesse al presidente? Anzi, ribalto la domanda, Andrea, tanto lui non ci ascolta, facciamo così. Che cosa vi ha chiesto? E ovviamente immagino intanto di provare a mettere in sicurezza la categoria, perché un'attesa così lunga nulla è scontato, poi, per carità.
2: Certo, noi essendo gli ultimi arrivati dobbiamo affrontare questo campionato con molta umiltà, con i piedi per terra, e ogni partita lavorare al massimo. Io il presidente lo conosco da ormai 3 anni, è una persona fantastica, quindi noi diciamo che la cosa che chiede sempre è quella dell'impegno e dell'atteggiamento che non deve mai mancare, ecco. E noi proveremo sicuramente, dovremo essere in grado di fare questo ogni partita, di entrare con l'atteggiamento giusto e dare il massimo, ecco.
0: Presidente, lei dal canto suo mi sembra insomma un personaggio intanto con un carattere insomma molto, molto ben definito, ma anche molto coraggioso. Perché dico questo? Perché di solito quando una squadra fa l'impresa, vince il proprio campionato, cerca di andare avanti sulla linea della continuità per affrontare una nuova sfida. Lei invece di cambiamenti ne ha fatti molti, dal punto di vista della rosa e dal punto di vista anche della guida tecnica, tanto per cominciare. Quindi insomma si volta pagina per affrontare la Serie C, no? Presidente Tarabotto.
1: Ma la Serie C è completamente diversa dalla D, quindi io ho fatto un ragionamento insieme con i miei collaboratori. Innanzitutto bisogna avere uno staff valido e uno staff all'altezza proprio della Serie C, e ce ne siamo accorti proprio in questo piccolo periodo, in questo mese e mezzo che abbiamo dovuto affrontare tutte le richieste che vengono fatte. In secondo luogo cercare di ottimizzare i giocatori da un punto di vista di costo, prendendo giocatori giovani, perché indubbiamente un bilancio da Serie C alto non me lo posso permettere.
0: Quindi bisogna procedere con realismo, con i dirigenti giusti. Mi corregga se sbaglio, lei punta sulla figura di Paolo Mancuso, figura chiave come direttore sportivo, e poi in panchina ci sarà il mister Matteo Pastorino. Anche questa però è una novità rispetto alla passata stagione, no presidente?
1: Beh, ma guardi, in questa telefonata c'è il vecchio e la novità. Il vecchio è Bellocci, che è un 2007, che è un 2006, che è il terzo anno che ha Vado, e che se siamo in Serie C dobbiamo tanto a lui e alle parate che ha fatto durante l'anno. E queste sono quelle cose che io mi ricordo sempre, insieme ad altri giocatori, ma specialmente a lui, con l'età giovane che ha avuto, ha fatto delle cose egregie. E l'allenatore direi che potrebbe essere una sorpresa. A un certo momento pensiamo agli allenatori, io penso a Ligona, che ci aveva ostacolato fino all'ultimo l'anno scorso. Io avevo la squadra più forte probabilmente, perché l'anno scorso sì, ho avuto un impegno abbastanza gravoso dal punto di vista dei costi. E ho detto, ma quell'allenatore lì a me piace. Poi parlo con Mancuso e dico, sta a sentire come allenatore cosa dice di Pastorino. Poi c'è mio figlio Luca che mi segue in questa avventura, anzi lui nel 2013 abbiamo incominciato la colpa la sua se sono qua, perché ha vinto il campionato italiano juniores e da lì mi ha rovinato. E anche lui dice, sì, per me Pastorino deve bene, abbiamo preso Pastorino. Alla luce di quello, io non è che sia molto... sono molto schietto e non sto a fare tanti complimenti o tante storie, con la premessa che devo dire che queste partite che abbiamo fatto il calcio d'agosto e il vero test ci sarà venerdì prossimo con l'Atalanta e con le altre squadre. Però l'allenatore è bravissimo, a un certo momento fa un modo di porsi con i giocatori, un modo di parlare, di fare veramente che se ero contento quando l'ho preso, adesso sono ultra contento perché per me è bravissimo. Poi nella vita si può sbagliare,
0: certamente nel calcio non sarà assolutamente calcio. Il primo, voglio dire, poi però, il fatto che abbia avuto delle conferme è importante.
1: Poi io sono sempre stato un po' fumino, no?
0: Sì.
1: Come cosa,
0: sì.
1: Ma adesso invece vedo che con lo staff sono contento, con i vecchi che avevo nel Vado, sia da un punto di vista di staff che di giocatori, va tutto bene. Abbiamo rinnovato anche il settore giovanile, abbiamo un settore giovanile direi molto importante in Liguria, per cui posso dire sono contento. L'allenatore effettivamente ha una contentezza in più.
0: Insomma, per ora prime impressioni confermate, sentiamo anche quelle dello spogliatoio di cui portavoce in questo momento Andrea Bellocci, portiere. Poi mi faceva ridere Andrea, poi il presidente diceva abbiamo il vecchio, nel senso che insomma già quasi un veterano della squadra, tu però sei un classe 2006. Ti chiedo intanto, domanda più o meno di rito, dacci un po' un riferimento tecnico tra i grandi portieri del nostro campionato e non solo, che ti può ispirare, e poi l'arrivo di mister Pastorino, insomma come è stato vissuto, è sempre un momento molto particolare, poi nuova serie, salto di categoria, nuova guida tecnica, è tutto un po' da metabolizzare anche qui.
2: Certo, allora innanzitutto ci tenevo a ringraziare il presidente per le parole che ha speso per me e poi per quanto riguarda i portieri di riferimento, io mi ispiro tanto a Raya, che è il portiere dell'Arsenal, che io non sono dotato di grandissima struttura fisica, però e lui nemmeno, quindi diciamo che mi ritrovo molto in lui nelle sue abilità. Mi ispiro tanto a lui e cerco di prendere tutto quello che posso prendere, e quindi tutto, perché se a quei livelli vuol dire che ci sarà un motivo.
0: Però scelta particolare, se posso, Andrea, perché poi si dice, certo, ed è vero, non lo dico io, che quella italiana è una scuola di grandi portieri, quindi io rilancio e ti chiedo di tirar fuori anche un nome italiano a questo punto.
2: Ok, allora, per quanto riguarda italiano, ti direi Vicario.
0: Ah, lo sai che stavo per scommettere su di lui, un forse Juve, chi lo sa, visto che tu sei un Granata.
2: Esatto, non si sa mai. E per quanto riguarda l'altra domanda sul mister e sullo spogliatoio, io mi sento di dire che, per quanto l'ho conosciuto in questo periodo, il mister è una persona molto disponibile, che gli piace tanto lavorare, che gli piace stare nel gruppo, ma quando entriamo sul campo c'è da pedalare, perché solo dopo la fatica degli allenamenti, lo spirito di sacrificio, ci sta dando il messaggio appunto di creare questo gruppo, perché è fondamentale, che poi diciamo, di soffrire insieme, di avere la capacità di stare lì tutti insieme, e di creare appunto questo gruppo forte, che lo siamo tutti dei ragazzi bravi, poi può confermare anche il presidente, tutti disponibili, quindi giorno dopo giorno stiamo consolidando quello che è appunto iniziato il nostro percorso, e quindi questo, ecco.
0: Presidente, visto che prima ricordavamo, no, entrambi il vostro poi debutto in campionato dopo quello molto felice in Coppa Italia contro l'Atalanta Under 23, vengo al capitolo stadio. Ovviamente questa è una questione che riguarda anche squadre di piazze, come dire, ancora più grosse dal punto di vista proprio demografico di grandi città. Ovviamente voi avete fatto felice una comunità di 8.000 abitanti e non solo, però giocherete per il momento, ma ovviamente mi corregga se sono in errore, al Giuseppe Sivori di Sestri Levante, perché intanto il Ghittolina, che è lo stadio di Quiliano, quindi siamo comunque dalle parti di Vado Ligure, non è adeguato, non è omologato, però il pensierino futuro ci potrebbe essere. Intanto ci descriva un po' la situazione, qual è lo stato delle cose.
1: Ah, guardi, la situazione probabilmente è meglio la tengo per me. Quindi,
0: e questa è già una bella risposta, devo dire.
1: Sì, ho fatto delle promesse di evitare frasi o cose sbagliate. La situazione è presto fatta. Io ho preso Vado nel 2013, purtroppo devo partire da questo. Aveva dei debiti, me li sono presi, me li sono pagati, e ho fatto un campo in sintetico, 500.000 euro, il Dagnino. Poi nel 2017 ho fatto il Chitolino, altri 500.000 euro. Ho speso altri soldi nella struttura. Se ho potuto fare queste cose, l'ho potuto fare tramite, poi si vedrà allo stadio, quando c'è la pubblicità, tramite la SA dove io lavoro ed altre aziende di Genova. Sono contentissimo perché ho realizzato il sogno di essere in Serie C. Però voglio dire, a un certo momento devo tirare le somme. In questo momento lo stadio o Chitolina non è omologato, quindi io devo andare fuori, devo andare a Sestri Levante a giocare, e per andare a giocare chiaramente devo pagare un affitto, e qui mi fermo perché non voglio entrare in nessuna polemica.
0: Insomma, la situazione è abbastanza chiara, però ovviamente anche passibile di cambiamenti futuri, chi lo sa.
1: Chi lo sa, perché e adesso sto facendo, tramite l'ingegnere Russo, mi sta facendo tutto lo studio per l'impianto del Chitolina, per rifare il Chitolina insieme al comune, perché Chitolina, le rubo un secondo veloce, è particolare, ci sono due comuni su Chitolina, quindi devi mettere insieme
0: diverse amministrazioni,
1: di Vado,
0: è chiaro,
1: esatto, certo. E cerco di mettere insieme. Poi ho parlato con la regione, più che altro con la dottoressa Pero, alla quale passerò il capitolato che verrà fatto. E sembrerebbe allo stato attuale che ci sarà un costo del campo di 1 milione di euro, ci sarà un intervento da parte del comune e ci sarà un intervento da parte della regione. Se c'è questo intervento, che non deve essere fatto da domani, a me interessa avere il campo alla fine del prossimo anno. Se ci sarà questo intervento, bene, e vado avanti. Se non ci sarà questo intervento, nessuno mi ha obbligato a prendere il vado e nessuno mi potrà obbligare a continuare senza campo, tenendo presente la situazione oggi del ponente ligure, non so se lei ha corretto. La struttura migliore è quella che ho io. Ho il miglior settore giovanile, cerco di curare il settore giovanile in tutti i modi e vado d'accordo con i sindaci, con la regione, con gli assessori.
0: Insomma, un po' di elementi di partenza ci sono, poi se la può consolare, Presidente, lei sa bene che fare uno stadio, comunque renderlo omologato, omologabile, è complicato in tante realtà, da quella più grande demograficamente a quella più piccola o meno grande, se volete, parliamo sempre di una realtà di 8.000 abitanti. Andrea, che sollievo che di conti e di questioni burocratiche tu e i tuoi compagni non ve ne dovete occupare, voi dovete fare altro, andare in campo e magari occuparvi di altre questioni, ovviamente assieme allo staff alla panchina. Mi incuriosiva il fatto perché in Serie C ormai in realtà già dalla passata stagione quello che in maniera un po' approssimativa si può chiamare barra chiamata, il football video support, per voi sarà qualcosa di nuovo da scoprire, perché poi è un tema su cui ci si interroga, magari un progetto pilota che presto potrebbe riguardare anche le serie e le categorie superiori. Lo scorso anno ha avuto qualche problematica perché molti dicono: guardate, su alcuni campi ci sono più telecamere, su altre meno, quindi non sempre la valutazione può essere dello stesso livello. Ho fatto una sintesi molto ruvida anche qui, però è un aspetto importante per voi durante il corso delle partite.
2: Sì, assolutamente, è un aspetto che per me, e anzi penso per tutti, può cambiare totalmente la partita, perché poi basta appunto consegnare la carta dopo una determinata scelta che l'arbitro magari non ha visto e appunto concede un rigore, per esempio, e può portare a vantaggio la nostra squadra piuttosto che un'altra, quindi è un'arma davvero importante e bisogna saperla sfruttare bene, perché ci sono solo tre
0: finestre, tre chiamate, giusto?
2: Sì, bisogna saperla sfruttare bene, però sì, è un'arma importante da saper sfruttare, ecco.
0: Uno strumento che può essere importante, poi ripetiamo, la Serie C sta facendo un po' da pilota sotto questo aspetto. A proposito di copertura televisiva, i riflettori sono ben accesi anche dal punto di vista appunto della copertura già da qualche anno, però Presidente Tarabotto, io leggevo una cosa che mi ha fatto non ridere ma sorridere in senso positivo, perché lei ha risposto a chi le diceva: ma le partite poi saranno coperte televisivamente, le ha detto: no, ma mi farò un po' di chilometri in macchina, così sono sempre al fianco della squadra. Poi conferma, è disposto a viaggiare, a spostarsi, poi non sono a mai distanze brevi, perché insomma c'è anche una buona parte del centro Italia, insomma ci si potrà allontanare un po',
1: Confermo e riconfermo. L'unico problema che ho è che devo parlare con lui, perché spero che mi dia ancora un po' di tempo per andare avanti, perché ho 79 anni. Quindi sono arrivato.
0: Ma questo vale per tutti, Presidente, non è questione di età.
1: Vale per tutti, ma io sono arrivato proprio alla fine. Continuo a lavorare, ci arrivo tranquillamente, ho il supporto di mia moglie che mi segue anche lei. Se posso, dato che ho coronato un sogno, perché mi rendo conto che sono un granello di sabbia nel deserto, ho visto anche ieri, sembra una scemata, parliamo di Under 23, poi vedevo lo staff dell'Inter e io che arrivo, poi sono andato per andare a prendere i giocatori dove avevano mangiato, la polizia che ci scortava. Sei una dimensione totalmente diversa, certo. L'importante è non fare brutte figure, cercare di essere seri. La prossima partita, non contano più queste partite, la prossima è il campionato, certo. Io mi auguro di potermi continuare a divertire e seguire la squadra, faccio una premessa, sono diventato molto più calmo. Che non,
0: si è un po' addolcito non, con il corso degli anni, no? La maturità porta saggezza, dai, diciamo così.
1: No,
0: che,
1: no, non è vero, non è vero. Più ti invecchi, più ti incazzi. Più ti invecchi, più ti incazzi. Poi nel pallone ho imparato che devo addolcirmi.
0: Un po' più diplomatico, sì, un buon compromesso.
1: Bravo, corretto, diplomatico. Sono contento di dove sono, soffrirò in silenzio, però... Me la passi, siamo vado io, mia moglie e mio figlio e le persone che ho attorno
0: nello staff, che come ha già spiegato insomma sono enormemente preziose. Andrea Bellocci, lasciò prego presidente, concluda, poi chiediamo con
1: finisco.
0: Andrea.
1: E soprattutto col vostro ringraziamento verso Giuseppe Costa, che è il proprietario dell'azienda nella quale lavoro. Quindi praticamente la posizione è questa: sono contento di dove sono arrivato, vorrei riuscire a mantenere ancora un anno questo traguardo,
0: a godersi i frutti di questo successo, di questa importante promozione. Andrea, per salutarti e salutarvi assieme alla presidente Tarabotto, prima dicevamo questo girone B così competitivo, io cito solo alcune squadre perché Livorno, Perugia, Pescara, Reggiana, Spezia, qui mettiamo insieme un po' di anni, non di serie B ma di serie A addirittura, anche in epoche recenti, è un livello come sempre insomma molto competitivo. Vi chiedo anche all'interno dello spogliatoio, in qualità di portiere, come portavoce ai nostri microfoni, qual è la sfida anche al di là di queste squadre, magari puoi citarne un'altra che attendete con particolare, come dire, per la quale c'è un'attesa insomma particolarmente significativa per il livello, per l'avversario, magari un derby regionale, chi lo sa.
2: Ma allora dico la verità, a livello di collettivo noi entriamo in campo e proponiamo sempre la nostra partita al di là del risultato, e se devo sbilanciarmi a livello personale penso che la partita magari dove mi affascina di più è quella contro il Pescara, perché da piccolino magari quando vedevo le squadre in A mi ricordo del Pescara. E allora diciamo mi ritornano vecchi ricordi, mi piacerebbe giocare lì, ecco.
0: Vabbè, insomma, vecchi ricordi sempre di un ragazzo di 20 anni, quindi non così vecchi evidentemente. Allora io faccio Alvado, nome storico del nostro calcio, con quella prima Coppa Italia del 1922, con questo ritorno in Serie C atteso davvero per decenni, un grande in bocca al lupo, ma lo facciamo poi idealmente a tutte le squadre che animeranno i tre gironi della nostra Serie C. Presidente Franco Tarabotto, stia tranquillo, stia calmo, accetti lo scherzo, ovviamente è una battuta, lei insomma ha un bel carattere, un uomo molto schietto. Complimenti per la promozione, in bocca al lupo per quello che verrà, in bocca al lupo alla squadra, al mister Andrea Bellocci, portiere che è stato con noi, i protagonisti del Vado, vi saluto, buon campionato.
2: Grazie
0: davvero.
2: Grazie mille per la chiamata.
1: Vi ringrazio per la chiamata e soprattutto buon lavoro a tutti voi.
0: Buon calcio a voi.
2: Buona giornata, presto.

0: dietro uno pseudonimo al plurale come Superman Lovers si nasconde in realtà un DJ francese, Guillaume Atlan, quella che abbiamo ascoltato a Starlight, è di certo il suo brano più conosciuto. Non si ferma mai il tennis dei grandi tornei Master 1000 Cincinnati negli Stati Uniti, non c'è Jannik Sinner, lo sapete, domani farà 25 anni, ne parleremo, non c'è il suo alter ego Alcaraz. Sinner smaltisce un problema al ginocchio ma poi tornerà per lo US Open, ne siamo certi. Diverso il discorso per Carlos, c'è tanta Italia però in campo nell'Ohio dalle 17, Cobolli, Kecmanovic, Arnaldi, l'andaluse, secondo turno è Bellucci contro il ceco Meshik, Dardelli contro Ishikata e poi ancora andando a parare in serata, ma noi daremo aggiornamenti via via che le partite inizieranno, Berrettini contro l'altro ceco Lechka. Perché dicevo che non si ferma? Perché invece ha quasi esaurito il suo periodo di vacanza la stagione mondiale di Formula 1 che ripartirà nel prossimo weekend. Zandvoort, Olanda, sarà il 12° appuntamento dei 23 stagionali, la stagione finora di Kimi Antonelli ma anche di un'ottima Ferrari, lasciatemelo dire. Allora il giro di boa è la seconda parte di questo mondiale, proviamo anche tornando poi su quello che ha raccontato la prima metà della stagione con un protagonista in pista in anni recenti, con un'ottantina di gran premi praticamente in 6 stagioni in Formula 1, non solo Formula 1, poi sempre apprezzate le sue analisi, i suoi commenti, insomma voce amica di Radio 1 se posso permettermi. Vito Antonio Liuzzi, sempre ben trovato, buon Ferragosto.
1: Grazie mille a tutti e buon Ferragosto anche a voi.
0: Dunque, vacanze quasi finite, praticamente si riaccenderanno i motori. Io prima di guardare a ciò che sarà, ovviamente proverei un'operazione bilancio parziale in corso d'opera, ci mancherebbe altro. Il giochino è questo, Vito Antonio, prendiamo, se torni con la mente, alle previsioni di inizio stagione, diciamo a gennaio, febbraio, prima che si cominciasse. Prendiamo quelle previsioni, proviamo a sovrapporle con la classifica attuale, Antonelli che ha 50 punti di vantaggio su Hamilton e 59 sul compagno, amico, nemico, chi lo sa, di scuderia della Mercedes Russell, e c'è qualcosa che evidentemente è andato in maniera diversa oppure insomma il quadro era quello che si poteva immaginare? Io direi che insomma la sorpresa c'è, come, perché questo ragazzo che farà 20 anni tra pochissimo ha fatto il botto davvero.
1: Ma io penso che innanzitutto è un bellissimo bollettino per l'Italia, perché comunque abbiamo un pilota italiano in testa al mondiale dall'inizio, perché ha fatto un grandissimo campionato fino ad adesso, e poi una Ferrari che comunque è lì a ridosso, che darà fastidio fino a fine campionato e che secondo me se la giocherà perché mancano ancora tantissime gare, quindi un campionato un po' diverso da quello forse che ci aspettavamo all'inizio, perché tutti vedevano Russell come il pilota da battere e il favorito per il mondiale, però devo dire che Antonelli dall'inizio ha fatto un campionato quasi impeccabile e quindi si merita tutto quello che sta avendo fino adesso. Speriamo che riuscirà a reggere fino alla fine, perché comunque il campionato è ancora lungo, siamo al, come detto bene prima, al giro di boa e mancano ancora tantissime gare, e vediamo come si riparte da questa settimana a Zandvoort, settimana prossima, e chi si sarà riposato meglio durante queste vacanze e chi ha lavorato meglio per la seconda parte di stagione.
0: Sì, anche perché sicuramente le scuderie avranno approfittato ovviamente di questo periodo per una messa a punto in una stagione, magari arriveremo anche a questo con Vito Antonio Liuzzi, che aveva presentato all'inizio già delle novità dal punto di vista strettamente tecnico molto significative. Kimi Antonelli, resto su di lui, come ha costruito questo primato, non sappiamo se temporaneo o durerà, noi ci auguriamo di sì in classifica generale, con una cinquina incredibile, tanto per rinfrescare la memoria non tanto all'amico Vito Antonio quanto agli ascoltatori, una cinquina incredibile tra il secondo e il sesto Gran Premio le ha vinte tutte, poi dopo è andato, non dico, ci mancherebbe, a singhiozzo, però insomma ci sono stati un paio di passaggi a vuoto, Liuzzi più per l'auto probabilmente, per un problema addirittura di affidabilità in certi momenti, che non per quello che è stato il suo atteggiamento in pista. Ma al di là di questo, lui avrà avuto il modo, il tempo di metabolizzare questo esploit ad inizio stagione, questo vantaggio. Adesso la consapevolezza da una parte, punto di forza, il peso della pressione, perché è chiaro che insomma le possibilità di fare il colpo ci sono e come, quindi anche un pizzico di peso dall'altra parte. Siamo un po' a metà strada fra queste due dimensioni per Kimi Antonelli.
1: Ma sicuramente, io penso che nonostante la sua giovane età, Kimi ha dimostrato di avere una maturità incredibile. L'anno scorso sicuramente abbiamo visto delle difficoltà nella costanza durante la stagione e sicuramente la pressione ha fatto la sua parte, invece quest'anno comunque dall'inizio ha dimostrato tantissima maturità e una crescita incredibile nonostante i suoi 19 anni, e quindi io penso che adesso sia pronto comunque a sostenere questo stress, questa pressione anche per la seconda parte di campionato. Bisognerà vedere con queste modifiche regolamentari, perché comunque l'Aduo potrebbe essere un bel cambiamento a livello prestazionale per chi soffrirà di più queste modifiche regolamentari, e quindi è ancora tutto aperto fino a fine campionato, però a livello mentale lo vedo sempre sul pezzo. Lui è un gran pilota, ha dimostrato di essere maturo abbastanza da gestire lo stress, perché comunque a quell'età, a 19 anni, non è così semplice, però secondo me quest'anno ha già dimostrato di poter reggere fino alla fine. Bisognerà vedere la Mercedes come gestirà le prestazioni da adesso fino a fine campionato.
0: E come gestirà anche il dualismo, ma c'è un dualismo con Russell. Toto Wolff ha detto non ci saranno ordini di scuderia, adesso come dicevo sono 59 punti che separano i due piloti della Mercedes, ovviamente in favore di Kimi Antonelli. Se il divario dovesse assottigliarsi, se i punti dovessero pesare ancora di più, e sicuramente peseranno, a quel punto prevedi, Vito Antonio Liuzzi, anche un tema appunto di, come dire, convivenza sotto la stessa scuderia, di convivenza in casa?
1: Io penso che fino alle ultime, diciamo, 3-4 gare Wolff lascerà, diciamo, gestire tutto ai risultati. Io penso che in questa prima parte di campionato Russell sia stato un po' più sfortunato, perché molto spesso ha avuto delle rotture, delle problematiche meccaniche che gli hanno sicuramente precluso di poter lottare per il podio e quindi di guadagnare punti, però speriamo ovviamente che continui così la ruota per il nostro Kimi Antonelli fino a fine campionato, ma non vedo Mercedes giocare di strategia prima di arrivare alle ultime 3-4 gare, se dovessero vedere comunque che Ferrari si avvicina nel campionato. Adesso le prossime 4-5 gare comunque saranno ancora libere, ognuno correrà per la propria prestazione all'interno, diciamo, anche della scuderia Mercedes, però bisogna vedere Ferrari come ha assimilato queste modifiche dell'Aduo, perché secondo me personalmente penso che queste modifiche regolamentari, essendo che vanno un po' a limitare l'utilizzo della parte elettrica, potrebbero andare a favore di Ferrari.
0: E la Ferrari d'altra parte, diciamo, insegue in termini di classifica costruttori: 379 Mercedes, 307 Ferrari. Anche qui come il riavvolgimento del nastro è necessario, perché ovviamente Liuzzi, noi arrivavamo, la Ferrari arrivava da una stagione tra le più buie di sempre, dunque nulla era scontato. Poi le cose insomma hanno cambiato passo e ci si è sbloccati con Leclerc a Silverstone, con Hamilton, ciascuno ha spezzato il proprio tabù. Si attendeva praticamente da una stagione e mezzo uno squillo dall'uno o dall'altro, e adesso come seconda forza del campionato, insomma, il cavallino c'è, con la possibilità di insidiare addirittura la prima piazza.
1: Ma io penso che più che uno squillo è stato una bella un bel trillo forte, perché comunque hanno dimostrato spesso di esserci e hanno spesso perso gare per magari aver gestito male la strategia, però a livello di prestazione hanno dimostrato che hanno fatto una crescita diversa dal solito, perché comunque Ferrari ha sempre magari faticato la seconda parte di stagione, invece devo dire che comunque sono riusciti a crescere velocemente, perché Mercedes dall'inizio era la macchina da battere e hanno dato gran filo da torcere al team a tre stelle, quindi a tre punte, quindi io sono molto positivo che Ferrari possa dar fastidio fino a fine campionato, e secondo me ne vedremo delle belle fino all'ultima gara da Abu Dhabi.
0: Anche se leggevo qualche tua dichiarazione, ovviamente poi da spiegare, da motivare, ma come d'altra parte hai fatto già fino a questo momento, comunque di realismo rispetto alla Ferrari, perché sì, obiettivamente sono arrivati dei segnali molto positivi, però poi chiaramente c'è tutto il girone di ritorno, per dirla in termini calcistici. Non so se confermi questa impostazione di realismo con un filo di ottimismo anche in sottofondo.
1: Sì, sicuramente, io sono molto realista, ma io più che altro lo intendo nel per quanto riguarda Antonelli, perché sicuramente ha 40 punti di vantaggio, ha fatto un campionato incredibile fino adesso, però 40 punti a metà campionato purtroppo per la Formula 1 non sono ancora abbastanza per poter cantare vittoria. Molto spesso già dopo la quinta, sesta gara sentivo parlare di mondiale. Sì, è vero, ci sono delle possibilità più alte, però il campionato è lunghissimo e basta 2-3 gare che ti girano male, che hai delle problematiche di meccaniche, di rotture, di affidabilità, che è un attimo ritornare nella mischia, e quindi purtroppo bisogna essere sul pezzo fino all'ultimo. La Formula 1 fino all'ultimo centimetro l'abbiamo visto anche in altri campionati in passato. passato non ti permette di rilassarti, quindi io lo intendevo più per quanto riguarda il campionato di Kimi, perché spero possa stare sul pezzo fino all'ultimo Gran Premio.
0: Chiarissimo, sul pezzo, come si suol dire, come non è stata credo la McLaren fino a questo momento. La nota stonata della stagione, non voglio dire ancora la delusione in pieno, però di certo è mancata qualcosa da quelle parti. Ti chiedo questo e poi ti chiedo, visto che insomma dei grandi nomi anche di Max Verstappen, come sta vivendo questa stagione?
1: È vero, devo dire che McLaren è stato un po' una nota stonata in questo mondiale, in cui tutti si aspettavano comunque che di avere prestazioni simili a Mercedes. Invece la prima parte di campionato è stata abbastanza tragica per quanto riguarda la casa inglese, e non me l'aspettavo neanche io personalmente, però come è successo in passato ci hanno fatto vedere una crescita esponenziale nelle ultime gare, e adesso sono forse diventate la squadra da battere, anche se adesso penso per il mondiale diventi più difficile perché hanno perso troppi punti nella fase iniziale del mondiale, mentre invece per Verstappen sarà un campionato secondo me fino alla fine ad alti e bassi, come ci ha fatto vedere fino ad adesso, e gare alternato delle vittorie a delle prestazioni sottotono da dover spiegare, perché fondamentalmente questi alti e bassi sono un po' particolari, un po' strani. La Red Bull ci ha sempre fatto vedere, diciamo, prestazioni molto più solide, però secondo me comunque il terremoto interno che c'è nel team ci mette un po' di tempo a risistemarsi, a riallinearsi, quindi secondo me saranno ancora alti e bassi fino a fine campionato, però bisognerebbe vedere cosa sceglierà di fare Max per la stagione prossima.
0: Intanto la voce tempo necessario per metabolizzare, l'avvio di stagione era stato all'insegna delle perplessità, delle critiche, anche delle polemiche persino dagli stessi piloti per quella che era stata definita proprio la rivoluzione tecnica di questa stagione, e tema sul quale ovviamente non mi addentro, non mi avvento. Venturo, Vito Antonio Liuzzi è ben più esperto di me, però in particolare relativamente alla Power Unit. Poi alla fine le cose sono state appunto acquisite, o ancora, sempre bilancio come dire in corso d'opera a metà stagione, o ancora qualcosa deve essere digerito sotto questo aspetto?
1: Ma sicuramente io penso che sia la Formula 1 che la FIA si stanno impegnando tantissimo per rendere il campionato molto più interessante e divertente. Se ne sono resi conto un po' tutti che si era scelta una strada troppo estrema a livello motoristico per quanto riguarda la Power Unit, ma questa purtroppo è una scelta che è stata presa e spinta dalle case motoristiche e ovviamente appoggiata dalla F1 e dalla FIA, quindi non c'è una persona, c'è un gruppo in particolare che ha la colpa. È stata una scelta presa unanime da parte di tutti, e quando ci si è resi conto che si è andato troppo oltre, ovviamente si è lavorato per riuscire a tornare indietro il più possibile, per rendere, diciamo, lo sport più sano, più bello, più sicuro, anche perché abbiamo visto scene a inizio campionato che magari mettevano a rischio i piloti, e quindi adesso secondo me si è raggiunto un equilibrio discreto, si continuerà a migliorare da adesso fino a fine campionato, però secondo me già dal 2027 si avrà una Formula 1 molto più simile a quella del passato, che premia di più i piloti, diciamo.
0: Sì, sicuramente il compromesso tra spettacolo e sicurezza fondamentale, però mi chiedevo se c'è ancora quel filo di, non voglio dire nostalgia, di ricordo, di pensiero per quella Formula 1 che qualche anno fa, anche ai tuoi tempi, ma sono tempi recenti come dicevo Vito Antonio, tu hai definito in più di un'occasione un po' più selvaggia, un po' più rude, forse col pilota un po' più al centro, non lo so.
1: Ma io penso che quella nostalgia non andrà mai via, perché purtroppo ovviamente la Formula 1 dovrà seguire un po' l'evoluzione dell'automotive, e quindi è indubbio, non si può negare che l'automotive sta andando verso un mondo un po' più green, un po' più verso l'elettrico, l'ibrido, e quindi anche la Formula 1 deve cercare di seguire questa strada, però bisogna farlo in maniera intelligente, cercando ovviamente di far prevalere lo sport, e secondo me ci si accorta inizio anno che si era andati un po' troppo oltre, e quindi adesso si sta ritrovando un equilibrio giusto per tutti.
0: A proposito di cose di questi anni e di altri sport, così curiosità, c'è sempre il Vito Antonio Liuzzi calciatore, non so se anche se la nazionale piloti o anche in altro, e poi la rete a volte dà, toglie, da informazioni, spaccia qualche bufala, so che sei anche un nuotatore, non lo so se confermi, perché in queste settimane di nuoto si parla e come, voglio dire.
1: Beh, diciamo che io amo, e anche grazie a Red Bull ho fatto un po' tutti gli sport, non solo adrenalinici ma anche quelli a 13, quindi è, come hai detto bene, sport che amo tantissimo, e quindi è bellissimo anche seguire quello che stanno facendo i nostri olimpionici in questo momento.
0: Quindi stai seguendo anche gli europei di nuoto, non te lo chiedo nel dettaglio, però insomma vedi che arrivano medaglie, ne arriveranno secondo me anche nel tardo pomeriggio, così faccio anche un po', come dire, di promozione per quello che racconteremo dalle 18:30, insomma anche lì poi i talenti sbocciano.
1: Sì, ma questo è il bello dell'Italia, noi italiani penso che ci siamo sempre differenziati in tantissimi sport e quindi adesso sicuramente magari nel calcio stiamo facendo un po' più fatica, però gli altri sport
0: ci stanno dando. Ne manca giusto uno alla fine.
1: Ma spero che torneremo in voga come una volta, perché abbiamo sempre fatto la differenza. Io penso che noi italiani siamo sempre estrosi e ci siamo sempre fatti notare in tutti gli sport, quindi è un po' ciclica la cosa, però torneremo anche nel calcio.
0: Insomma, Roberto Mancini intanto è tornato, poi vedremo se torneranno anche a Lori e tempi passati, lo capiremo. Intanto sta tornando la Ferrari, è già tornata, ne abbiamo parlato con Vito Antonio,
1: esatto.
0: Riuzzi, il campionato ritorna nel prossimo weekend, ovviamente Manuel Codignoni, il nostro Manuel Codignoni racconterà la seconda metà della stagione di Formula 1. Vito Antonio Riuzzi, grazie davvero in questa giornata ferragostana, buon campionato mondiale di Formula 1 e poi ci risentiremo presto su Rai Radio 1, ti abbracciamo, ciao.
1: Grazie a tutti, ancora buon Ferragosto.
0: Grazie, buon Ferragosto a te. Noi ci avviamo verso il GR1, però visto sono quasi le 17, ormai mancano 6 minuti, ne approfitto per ricordarvi che ovviamente la nostra diretta, come ribadisco, andrà avanti fino alle 23, la serata dedicata ancora agli europei di atletica con la penultima sessione di finali con medaglie che potrebbero arrivare, perché pensiamo intanto al triplo ma anche ai 10.000 in entrambi i casi al maschile, dicevamo del nuoto dalle 18:30, tutti gli aggiornamenti praticamente in tempo reale sulla penultima a sua volta serata, sessione di finali anche a Parigi per quanto riguarda la rassegna continentale in vasca. Poi ovviamente daremo aggiornamenti sulla Coppa Italia, perché scendono in campo, lo hanno già fatto nella giornata, nella serata di ieri, alcune delle squadre di Serie A. Oggi il programma prevede altre 4 partite, come vado a ribadire, a ricordare ancora, si comincia alle 18 in questo caso Catanzaro su Tirol e poi via via l'Udinese che alle 18:30 ospiterà il Padova, alle 20:45 Venezia Monza, alle 21:15 Torino Carrarese, e così anche il calcio con i primi, come dire, le prime partite ufficiali, anche il nostro calcio si mette in moto aspettando il campionato. Io non aspetto più per darvi la possibilità di ascoltare il più grande spettacolo dopo il Big Ben, ovviamente Jovanotti impegnato in queste settimane nel suo tour tipicamente estivo, giornale radio, e subito dopo ripartiamo con Sabato Sport.

0: bello vivere, anche se si sta male.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
4: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
5: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
6: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
7: Bella idea, dottor Scotti.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. Scontri tra agenti marocchini e migranti che tentavano di attraversare la frontiera con l'enclave spagnola di Ceuta. La polizia ha usato i lacrimogeni per disperdere decine di persone, per lo più subsahariane, a circa 3 chilometri dal confine. 110 migranti sono stati arrestati. Le autorità di Rabat hanno ordinato ai giornalisti di lasciare la zona. Il terremoto in Indonesia, il bilancio ufficiale al momento di 47 morti. A poche ore dalla scossa, nella notte di magnitudo 7.7 nell'isola di Flores, un'altra di magnitudo 6.9 ha colpito Sumatra. Si scava tra le macerie in cerca di superstiti, ma le zone in magnitudo 7.7 nell'isola di Flores, un'altra di magnitudo 6.9 ha colpito Sumatra. Si scava tra le macerie in cerca di superstiti, ma le zone interne sono difficilmente

0: momento non sono stati effettuati arresti. Tragedia a Genova: dopo una lite con la sorella, un ragazzo di 26 anni precipita dalla finestra e muore. Il servizio.
1: Un diverbio in famiglia tra fratello e sorella, a quanto pare l'origine del dramma. Un ragazzo di 26 anni durante una lite avrebbe ferito la sorella di 18 con una coltellata. Subito dopo è precipitato dal quinto piano della palazzina di Largo San Teodoro a Genova ed è morto sul colpo. Non è chiaro al momento se si tratti di suicidio o di una caduta accidentale. Apparentemente il ragazzo si sarebbe chiuso nella sua stanza e dopo poco il gesto, dinamica che farebbe supporre un atto volontario. La sorella è stata portata in ospedale in codice giallo con diverse ferite da arma da taglio, apparentemente non gravi. Stando ai primi riscontri si ipotizza che la discussione sarebbe nata da una richiesta di denaro del fratello maggiore, forse per motivi legati alla droga. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e vigili del fuoco insieme a due ambulanze e a due automediche. Silvia Ferreri, GR1.
0: A Palermo gli investigatori stanno analizzando le immagini dei sistemi di sorveglianza per fare luce sull'omicidio di Vito Genovese, 45 anni, trovato morto a poca distanza dal suo garage nel quartiere Zen. È stato colpito al volto, forse con un cacciavite. Sanitari e carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di una rissa. Tra le ipotesi, un tentativo di furto, ma non si escludono altre piste. Riaperto l'aeroporto Fontana Rossa di Catania, i voli sono ripresi alle 14. L'INGV informa che prosegue l'attività effusiva dell'Etna con una debole emissione di cenere. Intanto il capo della Protezione Civile della Sicilia ha detto che la scossa di terremoto di magnitudo 3.9 che si è verificata alle 12.24 con epicentro a Lingua Glossa è stata provocata da un'apertura della faglia della Pernicana collegata all'attività vulcanica. Fratturata la strada per Piano Provenza, dove sono stati evacuati i ristoranti della zona. Cinema nel segno di Ferragosto, da simbolo della desolazione urbana, teatro di scontro, vacanziero, il fascino di titoli diventati parte dell'immaginario del 15 agosto.
2: No, io t'avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
3: E voi che fate a Ferragosto? Immancabile Carlo Verdone in Un sacco bello. Siete in spiaggia come Sergio Citti nel casotto?
4: Il motore, puoi spegnere il motore, per favore?
5: E come faccio? Vado a sbattere contro i scogli.
3: O Paolo Virzì che portava l'Italia sulla spiaggia di Ventotene? Ma nell'immaginario cinematografico Ferragosto è soprattutto il poter attraversare la città vuota. If you wanna love. Lo fa Nanni Moretti in Vespa in Caro Diario ed è qui che Gianni Di Gregorio si ritrova a cucinare pasta al forno per un tavolo di signore.
6: Evviva! Buon Ferragosto!
3: E poi c'è Gassman.
7: Vabbè, ma oggi è Ferragosto. Mamma dice che il lavoro dei giorni festivi non rende.
3: Il sorpasso, il film di Dino Risi, il più legato forse alla memoria collettiva del Ferragosto, del boom economico, della villeggiatura. E perché resta bloccato in città un'unica alternativa.
8: Beh, ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati!
3: Miriam Mauti, GR1.
0: E a proposito di cinema, la 79esima edizione del Locarno Film Festival, premiato con il Pardo d'Oro You Don't Belong Here del regista romeno Florin Serban. Dramma incentrato sul rapporto tra un padre e un figlio. Pardo per la migliore attrice Monica Bellucci, per Che ti c'è di Giovanni Tortorici. Ed era l'ultima notizia, prossimo GR1 alle 18.
9: Sabato Sport.
10: E ancora bentrovati da Guido Ordone al microfono, 17:05 minuti nel cuore di questo sabato pomeriggio in vostra compagnia, sabato di Ferragosto con Max Gambino che è arrivato alla parte tecnica, lo salutiamo e torniamo anche a ricordare che sono con noi Danilo Gionta in regia e Andrea Pistorio in redazione. Ultimi scampoli di calcio d'agosto, ma sì, sarà calcio d'agosto anche quello di campionato a partire dal prossimo fine settimana. Una volta si usava questa espressione quando magari i campionati iniziavano più tardi, però la conserviamo per fare riferimento a quelle che sono sostanzialmente le ultime amichevoli per le squadre di Serie A. Contano quel che contano e contano il giusto parere del sottoscritto, posso essere smentito naturalmente, ma così per completezza. Poi sono i primi assaggi soprattutto per i tifosi, in realtà gli ultimi perché poi si comincerà a fare sul serio. Il Bologna sta affrontando il Brighton, all'inizio del secondo tempo la situazione è ancora ferma sullo 0-0, il Milan è sotto contro il Manchester United, siamo al 17° del primo tempo e poi più tardi anzi tra meno di mezz'ora in realtà la Roma affronterà il Borussia Dortmund e nel tardo pomeriggio

Ancora più tardo, 19:30, l'Inter affronterà il Betis Siviglia. Sono appunto gli ultimi test precampionato, valgono invece come le partite di Coppa Italia. Ho già ricordato il quadro delle quattro sfide che andremo ad aggiornare più avanti, quattro partite al giorno tra la giornata di ieri e quella di lunedì, quindi abbiamo già dei primi verdetti. C'è chi dice 32esimi di finale, io preferisco primo turno perché sono 16 per l'appunto a tutti gli effetti queste sfide, che vedono già in campo molte formazioni di Serie A. E allora i primi pass sono stati conquistati dalla Monza, a parte sinistra del tabellone, grazie al 3-0 sull'Avellino, e Brianzoli affronteranno la vincente di Torino Carrarese in campo questa sera alle 21:15. Il turno successivo sarà proprio spalmato tra la prima e la terza settimana di settembre. Poi ancora dallo stesso lato della griglia il Parma, grazie al 2-0 sul Catania, se la vedrà contro la vincente di Cremonese Sampdoria, ma qui siamo alla giornata di lunedì alle 20:45. Poi dall'altra parte la Fiorentina con il rotondo risultato, il 4-1 sul Benevento, attende comunque un derby toscano, o Pisa o Empoli, partita che è in programma lunedì alle 18. E ancora il Cagliari di misura sull'Arezzo 1-0, e adesso si attende la vincente di Verona Virtus Entella in programma domani alle 20:45. Poi naturalmente tutto ciò andrà a confluire verso gli ottavi di finale, il turno in cui entrano in scena le teste di serie, le 8 big, le 8 prime classificate della passata stagione, anche qui spalmato poi su diverse giornate, 2, 16 dicembre, 13 gennaio 2027, dipenderà insomma dalla partecipazione o meno dagli impegni, ecco, più per essere più precisi, in quali finestre nelle coppe europee, perché sono tutte squadre appunto impegnate in Europa, e anche lì ovviamente si attenderanno gli abbinamenti. La formula non è cambiata, si gioca sempre in gara secca con la squadra che ha il numero di tabellone più basso e che ha il diritto di giocare in casa, tranne ovviamente il turno di semifinali, che anche quest'anno sarà di andata e ritorno, e poi la lunga corsa fino alla finalissima del 19 maggio. Ma siamo andati troppo lontano, in realtà andremo lontano, molto lontano tra pochissimo, per raccontarvi una storia che sta molto appassionando i mezzi di informazione, i quotidiani, ha incuriosito parecchio anche noi. Prendete due ragazzi, prendete un'auto non nuovissima, diciamo in condizioni un po' accomodate, perché così prescrive il regolamento di una competizione, anzi di una gara non competitiva, molto molto particolare. Chissà se tra poco riusciremo ad arrivare addirittura in Mongolia, partendo dai nostri studi di Saxa Rubra. Sentiremo un po'.

0: dagli Stati Uniti, Sara Bareilson con questa love song. Noi però andiamo in tutt'altra direzione. Si parte dalle parti di Bolzano, grosso modo, con un'auto un po' vecchiotta, diciamo datata del 1999, possiamo tranquillamente dirlo, una Panda, se sono ben informato. Il sogno è quello di prender parte, chilometro dopo chilometro, al rally più avventuroso, affascinante, un po' pazzo, una gara non competitiva che poi ha anche dei presupposti, degli scopi, come dire, di solidarietà, benefici, quindi è molto molto importante. Una sorta di sogno che si realizza, quello di due ragazzi ventenni, hanno più hanno meno, con i quali siamo in collegamento, per quanto siano già molto molto lontani dall'Italia e di strada ne devono fare ancora, con il sogno di prender parte appunto al Mongol Rally. Mirko Trevisano, saluto intanto te, buon pomeriggio su Radio 1, ciao. E allora no, andiamo a salutare prima Alessandro Lattisi, poi recuperiamo anche Mirko. Ciao Alessandro, benvenuto.
1: Ciao, ciao, grazie mille.
0: Allora, io davo qualche elemento così. Intanto, dove vi trovate, dove ti trovi in questo momento?
1: Allora, attualmente siamo in Kirghizistan, se vogliamo essere più specifici, in un paesino che si chiama Kokzar, segna che la popolazione è sotto le 1000 persone, sotto i 1000 abitanti, quindi siamo molto molto isolati in questo momento.
0: E siete arrivati fin lì facendo così, a spanne, chilometro più, chilometro meno, quanta strada?
1: Allora, tenendo conto solamente del tragitto da Praga fino a qui, sono poco meno di 12.000 chilometri.
0: E ne servono ancora un po' per arrivare poi, giusto? Perché bisogna spingersi fin dove?
1: Allora, la linea d'arrivo è a Öskemen, in Kazakistan, al confine con la Mongolia, e sono altri circa 3.000 chilometri.
0: Diciamo che il grosso è fatto, in qualche modo.
1: Esatto, sì, più o meno.
0: Allora, è un'avventura appassionante, affascinante, un rally estremo, come dicevo, poi naturalmente ci racconterete tutto, l'idea, come è nata, eccetera. Però, ora, scherzi a parte, perché ci sono delle non regole, per così dire. Il presupposto è avere un'auto datata, un'auto dal basso valore economico. Io leggevo che la vostra Panda è stata pagata, giusto, 150 euro addirittura.
1: 150 euro.
0: Che è un signor investimento per l'impresa che state affrontando. Non c'è nessun tipo di ausilio meccanico, dovete fare un po' tutto voi. E soprattutto non c'è una strada già prevista, siete voi gli artefici del vostro percorso, no Alessandro?
1: Esatto, esatto. Allora, le regole principali, diciamo, sono che la macchina deve essere molto molto modesta, quindi al massimo 1013 cilindrata, però la regola ufficiale, diciamo, sarebbe 1000, non 1300, quindi noi siamo 900 e ci entriamo perfettamente.
0: Quindi consuma poco almeno, questo bisogna dirlo, il lato positivo è questo, diciamo.
1: Esatto, e poi sì, basta, principalmente non abbiamo niente in macchina di appunto ausilio meccanico, elettronico, tanto che giusto ieri ci si è demolita la macchina e siamo riusciti a metterla a posto con tre guanti tagliati e tre fascette.
0: Quindi c'è anche un po' di ingegno ovviamente in tutto questo, ma eravate già dei provetti meccanici anche con Mirko, immagino. Insomma, a me viene in mente quel gran genio del mio amico, no? Quello della canzone che riesce a riparare un po' tutto soffiando soltanto sulla, credo, sulla candela, se ben ricordo.
1: Sì, beh, allora Mirko studia ingegneria meccanica a Modena. E io invece faccio il meccanico di moto a Verona, sono con un team, corriamo in pista.
0: Ah beh, quindi voglio dire, c'è già un, per dirla come voi giovani, un know-how, una consapevolezza tecnica abbastanza forte. Però siete entrambi di Bolzano, se dico bene.
1: Entrambi di Bolzano, sì, sì, sì, sì, sì, Bolzano.
0: Poi
1: sì.
0: La vita vi sta portando altrove, in questo momento molto molto lontani, com'è nata l'idea di partecipare al Mongol Rally, a questa avventura così particolare?
1: Allora, a me è venuta in mente, mentre ero a lavoro in realtà, a gennaio, ero al Motorbike Expo di Verona, e un mio collega ne stava parlando come se fosse una cosa bellissima, assurda, astratta, e io ne avevo sentito parlare, quindi ho cercato un po' su Google, ho visto, mi sono un po' informato, ho proposto l'idea a un paio di miei amici, tra cui appunto Mirko e un altro che però appunto non è venuto, mentre Mirko ha accettato, e niente, siamo andati a comprare questa Panda a 150 euro, che costava 300, abbiamo un po' tirato giù il prezzo a 150 euro, e quindi basta, siamo partiti, l'abbiamo un po' messa a posto prima di partire, chiaramente, era sbronzinata.
0: Era, scusami, perdonami, io sono un po' datato come...
1: era sbronzinata, aveva un problema al motore, non poteva viaggiare così.
0: Termine tecnico, però l'avete rimessa in condizioni di viaggiare. Visto che ci raccontavi, Alessandro Lattisi, la genesi di questo progetto, allora io ne approfitto per andare a chiedere all'altra metà della squadra, dell'equipaggio, appunto Mirko Trevisano. Ciao Mirko, quando Alessandro ti ha fatto la proposta, perché non l'hai mandato, come dire, a lavorare, tra virgolette? No, scherzo, ovviamente è un'avventura molto affascinante, ti ci sei lanciato subito. Mirko, benvenuto anche a te. Dovremmo sentirlo, si sente qualcosa in sottofondo, però intanto stiamo parlando sempre del Kirghizistan, quindi non so se riusciamo a sentirlo. Va bene, riproviamo con il pro di Andrea Pistorio, poi ci darà la sua versione dei fatti tra poco, Alessandro. Fino a questo momento, al di là di quello che ci raccontavi dell'auto che ha avuto dei problemi proprio nelle ultime ore, altri momenti, come dire, di difficoltà, perché poi non è soltanto la questione meccanica, ci si trova, come raccontavi poco fa, anche in luoghi ovviamente remoti, in realtà semi sconosciute, con tutte le difficoltà comunicative del caso, non lo so, climatiche, immagino che abbiate attraversato anche dei territori con temperature significative vista la stagione, no?
1: Abbastanza. Allora, uno dei problemi più grandi appunto è stato forse non quello meccanico, perché siamo stati abbastanza fortunati sotto quel punto di vista, però tutto l'aspetto burocratico e chiaramente anche climatico, cioè nel senso nelle steppe del Kazakistan abbiamo passato giorni di 15 ore di guida al giorno con 50 gradi fuori, 49 gradi segnava, quindi è stato abbastanza duro.
0: La povera panda, insomma, nonostante queste temperature, riusciva ad andare avanti, a farsi largo tra le steppe.
1: Sì, più o meno, dai, con una velocità massima dei 60 all'ora, però ce l'abbiamo fatta.
0: Vabbè, mi sembra una velocità anche, come dire, ispirata alla prudenza, perché poi si arriva alla fine. Mirko Trevisano, sei arrivato anche tu, ma c'eri già prima, avevamo qualche difficoltà con te. Benvenuto su Radio 1, ciao.
2: Eccomi, grazie. Sì, avevo qualche difficoltà a collegarmi.
0: Ma quello è il minimo, voglio dire, visto il carattere avventuroso della vostra missione. Alessandro ti aveva fatto questa proposta, era arrivato fin lì praticamente, tu ci sei fiondato senza dubbi, senza riserve.
2: Sì, diciamo che dell'evento ne avevo già sentito parlare negli anni scorsi, quindi sapevo già di cosa si trattava. E avendo la scusa che qualcuno me l'aveva chiesto, ho detto ma sì, dai, facciamo,
0: se non ora quando, come si suol dire. E poi però ci sarà anche il problema, tra virgolette, di dover tornare, perché tanta strada è solo una parte del percorso, no? Oppure poi si lascia lì la panda e prendete un comodo volo di linea? Non credo. Mirko, resto da te.
2: Ma allora, ci sono molti team che hanno scelto questa strada facile. A noi ci dispiaceva, anche perché comunque abbiamo lavorato molto su questa macchina, quindi abbiamo trovato anche la scusa per vedere altri posti oltre ai molti che stiamo già vedendo. Infatti al ritorno prenderemo un'altra strada che non è la stessa che abbiamo appena fatto, e faremo il giro largo, diciamo, dalla Russia, quindi tutta la parte a nord, e troviamo che sia comunque giustificata come scelta, in quanto che comunque vediamo posti totalmente diversi, quindi sicuramente l'arrivo non è la fine del nostro viaggio, diciamo.
0: Assolutamente, poi l'arrivo non è mai la fine, men che mai in questa circostanza. In tutto questo, Alessandro Lattisi, dacci anche un po' di date, le riassumevi tra virgolette prima, o quantomeno di proiezioni di programma per quello che sarà appunto l'arrivo intermedio per voi, e poi quando pensate di rimettere, insomma, di ritrovarvi sul suolo patrio, insomma, in Italia.
1: Allora, noi in realtà saremmo dovuti arrivare a Öskemen, quindi alla linea del traguardo, oggi. Che, come forse avete capito, non ci siamo arrivati.
0: No, perché sono quei 3.000 chilometri di differenza, esatto, che insomma qualcosina.
1: E abbiamo avuto un paio di problemi, comunque devo ringraziare anche il mio capo che mi ha concesso di stare via, mi ha dato altre 2 settimane di ferie, 3 settimane di ferie, quindi non ho più il limite di dover tornare per forza per il lavoro, e ce la siamo potuta prendere un po' più con comodo. Non ce l'avremmo fatta comunque, perché ci si è smolecolata la panda in un tracciato fuori strada, però così almeno eravamo coperti. E arriveremo il 22 con altri 3.000 chilometri, quindi concludendo questo viaggio di andata con 15.000 chilometri. E poi il viaggio di ritorno, siccome facciamo meno zig zag per tutti i paesi stan, dovrebbe essere un po' più corto a livello di chilometraggio, però sono comunque sui 10.000 chilometri, qualcosa di meno.
0: I paesi stan è una nozione geografica ben precisa, devo dire, che va a inquadrare quell'area del mondo. Come vi siete finanziati, per così dire, Mirko Trevisano? Perché ovviamente è un'avventura che può avere dei costi al di là del prezzo irrisorio, esiguo, della panda in sé.
2: Beh, allora, sebbene la Panda l'abbiamo pagata comunque molto poco, dietro alla macchina c'è molto lavoro, e pezzi e attrezzatura varia, e comunque uno dei costi più grandi è sicuramente quello della benzina, e alla fine molti soldi ci sono arrivati dagli sponsor, che ovviamente ringraziamo tutti, però comunque alla fine abbiamo tutti e due un lavoro più o meno stabile, quindi alla fine molti soldi sono arrivati da quello e
0: Qualche
2: sicuramente
0: risparmio
2: tanto aiuto
0: personale
2: dagli sponsor.
0: e qualche finanziamento in tutto questo. Ma ce l'avete lo stereo, l'autoradio in macchina almeno? Riuscite a sentire qualcosa, un po' di musica? Mirko?
2: Assolutamente no, e abbiamo una piccola cassa appesa allo specchietto
0: Ah, bello, come una
2: che
0: volta diciamo,
2: ce
0: dai.
2: la facciamo bastare.
0: Però Radio 1 non si sente in Kirghizistan, temo, poi magari l'app, non so se avete il collegamento, no, beh, a parte questo voglio dire, e una telefonatina a casa ogni tanto, Alessandro, riuscite o non fa parte, i vostri ormai vi danno
1: Sì.
0: per dispersi definitivamente, scherzo.
1: No, allora, all'inizio chiaramente ci chiamavano ogni giorno, erano felicissimi anche loro di questo viaggio, ci sentivamo ogni giorno. Poi man mano ci allontanavamo da casa e entravamo in paesi sempre più dispersi e man mano, cioè passavano 2 giorni, 3 giorni da una chiamata all'altra. Cioè, ci sono stati periodi dove magari io non ho sentito i miei anche per una settimana, perché tra Russia e Kazakistan, dove non prende niente,
0: Certo.
1: è anche solo difficile magari mandare un messaggio, perché ci sono giorni interi dove non prende. È incredibile. Quindi Starlink, per esempio, che è quello di Elon Musk, che si può connettere ovunque con i satelliti, è bandito in Russia e proprio ti fermano e te lo fanno buttare via.
0: E quindi ci
1: Quindi
0: sono
1: anche
0: dei
1: quello.
0: limiti oggettivi alla comunicazione, però tutto questo è compensato, Mirko, immagino facilmente dal senso di avventura, dal vivere la giornata, dall'assaporare il momento, anche l'imprevisto, dal costruire davvero un percorso, perché poi noi ci abbiamo giocato un po', è un'avventura di certo particolare, però sicuramente è un qualcosa che poi ti resta, ti fa crescere come persona. Voi, insomma, bontà vostra, siete due ragazzi di 20 anni e immagino che queste cose poi vi restano davvero, fanno parte della vostra personalità, della vostra costruzione, no? Verso la vita da adulti, Mirko.
2: No, beh, certo, sicuramente tantissime esperienze che spero ci rimarranno, tantissime persone, soprattutto in questi paesi sperduti che nessuno considera, che ci hanno aiutato molte volte in situazioni in cui sicuramente da soli non ce l'avremmo fatta. E comunque alla fine, durante le giornate da fare ne abbiamo, perché per esempio anche ieri che abbiamo distrutto la macchina, alla fine ne abbiamo avuto da fare
0: Era lo
2: finché basta, quindi.
0: smolecolato di prima, praticamente lo stesso termine, però adattato, ho capito bene? Sì.
2: Esattamente quello. E comunque diciamo che ce ne troviamo da fare, quindi lo stare al telefono passa un po' in secondo piano, ecco.
0: La più banale delle domande è un pizzico di nostalgia di casa, a volte c'è, magari non foss'altro dal punto di vista alimentare, delle proprie comodità, della propria vita, o siete davvero proprio on the road nell'anima entrambi, Mirko?
2: Sì, diciamo che magari il mangiare è uno degli aspetti più che
0: Problematici,
2: sentiamo di più.
0: ecco.
2: Esatto, anche perché sebbene abbiano cibi vari e sicuramente diversi dai nostri, spesso li troviamo un po' monotoni, quindi ecco, ci piacerebbe un po' di varietà, però se no sì, sicuramente i genitori che probabilmente ci stanno ascoltando ci mancano tantissimo, non è vero?
0: Beh, però ne approfittiamo per rassicurarli, perché Mirko e Alessandro sanno benissimo, sono di ottimo spirito, sono determinate ad andare avanti, arrivare e poi anche a tornare quando sarà il momento. Alessandro, vuoi ricordarci allora il senso della vostra avventura, dove andrete e perché soprattutto? E poi ci salutiamo naturalmente. Il Mongon Rally, questa stranissima corsa non competitiva ma molto affascinante, davvero.
1: Allora, noi siamo partiti con lo spirito di vedere più cose possibili, divertirci come dei pazzi e insomma viaggiare il più possibile. E avendo questa possibilità, insomma, ce la siamo anche un po' creata, perché bisogna un po' mettersi come dire, nella situazione giusta. Magari lavorare 2 mesi per mettere da parte quei pochi spicci e poi prendersi sta macchina schifosa e attraversare
0: No,
1: tutto il
0: non me la
1: mondo.
0: disprezzare così, perché è quella che vi deve portare avanti e indietro soprattutto.
1: Esatto, quindi le facciamo le coccole ogni sera. Comunque, di
0: Assolutamente.
1: sicuro viaggiare il più possibile, vedere più cose possibili, e come esperienza di vita penso sia una delle cose migliori che si possano fare, specialmente a 20 anni.
0: Anche a 45, dai, mi ci metto anche io. Mirko, che ne sarà della panda poi? Mica la dividerete a metà, la tagliate come il maggiolino tutto matto alla fine, no?
2: No, allora, questo è un argomento ancora aperto perché non sappiamo se venderla, tenerla, chi la tiene, chi la vende, diciamo che dobbiamo ancora deciderlo, però sicuramente sarebbe un peccato venderla, ecco.
0: Di tempo ne avete, mi raccomando, niente discussioni, trovate un compromesso amichevole perché l'avventura è lunga e sarete a stretto contatto. Grazie anche per aver scherzato su quella che poi è un'avventura che ci riporta a un grande desiderio della vita, quello di viaggiare, di conoscere, di perdersi piacevolmente nel mondo. Questo è non solo il Mongorelli che io non conoscevo ed è stata una bella, insomma, esperienza questo racconto. Buon cammino, ragazzi, davvero. Mirko Trevisano e Alessandro Lattesi, in bocca al lupo per questa avventura. Magari ci racconterete al ritorno com'è andata, chissà perché, chissà anche perché se su Radio 1 vi aspettiamo magari. Un saluto a voi.
1: Grazie mille.
0: In bocca al lupo, salutiamo i nostri viaggiatori in questo momento in Kirghizistan verso la Mongolia, o quasi. Noi siamo arrivati, a proposito, in realtà non di strade ma di condizioni meteorologiche, appuntamento meteo e poi ripartiamo subito dopo con Sabato Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residui rovesci potranno verificarsi in area alpina, specie sui monti del Trentino Alto Adige. Altrove invece si esaurirà completamente l'attività temporalesca del pomeriggio. Domani, domenica 16 agosto, tempo in prevalenza soleggiato, ma con la formazione di imponenti nubi sui monti nelle ore più calde della giornata. Attività temporalesca che sarà più diffusa e marcata lungo l'arco alpino, con i temporali che arriveranno anche in pianura, specie in Piemonte e Lombardia. Fenomeni che si svilupperanno anche lungo tutta la dorsale appenninica in Puglia e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Venti per lo più deboli e a regime di brezza, appena più vivaci sulle coste ioniche di Calabria, Basilicata e Puglia. Poco mossi i mari. Temperature che, seppur ancora elevate, subiranno una diminuzione nei valori massimi che saranno generalmente compresi tra 32 e 36 gradi, con locali picchi di 37-39 in pianura padana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Sabato Sport.
0: Rieccoci immediatamente a voi, sono le 17.30, il che vuol dire, tra le altre cose, che a Cincinnati, negli Stati Uniti, per il terzultimo Masters 1000 della stagione si gioca. Ovviamente non ci sono Jannik Sinner, non c'è neanche Carlos Alcaraz, ma il numero uno del mondo dovrebbe rientrare, dovrebbe partire tra pochi giorni per gli Stati Uniti in vista dell'appuntamento con lo Slam US Open. Ma c'è molto altro e c'è tanta Italia in campo in questi minuti, perché sono iniziate le partite del secondo turno di Flavio Cobolli, che è avanti saldamente nel primo set 4-1 sul serbo Kecmanovic ed è anche al servizio, mentre è più equilibrato il match tra Matteo Arnaldi e l'andaluse, ma lo spagnolo ha già conquistato un break e alla battuta e conduce 3-2. Poi più tardi gli altri azzurri, a cui facevo riferimento, per un totale di 5 in campo proprio nella giornata odierna: Bellucci contro il ceco Menšík, Dardari se la vedrà contro Ishikata e Berrettini contro l'altro ceco Lečka. Siamo al secondo turno di questo Masters 1000 propedeutico, per così dire, verso l'altro grande appuntamento che però ci porterà poi nelle prossime settimane a New York, in particolare con lo US Open. Fino a pochi minuti fa è stata curiosa, interessante, bizzarra, divertente la storia raccontata dai due bolzanini in viaggio su una vecchia panda per inseguire il sogno della partecipazione al rally più strano del mondo. Particolare, interessante e bizzarra in maniera molto diversa anche l'iniziativa che i romani, ma anche coloro i quali vivono, passano per Roma, stanno sperimentando in questi giorni, cioè prendere parte a, come dire, per qualche minuto a una partita di uno degli sport invernali per eccellenza, ma ai piedi in sostanza del Colosseo, da quelle parti sotto il sole di Roma in questi giorni. Il curling a Colle Oppio, a determinate condizioni, è possibile? Sì, è possibile, ne parleremo tra poco.

0: Mannarino per un po' d'amore, l'amore per lo sport che dobbiamo naturalmente promuovere, del quale dobbiamo parlare soprattutto rispetto a alcune discipline, non soltanto in concomitanza dei grandi eventi, perché poi sono discipline che abbiamo conosciuto sempre di più nel corso degli anni, che ci hanno regalato grandi gioie a livello dei cinque cerchi invernali naturalmente, per i quali però possono mancare o comunque essere meno diffuse di quanto opportuno o necessario le strutture. Perché questo preambolo? Perché è davvero curiosa l'iniziativa di questi giorni, di queste settimane sotto il sole rovente di Roma, come molte altre parti d'Italia, a provare a portare uno sport invernale, uno sport olimpico invernale che appunto è stato reso celebre in particolare dai successi della coppia del doppio misto, ma non soltanto, è a livello dei cinque cerchi, anche il cinema ci ha messo del suo per promuovere, per così dire, per farci conoscere il curling. E allora una pista all'ombra del Colosseo, quasi a Colle Oppio, siamo da quelle parti per chi non fosse di Roma, ovviamente con condizioni un po' diverse perché non c'è il ghiaccio che durerebbe effettivamente poco, però l'iniziativa è molto interessante e ci porta al tema delle strutture. Ne parliamo intanto con il presidente della Federazione degli Sport del Ghiaccio, Andrea Gios, che saluto con molto piacere su Radio 1. Buon pomeriggio e buon Ferragosto, presidente.
1: Buon pomeriggio a tutti e grazie per questa opportunità.
0: Grazie a lei naturalmente. E c'è con noi anche lo skip della squadra maschile dell'Italia, che a sua volta ha conquistato poi al di fuori della coppia del doppio misto due bronzi mondiali, tre bronzi europei. Zoel Retornaz, benvenuto, buon pomeriggio, ciao.
2: Buongiorno, un saluto anche da parte mia.
0: Un saluto a te naturalmente. Presidente, io aggiungo, ma poi magari ci ricaviamo qualche minuto in coda per parlarne, perché è un tema importante, credo, salvo sorprese, presidente uscente, non con poca amarezza, perché ci sono stati degli sviluppi nelle ultime settimane e ci arriviamo, come dicevo, perché il suo è stato ed è tuttora un percorso molto importante e significativo. Si può giocare a curling all'ombra del Colosseo? Io lo ribadisco, sì, in maniera un po' diversa rispetto a quello che fanno Zoella, quello che hanno fatto Costantini e Mosane, però sì, si può fare, l'iniziativa è molto interessante.
1: Ma sì, è un'iniziativa che nasce da Sport e Salute e che insieme al Ministero ho pensato di portare queste piste, che ovviamente non sono di ghiaccio, sono i materiali plastici, a Roma, Colle Oppio. È un'iniziativa che noi abbiamo immediatamente sostenuto, perché riteniamo che sia importantissimo dare la possibilità alle persone che vivono al di fuori delle aree in cui c'è un impianto di ghiaccio di provare questo sport meraviglioso. E devo dire francamente, il risultato è stato veramente entusiasmante, e quello che io mi auguro è che riusciamo a far innamorare i romani del curling, di questo sport che, ripeto, è veramente uno sport che merita di essere portato nelle grandi città, perché ha contenuti agonistici straordinari, atletici, e soprattutto perché è uno sport che, al pari per esempio del golf, è praticabile dagli 8 agli 80 anni.
0: Sì, in effetti noi abbiamo imparato anche a seguire questa disciplina, l'abbiamo fatto già da qualche anno, l'abbiamo fatto molto molto da vicino ovviamente in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Zoel Retornaz, non so se ha avuto la possibilità di cimentarsi con questa versione differente, cittadina, estiva del curling, non so se sei stato a Roma anche tu in questi giorni.
2: A malincuore no, non sono riuscito ancora a passare a Roma e provare queste nuove piste che sono state installate, e cercherò di venirci quanto prima, però sono d'accordo con quanto è stato detto, che servono queste iniziative per promuovere la nostra disciplina in tutto il paese, sperando che poi sfoci in qualcosa di più concreto con la realizzazione di una pista dedicata proprio al nostro sport.
0: Però possiamo dire che nella versione romana, la chiamiamo romana, poi magari sarà da replicare anche altrove, lo chiedo intanto alla presidente, beh, insomma le stones non sono di granito scozzese, sono un po' più leggere, credo, no? Perché questo riguarda il coinvolgimento alla portata di tutti, no, presidente Gios?
1: Ma no, certamente mancano molti degli aspetti tecnici del curling, manca la scopata, manca la scivolata, quindi mancano gli aspetti, ma quello che interessava a noi e che apprezziamo di questa iniziativa è che dà la possibilità a tantissimi ragazzi e a tantissime ragazze di provare l'emozione di una gara importante, di un gioco, di uno sport come il curling, possa far nascere poi quella fiammella che stiamo coltivando insieme al ministro Abodi, insieme a Sport e Salute, per far partire un impianto di ghiaccio che possa essere dedicato al curling e anche alle altre discipline della nostra federazione, perché riteniamo che il curling sia veramente uno sport che potrebbe dare una grandissima soddisfazione e soprattutto siamo convintissimi che un impianto di curling, a Roma possa essere economicamente sostenibile e portare dei buoni risultati anche dal punto di vista economico.
0: Zoe, approfitto della tua presenza anche per un po' di sana divulgazione, perché poi in queste discipline, insomma, secondo me è importante anche dare degli elementi, visto che ricordavamo la differenza, ovviamente, la stona adattata per questo esperimento estivo, quanto pesa quella originale? Cos'è la spazzata? Scusami se ti chiedo, come dire, di fare un po', come dire, il professore divulgatore, e poi soprattutto, e veniamo al senso dell'iniziativa sempre di più, della quale parlava il presidente Joss, dove si può giocare a curling in Italia? Cioè, credo in pochi o addirittura pochissimi luoghi, e questo è il punto, il vero problema, no?
2: Sicuramente uno dei limiti attuali del poter promuovere la nostra disciplina è la carenza di strutture sul territorio nazionale. Ed è per questo che queste iniziative appunto ci servono a promuovere la disciplina, perché riceviamo un sacco di richieste, un sacco di messaggi, soprattutto dopo degli eventi importanti come le Olimpiadi, in cui la gente veramente ci chiede: ma dove possiamo provare a giocare a curling? Quindi attualmente gli impianti sono dislocati più che altro nell'arco alpino, nel nord Italia, partendo dall'ovest in Piemonte, dove c'è la struttura di Pinerolo, per passare da Torino, Cembra, dove sono cresciuto io sportivamente in Trentino, ha un impianto, Cortina d'Ampezzo ha un impianto, Clout in Friuli ha un impianto, e anche a Bormio c'è una pista dedicata al curling. Spero di non aver dimenticato nessuno, però comunque sono pochi gli impianti per il potenziale che abbiamo nel nostro paese. Per venire alla domanda tecnica, lo stone da curling, quello originale in granito scozzese, pesa 20 kg, e la spazzata ci serve per ridurre l'attrito che c'è tra il sasso quando scivola sul ghiaccio, creando una microscopica patina di acqua che permette al sasso appunto di scivolare un po' più a lungo, e quindi si guadagna un qualche centimetro proprio nella traiettoria del lancio, e questo ci fa sì che riusciamo a modificare, a intervenire leggermente su quello che poi è il risultato finale del lancio stesso.
0: Perché è un ghiaccio un po' particolare, anche qui lo dirò forse male da non addetto ai lavori fino in fondo, diverso evidentemente da quello delle altre discipline su ghiaccio che tante gioie pure ci hanno dato in chiave olimpica. A Milano Cortina, queste goccioline in pratica congelate che lo rendono un po' più ruvido, è una delle particolarità. Resto da Zoel Retornaz per restare sui giorni di Milano Cortina, complessivamente dolci, dolcissimi, con le 30 medaglie è stata un'esperienza incredibile. Per quanto riguarda il curling, comunque la parziale conferma, ma io dico conferma a tutto tondo con il bronzo conquistato da Costantini e Mosaner, per la squadra maschile forse, non so se rimetto il dito, non dico nella ferita, però ecco, un pizzico di rammarico, le cose potevano andare ancora meglio, in maniera diversa, no? Che dici ora con un po' di mesi di distanza, Zoel?
2: Sì, assolutamente, eravamo attrezzati per fare qualcosina in più, ci aspettavamo qualcosina in più, dati appunto gli ultimi risultati delle stagioni, dati i grossi investimenti che sono stati fatti su di noi come squadra, quindi un po' di rammarico c'è, nonostante noi siamo andati a Cortina con le buone intenzioni e abbiamo dato il massimo fino all'ultima stone giocata, è mancata la qualificazione ad una semifinale che sarebbe stata storica, che era sicuramente nelle nostre corde.
0: E poi un po' come diceva anche il presidente, oltre ad essere uno sport adatto a tutti, ha però anche la caratteristica di essere uno sport in cui, e ce lo insegnano i nostri due interlocutori, l'andamento della partita può cambiare davvero poi anche all'ultimo istante, anche all'ultimo lancio, all'ultimo tiro, e questo naturalmente fa tutta la differenza del mondo. Se lei, presidente Andrea Giossi, invece pensa a quei giorni, ripensa a quei giorni, sono passati ormai marzo, aprile, maggio, giugno, lui 6 mesi sostanzialmente, che cosa le viene in mente? Perché il settore ghiaccio, il comparto ghiaccio, insomma, ci ha fatto volare davvero, in particolare, ma non solo, parlo del pattinaggio, però è stata anche dal punto di vista organizzativo un'esperienza che ci ha gratificati. E poi si è riaperto il dibattito, organizziamo Olimpiadi in futuro, anche estive, invernali, voglio dire, ha riacceso un po' di quell'entusiasmo, forse sopito alla voce grandi eventi sportivi in Italia. Joss?
1: Ma guardi, le Olimpiadi di Milano Cortina sono state un grandissimo successo sportivo, prima di tutto, che era il primo obiettivo, perché i nostri atleti sono stati straordinari, ma anche organizzativo ed economico. Credo che l'impatto di queste Olimpiadi sul territorio, sull'economia, sulla visibilità, sulla qualità dell'immagine d'Italia sia stato straordinario, e abbiamo centrato tutti gli obiettivi. Quindi siamo veramente orgogliosi. Poi noi come federazione siamo particolarmente contenti perché abbiamo performato in un modo straordinario. Leggevo recentemente una classifica delle migliori federazioni olimpiche italiane in relazione ai podi disponibili, alle medaglie disponibili e alle medaglie ottenute, e la nostra federazione è tra le primissime se si considerano tutte le gare, quindi siamo al quinto posto. Se si considerano solo le federazioni che hanno più di due eventi o tre, siamo la prima in assoluto. Abbiamo fatto l'11,9% di medaglie rispetto alle medaglie disponibili.
0: In relazione al numero di eventi, sì.
1: In questo senso. Quindi è un risultato incredibile per una federazione piccola come la nostra, che la dice lunga sulla qualità dei nostri ragazzi, sulla qualità dei nostri tecnici e sulla qualità del movimento alla base, che ci ha riempiti di soddisfazione e che ci pone nelle condizioni per pianificare il futuro con grande serenità e grande tranquillità. Nel curling poi abbiamo fatto degli investimenti particolari, abbiamo creduto in un gruppo di atleti che sono stati bravissimi, che hanno vinto tutto quello che si poteva vincere e che però hanno mancato per un soffio l'obiettivo finale nella gara a squadre, ma che comunque sono atleti di un livello straordinario. E il risultato incredibile è che siamo partiti con 4 maschi e 4 femmine circa 10 anni fa e oggi abbiamo invece triplicato il numero di atleti, abbiamo 3 squadre maschili e 3 squadre femminili che si contendono la possibilità di rappresentare l'Italia, quindi un grandissimo risultato, straordinario anche l'impegno di questi ragazzi, tutti quelli che ci hanno creduto.
0: I numeri sono oggettivi e non mentono. Allora, visto che lei ricordava un percorso, Andrea Gioss, io in suo affondo, come dire, il dito un po' nella ferita di questi giorni, credo si possa considerare così. E che cosa è accaduto? Farò una sintesi forse approssimativa per l'ulteriore riconferma dopo un percorso già di 12 anni alla guida della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. In sostanza, secondo la normativa che è stata cambiata più o meno di recente, serviva una maggioranza ultra qualificata di 2/3 dell'assemblea che lei ha praticamente sfiorato, e per un pugno di voti non è arrivata poi questa ulteriore riconferma in maniera un po' sorprendente. Intanto, se tutto ciò è corretto, intanto che cosa accadrà se per lei la partita è definitivamente chiusa, e poi ci sarà un domani a questo punto per la guida della federazione che lei ha presieduto in pratica dal 2014, giusto?
1: Esatto, no, ha detto, ha ricostruito la situazione molto bene. Serviva il 66,7%, io ho fatto il 64%, sono mancati 55 voti, grosso modo 3 società. Questa è la realtà. Devo dire, la delusione è stata grande perché contavo di essere riconfermato, però la soddisfazione di aver avuto il 64% delle società che mi hanno dato fiducia e che soprattutto hanno approvato quello che è stato fatto al termine di una campagna. Avevo contro 3 contendenti che hanno veramente cercato di mettere in discussione ogni cosa, e fortunatamente le società sono state compatte nel dare questo 64, una grande soddisfazione da parte mia, e questa mi dà l'impegno adesso di collaborare. Io non potrò più candidarmi come presidente, il 24 ottobre avremo una nuova assemblea. E io l'ho detto al primo momento, farò il possibile per fare in modo che al 24 ottobre arrivi una squadra di dirigenti che possa dare continuità al lavoro che è stato fatto in questi anni, che devo dire è stato apprezzato dalla grandissima maggioranza delle società, degli atleti e dei tecnici che hanno votato riconoscendo quello che è stato fatto. È mancato poco, ma credo che ci stia. Conoscevamo le regole del gioco all'inizio e quindi non è un problema. Io mi impegnerò fino all'ultimo giorno per comunque portare un candidato presidente che dia continuità.
0: E poi che ruolo pensa di avere, immagina di avere? Ci sarà un'ulteriore fase nella carriera di Andrea Gioss dopo l'OCHE, dopo la, come dire, come dirigente sportivo, e poi ancora, chi lo sa?
1: Ma guardi, in questo momento non penso di avere alcun ruolo. Vedremo, in questi giorni si stanno radunando un po' di persone, stanno cercando di fare delle valutazioni. Io ho dato la mia disponibilità in ogni senso purché la federazione continui a crescere e continui nel solco di questo lavoro fatto in 10 anni, che secondo me, oltre ad aver dato buoni risultati, ha veramente contribuito a far crescere la federazione ad ogni livello, non solo sui risultati sportivi ma anche nei risultati organizzativi, nella comunicazione e nella crescita anche dei tesserati, che è uno dei ruoli importanti, e degli impianti, perché uno dei progetti cardine della mia candidatura era quella di espandere le piste di ghiaccio nelle grandi aree metropolitane, che è un must assoluto se vogliamo continuare a esistere.
0: E di certo potrebbe dare ancora ulteriore linfa al movimento. Resto alla Voce Futuro, ma in ambito agonistico, Zoel Retornato, un ragazzo, un ragazzone dell'83 che ha ancora tanta voglia di fare, di mettersi in gioco. L'immediato futuro per te invece?
2: L'immediato futuro è quello di cercare ancora di primeggiare con risultati. La mia intenzione è quella di giocare finché riesco a divertirmi. Per me divertirmi vuol dire essere performante ad alti livelli. Per ora ci sto riuscendo, abbiamo fatto un po' di aggiustamenti, le squadre storiche fino alle Olimpiadi di Milano Cortina si sono sciolte, si sono formati nuovi gruppi integrando dei giovani, che era un po' il discorso che sta facendo il presidente, sì, di tre nuove formazioni in campo maschile, una delle quali vede me come capitano contro ex miei compagni di squadra. Siamo tra l'altro oggi proprio in un torneo il primo torneo della stagione in Svizzera. E niente, quindi il mio obiettivo è quello di riuscire a far crescere una squadra di nuovo e continuare finché c'è il livello e finché riesco a divertirmi.
0: Il domani, quindi tra tanto tempo, quando vorrai, potrebbe essere legato anche a un ruolo, visto il modo di porsi, la chiarezza delle idee, il modo di esprimersi, come dire, a un futuro dirigenziale, lo immagini? Non ti sei posto ancora questo tipo di orizzonte?
2: Non lo escludo. Penso che siano valutazioni che vadano fatte nel momento in cui un atleta decide di non essere più atleta, perché finché nella testa di un atleta c'è la voglia, l'adrenalina di giocare certe partite a certi livelli, la competitività di essere un atleta di una certa caratura, è difficile immaginarsi dall'altra parte della balaustra, per cui vedremo quando questa fiammella si spegnerà, ma non escludo assolutamente che non ci possa essere per me un futuro da dirigente o da tecnico.
0: Da guida tecnica, quindi, certo.
2: Assolutamente,
0: no?
2: Sì, sì. Anche perché sarebbe un peccato, ma non lo dico perché sono io.
0: No, disperdere un patrimonio, ma scherzi.
2: Esatto, che sia il mio, che sia quello di qualche altro atleta che comunque ha dato tanto dal punto di vista dell'atleta, e poi si può ancora contribuire anche da non atleta, ma da guida tecnica.
0: Guarda, direttori tecnici, presidenti, sono tutti con un passato, o comunque quelli bravi hanno un passato in gara, in pista. Poi, a seconda del caso, dello sport, della disciplina, declinate voi. Per salutarvi, presidente Joss, fino a quando c'è tempo a Roma per mettersi in gioco su una pista adattata da curling? Così magari ci vado anch'io a vedere un po' che aria tira lì.
1: Ma noi adesso stiamo lavorando per poter portare il ghiaccio vero e abbiamo avuto gli incontri stabilmente. La pista resterà per qualche altro mese e credo che, siccome l'esperimento sta andando bene, proseguirà anche più avanti, perché l'obiettivo è di portare le scuole romane, portare i ragazzini alla ripresa delle scuole, per l'appunto, in modo da veramente cominciare a far giocare questi ragazzini.
0: Presidente, tutto questo davvero per salutarla. Poi Alpi francesi ancora lontana, la prossima edizione dei Giochi Olimpici, chissà se l'Italia con Torino potrà avere forse una piccola parte. Poi per il suo hockey pure bisognerà aprire un discorso, non adesso, lo faremo in un'altra occasione. Lei, insomma, Asiago, grande bandiera, anche lì insomma la crescita ci vuole. Abbiamo avuto un assaggio, un riavvicinamento col mondo olimpico proprio in occasione di Milano Cortina. È stato bello essere presenti anche lì, anche se contro giganti di questo sport che naturalmente non ci hanno lasciato molto, ma era inevitabile, no?
1: Però devo dire che abbiamo fatto un ottimo risultato,
0: un buon torneo,
1: se solo
0: certo.
1: Pensiamo che le nostre ragazze si sono qualificate ai quarti di finale, quindi
0: è un risultato storico, quello assolutamente.
1: Le prime 8 squadre del mondo e si è giocata una semifinale con la Svezia, non dico alla pari, ma comunque giocando fino alla fine per poter vincere, credo che sia un risultato importante. In uno sport di squadra come l'hockey non si inventa nulla, certo, da un giorno all'altro. Sono sport professionisti, ci serve una base di società locali, di club, di professionisti, ed è difficile farli crescere perché sono anche sport molto costosi. Però credo che si siano poste le basi per cominciare a fare un ragionamento, e soprattutto il timore che si aveva di andare alle Olimpiadi e sfigurare,
0: no, quello è stato scongiurato,
1: è stato scongiurato alla grande. e oggi partiamo con l'ambizione di qualificarci per le Olimpiadi delle Alpi francesi e di portare comunque le due squadre.
0: Altro capitolo da scrivere. Andrea Giosto, tuttora presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, grazie davvero anche per aver presentato questa simpatica, questa significativa, importante iniziativa. Un saluto a lei, un saluto a Zoel Retornaz, che naturalmente continuerà con il curling, come ci ha svelato, raccontato, continuando a mettersi in gioco. Un abbraccio a entrambi, grazie.
1: Grazie, buon Ferragosto a tutti.
0: Grazie, buon Ferragosto a voi davvero. Anche qui rischiavo di andare un po' lungo, ma ci siamo di andare un po' lunghi, ma ci siamo ripresi. The Commitments, Mastancelli, 4 allo scoccare delle 18 arriva il GR1 e poi ancora con voi con Sabato Sport. A tra poco.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Partiamo da un'ultima ora di cronaca. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea accoltellandola nella loro villetta a Sant'Angelo a Cupolo nel Beneventano e subito dopo ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma. La donna è stata trovata senza vita sul divano. L'uomo, che da alcuni giorni manifestava un malessere e si era sottoposto a una visita specialistica, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Benevento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Le forze marocchine hanno bloccato il tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di raggiungere l'esclave spagnola di Ceuta. Gli agenti hanno usato lacrimogeni per disperderli sulle alture di Fnidek, a circa 2 chilometri dalla frontiera. La situazione è sotto controllo, non risultano feriti, ma ci sono alcuni fermi. Dal lato spagnolo sono schierati veicoli militari. Sono circa 500 gli italiani che si trovano sull'isola di Flores, la più colpita dal terremoto di magnitudo 7.7 che ha devastato l'Indonesia orientale e causato almeno 38 morti. Al momento non si registrano vittime tra i connazionali, fa sapere il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'ambasciata italiana a Giacarta sta verificando la situazione e assistendo gli italiani che intendono lasciare nazionali, fa sapere il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'ambasciata italiana a Giacarta sta verificando la situazione e assistendo gli italiani che intendono lasciare l'area.

0: Vulcano sono stati portati e scortati dalle guide alpine a valle, evacuate aree di ristoro, bar e ristoranti della zona. Sul posto ormai deserto geologi e vulcanologi per i rilievi, polizia, protezione civile e forestale per controllare la zona vietata ormai al transito. Per il GR1 Antonella Gurrieri.
1: Ha riaperto intanto l'aeroporto Fontana Rossa, sempre a Catania. I voli sono infatti ripresi alle 14 grazie al fatto che la cenere proveniente dall'Etna si è ridotta notevolmente, come segnala l'INGV. Ferragosto, traffico da Bollino Rosso su strade e autostrade per le ultime partenze e da domani per i primi rientri. Secondo ANAS circoleranno oltre 24 milioni di veicoli. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo con picchi tra 36 e 38 gradi. Da lunedì calo delle temperature su tutto il paese. E il 15 agosto è anche l'occasione per un pranzo o una cena in famiglia. Scopriamo quali sono i piatti preferiti sulle tavole e non solo napoletani.
2: A Napoli Ferragosto passa anche dalla tavola, ma il menù della tradizione cambia a seconda di dove si trascorre la giornata. A guidarci tra piatti e ricette della tradizione è la chef Carmela Abbate.
3: Se vai a mare ti porta una bella frittata di pasta, le polpette, la parmigiana di melanzane.
2: E se invece si resta a casa, fritture, polpette, polipi e poi lei.
3: E poi prima pasta al forno.
2: La pasta al forno resta uno dei piatti della tradizione per il Ferragosto, sostanziosa, completa e pensata per il pranzo delle feste. E se tra frittura di pesce e frittata di pasta pensate di aver dato tutto, vi sbagliate. C'è un ultimo gradino da salire.
3: Signori miei, il peperone imbottito o un parolo imbottonato non ha da mancare. Il 15 agosto sa da fa. Buon Ferragosto a tutti.
2: Napoli, Alessio Aversa, GR1.
1: E ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport, prossimo giornale alle 19.
4: Sabato Sport.
5: Non ancora le 18:05 minuti ed eccoci ancora a voi in diretta su Rai Radio 1, sempre ben trovati in questa puntata ferragostana di Sabato Sport. Da Guido Ardone al microfono è tornato Sergio Ciani alla parte tecnica e noi torniamo a salutarlo. C'è sempre Danilo Gionta in regia con Andrea Pistorio in redazione, poi ci siete voi ascoltatori al 335-699-2949. Andiamo a contentare la richiesta di un anonimo che non si firma, ma in realtà l'avevamo già fatta, il capitolo tennis era già stato aperto in precedenza, perché si gioca Cincinnati, Masters 1000, il terzultimo della stagione, poi Shanghai, poi Parigi per chiudere l'anno, ma in mezzo soprattutto lo US Open, quando ci auguriamo possa esserci il rientro di Jannik Sinner, che domani farà 25 anni. Ci sono gli altri azzurri ovviamente. Bene Cobolli 6-1 al primo set contro il serbo Kecmanovic, gara del secondo turno, e l'azzurro è avanti anche 3-2 nel secondo parziale. Invece Matteo Arnaldi ha perso il primo contro lo spagnolo l'andaluse 6-4, 1-1 al secondo set, che è iniziato evidentemente da poco. E poi non prima delle 18:30, quindi una mezz'oretta scarsa come minimo per la discesa in campo di Matteo Bellucci contro il ceco Menšík, che come vado a ribadire ancora a seguire, sempre secondo turno, Luciano Darderi contro Ishikata, programmata a questo punto non prima delle 20 in serata, ma magari faremo in tempo a darvi ancora qualche aggiornamento. Berrettini contro Lečka, perché faremo in tempo? Perché noi saremo con voi fino al GR1 delle 19, che andrà regolarmente in onda nella sua ampia edizione, ma ripartiremo subito dopo, diciamo 19:25 circa, per tirare dritto fino alle 23, la serata dedicata agli europei di atletica. Dalle 20:30 i collegamenti con Birmingham con il nostro inviato Daniele Fortuna, ma tra poco si tornerà a gareggiare a Parigi per gli europei di nuoto. Invece noi daremo costanti aggiornamenti sui risultati delle finali del penultimo pomeriggio di gare con la nostra Manuela Collazzo. Poi ci portiamo un po' più avanti, a proposito di Manuela appena evocata, perché tra fine agosto e la prima metà di settembre gli europei di un altro sport che ci ha esaltato davvero in questi ultimi anni. Siamo molto ben abituati con la pallavolo. Allora la rassegna continentale, prima al femminile a partire da venerdì prossimo, dal 21 agosto, e poi quella al maschile, che sarà poi soprattutto in Italia in diverse città con una spettacolare apertura a Napoli in piazza Plebiscito. Ci si sposterà successivamente, insomma il punto su questi due campionati europei, su due nazionali che davvero sono accreditatissime come sempre, lo faremo tra pochissimo. Intanto ripartiamo e lo facciamo con la musica italiana, con un grande classico di Zucchero.
6: Vai, let me see you dance, baby.

0: balla, balla, sì, e noi balliamo con Zucchero, balliamo anche con le rassegne continentali di questi giorni. Ribadisco che poi a tornare sotto i riflettori, ai nostri microfoni, soprattutto gli europei di nuoto e gli europei di atletica, ma un passo avanti verso quello che accadrà a partire dalla prossima settimana al femminile, poi ancora al maschile successivamente dal 10 di settembre, gli europei di pallavolo. Stiamo attraversando anni fantastici, generazione molto molto felice sia al maschile sia al femminile, poi niente paragoni con quella che resta l'originale e originaria generazione di fenomeni, dalla quale andiamo ad attingere sempre con molto piacere per presentarvi questi due importanti appuntamenti europei. Quella generazione due volte campione del mondo, perché era sia nel 90 sia nel 94 in campo tra Rio e Atene, è stato comunque protagonista di un comunque bellissimo argento olimpico nel 96, titoli europei. Andrea Zorzi, io mi fermo qui, se no facciamo notte con quello che hai vinto in carriera. Benvenuto, ben trovato.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie.
0: Grazie.
1: Una
0: te,
1: cosa,
0: vai.
1: Quella generazione, io in realtà ne ho vinti solo due di mondiali, perché poi lasciai la nazionale, ma quella generazione è così importante perché ne ho vinti tre consecutivi, 90 in Brasile, 94 ad Atena e anche 98, e quindi questo ha reso quella squadra veramente così speciale. Ma come dicevi te, non facciamo paragoni e godiamoci questa straordinaria stato di salute della nostra pallavolo.
0: Godiamoci il presente, non dimentichiamo il passato, e aggiungiamo che poi c'è un filo conduttore in campo e in panchina, che è Fefe De Giorgi. Conosciamo mondiale vinto, lui c'è sempre, e quindi evidentemente insomma un merito ce l'avrà. Però ai maschietti arriveremo più avanti, io vado in ordine cronologico perché a Göteborg la settimana prossima venerdì comincia il cammino nel girone: Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Per la squadra di Julio Velasco, ormai sempre più guru assoluto del nostro sport in ogni epoca praticamente, il ciclo con Parigi, meraviglioso, quel giorno, quei giorni, l'ultimo giorno dei giochi del 2024, l'anno scorso il mondiale,
1: esatto,
0: le Nations League del 24 e del 25, l'europeo potrebbe essere l'ulteriore chiusura di un cerchio che è già bello tondo. Aggiungo solo, Andrea, ti do la parola, piccolo dettaglio: attraverso questo torneo continentale passa anche la qualificazione a Los Angeles 2028, insomma non è proprio un dettaglio.
1: Io sono felice che hanno riportato i tornei continentali come mezzo per qualificarsi alle Olimpiadi. Da qualche anno c'erano questi tornei di qualificazione, sono molto belli, ma erano calendari sempre più pieni, quindi felice che l'europeo possa classificare. Un'Italia femminile con un grandissimo Velasco che ha avuto una capacità straordinaria nel passato, nel presente, di essere sempre super. La cosa, dico così, che a me colpisce di più è la capacità che Julio ha di rinnovarsi senza cambiare troppo, che sembra molto facile, in realtà è molto molto complicato, perché avere a che fare con delle ragazze del 2026 o dei ragazzi del 90 sono cose completamente diverse. Come dicevi te, una bella Italia, una bellissima Italia, un torneo europeo che è di alto livello, ma la nostra Italia è veramente molto molto forte. Qualche sfortuna un pochino adesso in questi ultimi giorni con qualche infortunio, ma la nostra formazione rimane comunque solidissima. Devo dire che sono ovviamente tra le candidate alla vittoria finale.
0: Sì, e poi magari approfondiremo anche quello che è il meccanismo con il girone, le prime quattro, girone che non dovrebbe rappresentare, mettiamoci un condizionale bello carico, non dovrebbe rappresentare un problema. Velasco sa rinnovarsi, diceva Andrea Zorzi, pur restando un vincente, perché, se posso aggiungere umilmente io, è uno che conosce la vita ancor prima dello sport, e lo ha dimostrato tante volte, e conosce anche talmente bene le sue ragazze che poi insomma ha molto affascinato questa storia degli ultimi giorni. Ha regalato a ciascuna di loro due libri tagliati praticamente su misura, a quanto pare, o secondo la sua interpretazione. Non voglio fare, come dire, il paragone retorico, il padre putativo, insomma la figura di riferimento, però è un gesto, è un qualcosa che ora, al di là dello sport, racconta molto dell'uomo, della persona, dell'ambiente, dell'alchimia. Andrea, tu queste cose poi le hai vissute, le conosci.
1: Ma guarda, Julio è una persona di grandissimo interesse, di grandissima intelligenza, di grande furbizia, di grande intuito, quindi è davvero una persona fuori dalla norma, molto, molto speciale. Io credo qualche volta si tenda quasi a spostare l'attenzione di Julio come se fosse solo un grande psicologo. Lui è innanzitutto un grandissimo conoscitore della pallavolo, e questo è evidente. Certo che è talmente solido, talmente quadrato, talmente carismatico, che si può permettere di fare un sacco di cose. A me la sensazione che dà in questo momento è che, per le sue esperienze, per le sue vittorie, per avere in qualche modo anche una vita soddisfacente, è molto tranquillo, fa delle cose a volte complicate con molto coraggio, e questo si sente moltissimo da parte delle ragazze, ma anche noi, ai loro tempi. Anche questa cosa dei libri bellissimi, due libri a testa regalato da ogni ragazza con titoli diversi, per me la motivazione è fantastica. Non solo il gesto è bello, potrebbe essere a volte anche un po' retorico, ma l'idea era che, così facendo, ha provato a dare alle sue ragazze l'occasione per vedere anche altre storie, per confrontarsi con altre storie che, in questo momento in cui le informazioni sono presentissime, sono dappertutto, sono anche facilissime da raccogliere, però c'è un po' un rischio di isolamento, e quindi questa idea che il libro ti possa offrire l'occasione per vivere qualcosa che tu non non stai vivendo è veramente molto molto bella, da sempre, lo è sempre stato, ma adesso forse ancora di più.
0: L'approfondimento al posto dell'informazione, appunto, talmente a buon mercato, talmente disponibile, che poi finisce per essere superficiale, ma non voglio fare io della speech la filosofia, però il tema è molto molto interessante. Tornando invece al calendario, al girone, ricordavo gli appuntamenti, poi si andrà, insomma, i gironi si divideranno tra Brno e Istanbul. Con il girone D l'Italia sarà in ogni caso, in caso di qualificazione tra le prime quattro, più che mai auspicabile, proiettata verso Brno, però poi intanto c'è l'incrocio con il gruppo B, quindi così un po' a spanne, Andrea Zorzi, ma te ne chiedo conferma, direi Serbia in particolare, ma non soltanto, potrebbe essere quello, insomma, l'incrocio non subito, perché poi c'è un doppio incrocio tra ottavi e quarti, e alla fine si tornerà a Istanbul in ogni caso per semifinali e finali. Grande suggestione, perché Turchia, Santarelli, il KO nel 2023, io parlavo di cerchi da chiudere, e lì insomma sarebbe come dire l'obiettivo perfetto davvero, anche se contro un allenatore italiano stimatissimo, apprezzatissimo, però noi siamo dall'altra parte, che dobbiamo fare?
1: Certo, facciamo così, guarda, senza dare nulla per scontato, perché sarebbe veramente un errore nello sport in modo particolare, certo. Non è che è obbligatorio vincere, nello sport non si deve mai vincere, ci si guadagna la vittoria, però è vero che forse la Turchia rappresenta per davvero l'unico vero grande ostacolo. La Serbia, come tu dicevi, è un avversario molto importante, però la nostra Italia teoricamente ha la forza per fare praticamente tutto. Adesso tu dicevi, Omorui ha fatto un infortunio piuttosto grave, e abbiamo visto ritornare quell'esperimento che sembrava lasciato andare con Caterina Antropova, che di solito è un opposto, che gioca a schiacciatrice. Operazione non facilissima, ma neanche così complessa. Quindi noi abbiamo davvero una squadra con tantissime giocatrici molto molto forti. Alcune, parlo di Orru, Egonu, Antropova, Silla, Danesi, Far, sono veramente top a livello mondiale. Certo, il reparto delle schiacciatrici è un pochino, diciamo così, un po' più tirato rispetto agli altri reparti, ed è per quello che questo infortunio è particolarmente grave, perché abbiamo in quel settore un po' meno abbondanza rispetto agli opposti o ai centrali, che invece sono veramente tantissimi.
0: Come tema comune tra la nazionale femminile e quella maschile, così arriviamo anche al calendario della squadra di De Giorgi, il peso della riconferma, al di là di ciò che è stato vinto di recente, di chi sia il campione in carica eccetera, però della conferma di questi anni, può essere un tema secondo te il fatto di essere appunto quelli con il bersaglio grosso sulla schiena, metaforicamente, sportivamente parlando ovviamente?
1: Sì, direi di sì, questo vale per lo sport contemporaneo ancora di più, perché c'è una tale attenzione a dare per scontato che se vinci una volta non puoi fare altro che vincere, se no sei un fallito, e via dicendo, non continuo, per evitare di tornare su cose un po' troppo banali. Però è vero che essere vincenti ti obbliga a restare ad altissimo livello. Io penso però che entrambe le squadre, i giocatori, e sia Pepe De Giorgi che Velasco, siano particolarmente abili a gestire questi rischi, anche da cose molto semplici. Aver vinto nel passato non ha nulla a che fare con la prossima vittoria. Se riparti da zero, e non è una frase così tanto per dire, è qualcosa di veramente vero, lo sport si ricomincia. Poi è chiaro che dall'esterno la prima vittoria è quella bellissima, che viene dalla pancia, che sei felice come un bambino, la riconferma è magari molto più difficile, ma un po' meno entusiasmante per i giocatori, per gli allenatori e anche per i tifosi. Questo in fondo è un po' il rischio, quello di lasciarsi incastrare in questa realtà non vera. Poi dicevi te, i ragazzi sono tanto forti, sono un po' più maturi anche anagraficamente rispetto alle ragazze, anche lì tanti giocatori, diciamo che anche qui c'è un tema legato ad Alessandro Micheletto, sapete, un giocatore fenomenale per abilità tecniche, per fisico, perché ha aperto proprio un panorama nuovo. Non c'è nessun giocatore nella storia che abbia caratteristiche come la Sandra Micheletto, 2,11 metri, fenomenale nel fondamentale di difesa. Quindi questa, solo che in questo momento ha un problema alla schiena che non sembra facilmente recuperabile. Fa parte di quel gruppo, stanno lavorando insieme, sono ancora alcuni dubbi, perché qualche giorno fa ha detto che non ha ancora deciso la squadra per l'europeo, però tanti ragazzi giovani molto motivati, molti esperti, con un Simone Giannelli, capitano e palleggiatore, che ormai ha aggiunto grande esperienza e soprattutto ha vinto veramente tantissimo.
0: E al di là di quello che poi sarà il roster, la squadra con gli ultimi dettagli da limare, ti porto poi sulla confezione, sulla cornice anzi più generale, che Andrea Zorzi, poi magari ci arriviamo, è uno che ha raccontato, che racconta la pallavolo anche in altri contesti di enorme fascino. E a proposito di fascino, chiudiamo gli occhi, immaginiamo il 10 settembre, Piazza Plebiscito a Napoli contro la Svezia, sarà anche, non dico un esperimento, però forse una prima volta assoluta, un qualcosa di magico, immagino.
1: Guarda, questa cosa riguarda un po' le persone anziane come esperte. Allora, la prima partita che si fece in un luogo non chiuso fu all'Arena di Verona negli anni 80, Stati Uniti contro Unione Sovietica. Ovviamente, diciamolo, dal punto di vista tecnico è chiaro che giocare all'aperto in posti così belli si perde qualcosina, non è una partita così tecnicamente, ma è talmente bello giocare in piazza del plebiscito, l'inizio degli europei è qualcosa di veramente straordinario. Diciamo che un europeo così lungo permette anche di accettare un piccolo rischio riguardo a giocare all'aperto, e poi comunque davvero è un'occasione per far vedere la pallavolo in luoghi straordinari della nostra bellissima Italia.
0: E poi si andrà, come dire, nella casa del volley, si andrà a Modena, Grecia, sì, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, e poi percorso tutto italiano in ogni caso, perché dagli ottavi in poi Torino e Milano per semifinali e finali. C'è una Serbia per lo mezzo anche qui, Andrea, ho incrociato bene i dati?
1: C'è anche qui, vedi? Allora, io guarda, con i maschi c'è un po' più di equilibrio, perché effettivamente la Serbia, mai sottovalutarla, la Bulgaria è giovanissima, guidata da Blengini, ha dei giocatori straordinari, sono arrivati secondi al mondiale, e la Francia, non dimentichiamolo, se perché sono capaci di tutto, e insomma diciamo che a livello maschile, oh, scusa, la Polonia chiaramente invece che è la vera grande favorita nonostante la nostra vittoria al mondiale, diciamo che è un pochino più complicata, quindi per quel che valgono i pronostici, diciamo che l'Italia femminile è un po' più avvantaggiata rispetto ai maschi, e i ragazzi devono guadagnarsela, che non vuol dire che non ce la possono fare, ma sarà sicuramente un bellissimo viaggio, come dicevi, da Napoli a Modena a Torino e poi finale a Milano.
0: Che viaggio è sulle tavole del palcoscenico per te, Andrea Zorzi? La magnifica imperfezione, giro del mondo su una palla in volo, ma non era la prima esperienza di questo tipo, è da narratore dello sport che hai contribuito a rendere grande e celebre nel nostro paese.
1: Guarda, qualche volta io racconto che sono inciampato tanti anni fa nella pallavolo, cioè non volevo fare il pallavolista, ma la pallavolo mi offrì una casa.
0: La pallavolo che ha voluto te, secondo me, a questo punto.
1: Sì, poi, e sono inciampato anche nel teatro. Questa esperienza teatrale, che ormai ha più di 12 anni con alcuni spettacoli, è qualcosa che mi riempie davvero di emozione. Sono felicissimo per le cose che facciamo, per raccontare un mondo che amo molto. Ringrazio sempre Nicola Zavagli, che è il regista dello spettacolo e autore del testo, Beatrice Visibelli, per me è davvero una grande occasione. Questa magnifica imperfezione è anche l'occasione per raccontare come la pallavolo si è diffusa in giro per il mondo, da questo piccolo paese tra New York e le cascate del Niagara tanti anni fa, l'incrocio della pallavolo con i grandi eventi del Novecento, le guerre mondiali, tutti gli ismi, cioè il comunismo, come il fascismo, no, il capitalismo, certo, via dicendo. E poi c'è una parte finale a cui tengo moltissimo, che è in modo molto divertente un po' un'analisi, anche un po' critica, di questi rischi dello sport contemporaneo. Senza fare parte, non è che una volta fosse buono e adesso no, ma semplicemente in questo momento lo sport è come se potesse essere complice di questa deriva individualista, di questa deriva legata alla performance ad ogni costo in un mondo così contrapposto, così conflittuale. Quindi lo sport fa bene a certe condizioni, non prendiamolo come la ricetta ma come un'occasione. Questa riflessione per me, da ex atleta, uomo adulto, mi pare particolarmente interessante in questo momento.
0: No, lo è assolutamente, perché tutto forse un po' più estremizzato rispetto a qualche anno fa, e parliamo poi tutto sommato di pochi anni fa, per me gli anni 90 sono sostanzialmente dietro l'angolo ed era già diverso. Si scopre sempre poi qualcosa di nuovo guardandosi alle spalle a ritroso. Tu fai sì la storia del volley e anche la tua storia personale, ed è come un po' rinnovarsi sostanzialmente, Andrea.
1: È un tentativo di capire che ruolo hanno svolti lo sport, per esempio, negli anni 70, negli anni 90, nel 2020. Cioè il concetto è, negli anni 90 è chiaro che il primo ingresso dei grandi sponsor, te lo ricordi, la Nike, non si dovrebbe dire, ma la Nike, Michael Jordan, ha cambiato in qualche modo la storia dello sport, che è diventato un mondo per fare anche un sacco di soldi. È chiaro che incomincia a fare una rivoluzione, poi è proseguita. Quindi il concetto è, non c'è nulla di così nuovo, il mondo sta cambiando, e cosa, cioè, qual è la novità? Certo che anche lo sport deve un po' ripensarsi, perché se si rifugia negli slogan è un po' troppo semplice e non funziona. Non è vero che la sconfitta non esiste, e non è vero che l'impossibile non esiste, e non è vero che siamo nati per vincere. Far del tuo meglio è una bella cosa, è fondamentale sforzarti, collaborare, ma non semplificare, non banalizzare con gli slogan che sono utilissimi a livello commerciale e anche comunicativo, ma che non rappresentano la complessità della realtà.
0: No, ma poi alcuni atleti adesso sono delle aziende con le gambe praticamente, quindi questo poi ci porterebbe lontano, ma è perfettamente vero quello che racconti, e lo è già da diverso tempo. Il tema andrebbe sviluppato ancora e ancora, ma io mi avvio a salutarti davvero. Grazie Andrea Zorzi, buon europeo di pallavolo al femminile e al maschile, è sempre un piacere, ci ritroviamo su Radio 1 quando vorrai. Buon Ferragosto ancora, grazie.
1: Grazie a voi, grazie per l'invito, buona giornata.
0: Grazie Andrea Zorzi. Tra pochissimo Onda Verde, poi apriremo il capitolo europeo di nuoto con i nostri costanti aggiornamenti, assieme a tutto il resto, alle notizie, alla Coppa Italia, al tennis, alla musica ovviamente che continuerà ad accompagnarci, ma intanto Rod Stewart, poi Onda Verde e poi sempre noi con Sabato Sport. A tra pochissimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18 e 30 minuti, un buon Ferragosto agli ascoltatori di Rai Radio 1 da Lucio Giordano. Sulla A18 ci sono code a tratti tra Cireale e la barriera di Catania, e Catania è in seria difficoltà in questa giornata di Ferragosto. Un terremoto di magnitudo 3.9 è stato registrato a Lingua Glossa sul versante nord-orientale dell'Etna. Al momento si segnalano danni nel catanese, è saltato l'asfalto per Piano Provenzana e ci sono disagi alla circolazione anche all'altezza della statale 120 dell'Etna all'incrocio con Monte La Guardia. Per le altre notizie andiamo sulla 10, ci sono cose a tratti tra Bordighera e il confine con la Francia, traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione di Chamonix, dunque in direzione della Francia, tempi di attesa 2 ore circa. Sulla statale 36 del lago di Como, code per un incidente tra Badia Lariana e Briosco. Sulla 32, code tra Ulse e Bardonecchia. Sulla 5, code a tratti tra Albiano e l'allacciamento con la 4. Infine, sulla statale 162 ci sono rallentamenti per un incendio all'incrocio con Pomigliano d'Arco, siamo in Campania. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Sabato Sport.
3: Eccoci ancora a voi in diretta su Rai Radio 1, 18 e 32 minuti, il che vuol dire che si è aperto già da un po' il programma delle gare odierne ferragostane del primo turno di Coppa Italia. Parliamo di calcio molto rapidamente, la mezz'ora 1-1 tra Catanzaro e Sudtirol, ed è cominciata proprio in questo istante Udinese-Padova, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, ma gli aggiornamenti saranno sì costanti, capillari, ma in questo momento iniziamo ad aprire uno dei grandi capitoli di giornata. Questa sera dalle 20:30 l'Atletica, adesso gli altri europei, quelli di nuoto a Parigi, perché comincia il penultimo pomeriggio di finali dopo 5 giorni di gare che hanno portato solo nel nuoto in vasca ben 11 medaglie ai colori azzurri. Ci attende un pomeriggio che potrebbe essere entusiasmante, i nomi in ballo naturalmente lo promettono e lo premettono, le gare, le finali sono cominciate proprio in questi istanti, allora anche qui gli aggiornamenti saranno continui e ripetuti, affidati naturalmente alla nostra voce del nuoto, ma non soltanto, visto che prima di pallavolo parlavamo. Buon pomeriggio, ben trovata Manuela Collazzo, ciao.
4: Ciao Guido, ben trovati. Penultimo giorno di semifinali e finali già cominciato a Parigi, e peraltro c'è già un azzurro in vasca ed è Alberto Razzetti nei 200 farfalla, lui che è stato argento iridato in vasca lunga a Doha 2024, che nei 200 farfalla a Roma, agli europei di Roma nel 2022 conquistò il bronzo, e che in questa edizione degli europei a Parigi ha già vinto l'argento nei 400 misti. Terzo al momento l'azzurro guida Koch, l'ungherese che è specialista del dorso anche se nasce mistista e che a Parigi ha già vinto l'oro nei 200 dorso, la gara che ha visto peraltro anche il nostro Thomas Ceccon a podio. Razzetti che stamattina è stato anche impegnato nelle batterie proficue per i nostri ragazzi, ma magari avremo modo e tempo di parlarne nel momento in cui sarà finita la gara di Razzetti, con Marchand adesso l'idolo di casa che ha preso il largo, sembra avviato a conquistare l'oro. Sarebbe peraltro il primo titolo europeo per Marchand, il primo titolo a Parigi, perché ha rinunciato a diverse gare non essendo in perfette condizioni. Un grande Alberto Razzetti potrebbe andare a conquistare l'argento, e lotta testa a testa con Marton, e alla fine Razzetti, per un nulla, davvero un nulla, non riesce a conquistare la medaglia di bronzo perché è quarto per un soffio, anche se dovrebbe essere riuscito a limare, ad abbassare il record italiano con un tempo comunque importante, quello di Alberto Razzetti. Intanto vi diciamo che ha vinto l'idolo di casa, ossia Léon Marchand, e dunque a Parigi si esulta proprio per il francese, che ricorderai benissimo.
3: Era un'altra piscina, però, naturalmente, insomma, Parigi era già sua da un paio d'anni.
4: La Défense era un'altra piscina, qui invece si gareggia a Saint-Denis, l'Olympique Aquatic Center, comunque resta la città di Marchand, dunque, o comunque il paese di Marchand, e quindi lui si guadagna l'oro, il suo primo oro in questi campionati europei. Peccato davvero per Alberto Razzetti, perché pareva in grado di poter andare a medaglia, e invece quella medaglia che invece aveva conquistato nei 400 misti gli è sfuggita
3: per
4: davvero
3: centesimi.
4: Un nulla,
3: sì.
4: Però dobbiamo dire che ha limato 1.54.23, è il nuovo record italiano nei 200 farfalla, apparteneva a Federico Burdisso. Purtroppo per Alberto Razzetti non è bastato per salire sul podio europeo.
3: Sì, medaglia sfumata davvero per un nulla, come ci raccontava Manuela Collazzo. 10 centesimi, io andavo a frugare un po' tra i tempi a monitor, c'è stato il ritorno prepotente nell'ultima vasca del greco Siskos, che ha chiuso in 29.40, un secondo in meno praticamente di Razzetti. Poi è il solito Stakhanov della vasca, perché ricordavi le batterie del mattino, poi sono sempre specialità enormemente dispendiose, e quelle in questo caso nei 200 misti, e dovrà tornare in vasca, adesso sono le 18.36, tra circa un'ora e mezza dovrebbe essere nella seconda semifinale. Poi farai tu chiarezza su un programma che, a tal proposito, Manuela Collazzo ha archiviata questa prima finale, lo ricordiamo, con il quarto posto di Alberto Razzetti nei due farfalla, e adesso ci attendono, diciamo, un 10 minuti quantomeno, che sono molto promettenti,
4: molto interessanti. Peccato per Alberto Razzetti davvero, che come tu ricordavi tornerà comunque nelle semifinali dei 200 misti poco dopo le 20, e tra l'altro stamane in batteria si è anche un po' risparmiato, proprio perché sapeva di dover fare gli straordinari. Citavi Siskos, sorprendente, aveva già conquistato l'argento nei 200 d'orso, nella gara in cui Thomas Chacon era riuscito ad andare a podio conquistando il bronzo, e dunque archiviata questa prima gara con il quarto posto di Alberto Razzetti, ci concentriamo sulla finale dei 50 stile, e qui c'è una ragazza che in questi europei ci ha fatto sognare, ed è Sara Curtis, che se non ricordo male, se non ho fatto male i conti, insegue la sua quinta medaglia a Parigi, perché aveva stupito inizialmente conquistando il bronzo nei 100 stile, peraltro la prima medaglia di una italiana nei 100 stile. Poi sappiamo tutti quello che è riuscita a combinare nei 50 d'orso, con un record del mondo
3: record,
4: due volte,
3: diciamo,
4: esattamente ritoccato. Peraltro viene presentata adesso Sara Curtis, ha trascinato poi le compagne della staffetta veloce all'argento, ieri anche un bronzo per lei con la staffetta mista sempre veloce, e stasera, oggi pomeriggio, la concorrenza, dobbiamo dirlo Guido, è altissima, perché ci sono comunque delle specialità. C'è Sara Sjostrom, che è inossidabile, c'è la Van Bike, sì, c'è la Stenbergen, che magari è sì molto più performante sui 100 stile, essendo la primatista del mondo, però Sara Curtis ha mostrato, peraltro la più giovane delle finaliste, comunque una grande capacità e anche una versatilità importante. Dobbiamo dire che in questo periodo, in quest'anno, si è concentrata molto sul dorso, e era un po' nell'aria un primato, aveva siglato il primato europeo di 50 dorso al Sette Colli, però magari nessuno pensava e si aspettava che nel giro di due mesi o comunque giù di lì potesse addirittura arrivare
3: mondo,
4: esatto,
3: certo,
4: al primato del mondo, un 26.56, che davvero è strepitoso, dando in finale peraltro alle avversarie tantissimo, mezzo secondo in una gara così veloce è veramente tanto. Sara Curtis però con la sua leggerezza e anche con la sua gioventù, ribadiamo, classe 2006, la più giovane delle finaliste, proverà a prendersi la sua quinta medaglia a Parigi.
3: Vasca 6 leggermente defilata rispetto alle tre al centro almeno che si entrano a giocare.
4: Leggermente defilata, non aveva il tempo migliore di ingresso in finale, ha comunque avuto un tempo di reazione allo start in linea con le avversarie, una gara comunque, lo ribadiamo, molto molto complicata perché ci sono specialiste della distanza. Vediamo un po' Sara Curtis che cosa riesce a fare. Bronzo Sara Curtis, Vasik Sjöström crediamo in seconda posizione, e poi Sara Curtis un ottimo bronzo e dunque chiude peraltro con il record italiano
3: 23,99,
4: la prima italiana, sì, che riesce a scendere sotto la bandiera dei 24 secondi. E dunque Sara Curtis guadagna un'altra medaglia a Parigi, il bronzo nei 50 stile, davvero applausi per l'azzurra, nuovo record italiano, e quindi è la prima medaglia di giornata per quanto riguarda i nostri colori. E attenzione perché fra un po' c'è una lotta intestina
3: interessante, sì,
4: nei 50 rana.
3: Lo dicevo in apertura, la parola doppietta non deve essere un tabù, però è chiaro, poi racconterai tutto tra poco Manuela Collazzo, Simone Cerasolo e Nicolò Martinenghi, al di là del palmarès di entrambi, magari il primo più sulla velocità pura, l'altro maggiormente ovviamente sui 100 sulla sua gara olimpica e non solo, però sono accreditati del primo e del secondo miglior tempo. Simone Cerasolo ha appena fissato o stabilito il nuovo record italiano, impresa che tanto per riepilogare è appena riuscita a Sara Curtis, la medaglia numero 12 per l'Italia soltanto relativamente alle specialità in vasca in questo europeo parigino, il sesto bronzo, 4 d'oro e 2 d'argento, 5 come dicevi recano proprio la firma della campionessa di Savignano, e poi ancora questo record limato praticamente meno di due mesi dopo quello del Sette Colli, 24,09, per la prima volta un atleta azzurra scende sotto la barriera dei 24, 23,99, Vasik Sjöström, e poi anche altre perché c'è un pedigree particolarmente poi significativo per le altre due olandesi che Sara Curtis è stata in grado di mettersi alle spalle. Allora tra pochissimo con Manuela Collazzo, io intanto torno ad aggiornare la situazione per quanto riguarda la Coppa Italia, perché si giocano queste gare del primo turno, qualcuno li definisce 32esimi di finale, ma ripeto sono 16 partite spalmate su 4 giorni. Permane la situazione di parità 1-1 tra Catanzaro e Südtirol, e la sfida due formazioni di Serie B, e Südtirol avanti con Pitti al 17esimo e poi al 26esimo il pari per i calabresi di Pafundi, ma in campo anche l'Udinese dopo 11 minuti ancora 0-0 contro il Padova. In tutto questo è bene avere sempre la griglia davanti, sono le prime partite ufficiali, sono ancora le prime battute della stagione, però poi entreranno in scena più avanti anche le prime 8 della passata stagione, ma nel caso di Udinese-Padova la vincente andrà a trovare la vincente di Venezia-Modena, che guarda caso è proprio la prossima gara che comincerà in serata 20:45, mentre per quanto riguarda la partita fra Catanzaro e Südtirol in questo caso bisogna andare a cercare l'incrocio con la sfida tra Genoa e Ascoli, e questa è una partita che si giocherà soltanto domani alle 18:30. È cominciato invece da 10 minuti questo penultimo pomeriggio di finali a Parigi per quanto riguarda gli europei di nuoto. Dalla voce di Manuela Collazzo abbiamo colto in diretta la medaglia di bronzo sui 50 stile di Sara Curtis, la quinta personale, la 12esima complessiva per il nostro paese, altro 50 ma al maschile, è una disciplina in cui possiamo calare gli assi assolutamente, lo stiamo facendo già dai giochi di Parigi e non solo con questa nuova generazione ma non così poi nuova di ranisti, e saranno affiancati perché primo e secondo tempo tu mi insegni nuotano spalla a spalla in acqua i due,
4: affiancati
3: Simone Cerasolo
4: nelle corsie centrali destinate ai migliori. Simone Cerasuolo, miglior tempo di ingresso in finale 26:23, che non è però il suo miglior tempo, perché il suo miglior tempo è il 26:20, che è il nuovo record italiano fatto
3: in batteria al mattino,
4: bravissimo,
3: tra l'altro.
4: Siglato in batteria al mattino, un ottimo Nicolò Martinenghi, 26:62 il suo tempo di ingresso in finale, lui che ricordavi bene campione olimpico dei 100 rana, campione europeo proprio a Parigi nei 100 rana. I 100 sono la sua dimensione, i 50 un po' meno. Peraltro Martin Enghi viene da un periodo molto complicato a livello fisico, dei problemi alla spalla che non gli hanno permesso nell'ultimo anno di allenarsi e di gareggiare come avrebbe desiderato, ma si è presentato a Parigi davvero in grande spolvero e dopo aver vinto l'oro nei 100 rana lo aveva detto: questa medaglia me la merito tutta. E qui davvero potremmo fare ancora doppietta, come era accaduto a Roma nel 2022. In quell'occasione fu Martin Enghi oro e Cerasuolo argento. Vediamo un po', perché Cerasuolo è anche il campione del mondo in carica sulla distanza breve della rana, dunque sulla carta teoricamente partirebbe favorito rispetto al campione olimpico dei 100 Nicolò Martin Enghi.
3: Come outsider i russi, Modu defilatissimo, chissà, possono essere delle possibilità negative,
4: sì, esatto,
3: per gli azzurri.
4: I Modu defilato, peraltro lui aveva vinto in assenza degli italiani a Belgrado.
5: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
6: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
7: Traffico intenso a Ferragosto lungo l'auto Brennero sui passi dell'Alto Adige, 150 le unità solo dei carabinieri dislocate a terra in volo, monitoraggio anche sui sentieri affollati verso i rifugi. La memoria che diventa responsabilità, Gaza e Ucraina al centro delle commemorazioni di Malgazonta, Passo Coe di Folgaria, 82 anni fa l'eccidio nazifascista in cui morirono 17 persone. Alto Adige con prezzi da record a Ferragosto, costo medio per una notte 322 euro, secondo i dati del Ministero del Turismo, nonostante i prezzi si sfiora il tutto esaurito. Il grande caldo spinge le famiglie con bambini al parco, al lago, in piscina, i pediatri però mettono in guardia attenzione non solo ai colpi di sole ma anche a quelli di calore. Buonasera e bentrovati alla terza e ultima edizione del nostro giornale radio regionale. In studio a Trento c'è Daniele Benfanti, a Bolzano Valentina Leone che vi sta parlando, in regia Alberto Grosello e Thomas Malknecht. Dunque, per Ferragosto in regione controlli intensificati su sicurezza e traffico, già intenso sin dalla mattinata, abbiamo sorvolato in elicottero le arterie dell'Alto Adige con i carabinieri.
8: La corsia sud dell'auto Brennero congestionata tra Bolzano e Degna, attraversiamo il Catinaccio verso i passi Dolomitici, traffico crescente, parcheggi pieni.
9: Il servizio straordinario prevede l'impiego di pattuglie automontate lungo le principali arterie del traffico e quindi parliamo non solo dei caselli autostradali, quindi all'uscita dell'autostrada A22, ma anche le strade statali.
8: E poi i rifugi, il controllo dell'arma rafforzato a Ferragosto a servizio di cittadinanza e turisti copre anche i sentieri degli escursionisti con unità specializzate.
9: Sono circa 150 militari impiegati con diversi assetti, quindi abbiamo pattuglie automontate, motociclisti, militari in e-bike, abbiamo anche dei dispositivi di militari dell'arma che operano in abiti civili.
8: Alla guida al nucleo elicotteri carabinieri di Bolzano, con noi anche il comandante provinciale, colonnello Alessandro Derrico. Il raccordo del maggiore Marco Lanzi, comandante della compagnia di Ortisei con le unità a terra, è costante. Le pattuglie a presidio dei passi più percorsi, Passo Sella, ancor più Passo Gardena.
10: Abbiamo avuto un servizio di natura preventiva con due pattuglie, una della aliquota radiomobile, una della stazione di Selva di Val Gardena. Le principali violazioni sono legate soprattutto a un eccesso di velocità e magari anche a dei sorpassi non proprio opportuni.
8: Dalla Valbadia attraverso Antermoia, Siusi, noi atterriamo a San Giacomo, l'arma riparte. Barbara Ciolli, TGR Bolzano.
11: E sono trascorsi 82 anni dall'eccidio di Malgazonta sull'altopiano di Folgaria. Per mano dei nazisti morirono 14 partigiani e 3 malgari. Oggi le cerimonie e il ricordo che diventa responsabilità. Gaza e l'Ucraina al centro delle orazioni civili. Il servizio.
12: Se il nazifascismo è stato sconfitto, quelle idee sono ancora qui tra noi. È una commemorazione che guarda al presente, a Gaza, all'Ucraina in particolare, quella che si è tenuta a Malgazonta per l'82esimo anniversario dall'eccidio nazifascista del 12 agosto 1944. 14 partigiani e 3 malgari, tutti giovanissimi, vennero trucidati dai soldati tedeschi proprio a Passo Coe sugli altipiani di Folgaria.
13: Fare memoria è qualcosa in più. Vuol dire dialogare con il presente e pensare al futuro, allora il ricordo diventa responsabilità. delle scelte che dobbiamo fare oggi, anche in previsione di scelte che dobbiamo fare in futuro, sull'esempio di chi ci ha preceduto, della testimonianza che ci hanno dato.
12: Le orazioni sono state affidate al veneto Giorgio Dalle Molle e al roveretano Riccardo Corradini, entrambi medici, il primo ha operato in diverse aree dell'Africa, il secondo a Gaza, in Cisgiordania. Ed è proprio al popolo palestinese che l'attenzione è rivolta, perché celebrare i partigiani e la resistenza vuol dire non essere indifferenti alla violenza e agli abusi che si consumano oggi.
14: Deve essere un ricordo per noi, per non abbassare la guardia, perché è evidente che il mai più non abbia funzionato e dobbiamo continuare a impegnarci tutti i giorni affinché in tutto il mondo si possa vivere in pace come qua da noi.
12: Eleonora Zocca, TGR Trento.
7: L'Alto Adige si conferma la meta turistica più cara d'Italia a Ferragosto, i rincari però non frenano gli amanti della nostra provincia. Sentiamo.
15: 322 euro a notte, e questo è il prezzo medio per un soggiorno in Alto Adige nel fine settimana di Ferragosto. Un dato, quello del report del Ministero del Turismo, che posiziona la provincia di Bolzano in cima alla classifica delle mete più care d'Italia. Prezzi record che però non scoraggiano i turisti. Nella settimana dal 10 al 16 agosto solo le prenotazioni online hanno toccato il 78%, portando le strutture ricettive della zona a un passo dal tutto esaurito. Alois Kronpichler, consulente turistico.
16: Secondo me in queste settimane di Ferragosto sicuramente l'occupazione è più alta, più del 90%, e possiamo essere anche fieri di raggiungere questi dati.
15: Gli esperti del settore difendono le tariffe parlando di alta qualità dei servizi. Kronpichler.
16: Offriamo una grande qualità, siamo molto professionali e questa combinazione secondo me giustifica anche un prezzo abbastanza elevato.
15: Sebbene il territorio offra soluzioni per tutte le tasche, a far impennare la media complessiva dei prezzi, secondo gli esperti, sarebbe l'altissima concentrazione di hotel di lusso sul territorio, capaci di attirare un target internazionale disposto a spendere di più per l'eccellenza. Anna Zangerle, TGR Bolzano.
11: Non solo laghi e montagna, c'è anche chi ha scelto la piscina di Trento, il Lido Manazzone, per trascorrere il Ferragosto.
17: Ai trentini piace il nuovo corso del Lido Manazzon, riaperto lo scorso 19 giugno dopo 3 anni di inattività. Anche il giorno di Ferragosto sono in molti a scegliere di trascorrere la giornata qui.
18: Sono già stata 5-6 volte quest'anno e mi trovo sempre insomma bene. Ricordo anche in passato vari furti che sono capitati proprio a me, e quest'anno invece mi pare una situazione molto più tranquilla.
17: Confermata la possibilità di entrare in acqua senza cuffia, grazie all'accordo con l'azienda sanitaria, mantenendo però le normali regole di igiene. Soddisfatto il presidente dell'ASIS, che gestisce il Lido, Martino Orler.
19: Abbiamo rifatto il bar, abbiamo rifatto gli accessi, abbiamo una piscina da 50 metri completamente rinnovata.
17: Sul fronte della sicurezza, dopo alcuni episodi di furti e minacce, la polizia locale ha intensificato i controlli, prevedendo anche una sorta di DASPO per i trasgressori, come spiega il comandante Alberto Adami.
20: Abbiamo incrementato i controlli, sono stati previsti specifici servizi appiedati all'interno dell'area, sia in divisa sia in abiti civili. Siamo anche in grado di applicare l'ordine di allontanamento.
17: Manuel Fondato, TGR Trento.
11: Con le temperature bollenti di questa estate, chi ha figli piccoli o adolescenti tende a cercare refrigerio in parchi e anche nei lidi, come abbiamo sentito. I bambini però possono essere soggetti non soltanto a colpi di sole, ma anche a colpi di calore. Ai nostri microfoni la pediatra Cristina Dolci di Trento spiega i sintomi che devono allarmare i genitori.
21: Se ci si espone ad alte temperature per un lungo tempo, le alte temperature che abbiamo visto quest'estate per esempio sono molto nocive per il sistema di termoregolazione dei bambini fino ai 24 mesi che non hanno ancora un equilibrio perfetto. Quindi possono presentare, dopo essere stati esposti, irritabilità, arrossamento del corpo o tendenza all'astenia, e questo bisogna stare molto attenti perché anche loro qualche volta non sudano e non hanno lo stimolo della sete sempre. Quindi bisogna stare attentissimi, perché poi in quel caso lì bisogna soprattutto stare attenti, perché la febbre aumenta molto velocemente e può arrivare fino a 40 gradi. Bisogna portarli in un ambiente ombreggiato e fresco, somministrare la tachipirina se c'è bisogno, ma soprattutto dare idratazione e portarli fuori dal sole il prima possibile.
7: A Innsbruck oggi la tradizionale cerimonia di consegna delle onorificenze del Land Tirolo 41 agli altoatesini che si sono distinti per il bene comune. Tra gli esponenti della comunità altoatesina di lingua italiana, premiati con una medaglia Cristian Bacci, fondatore dei Cacciatori di Briciole, Claudio Pizzato, colonna dell'AIAS di Bolzano, Marisa Dell'Antonio, vicepresidente della LILT Bolzanina, Enrico Pierotti, pioniere della pesistica e delle arti marziali a Merano, e Claudio Valerio per il sostegno a persone con problemi psichici.
11: Passiamo alla cronaca. Al lavoro per tutta questa giornata di Ferragosto ben 8 corpi dei vigili del fuoco volontari per avere ragione dell'incendio che dalla notte scorsa, favorito dal vento e dai terreni molto secchi, ha ripreso vigore nella zona sotto Andalo, nei comuni di Cavedago e Spormaggiore. Un incendio ben visibile dalla Valle dell'Adige e dalla bassa Val di Non. Il rogo era già attivo 2 settimane fa quando era stato innescato da un fulmine. In queste ore è stato autorizzato anche l'intervento di un elicottero del Centro Operativo Nazionale Antincendi. Circoscritto nel pomeriggio, un incendio scoppiato in Panarotta sopra Levico. Rimaniamo in tema, un incendio in un capannone alla Mar di Gardolo, al confine tra il comune di Trento e quello di Lavisa, a prendere fuoco probabilmente per un guasto ai pannelli fotovoltaici, il tetto di un'azienda di materiali plastici. Il pronto intervento dei vigili del fuoco permanenti, con il supporto dei volontari di Gardolo e Lavisa, ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme. Non risultano persone ferite o evacuate.
7: Un incendio boschivo è divampato ieri sera sopra il paese di San Martino in Passiria. Le fiamme si sono estese per circa 500 metri quadrati. Dopo circa 2 ore i vigili del fuoco locali sono riusciti a spegnere il rogo che inizialmente tendeva a propagarsi, favorito dalla siccità. Per impedire la ripresa delle fiamme, i vigili del fuoco sono rimasti in servizio durante la notte per vigilare su eventuali focolai. Non si conoscono ancora le cause del rogo. Grave incidente ciclistico questa notte. Intorno a mezzanotte e mezza un ciclista altoatesino è caduto mentre scendeva da una strada forestale a Villandro. Il suo compagno ha immediatamente chiamato i soccorsi. L'uomo, nato nel 1991, ha riportato gravi lesioni alla testa ma era cosciente. Dopo i primi soccorsi sul posto è stato trasportato all'ospedale di Bolzano dalla Croce Bianca di Chiusa.
11: E un incidente alpinistico è avvenuto poco prima delle 13 di oggi sulle cime del Lago Rai. Un climber piemontese di 39 anni è stato soccorso dopo aver perso l'appiglio ed essere precipitato per una decina di metri mentre stava risalendo una via ferrata nella zona di Cima Trento, nel gruppo di Cima d'Asta. L'uomo si trovava al primo tiro da primo di cordata. Durante la caduta ha urtato contro la parete riportando contusioni e ferite. L'elisoccorso lo ha portato all'ospedale Santa Chiara di Trento. E un grave incidente si è verificato nella tarda serata di ieri a Roncone, nel comune di Sella Giudicarie. 2 persone sono rimaste ferite nell'urto frontale tra un'auto, probabilmente in fase di sorpasso, e una moto. Il più grave, un motociclista giovanissimo, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Trento. Insieme ai soccorsi sanitari, i vigili del fuoco volontari del paese e i carabinieri di Storo e Borgochiese stanno verificando la dinamica e la validità della patente dell'automobilista.
7: Stand gastronomici di pesce e festa nel quartiere di Santa Maria Assunta fino a domani sera a Merano. Oggi la messa all'aperto ai piedi della statua che compie oggi 60 anni il servizio.
0: Il tiro a segno coi gavettoni alla giunta meranese, insieme agli stand gastronomici che servono pesce, è uno degli highlight della Maria Assunta Fest nell'omonimo quartiere. Edizione giubilare perché fu proprio 60 anni fa che il quartiere accolse la statua che ne costituisce da allora il cuore simbolico. Sergio Fabiano, presidente del comitato di quartiere.
1: Più cresceva il rione, più aveva bisogno di un punto di riferimento anche per creare, diciamo, 15 agosto è una festa per tutti.
0: Claudio Andrian aveva 23 anni e anche grazie alle sue mani la statua raggiunse la sua attuale collocazione nei tempi in cui l'intero quartiere si addobbava a festa.
22: Bei ricordi, l'abbiamo portata giù da Piazza dell'Arena fino qua giù in spalla, poi si faceva il corteo lungo le vie qui interne.
0: Appuntamento centrale della 3 giorni che si conclude domani una partecipatissima messa celebrata da Don Peter Kocevar proprio ai piedi dell'immagine sacra.
23: 60 anni fa gli abitanti di questo rione hanno voluto Maria qui, in mezzo alle loro case, non soltanto dentro una chiesa, ma in mezzo alla vita.
0: Fra le iniziative anche un mercatino delle pulci negli spazi della cooperativa Ginco. Silvia Fabbi, TGR Bolzano.
7: Calcio oggi, primo impegno ufficiale della stagione del Südtirol nei 32esimi di Coppa Italia, Catanzaro contro la formazione locale che l'anno scorso aveva sfiorato la promozione in Serie A. Si tratta di una sfida a eliminazione diretta. Il primo tempo si è concluso sul punteggio di 1-1 per il Catanzaro, gol di Pafundi al 26esimo, per il Südtirol gol al 17esimo di Pitia.
11: Ancora sport, ma dal calcio passiamo agli europei di atletica in corso a Birmingham nel Regno Unito. Cavareno in Val di Non festeggia ancora la sua straordinaria Nadia Batocletti, che ieri ha conquistato l'oro europeo nei 10.000 metri, bissando il successo dei 5.000 e quello di due anni fa. Questa sera alle 21.07 la finale del salto in alto con la rivana Asia Tavernini e alle 21.25 quella dei 10.000 metri con Yema Crippa.
7: In chiusura uno sguardo al meteo di domani. La giornata inizierà con il sole, con il passare delle ore però la nuvolosità tenderà ad aumentare, così come la probabilità di temporali che potrebbero essere localmente anche intensi. Temperature massime tra 28 e 34 gradi, le minime e le massime registrate oggi nei due capoluoghi sono Bolzano 21-36 gradi, Trento 19-35 gradi. È davvero tutto, grazie per l'attenzione, una buona serata.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
2: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
3: Ore 19.
4: GR1.
5: Europei in nuoto, Sarah Curtis nella storia, bronzo e record italiano nei 50 stile, prima azzurra sul podio nella specialità, doppietta nei 50 rana, Martinenghi d'oro, Cerasuolo argento come la Gastaldi. Nella ginnastica artistica 4 medaglie con oro e argento per Manile Esposito. Nell'atletica, dopo marcia e mezza maratona, stasera attesa per Diaz nel triplo. Ceuta, centinaia di migranti tentano di raggiungere l'exclave spagnola del Marocco. Intervento dei militari con cariche lacrimogeni per fermarli. Due forti terremoti scuotono l'Indonesia, 47 morti e gravi danni. Al GR1, uno dei 500 italiani bloccati, eravamo in mare, paura per l'allerta tsunami. Ferragosto, sicurezza rafforzata, controlli in porti, aeroporti e obiettivi sensibili. Giornata di pausa per la politica, gli auguri della Premier Meloni. Partenze, vacanze e grande caldo, traffico da Bollino Rosso, le spiagge restano la meta preferita, ma in molti hanno scelto le città d'arte. Musei aperti per tutta la giornata. Musica e tormentoni da decenni accompagnano l'estate, dai grandi classici alle hit di oggi, le canzoni simbolo della bella stagione. Buonasera da Sonia Orange, europei di nuoto, Sarah Curtis stupisce ancora. Un'altra medaglia per l'azzurra con altri primati infranti ed è show tricolore pure nella 50 rana con la doppietta oro-argento grazie a Martinenghi e Cerasuolo e con l'argento di Anita Gastaldi nei 200 misti. Ci aggiorna in diretta Manuela Collazzo.
24: Come dicevi tu, 4 medaglie in mezz'ora, grande Italia ancora a Parigi, ancora Sarah Curtis nella storia del nostro nuoto, bronzo nei 50 stile con record italiano 23,99, la prima italiana capace di nuotare sotto i 24 secondi, la prima italiana capace di salire sul podio continentale dei 50 stile, così come era già accaduto nei 100 stile. Sarah Curtis si porta a casa la quinta medaglia agli europei di Parigi, è stato poi show nella finale dei 50 rana, l'oro a Nicolò Martinenghi che ha vinto stile. Sarah Curtis si porta a casa la quinta medaglia agli europei di Parigi, è stato poi show nella finale dei 50 rana, l'oro a Nicolò Martinenghi che aveva già vinto l'oro nei 100 rana.

0: di Zagabria, Manile Esposito conquista l'oro nel corpo libero dopo l'argento nella trave, doppia medaglia anche nelle parallele con l'argento di Elisa Iorio e il bronzo di Giulia Perotti, ma è a Birmingham agli europei di atletica che gli azzurri puntano a far crescere il bottino. Dopo le medaglie conquistate nella marcia e nella mezza maratona, stasera tocca a Diaz nel triplo, ma non solo, l'inviato.
1: Adesso bando alla scaramanzia dopo la marcia di Ferragosto. 5 medaglie, quelle d'oro di Massimo Stano e la capitano anziano e della più giovane Sofia Fiorini, 22 anni. L'Italia dell'atletica vuole vincere in trasferta sui padroni di casa della Gran Bretagna. Il proposito di Stefano May, il presidente federale, un giorno e mezzo alla fine. L'Italia 7 medaglie d'oro, 15 in tutto, svetta sugli altri paesi. La Gran Bretagna insegue con 4 ori. Stasera potrebbe arrivare altra gioia, dal triplo le possibilità maggiori con Diaz, Dalla Valle e Biasutti. Ci sono i 1500 metri con Pietro Arese e 10.000 con Yaman Crippa, adesso più incline alla maratona, ma ha vinto i 10.000 proprio in un europeo a Monaco nel 2018. Fondo e velocità, le due staffette in finale, anche la 4% uomini senza Jacobs, Desalu e Tortu. I più giovani, Marek e Longobardi, con Patta e Ceccarelli, hanno volato in batteria. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
0: Calma tesa a Ceuta, non si è verificata la temuta ondata di arrivi di migranti annunciata per Ferragosto, ma la polizia marocchina è intervenuta al confine per bloccare centinaia di persone. L'inviato.
2: Le immagini rimbalzano su diversi canali social. La polizia marocchina spara gas lacrimogeni per disperdere i migranti. Centinaia si sono nascosti sulla collina a 3 chilometri da Ceuta e tentano di avvicinarsi al confine. Scappano, rincorsi dagli agenti, 148 vengono fermati, soprattutto subsahariani. Anche i giornalisti spagnoli che stavano documentando l'operazione ricevono l'ordine di andarsene immediatamente. Delle persone sono cadute, sono state investite, altre sono svenute, dice un ragazzo marocchino che ha seguito tutta la scena. Non è stata una sorpresa. Da giorni sui social rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. La Spagna dovrebbe pensare al Marocco invece di preoccuparsi dell'Italia, aveva detto poco prima il ministro degli esteri italiani, è da lì che arrivano i problemi. Attacchi ben noti a Madrid, che oggi sapeva di dover dimostrare all'Europa di essere in grado di gestire l'emergenza, evitando una nuova escalation. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: Ora il terremoto in Indonesia, 47 vittime accertate al momento, il corrispondente.
3: Si scava tra le macerie a Maumere alla ricerca di sopravvissuti al terremoto di magnitudo 7.7 che alle prime luci dell'alba ha squassato l'isola di Flores, Indonesia orientale. La scossa principale, durata un minuto e con epicentro a 10 km di profondità, è stata seguita da innumerevoli repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La stazione marittima non ha retto ai colpi del sisma. Da una nave da crociera attraccata al porto, i passeggeri documentano la fuga dai crolli. In tutta l'isola le vittime sono decine. Tra strade inagibili per le frane, le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne. Alla popolazione è stato ordinato di allontanarsi dalle coste per un'allerta tsunami, poi rientrata dopo poche ore. L'attività sismica frequente in questa regione, sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, ha prodotto altri terremoti. Uno di magnitudo 6.9 nell'isola di Sumatra. Un terzo sisma di potenza inferiore si è verificato invece al largo dell'isola di Papua Nuova Guinea. Questi ultimi senza conseguenze. Da Pechino nell'Opuerto GR1.
0: Il ministro degli esteri Antonio Tajani fa sapere che al momento non risultano gli italiani coinvolti nel terremoto in Indonesia. L'ambasciata a Giacarta è al lavoro per assistere i connazionali che desiderano lasciare l'area e sono circa 500 gli italiani presenti sull'isola di Flores vicino all'epicentro del sisma. Tra loro anche l'imprenditore Francesco Gemignani, che fa parte di un gruppo di viaggiatori bolognesi e che abbiamo raggiunto pochi minuti fa.
4: Un momento abbastanza tranquillo. L'unico momento è stato stamattina, quando c'è stato il terremoto più forte. Adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato stamattina quando ci hanno comunicato la cosa e c'era il rischio appunto dello tsunami. Si è rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. C'era stata una marea abbastanza anomala, per cui anche questo ci aveva un po' preoccupato. Ma domani alle 18 abbiamo un aereo che ci porterà a Bali. Dobbiamo aspettare quel

0: Medio Oriente, 9 morti e 19 feriti in un raid israeliano nel sud del Libano, nel villaggio di Ansar. Secondo Beirut, le vittime sono civili. Il presidente Aoun denuncia una violazione degli accordi, mentre Hezbollah minaccia una rappresaglia. Per Israele l'obiettivo era un comandante del movimento responsabile di un attacco contro le truppe israeliane. E la guerra USA-Iran. Tre piloti iraniani sarebbero stati catturati a marzo durante un attacco a una base americana in Qatar e sarebbero tuttora detenuti. Teheran chiede la liberazione. Intanto l'Iran replica Trump, che aveva ipotizzato di dichiarare lo stretto di Hormuz territorio americano. Non può essere occupato con un tweet, ha scritto il viceministro degli esteri Gharibabadi da Washington. Fanno sapere però che Trump stava scherzando. E da Castel Gandolfo, l'Angelus del Papa nel giorno della festa dell'Assunta, un nuovo appello per le popolazioni che soffrono. Ascoltiamo le sue parole.
1: Oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione.
0: Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea accoltellandola nella loro villetta a Sant'Angelo a Cupolo nel Beneventano e subito dopo ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma. La donna è stata trovata senza vita sul divano. L'uomo, che da alcuni giorni manifestava un malessere e si era sottoposto a una visita specialistica, è stato ricoverato in gravi condizioni. L'attentato a Sigfrido Ranucci, i dubbi della Procura di Roma sulla confessione di Walter Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante. Al setaccio, telefoni e PC del faccendiere, mentre quattro esecutori materiali chiedono di essere interrogati.
2: Se le sue dichiarazioni sono state definite senza qualsivoglia riscontro dal GIP, gli inquirenti cercano elementi più concreti nel telefono di Walter Lavitola. A non convincere il movente, l'indagato sostiene di aver organizzato l'attentato all'insaputa dell'amico giornalista per fargli rafforzare la scorta, poiché lo riteneva nel mirino dell'intelligence israeliana. I magistrati pensano invece che dietro ci fosse l'idea di lanciarlo in politica. Ma c'è anche un'ulteriore ipotesi: è possibile che Lavitola avesse interesse a proteggere il report nel momento in cui il giornalista e la trasmissione attraversavano una fase di difficoltà per via di attacchi politici. Per quale possibile tornaconto personale, ci si chiede adesso. Gli investigatori appaiono certi che Ranucci nulla sapesse dell'attentato, ma si domandano se dietro Lavitola ci possano essere altri mandanti, considerati i suoi trascorsi e la sua rete di contatti. Non solo, il sospetto dei carabinieri è che il faccendiere, quando ha capito che l'indagine stava arrivando a lui, abbia provato a depistarli o a ripulire i suoi dispositivi da elementi compromettenti. Intanto i quattro esecutori materiali chiedono ora di essere ascoltati dai magistrati, dopo essersi avvalsi della facoltà di non rispondere nel primo interrogatorio. Claudio Vigolo, GR1.
0: Terremoto anche in Italia, a Catania. Il capo della Protezione Civile della Sicilia ha detto che la scossa di magnitudo 3.9 che si è verificata alle 12.24 con epicentro a Lingua Glossa è stata provocata da un'apertura della faglia della Pernicana collegata all'attività vulcanica. Fratturata la strada per Piano Provenza, evacuati i ristoranti della zona. Ha riaperto intanto l'aeroporto Fontanarossa, sempre a Catania, e i voli sono infatti ripresi alle 14, soddisfazione dei viaggiatori.
3: Finalmente si parte, siamo molto contenti.
4: Dopo 9 giorni di sospensione dei voli per la cenere dell'Etna, con l'avviso di allerta del DNGV sceso da rosso ad arancione e la diminuzione dell'attività esplosiva del cratere Voragine, riaprono le piste dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Il primo a decollare è stato l'aereo per Bologna delle 15.15, ma ci vorrà un po' prima che il traffico aereo riprenda regolarità. Il bilancio su questi 9 giorni di Anna Quattrone, presidente della società che gestisce l'aeroporto.
5: Sono circa 1.900 i voli che dovevano volare su Catania, che sono stati protetti, circa 630, e un 36% cancellati. Ho sentito grazie all'aeroporto di Comiso, che gestiamo sempre noi, agli aeroporti di Trapani e Palermo, che ci hanno supportato in maniera veramente eccellente.
4: Ma non per tutti la sospensione dei voli di questi giorni è stata un male.
6: 5 days longer than expected.
4: Stiamo aspettando da 5 giorni di ripartire per la Lituania. È stato un prolungamento della vacanza, non è un problema.
6: No problems.
4: Da Catania, con l'assistenza tecnica di Daniele Caltabiani, Pietro Ciuffreda, Fabio Butera, GR1.
0: Rai Radio 1, sono le 19:13 minuti del giorno di Ferragosto, giornata di riposo anche per la politica, e sui social arrivano gli auguri della Premier Meloni per una giornata serena e in compagnia delle persone care. Dal Presidente del Senato La Russa un pensiero riconoscente alle donne e agli uomini in divisa e a chi lavora al servizio della comunità garantendo sicurezza, assistenza e servizi essenziali. 15 agosto e come di consueto il Ministero dell'Interno ha pubblicato i dati sull'attività delle forze dell'ordine. Reati in calo del 10%, diminuiscono omicidi, furti e rapine, in calo gli sbarchi, aumentano i rimpatri, crescono invece del 71% rispetto all'anno scorso gli attacchi informatici. Oltre 7.000 le manifestazioni di piazza con più feriti, specie tra gli agenti. Oggi poi controlli rafforzati sulle grandi direttrici di viaggio.
7: Nelle prossime ore si potrà fare un bilancio ragionato dei movimenti per il Ferragosto, tenendo presente che anche la giornata di domani, domenica, sarà al centro di flussi importanti. Controlli rafforzati lungo le direttrici di movimento, autostrade, treni e stazioni, aeroporti e scali portuali. L'impegno per polizia, carabinieri e guardia di finanza è non solo per la sicurezza, ma anche nella prevenzione di ogni criticità. Il commissario capo della Polstrada, Lucia Merli.
8: La polizia stradale ha intensificato servizi di viabilità e assistenza ai conducenti, servizi mirati per contenere episodi di microcriminalità nelle aree di servizio ed infine servizi con etilometro.
7: E per raggiungere l'obiettivo bisogna anche ricorrere a nuovi mezzi. Ne fornisce un esempio il capitano Stefano Scurti, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Porto Torres.
9: Siamo andati ad integrare il dispositivo con le biciclette elettriche, specialmente lungo le zone marittime. Il nuovo ingresso del quad elettrico sull'isola della Sinara, che ci permette di raggiungere le zone difficilmente accessibili.
7: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: E a Ferragosto, seppur festa per antonomasia delle vacanze, c'è anche chi lavora. Microfono a Pavan Nania.
10: Buon Ferragosto e buonasera. Sono 29 milioni gli italiani che stanno trascorrendo il Ferragosto fuori casa. I dati sono di un'indagine Coldiretti X. Il 15 agosto si conferma dunque il momento simbolo delle vacanze, anche se, come dicevi, non è irrilevante il numero di persone che intanto non parte. Parliamo di più di 6 milioni e mezzo di italiani. Molto spesso non partono per motivi economici. C'è chi non va in vacanza e chi in qualche caso va al lavoro anche oggi a Ferragosto. Si tratta di dipendenti del settore della sanità, di bar, ristoranti, ma anche di supermercati. In una Roma quasi completamente deserta abbiamo raccolto le voci di chi non si è fermato neppure il 15 agosto.
11: Io l'ho voluto fare perché si guadagna il doppio e poi si lavora di meno, diciamo.
12: Quindi conviene.
11: Certo.
12: Quante ore fai di turno adesso?
11: Vabbè, noi siamo le 20.
13: Non è discorso economico, è un discorso proprio che uno c'ha una vita privata, c'ha una famiglia, vorrebbe stare con la famiglia, però a volte è una vita un po' sceglie e devi lavorare.
14: Un'imposizione, non è una scelta e sicuramente non c'è nessuna convenienza, in quanto la maggiorazione è talmente minima.
12: Qui nel supermercato quante ore fate a Ferragosto?
15: Ho ridotto soltanto di un'ora e chiudiamo un'ora prima.
10: Tra chi parte va moltissimo il mare. C'è un'indagine del tour operator Vamonos Vacanze che parla di un valore aggiunto che viene dal turismo del mare di 30 miliardi. E a proposito di mare, in Sardegna molte delle più belle cale sono invase da barche e gommoni che ancorano a poche decine di metri dalla spiaggia. Ignorano insomma le norme e provocano seri danni all'ecosistema marino. Il servizio.
16: In Italia le regole impongono alle imbarcazioni di rimanere ad almeno 200 metri dalle spiagge con bagnanti, norma di buon senso, poco rispettata però dai natanti, che ancorano barche e gommoni a poche decine di metri dalle spiagge, spesso ad accesso contingentato via terra. Un fenomeno che riguarda soprattutto la Sardegna, a partire dal prezioso arcipelago della Maddalena, denunciato da residenti, ambientalisti e turisti. Marta Battaglia, presidente di Legambiente Sardegna.
17: È un fenomeno difficile da contrastare. Gli migranti preposti al controllo spesso non hanno proprio le forze, i mezzi per fronteggiare numeri sempre più alti di presenza nelle nostre cale via mare.
16: Quali gli effetti sull'ambiente di questo malcostume?
17: Le ancore possono strappare le foglie di posidonia, danneggiare quell'importante bacino che garantisce la sopravvivenza del litorale sabbioso.
16: Le soluzioni?
17: Serve un'azione informativa e di educazione ancora prima delle regole. Bisogna accompagnare comunità locali, turisti, visitatori, farne degli alleati delle politiche di tutela.
16: Eleonora Belviso, GR1.
10: E poi ci sono le bellissime città d'arte italiane, tra l'altro i musei di molte di queste città sono rimasti aperti. Città bellissime come Matera, allora, che è stata meta di Ferragosto e della vacanza di Ferragosto, il servizio arriva dalla sede regionale.
18: È un'alternativa diversa al solito mare, alla solita montagna, giro in una città diversa.
19: In Ferragosto in città perché le coste sono assediate, preferiamo rilassarci qui ed è spettacolare.
20: Per fare un'esperienza diversa, abbiamo eliminato il mare e vogliamo acculturarci un po'.
16: Sta piacendo la città?
20: Molto bella.
16: Una valida alternativa al caos delle spiagge o alla grigliata nei boschi. In tantissimi hanno scelto Matera per trascorrere la giornata di Ferragosto. C'è chi è arrivato per una passeggiata in occasione della giornata festiva, di più coloro che invece sono qui per trascorrere alcuni giorni approfittando del weekend più caldo di agosto, e non mancano gli stranieri.
21: Per visitare Matera penso che non ci sia un giorno in particolare e... ecco, basta arrivare qui, informarsi comunque sulla storia perché è molto ricca e si inizia la passeggiata.
16: Ti sta piacendo Matera?
22: Sì, sì, certo, grazie. Molto bella.
16: Che cosa ti piace?
23: Sassi.
16: Eleonora Cesario, GR1.
10: Uno sguardo infine al meteo, le temperature ancora sono elevate, l'afa rimane persistente, diminuiscono però le piogge su Alpi e Appennino, le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
24: Nelle prossime ore, isolati temporali che hanno interessato gran parte del paese tenderanno gradualmente ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite su tutto il paese fino al mattino della giornata di domani. Dal pomeriggio invece ancora rovesci e temporali su Piemonte, Lombardia e Veneto. Per le temperature, da domani si assisterà a un calo su tutte le regioni, situazione che persisterà fino alla giornata di mercoledì.
0: Grazie a Paola Nania. E a proposito di temperature roventi, l'eccezionale ondata di calore che ha colpito tutta l'Europa costringe a ripensare le soluzioni per climatizzare ambienti ed edifici pubblici.
16: Il caldo è arrivato anche dove non c'era. In Finlandia quest'estate è scattata l'allerta massima con appena 26 gradi. Le case prive di condizionatori e costruite con materiali che attirano e trattengono il calore per contrastare il gelo in inverno sono arrivate a temperature interne di 30 gradi. A Londra, con il termometro oltre 35, gli iconici autobus a due piani si sono riempiti solo per metà. Il secondo piano si arroventa al punto che è impossibile affrontare il viaggio. Urbanisti, architetti e ingegneri sperimentano per refrigerare gli ambienti sistemi più efficienti ed ecologici dell'aria condizionata, che innesca un circolo vizioso. Raffredda all'interno, ma rilascia calore all'esterno, aumentando la temperatura lungo i viali in città, oltre a consumare molta energia, spesso ottenuta da fonti fossili. Tra le soluzioni ce n'è una che ha più di 1000 anni, le torri del vento. Le Badghir dell'antica Persia sono sistemi di climatizzazione naturale. Posizionate sui tetti degli edifici, sfruttano un principio semplice: l'aria più calda tende a salire, viene risucchiata e spinta fuori. A Parigi sono stati inaugurati 7 edifici scolastici che sfruttano questo principio. Giuseppe Milano, ingegnere, architetto, segretario Green Accord.
25: Questa grande crisi climatica è anche un'opportunità per rivedere in modo sostenibile le nostre città.
16: Francesca Fornario, GR1.
0: Ferragosto in musica anche ad alta quota per 8.000 persone che stamattina sono arrivate sulle Alpi Cozie nel Cuneese per il tradizionale concerto a quasi 1.600 metri di altezza. In programma Puccini e Nino Rota.
26: Sono le note suadenti e modernissime dell'intermezzo di Madama Butterfly di Giacomo Puccini a risuonare tra le vette del Monviso, a Rucas, anfiteatro naturale a più di 1500 metri di altezza. Sul podio il maestro Andrea Oddone con l'orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo propone un viaggio nella musica del Novecento. Dall'America di John Williams e il suo inno per le Olimpiadi di Los Angeles alla Russia dei balletti di Spartacus del compositore armeno Aram Khachaturian. Dal Messico di Arturo Marquez con il suo danzon numero 2 alla Roma della Dolce Vita di Nino Rota. Musica da ascoltare e da respirare, all'unisono con la natura e che eleva come la montagna. Torino, GR1, Elena Martelli.
0: E a proposito di musica, quello di quest'anno è un Ferragosto con pochi tormentoni. Allora facciamo un viaggio nelle canzoni che nel tempo hanno conquistato la prima posizione in classifica a metà dell'estate.
1: Vera vincitrice della Coppa del Mondo, Shakira è regolarmente in testa alle classifiche ferragostane con i suoi inni calcistici. Fu lo stesso per Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, Italia 90, un'indimenticabile estate italiana. Numeri 1 che segnano una stagione, a loro modo un'intera epoca, come Righeira con L'estate sta finendo e Vamos alla playa. Icona intramontabile, Madonna arriva al top per ben 3 volte tra gli anni 80 e 90, la prima nell'86, Papa Don't Preach. Come lei soltanto Giusy Ferreri, tra R&B, pop e reggaeton. Dai motivi dimenticati a quelli impressi nella memoria collettiva, a Ferragosto vince la leggerezza, a passo di danza o con una dose abbondante di sentimento. Anche quando vado via, sei l'unica donna per me. Francesco Riccardi, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Fabio Cardinali e Massimiliano Mattia da Sogno Oranges. Buon Ferragosto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. Shofetim veshoterim titen lecha bechol shearecha. Giudici ufficiali stabilirai in tutte le tue città. Questo è il primo verso del brano che si lette oggi nelle sinagoghe. Poche righe dopo arriva il versetto forse più citato di tutta la Torah. Tzedek, tzedek tirdof. Giustizia, giustizia perseguirai. La parola tzedek, giustizia, è ripetuta due volte. Ma perché? I maestri non lasciano cadere la domanda. Una ripetizione nella Torah non è mai un ornamento retorico, è sempre un insegnamento nascosto. E la lezione che ne traggono è questa. Non basta perseguire un fine giusto, bisogna perseguirlo con mezzi giusti. La prima tzedek riguarda ciò che si vuole ottenere, la seconda riguarda come lo si ottiene. È un principio che tocca ogni ambito della vita tutto sommato, non solo i tribunali. E quante volte una causa buona viene tradita dal modo in cui viene condotta, con la menzogna, con la scorciatoia, con la manipolazione dei fatti. La Torah non permette questa scissione. Se il fine è giusto ma la strada è storta, il risultato non è più giustizia, è solo potere travestito da giustizia. Perseguire la giustizia due volte significa questo: guardare non solo dove si vuole arrivare, ma anche come ci si sta arrivando. È una disciplina difficile, ma è l'unica che alla fine produce davvero ciò che promette.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
4: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
5: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
6: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sabato Sport.
8: E noi ripartiamo sempre su Rai Radio 1, 19:27 minuti, e ancora ben trovati da Guido Ardone al microfono. C'è sempre Sergio Ciani alla parte tecnica, con Danilo Gionta in regia e Andrea Pistorio in redazione. La nostra lunga diretta ferragostana andrà avanti fino alle 23, di qui a un'ora poco abbondante andrà poi la serata in scena dedicata agli europei di atletica, con la penultima sessione di finali, almeno un paio di gare davvero particolarmente interessanti. Noi torneremo a collegarci con il nostro inviato a Birmingham, Daniele Fortuna. Altra rassegna continentale, quella che abbiamo iniziato a seguire con costanti aggiornamenti già dalle 18:30, anche qui sabato, penultima giornata di finali per quanto riguarda il nuoto in vasca in quel di Parigi. E poi naturalmente gli aggiornamenti sulla Coppa Italia. Si muove qualcosa a livello del calcio europeo con la Liga Spagnola, il tennis, anche se a Cincinnati la pioggia ha complicato un po' i piani, ma c'erano due azzurri in campo e altri in predicato in attesa di scendere ovviamente sul terreno di gioco, sul cemento veloce, per questo terzultimo Masters 1000 della stagione. Insomma, rimettiamo in ordine le notizie e i pensieri tornando a seguire quello che accade nella vasca di Parigi per questi europei. Il resoconto puntuale anche nel corso del GR1 di Manuela Collazzo. Poi le cose sono andate avanti non a livello di finali ma a livello di presupposti da creare per, con le semifinali delle gare del mattino. E poi c'è la gara più lunga per eccellenza, gara resa celebre in passato, nobilitata da uno degli alfieri azzurri, dall'alfiere azzurro per eccellenza. Non è presente poi quella vasca laterale occupata da un altro italiano, una vasca dalla quale naturalmente Gregorio Paltrinieri, mi riferivo a lui, ha fatto cose incredibili in passato. Insomma, sui 1500 poi il quadro di quello che è maturato finora. Manuela, ancora a te, buonasera.
9: Bentrovati. Paltrinieri, che peraltro è il primatista europeo nei 1500, ragionavamo prima, questa gara appena cominciata avrà comunque vada un vincitore mai avuto in precedenza. Dobbiamo dire che i partecipanti sono anche molto giovani. Per noi, per l'Italia, c'è Luca De Tullio, che comunque non era già alla vigilia accreditato, aveva ciuffato l'ingresso in finale con l'ultimo crono disponibile ed è nelle retrovie. De Tullio, che lo ricordavamo prima fuori onda, Guido, aveva partecipato alla finale degli 800 stile a Parigi due anni fa, alle Olimpiadi, quella finale che concluse al penultimo posto, quella finale che vide invece il bronzo di Gregorio Paltrinieri. UI 1005, una gara che storicamente all'Italia ha regalato tantissimo, lo ricordavi benissimo, Gregorio Paltrinieri in Europa tre volte consecutivamente d'oro, una gara che aveva vinto anche a Siviglia nel 97 Emiliano Brembilla. Insomma, l'Italia ha una grandissima tradizione, non credevamo e non crediamo tuttora, e i fatti ce lo stanno confermando, che De Tullio possa
8: rinverdire quei fasti. Ma per un piazzamento, peraltro, è vero che i riferimenti dopo praticamente neanche metà gara possono essere poi devono essere presi molto con le pinze, però Liebman a livello di ritmo sta volando, e quindi quel 14:32:80, visto che abbiamo evocato a più riprese Gregorio Paltrinieri, non sappiamo se possa traballare o meno, noi ci auguriamo di no, però è chiaro che è ancora presto per dirlo. In ogni caso, uno dei due tedeschi a centrovasca davvero sta imprimendo un ritmo molto molto significativo per ora.
9: Peraltro Liebman già oro negli 800 proprio a Parigi, i tedeschi, lo ricordavi, Clement, che abbiamo già visto in acque libere, non solo lui, in realtà anche l'ungherese Bethlen, ovviamente una distanza che si presta, proprio come ha fatto Gregorio Paltrinieri, a essere interpretata sia in piscina, e poi ci sono interpreti anche nel nuoto di fondo. Quello che invece ci siamo persi nelle gare super veloci, prima parliamo di semifinali, però con ottime prospettive, tu lo ricordavi, guardando alle finali di domani, intanto i 50 rana, abbiamo visto una Benedetta Pilato in grande spolvero, la migliore anche nelle semifinali, dopo che era stata la migliore in batteria, si è anche migliorata rispetto al tempo di stamattina, 29:84 per lei, miglior tempo d'ingresso in finale per Benedetta Pilato. Fuori invece Anita Bottazzo, che non era partita bene, non è riuscita poi a distendersi per conquistare il posto utile per arrivare in finale. Finale dei 50 stile libero, conquistata da Giovanni Guatti con il settimo crono utile, fuori Lorenzo Ballarati. Ricordiamo, lo abbiamo già fatto, che per quanto riguarda questa distanza, i 50 stile, ci aspettavamo stamane Leonardo De Plano, e invece De Plano già fuori nelle batterie. Quel che invece ci aspetterà più avanti, ancora azzurri protagonisti, sempre semifinali, 200 farfalla, Paola Borrelli stamattina ha notato il secondo miglior tempo, c'è anche Giada Alzetta, poi tornerà in vasca Alberto Razzetti, questa volta però per le semifinali dei 200 misti, dopo che nella finale dei 200 farfalla ha chiuso ai piedi del podio. Attesissima la semifinale dei 100 d'orso, perché c'è il campione olimpico e primatista del mondo Thomas Ceccon, lui toccherà dopo le 20, peraltro stamane ci è sembrato molto controllato in batteria, un crono tranquillo, pensando anche al fatto che ha un programma molto fitto, molto ricco, diciamo che l'indispensabile era entrare in semifinale. Si chiuderà, lo abbiamo detto anche prima, con la 4x200 stile libero mista, uomini e donne, con una Italia che per quanto riguarda la formazione cambierà rispetto alle batterie di stamattina,
8: prassi,
9: ne parleremo.
8: C'era Marco De Tullio, Filippo Megli, Matilde Biagiotti e Anna Chiara Mascolo, però è chiaro che naturalmente a loro è stata data la possibilità.
9: Visti, ci saranno
8: di aprire
9: Filippo
8: la strada.
9: Megli, Jacopo Barbotti, Anna Chiara Mascolo e Bianca Nannucci. Qualche piccolo cambio rispetto a stamattina, mai a podio l'Italia in questa staffetta, che però è stata comunque istituita di recente.
8: Certo, poi tra l'altro Jacopo Barbotti lo vedremo già poco prima per quanto riguarda le semifinali dei 200 misti al maschile, quindi supplemento di impegno per lui. Ovviamente tu hai raccontato tutto in diretta con noi e in apertura nel corso del GR1, l'avvio è stato scoppiettante, lì erano concentrate, come dire, le speranze principali, speranze che si sono poi ben presto trasformate in solide realtà, perché sono arrivate nell'arco di 20 minuti 4 medaglie da 3 gare, con la doppietta nei 50 rana. Lascio a te un rapido riepilogo per chi si fosse posto all'ascolto soltanto ora, però insomma chi doveva rispondere presente a livello di podio lo ha fatto, anzi io direi che i tre nomi che tutti immaginavamo, se ne è aggiunto anche un quarto al femminile, è una sorpresa estremamente gradita davvero in un flash, e poi più tardi daremo il finale dei 1500 che non ci vede impegnati in una lotta per il podio, ma è una gran bella gara in ogni caso.
9: Dicevamo infatti anche durante il giornale radio tra sorprese e conferme, le conferme arrivano dai 50 rana dove era una lotta interna tra Martinenghi e Cerasuolo per l'oro, la spuntata Martinenghi per 5 centesimi, argento a Cerasuolo che è il campione del mondo in carica nella distanza, prima ancora era arrivato il bronzo di Sara Curtis nei 50 stile con il nuovo record italiano 23,99, la prima italiana a scendere sotto i 24 secondi, la sua quinta medaglia a Parigi, l'oro alla Vasic davanti alla Sjostrom, peraltro mito di Sara Curtis, e lei lo ha proprio detto, felicissima
8: di essere.
9: C'è una
8: certa distanza anagrafica, devo dire, no?
9: Sjostrom è tornata dopo la maternità, sempre è grandissima, dire, sì. E Curtis ha detto: per me è una grande emozione essere sul podio con lei. E poi dicevamo la grande sorpresa, l'argento di Anita Gastaldi, questo è arrivato nei 200 misti, l'argento dietro all'irlandese Walsh. Per quanto riguarda i 1500 c'è Liebmann, classe 2007, dunque giovanissimo, già oro negli 800 in testa, e c'è, come ricordavi bene tu, Luca De Tullio, che comunque non è assolutamente in lotta per le medaglie.
8: La sfiorata la medaglia Alberto Razzetti nella finale che ha aperto la serie nei due farfalla, ma comunque ha portato a casa quarto posto, a me non piace dire medaglia di legno, ma tant'è, in ogni caso con il nuovo primato italiano sulla distanza 1:54:23. È stato un avvio scoppiettante per questa sessione di finali, penultima agli europei di nuoto, una sessione davvero rock and roll. E allora, prima di riprendere il filo del racconto anche per quanto riguarda poi le gare di Coppa Italia, come dicevo la Liga, capiremo se il tempo sarà più clemente a Cincinnati per questa giornata del secondo turno del Masters 1000 dell'Ohio. Noi torniamo proprio a questo Rock and Roll Train con gli AC/DC a questo punto.

0: si fa presto a passare dal rock sempreverde degli AC/DC agli aggiornamenti sulla Coppa Italia. Primo turno, escluso il preliminare che ha aperto le danze dell'edizione 2026-2027 del nostro trofeo nazionale. In campo l'Udinese, che è in un momento in vantaggio 1-0 sul Padova. Siamo al sesto minuto della ripresa, ma la rete di Kenan Davis per i friulani è stata realizzata al 35esimo del primo tempo. Gara iniziata alle 18:30, quindi siamo un bel po' più avanti per quanto riguarda un'altra delle partite di giornata. Catanzaro su Tirolo, qui mancano 10 minuti al 90esimo, i calabresi, i padroni di casa, sono avanti 2-1. Le reti prima del su Tirolo con Piti al 17esimo, poi Pafundi per il momentaneo pareggio al 27esimo del primo tempo. All'ottavo della ripresa il buon Iemmello per il vantaggio del Catanzaro, 2-1 sul su Tirolo. Anche qui vado a ribadire gli aggiornamenti per chi non ci avesse seguito, gli abbinamenti per chi non ci avesse seguito in precedenza. La vincente di questa sfida, Catanzaro su Tirolo, andrà a trovare la vincente di Genoa Ascoli in programma domani alle 18:30, mentre per quanto riguarda il match tra Udinese e Padova, in questo caso si pescherà una tra Venezia e Modena, partita invece in programma quest'oggi, tra poco più di un'ora alle 20:45, quadro odierno che sarà completato da Torino Carrarese alle 21:15, per cui come si conviene, come da prassi, c'è parecchia Serie A in questo primo turno di Coppa Italia, 16 partite e le vincenti andranno ad affrontarsi tra di loro, verranno fuori 8 squadre che poi approderanno agli ottavi di finale veri e propri, quando cominceranno a giocare nella competizione anche le teste di serie, le 8 prime classificate della passata stagione, dunque dall'Inter campione d'Italia fino ad arrivare all'ottavo posto del Bologna. Ma intanto da Parigi torniamo così agli europei di nuoto. Non abbiamo una medaglia, ne abbiamo avute ben 4 nei primi minuti di questa sessione di finale, però abbiamo una notizia, almeno una notizia: il 1500 si è chiuso e quel ritmo impressionante è stato mantenuto fino alla fine, tant'è che Emanuela Collazzo?
1: Tant'è che è successo qualcosa di incredibile a Parigi, è caduto il primato mondiale di Bobby Fink nei 1500, lo aveva stabilito l'americano a Parigi in quella famosa gara che noi italiani ricordiamo bene, la vittoria olimpica di Bobby Fink, ma anche la medaglia di Gregorio Paltrinieri. Ebbene, il tedesco Liebmann, che ha 19 anni, ha vinto la medaglia d'oro agli europei, ma soprattutto possiamo dirlo perché davvero ha abbattuto il record del mondo, 14:26,79, il primo a riuscire a nuotare sotto i 14:30, dunque i 1500 stile libero entrano in una nuova dimensione.
0: Sì,
1: pensa che l'ungherese Sharkani argento è arrivato a quasi 13 secondi da Liebmann, che dunque bissa l'oro negli 800, terzo Clement, il nostro Luca De Tullio alla fine ha avuto un buon quinto posto e ha anche detto, l'abbiamo intercettato proprio ascoltando nel nostro monitor di servizio le sue dichiarazioni, comunque felice di essere in questa finale per certi versi storica dei 1500, il tempo da limare, prestazioni comunque confortanti per Luca De Tullio, ma ribadiamo 14:26,79, cancellato a questo punto anche il 14:32,80 di Gregorio Paltrinieri, che era il record europeo.
0: Sì, che resisteva Liebmann dal mondiale ungherese praticamente.
1: Esattamente, dal mondiale ungherese del 2022. Mm. E dunque questa è la notizia che arriva dai 1500.
0: Mm. L'altra più che notizia, l'altro quadro che magari proviamo anche a offrirvi in diretta, è il momento della premiazione per i 50 rana con la doppietta azzurra, con l'ex equo di Simone Cerasuolo che si accomoda sul secondo gradino del podio. C'è Martinenghi, Manuela Collazzo, ascoltiamo a questo punto anche il nostro inno.

0: Doppia doppietta, potremmo dire doppietta azzurra in questa gara, come potevamo in qualche modo spiegare nei 50 rana, doppietta personale per Nicolò Martinenghi, 50 e 100, Parigi porta benissimo, l'abbiamo detto mille volte, non è la stessa vasca dei giochi di due anni fa che lo videro trionfare in quel caso sulla doppia distanza sui 100, gara complessivamente sembra un ossimero, un paradosso, lenta per così dire, visti i tempi, e forse un Simone Cerasolo che 36 ore dopo aver stabilito di mattina, tra l'altro in batteria, il nuovo record italiano, ha fatto una piccola, insomma, media controprestazione, e forse questa, decisamente questa è la sua gara, la gara nel quale anche il titolo è ridato, eppure si è dovuto accomodare alle spalle di Tete. Questo è quanto,
1: hai riassunto benissimo, peraltro lo ricordavamo anche prima, Martinenghi che è campione olimpico dei 100 rana e ha nella seconda vasca una grandissima progressione, e dunque i 50 non erano realmente nelle sue corde, dobbiamo dirlo, non partiva favorito Nicolò Martinenghi, partiva favorito Cerasolo per tutto quello che tu hai raccontato, lo stesso Cerasolo che lo ha ammesso, era un po' insoddisfatto con se stesso per come ha gestito la gara, per come è partito, non ha avuto una grandissima partenza, ma soprattutto dopo il primato italiano, che peraltro quel 26 e 20 non era lontanissimo dal record del mondo di Adam Piti, magari lui stesso si aspettava di più, voleva di più, il campione del mondo in carica nei 100, però sai, le gare brevi sono così, il dettaglio può anche far la differenza, e l'esperienza di Nicolò Martinenghi ha pagato, e dobbiamo dire che Nicolò Martinenghi torna e va via da Parigi con una grande consapevolezza dopo un periodo per lui, lo dicevamo e lo ricordavamo, complicato dal punto di vista fisico, addirittura al termine della gara dei 100 rana aveva confessato, dopo tanti problemi fisici, di aver riflettuto se fosse il caso o meno di continuare, quindi addirittura dei pensieri di voler smettere, invece questa manifestazione europea gli ha dato forse le conferme, ha detto non vi libererete facilmente di me. Tra l'altro lo dicevamo prima, Guido, tu citavi il calcio, c'è stato anche un po' un derby d'Italia tra i due,
0: è vero.
1: Perché Martinenghi è interista, noto, e Simone Cerasuolo è un grandissimo tifoso della Juventus,
0: preparatissimo tra l'altro, noi l'abbiamo incontrato fresco campione del mondo al Festival di Trento, sì, abbiamo parlato di nuoto, ma poi è sembrato rilassarsi definitivamente quando siamo scivolati sull'argomento Juve, allora sì che lì aveva davvero voglia di mettersi in gioco. No, scherzi a parte, il programma andrà avanti e quindi ritroveremo tra poco Manuela Collazzo con un paio di semifinali, 200 farfalla femminile, abbiamo due azzurre che cercheranno l'assalto alle prime 8 posizioni per guadagnare l'accesso alla finale di domani, giornata conclusiva degli europei di nuoto, e ancora i 200 misti al maschile, stesso discorso, anche qui ci sono due azzurri, non solo Alberto Razzetti ma anche Jacopo Barbotti,
1: che prima mi ero persa, hai fatto bene a ribadirlo, avevo citato solo Alberto Razzetti che era stato protagonista della
0: infaticabile come sempre,
1: assolutamente
0: specialità sempre complicatissime, ha aperto lui la serie di finali con questo quarto posto, il record italiano. La penultima finale di questo pomeriggio non ci vedrà protagonisti, 100 dorso alla femminile, ma daremo comunque quello che sarà poi il podio finale di questa finale europea dei 100 dorso, i 100 dorso al maschile, semifinale però in questo caso, quindi chiaramente occhi apertissimi su Thomas Ceccon. Io invece per pareggiare il conto mi ero perso la semifinale alla quale, nella quale incluso Thomas Ceccon, se la prima o la seconda cambia poco, saremo attorno alle 20:20, poi lo recuperiamo senz'altro, esatto, quindi avremo già il riferimento cronometrico, insomma poi chiaramente si tratta della sua gara, ritoccare il conteggio complessivo di 15 podi, 15 medaglie soltanto per quanto riguarda le gare in vasca, 5 d'oro, 4 d'argento, 6 di bronzo, sì, possibile, non sappiamo quanto difficile, però in ogni caso l'Italia nella 4x2 stile mista, stile libero ma composizione mista, due uomini e due donne, accreditata del quarto tempo di qualificazione, è chiaro che non sarà impresa semplice, ma sarà l'ultima finale, e lì saremo ormai anche in atmosfera Birmingham, perché alle 20:47, ma già apprezziamo qualche minuto di ritardo nel cerimoniale, perché adesso c'è appena stata la premiazione dei 50 rana e seguita poi dalla premiazione dei 200 misti al femminile, quindi abbiamo visto Anita Gastaldi a sua volta salire sul podio, ma in tutto questo dovrebbero essere poi le 20:50 quando ci sarà quest'ultima finale di giornata, la 4x2 stile mista, e naturalmente daremo conto anche di quest'ultimo risultato. Importante aggiornamento dalla Coppa Italia, perché nel frattempo in una delle partite in corso valide per il primo turno ha pareggiato il Sud Tirol, quindi la situazione ormai al 90esimo è Catanzaro 2 Sud Tirol 2, la rete di Mixtur pochi minuti fa, per cui in caso poi di parità si andrà avanti. Ovviamente sono partite in gara secca, sempre in vantaggio l'Udinese 1-0 sul Padova minuto 61, e l'altra notizia è che si è ripreso a giocare già da qualche minuto a Cincinnati, nell'Ohio, Masters 1000 sul cemento veloce, senza Big, senza Sinner, senza Alcaraz, ma con tanta Italia in campo. La notizia negativa invece è che Cobolli, dopo aver vinto il primo set agilmente sul serbo Kecmanovic 6-1, adesso è sotto 5-4 con il serbo al servizio, quindi ha la possibilità di chiudere il set e prolungare la partita al terzo. È ripreso anche il match tra l'andaluse e Arnaldi, lo spagnolo ha vinto il primo set 6-4, 2-2 in questo secondo parziale, 3-2 per Arnaldi proprio in questo preciso istante. Non ci sono stati dei break, quindi maggiore equilibrio in questo secondo set, tutto slittato in avanti il programma che era stato sospeso causa pioggia, per cui in serata attendiamo Bellucci contro Menschik, Darderi contro Igicata e ancora a seguire Berrettini contro Lechka. Aggiungo anche che alla voce calcio, aspettando la nostra Serie A ad aprire le danze tra i 5 principali campionati europei, è la sola Liga Spagnola con 2 partite, una è già in corso. Siamo al 21esimo, 0-0 tra Alaves e Getafe. Alle 21.30 comincerà anche Siviglia-Rayo Vallecano e poi via via nel prossimo fine settimana spazio in primis alla nostra Serie A, oltre che alla Premier League e alla Ligue 1, e soltanto tra 2 settimane partirà anche la Bundesliga tedesca. Poi ovviamente torneremo a seguire tra pochissimo quello che accade in vasca a Parigi, perché si va avanti con le semifinali e poi le ultime 2 finali di giornata, come ricordavo, dal Rock and Roll Train degli AC/DC. Passiamo invece al rock DJ, ovvero Robbie Williams.

0: con Robbie Williams a fare quasi da sottofondo una prestazione direi convincente che sta arrivando in una semifinale, quindi semmai insomma cercare di capire il piazzamento quale sarà nei 200 farfalla al femminile per una delle due azzurre in gara. Manuela Collazzo, ovviamente ancora a te.
1: Paola Borrelli ha praticamente conquistato il passaggio in finale nei 200 farfalla perché è seconda nella sua semifinale, peraltro aveva nuotato molto bene anche stamane in batteria, era accreditata del secondo miglior tempo in queste semifinali, dunque una bella sorpresa la 21enne azzurra. Ci sarà un'altra azzurra nella seconda semifinale ed è Giada Alzetta, quindi buone possibilità in una disciplina e in una specialità che non sempre ha visto l'Italia protagonista. Quindi Paola Borrelli molto brava, anche comandato per larghi tratti la semifinale, lei che è anche campionessa italiana nei 200 farfalla, dunque buona davvero la sua prestazione. Fra poco Giada Alzetta e poi, sempre a proposito di semifinali, lo ricordavamo, Barbotti e Razzetti nei 200 misti, Cecconna attesissimo nei 100 d'urso.
0: Sì, partenza davvero primo 50 sorprendente, 27,96, poi leggerissimo calo rispetto alla prestazione di questa mattina, perché lei aveva conquistato la semifinale con il secondo miglior tempo, 8,69, ha chiuso adesso a 8,97. Il meccanismo della Q grande, come si direbbe nell'atletica, perché le prime due vanno di diritto per l'appunto in finale, e adesso bisognerà guardare il piazzamento e nel caso il cronometro invece per l'altra azzurra che scenderà in acqua davvero tra pochissimo per la seconda semifinale dei 200 farfalla al femminile. Nel frattempo supplementare in vista per Catanzaro su Tirol, Coppa Italia 2-2 al termine dei 90 minuti regolamentari più recupero, e invece confermiamo il vantaggio dell'Udinese, ancora 1-0 sul Padova, siamo ormai al 70esimo ma era arrivato già nel corso del primo tempo al 35esimo minuto il gol di Kenan Davis per i friulani. Udinese 1 Padova 0, programma di giornata per la Coppa Italia che andrà avanti ancora con due partite, una ormai si avvicina ed è Venezia-Modena con calcio d'inizio alle 20:45. Andiamo a ribadire, la vincente di questa sfida troverà proprio la vincente di Udinese Padova. Iniziamo a inserire nel discorso anche le big, le prime otto, le teste di serie che entreranno in scena poi a partire dagli ottavi di finale, perché questo braccetto del tabellone conduce dritti dritti all'Atalanta, così anche le squadre che entreranno in scena soltanto tra dicembre e poi gennaio, come ormai accade già da diverse edizioni della nostra Coppa Nazionale, attendono ovviamente l'esito di questi primi due turni di qualificazione. Per quanto riguarda invece Catanzaro su Tirol, ripetiamo, supplementari dopo il 2-2 maturato nei primi 90 minuti più recupero, la vincente troverà Genoa Ascoli domani alle 18:30 e poi il tutto andrà a confluire verso l'Inter, campione d'Italia e detentrice ovviamente del trofeo. La prima parte del tabellone in alto a sinistra, per raffigurarvelo un po' graficamente, quindi l'Inter attende una di queste quattro squadre per conoscere il nome della prima avversaria di Coppa Italia, ma saremo ormai in inverno inoltrato. Siamo invece nel cuore di questa seconda semifinale di 200 farfalla alla femminile. Manuela Collazzo ci ha raccontato in diretta del piazzamento e della qualificazione già conquistata da Paola Borrelli con un buon crono, e adesso tocca a Giada Alzetta. Manuela, a te.
1: Tocca già ad Alzetta, sesta la virata dopo i primi 50, però sta recuperando l'azzurra. Ribadiamo, Paola Borrelli già in finale, domani la finale, la gran chiusura a Parigi di questi europei in cui davvero è stata fatta la storia dall'Italia, da Sara Curtis l'abbiamo citata, ma sono arrivate conferme importanti. Nel frattempo l'Alzetta ha virato molto bene ai 100 in seconda posizione, quindi ha migliorato la sua prestazione. Prima, Guido, sentivo le dichiarazioni di Martinenghi dopo il podio, dopo l'oro nei 50 rana, ed è stato un po' divertente ascoltare Martinenghi, il campione olimpico dei 100 rana, dire che si sentiva un po' l'outsider nei 50 e poi l'ha spuntata, lo ribadiamo, per 5 centesimi sul suo compagno di nazionale Cerasuolo. Peraltro Martinenghi, non essendoci Paltrinieri tra i nazionali e i nuotatori in piscina, è stato nominato da Cesare Butini il capitano, e lui molto orgoglioso davvero di questa nomina, capitano azzurro. Giada Alzetta nel frattempo è particolarmente indietro in questa seconda semifinale, va a chiudere crediamo in sesta posizione, dunque 2 10 36 la sua prestazione, un tempo che non è neanche male, perché forse dovrebbe essere anche il suo miglior tempo, ma crediamo che
0: seconda
1: non dovrebbe
0: riserva,
1: bastare,
0: credo, sì,
1: per accedere in finale.
0: Dunque, sì, dovrebbe essere il decimo posto, migliorando comunque il risultato delle batterie del mattino, anche in maniera sensibile, come giustamente,
1: esatto,
0: dicevi.
1: Esatto, ha avuto un andamento di gara un po' altalenante, in ogni modo ricordiamo, c'è un'italiana in finale ed è Paola Borrelli, domani dopo un'ottima semifinale la sua, aspettiamo il riscontro anche per capire con quale tempo, non so se tu l'hai già individuato, Guido, con quale tempo Paola Borrelli è riuscita a centrare complessivamente
0: il sesto tempo 2.8.97, la Q grande la metteva già al riparo da qualunque calcolo, perché aveva conquistato il secondo posto nella sua, chiamiamola, batteria di semifinale nel suo raggruppamento. Confermo anche il decimo tempo complessivo per Gia Dalsetta, 2.10.36, a 4 decimi dall'ottavo posto, che le avrebbe permesso di andare a raggiungere la Borrelli nella finale di domani.
1: È stata molto veloce la seconda semifinale,
0: molto più veloce, comunque trainata anche, voglio dire, no, dalla Walsh, che in ogni caso ha impresso un ritmo molto molto significativo. In ogni caso, una delle due stacca il pass per la finale di domani. In effetti sì, conserviamo almeno una delle due ragazze. Tra pochissimo, altro 200, il misto stacca il pass per la finale di domani. In effetti sì, conserviamo almeno una delle due ragazze. Tra pochissimo, altro 200, il misto al maschile, due semifinali.

0: tra Catanzaro e Sudtirolo, quindi tra pochissimo avremo il verdetto per quanto riguarda questa sfida del primo turno di Coppa Italia. Errore al primo tiro per Stivanello per il Sudtirolo, invece Petriccione per il Catanzaro ha subito portato i calabresi avanti. Naturalmente anche qui attendiamo poi l'esito di questa partita. 1-0 sempre per l'Udinese sul Padova, siamo a un quarto d'ora dal novantesimo. E per quanto riguarda invece il tennis Cincinnati, questo secondo turno del Masters 1000, un set per parte tra Cobolli e Kecmanovic. L'azzurro si era imposto 6-1 nel primo parziale, ha subito il ritorno del serbo 6-4, è appena iniziato il terzo set, mentre Arnaldi sta cercando a sua volta di riequilibrare la situazione dopo aver perso il primo set 6-4 contro l'andaluse, e avanti 4-3 ma con lo spagnolo al servizio, per cui situazione di equilibrio nel secondo parziale. Gare del secondo turno di questo terz'ultimo Masters 1000 sul cemento veloce dell'Ohio, e veloce andranno anche i protagonisti di questa prima semifinale dei 200 misti al maschile, con due azzurri, uno per semifinale, impegnati in gara per cercare l'accesso tra i primi otto. Manuela Collazzo.
1: Comincerà Jacopo Barbotti, una semifinale impegnativa, c'è per esempio tra gli altri il russo Borodin, dunque Barbotti che però nulla ha da perdere, forse rispetto ad Alberto Razzetti che è più atteso e che stamane non ha spinto molto proprio perché voleva preservarsi, guardando anche alle gare del pomeriggio. L'abbiamo già citata, la finale dei 200 farfalla, poi questa semifinale, e dunque è sicuramente atteso Razzetti rispetto a Barbotti, se vogliamo fare il confronto, quindi tutto da vivere, sia questa prima semifinale sia la seconda. Particolarmente atteso, poi lo abbiamo ribadito, Thomas Ceccon, capire anche rispetto al tempo nuotato stamane comodo in batteria se Thomas Ceccon si sia effettivamente preservato proprio per puntare tutto sulla sua gara, lui che ha già conquistato il bronzo nei 200 dorso, dorso che si sta nuotando anche in questo momento nella seconda frazione dei 200 misti maschili. Barbotti dovrebbe essere in terza posizione dopo il dorso, quindi se la sta giocando. Comincia la frazione a rana per gli atleti, si chiuderà naturalmente con lo stile libero, ovviamente non sapremo, dovesse Jacopo Barbotti chiudere oltre i primi due, se sarà già qualificato in finale, si sarà comunque da aspettare poi il tempo della seconda semifinale in cui sarà atteso anche Alberto Razzetti.
2: Tiene
1: terzo
2: però,
1: sempre,
2: tiene,
1: sì, sì, continua a tenere anche dopo la frazione a rana, e si concluderà con lo stile libero. Dobbiamo vedere quello che riuscirà a fare nella frazione a stile Barbotti con Borodin, crediamo, e Scerbakov,
2: sì,
1: loro
2: esatto.
1: Due, i russi,
2: sì, due russi
1: a dettar legge. Adesso qualche piccola difficoltà per Barbotti, che va a conquistare comunque la quarta posizione, 1:58.60 il suo tempo,
0: un leggero miglioramento rispetto,
1: sì,
0: al tempo della batteria del mattino, quindi
1: dobbiamo comunque attendere come andrà l'andamento della seconda semifinale. Lui rispetto al mattino 1:58.79 si è migliorato, ha fatto il suo dovere, non aveva nulla da perdere in questa semifinale dei 200 misti, e adesso dobbiamo capire quello che succederà nella seconda. Forse qualcosina ha perso nella frazione a stile, quindi nell'ultima parte di gara Barbotti, e dobbiamo aspettare, quindi punto interrogativo sull'eventuale qualificazione di Barbotti nella finale di domani, aspettando appunto la seconda semifinale.
0: Sì, che presenta dei calibri anche impegnativi, devo dire, oltre al nostro Alberto Razzetti che di certo potrà giocare le proprie carte, quindi sospendiamo ovviamente il giudizio, resta comunque una buona prestazione anche a livello cronometrico. A proposito di attesa, io mi porto avanti con il lavoro, ma inizio già a presentare informalmente ciò che poi farà con tutti i crismi dell'ufficialità il nostro inviato a Birmingham, Daniele Fortuna. fortuna, perché da un europeo all'altro, ricordando che poi ci accavalleremo un po' perché ci sarà anche la finale della staffetta 4x200 mista stile, dunque parlo ancora di nuoto, ma per quanto riguarda la serata dell'atletica si comincerà intanto con l'eptathlon, con l'ultima prova con Sveva Gerevini.

Poi l'altra finale che seguiremo con Frattini al maschile del giavellotto, il salto in alto al femminile. È chiaro che le due carte più pregiate, ma naturalmente questo soltanto secondo le previsioni, arrivano dal triplo maschile, soprattutto Diaz e Dalla Valle, dai 10.000 ancora al maschile. C'è la finale ancora dei 1.500 al maschile con Pietro Arese, poi le due staffette veloci, prima maschile e poi femminile, anche lì carte da giocare. Abbiamo seguito in diretta nella primissima parte di trasmissione, poco dopo le 14, proprio il pass strappato dagli azzurri in questa 4%, con un buon riscontro cronometrico. E dire che, viste le tante defezioni, immaginavamo un momento di possibile difficoltà, invece è arrivata una bella risposta, e quindi anche qui andremo a seguire con voi fino alle 23 le due staffette veloci dell'atletica. Sono in programma proprio pochi minuti prima delle 23. In tutto questo andiamo a riepilogare anche il quadro relativo alla Coppa Italia, perché in questo momento si è riportato avanti ai rigori il Südtirol, o per meglio dire proprio l'errore di Dorval va a riequilibrare la situazione, anzi porta proprio il Südtirol sul 4-3, gara che è andata ai rigori dopo il 2-2 tempi regolamentari, e dunque il Südtirol, notizia in tempo reale, si qualifica per la fase successiva andando a strappare proprio la qualificazione in casa del Catanzaro, e ora affronterà la vincente di Genoa Ascoli, che giocheranno domani alle 18.30. Non è cambiata la situazione relativa a Udinese Padova, a 10 minuti dal 90esimo, 10 più recupero poi per l'eventuale fischio finale, sempre avanti l'Udinese 1-0 sul Padova. I primi assaggi di calcio ufficiale, aspettando poi la nostra Serie A nel prossimo weekend con le partite della prima giornata che cominceranno sabato, 4 gare in programma. Ovviamente si rimetterà in moto tutta la nostra macchina organizzativa, e quindi l'esordio intanto dei campioni in carica dell'Inter alle 18.30 contro il Monza di sabato prossimo 22 agosto, alla stessa ora Udinese Como, e poi la sera altre due partite, Genoa-Napoli alle 20.45, Parma-Cagliari ancora alle 20.45. Manuela Collazzo, tra pochissimo il banco di prova con Alberto Razzetti, quindi ritroveremo i nostri aggiornamenti proprio dagli europei di nuoto, dalla piscina di Parigi, e andremo avanti ancora con Thomas Ceccon nella semifinale dei 100 d'orso. Saremo ormai attorno alle 20.20, quindi tra una decina di minuti ancora la staffetta in serata, e poi ovviamente il programma dell'atletica che andrà avanti con un filo diretto che continuerà fino alle 23 all'occorrenza, sempre accompagnato dalla musica, in questo caso con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: un verdetto dopo l'altro dalla vasca di Parigi in questa penultima giornata, penultimo pomeriggio di finale degli europei di nuoto, e quello relativo ai 200 misti è in qualche modo agrodolce, soprattutto poi per la dinamica, per il piazzamento, per una serie di aspetti che però vi illustrerà ovviamente Manuela Collazzo.
1: Vi diciamo subito che Alberto Razzetti è dentro, qualificato per la finale di domani con il quarto tempo complessivo, ha chiuso la sua semifinale al terzo tempo, una semifinale di alto livello, quindi questo significa che Jacopo Barbotti è purtroppo il primo degli esclusi, quindi il suo quarto posto in semifinale, il suo 1.58.60 non è bastato per qualificarsi alla finale di domani. C'è comunque Razzetti, due quarti posti oggi di Razzetti. Uno purtroppo per lui,
0: uno da
1: il
0: finale,
1: podio mancato in finale,
0: conquistarla.
1: E l'altro il quarto posto e il quarto tempo di ingresso in finale, la finale di domani. Razzetti, lo sappiamo, davvero infaticabile, lui che aveva aperto tra l'altro il medagliere azzurro con la prima medaglia il primo giorno, che è stata nei 400 misti se non ricordo male, e dunque Razzetti ci riproverà nel giorno che sarà quello di chiusura dei campionati europei a Parigi. C'è adesso una finale che non ci riguarda ed è credo l'unica gara in cui oggi l'Italia non è presente, ossia la finale dei 100 d'orso al femminile, dopodiché ci sarà la gara al maschile, lì lo abbiamo evocato più volte e vedremo all'opera Thomas Jeckon, l'unico italiano che si è qualificato per le semifinali del pomeriggio. Chiuderà il programma per quanto riguarda l'Italia, anche questa l'abbiamo evocata, la 4x200 stile libero mista in quanto a generi e dunque mista uomini e donne.
0: Allora, tra pochissimo ancora con Manuela Collazzo nel corso del pomeriggio per provare a respirare un po' il calcio di casa nostra. Davo conto anche delle ultimissime amichevoli di molte big del nostro campionato. Abbiamo anche un po' di risultati in quest'ottica con il Milan che ha colto la prima vittoria della fase prestagionale andando a battere 4-2 il Manchester City a Breslavia. I rossoneri erano andati sotto subito con il gol di Maguire, come raccontavamo anche nel precedente aggiornamento. Poi ovviamente ha preso il sopravvento la cronaca di qualcosa di ben più solido che le amichevoli precampionato, con il dovuto rispetto, il primo pari di Chukwueze, poi un rigore parato da Torriani a Bruno Fernandes, Dorgu per gli inglesi ancora avanti, Sissé su assist di Chukwueze, e poi è arrivato anche il primo gol di Gonzalo Ramos con Loftus-Cheek che ha chiuso i conti per il 4-2 finale. Ultima amichevole precampionato anche con la Roma, che invece ha pareggiato in Germania 2-2 con il Borussia Dortmund, le reti in avvio proprio dei giallorossi con Dybala e Cristante, partite che contano il giusto ma che comunque danno indicazioni preziose agli allenatori, partite che invece valgono già un passaggio del turno per quanto riguarda la Coppa Italia. Abbiamo detto del Sudtirol che ai rigori dopo il 2-2 nei tempi regolamentari è andata a vincere in casa del Catanzaro, avanzando così al turno successivo, ormai il 90esimo, sempre 1-0 dell'Udinese sulla Padova in virtù della rete realizzata da Kenan Davis al 35esimo del primo tempo. Abbiamo una campionessa europea dei 100 d'orso al femminile, credo, per il giubilo del pubblico francese o parigino nello specifico.
1: Abbiamo un podio con due francesi, perché Molyu peraltro ha conquistato l'oro nei 100 d'orso con il nuovo record europeo 57-94 davanti alla primatista del mondo dei 100 stile, l'olandese Merit Stenberg, e nell'altra francese Maillot. Dunque, se non ricordo male, la Molyu era stata battuta nei 50 d'orso dalla nostra Sara Curtis, e in ogni modo si è riscattata alla grande nella gara più nella distanza doppia.
0: Stavo ricordi perfettamente,
1: esatto,
0: sì.
1: Non trovavo
0: con la,
1: più
0: con la Cox
1: appena
0: al terzo posto, esatto.
1: Ok, perfetto. E quindi sì, c'è stato il tripudio all'Olympic Aquatic Center per il successo di Molyu. Un altro successo era arrivato anche con Léon Marchand nei 200 farfalla nella finale d'apertura di questa serata, e lo abbiamo detto, Léon Marchand che non arrivava in perfette condizioni, o meglio era reduce da problemi muscolari, e dunque ha rinunciato a diverse gare rispetto invece a quello che aveva combinato alle Olimpiadi di Parigi 2 anni fa. Dunque a mezzo servizio, possiamo dire, il campione che aveva stupito il mondo nel 2024. Si avvicina nel frattempo il momento di Thomas Ceccon, ma non sarà inserito nella prima semifinale dei 100 d'orso, bensì nella seconda. Dunque ci sarà già il quadro completo.
0: Pochi calcoli da fare per noi, perché avremo già il quadro. Allora facciamo anche in tempo, mentre Parigi si gode ovviamente il successo della neocampionessa europea sui 100 d'orso, abbiamo anche il tempo di passare per i Mattafix e la loro Big City Life.

0: Big City Life è ancora un penultimo tassello che manca in questa penultima giornata di gare di finale alle europee di nuoto in corso a Parigi. Il penultimo tassello dovrà metterlo tra poco eventualmente Thomas Chacon nella sua gara nei suoi 100 d'orso, poi si andrà più avanti però dopo un po' di premiazione al racconto anche della 4x200 stile mista. Intanto calcoli da non fare mai, abbiamo detto che non ne avremmo fatti ma non era collazzo, però non resistiamo alla tentazione. Intanto ovviamente l'esito della prima semifinale che ci dà giusto qualche indicazione cronometrica, ancora tanta Francia e facendo a mezzi tra il suo record italiano e il tempo di stamattina in batteria basterebbe una sana via di mezzo per andarci in carrozza in finale. Bravissimo. Però ovviamente lasciamo perdere queste riflessioni teoriche,
1: non bisogna fare calcoli anche perché quando Thomas Chacon ha fatto calcoli nella sua carriera
0: è andata malissimo, veramente.
1: E in ogni modo è stata una prima semifinale 53 abbondanti, dunque assolutamente alla portata di coloro che saranno in vasca a momenti. 53-16 Ndoye e Brouard, 53-17 Thomas, che sono i due francesi qualificati alla finale. Thomas Chacon presentato adesso, naturalmente le telecamere indugiano sul campione olimpico e primatista del mondo, quel 51-60 che aveva fatto segnare nei favolosi mondiali di Budapest nel 2022, comincia a essere un record anche abbastanza longevo, visto che di record del mondo se ne battono insomma uno dietro l'altro. E quindi Thomas Chacon nuotando da par suo, senza risparmiarsi come ha fatto stamane, credo non ne abbia necessità e bisogno, non dovrebbe avere alcun problema. Tempo d'ingresso in semifinale 53-51, è una seconda semifinale bella densa, bella ricca. C'è Christou che era suo grande avversario soprattutto agli europei di Roma 2022, ma c'è anche il russo Samyusenko. Insomma è una seconda semifinale che crediamo sarà molto più veloce rispetto alla prima. Thomas Chacon è in corsia 6, ribadiamo i due francesi qualificati Ndoye Brouard e Thomas, che poi bisognerà capire quali tempi della prima semifinale saranno bastati in base proprio alla seconda. Buona partenza di Chacon, buon tempo di reazione il suo, linea dei nuotatori per ora tutta compatta, così come era stato anche nella prima semifinale con Popescu, poi il rumeno che stava sorprendendo tutti dalla corsia 8 ma poi è calato alla distanza. Vediamo il ritmo di Chacon che è quarto ai 50 e comunque tutti in linea gli atleti per il momento. Chacon non dovrebbe aver problemi, anche se non deve in qualche modo perdere posizioni, quello è importante, non perdere posizioni. Attualmente quarto comandano i due russi, sembra però risalire con le sue bracciate Thomas Chacon e riesce a chiudere in seconda posizione, dunque è in finale Thomas Chacon, 52-93 questo il suo tempo. Mi sono persa nel frattempo gli altri, Guido, ma credo che Samyusenko sia lì
0: tempo, quindi sì,
1: accanto a lui
0: rispetto alla
1: semifinale.
0: Sua semifinale sì, sono arrivati davvero in linea con il rientro di Chacon proprio nelle ultime bracciate, ha recuperato almeno una posizione in questo momento, però c'è, credo, con il miglior crono l'altro russo Yakovlev, che ha chiuso in 52-89 e Chacon si è messo alle spalle sia Christou che Samyusenko.
1: Bene, quindi comunque è bene così,
0: tutti raggruppati comunque in uno spazio
1: aver
0: ridotto.
1: Controllato Chacon, forse aveva controllato ancora di più stamane, ma comunque un ottimo tempo di ingresso in finale per lui, dunque potrà domani continuare la sua avventura nella gara che più gli appartiene, i 100 d'orso, lui che è primatista del mondo e campione olimpico. Quello che invece succederà fra poco, quello che ci riguarda, sarà la finale della 4x200 stile libero mista uomini e donne.
0: E allora ci risentiremo tra pochissimo, Manuela Collazzo, per questo ultimo podio di giornata, nell'auspicio che possa esserci spazio anche per i colori azzurri. Ricordiamo 4x2 stile mista per composizione che ha fatto segnare il quarto tempo di qualificazione, però tra un po' sarà un doppio racconto perché cominceremo a parlare anche di atletica, della penultima sessione di finali serali che promette anche in questo caso bene a Birmingham Birmingham almeno in un paio di gare, ma voglio tenermi basso. Intanto l'Udinese battendo il Padova 1-0 con la rete di Kenan Davis al 35esimo del primo tempo guadagna il pass per il turno successivo di Coppa Italia e lì andrà a trovare nell'incontro che verrà poi tra il 2 e il 15 settembre, con calendario ovviamente ancora da definire, la vincente della prossima gara in programma nella giornata odierna, ovvero Venezia-Modena con calcio d'inizio alle 20:45 e Torino-Carrarese che chiuderà il tutto alle 21:15. Francesco De Gregori, il bandito e il campione, mi sembra, e credo che Danilo Gionta e Max Gambino siano completamente d'accordo, il brano migliore per arrivare poi alla rush finale della nostra lunga giornata, perché qui naturalmente, senza dimenticare l'ultima staffetta del nuoto odierno, inizieremo a parlare di atletica con il nostro inviato a Birmingham. Adesso De Gregori prima però.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Benvenuti al nostro consueto spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
3: Una situazione del tempo ancora caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione su tutto il paese, con cieli che saranno generalmente privi di nubi, ma con la nuvolosità destinata ad aumentare nelle ore pomeridiane sulle Alpi occidentali, sui rilievi calabresi, ma anche sulle zone montuose dell'entroterra siciliano e sardo. In queste aree nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco che poi in serata tenderà ad esaurirsi.
2: Bene, colonnello, e cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
3: Per l'inizio della settimana arriverà una debole perturbazione atlantica che interesserà dapprima i rilievi del nord, successivamente l'Appennino centro-meridionale, apportando delle piogge e anche qualche temporale. Ma già da metà settimana la pressione tornerà ad aumentare su tutto il paese e il sole tornerà a splendere su gran parte delle aree montuose.
2: Grazie al tenente colonnello Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti un buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Sabato Sport.
5: Ed eccoci ancora a voi, 20:35, inauguriamo ufficialmente la nostra sessione serale dopo una lunga giornata in vostra compagnia in questo Ferragosto, in questo sabato di sport iniziato alle 14. Ci siamo soffermati naturalmente sugli europei di nuoto fino a pochi minuti fa e lo faremo ancora perché manca ancora un'ultimissima finale in questo penultimo giorno di gare a Parigi, che ci ha regalato 4 medaglie, lo ricordiamo, l'abbiamo raccontate proprio con Manuela Collazzo nei primi minuti di gare nella vasca francese. E adesso riprendiamo intanto il capitolo legato agli altri europei, quelli di atletica. Birmingham, qui la mattinata è stata già scintillante, proprio col nostro inviato siamo partiti per riepilogare il tutto poco dopo le 14, la mattinata dedicata alla marcia, alla mezza maratona, alla maratona, le 5 medaglie complessivamente arrivate per un bottino complessivo di 15, i 2 ori, i 2 argenti e un bronzo. Abbiamo ascoltato le voci dei protagonisti, ma la serata è particolarmente densa e promette bene, con un paio di finali ma forse anche qualcosina in più che potrebbero dare altri acuti per i colori azzurri. In ogni caso, riepilogo, presentazione, rimettiamo tutto insieme in diretta da Birmingham. Tanto per cominciare, buonasera e bentrovato Daniele Fortuna.
6: Buonasera, buonasera. Sì, comincia la serata, comincia la penultima serata qui agli europei a Birmingham, con una temperatura accettabile che è scesa perché ha fatto molto caldo in questi giorni. Adesso siamo intorno ai 20 gradi. C'è il giavellotto, la finale con Giovanni Frattini, perché c'è un italiano ed è una situazione inconsueta, l'avevamo detto, perché poi domani ci sarà anche Paola Padovan nella finale del giavellotto femminile nell'ultima giornata. In questa serata ci sono 6 gare che portano a medaglie, 6 finali, in alcune non ci sono italiani, in realtà soltanto in una, 400 donne da seguire alle 21:10. Si comincia con la finale del giavellotto, si diceva, con Giovanni Frattini, poi ci sarà il salto in alto femminile, anche qui buone notizie perché comunque l'Italia ha portato Idea Pieroni ed Asia Tavernini in finale, magari con poche se non nulle possibilità di andare a medaglia, però c'è una bella soddisfazione per queste due ragazze giovani, anche con la possibilità di fare il personale. Poi delle 400 donne ho detto, e poi la grande opportunità del triplo maschile con Andy Diaz, la misura migliore in stagione, 17:87, record italiano ritoccato proprio gli assoluti di Firenze. Non solo, c'è Andrea Dalla Valle, non dimentichiamocelo, è medaglia d'argento agli ultimi mondiali a Tokyo con 17 metri e 64 centimetri. E poi c'è anche Simone Biasutti. Ora Diaz ha fantasticato addirittura di un tris italiano sul podio, non dimentichiamoci però che c'è il suo grande rivale di origini cubane anche lui ma portoghese, Pedro Pichardo, che è il campione del mondo, ha battuto proprio all'ultimo salto a Tokyo Andrea Dalla Valle, è anche campione olimpico, rivalità molto forte, accesa anche aspra possiamo dire tra Pichardo e Andy Diaz, e insomma si vedrà in pedana. 10.000 poi a seguire con tre italiani, con Yaman Crippa che torna a questa distanza dopo essersi dato definitivamente alla maratona, dopo aver scoperto la maratona, e finalmente con la vittoria all'ultima maratona di Parigi. Però sui 10.000 ha vinto la medaglia d'oro agli europei di Monaco nel 2018, c'è Pasquale Selvarolo, un cittadino di Francesco Fortunato, pugliese di Andria anche lui, e poi c'è il romano Francesco Guerra. 1500 uomini con Pietro Arese, che è stato di bronzo agli ultimi europei a Roma 2 anni fa, e qui il compito sarà decisamente più complicato, ma staremo a vedere la conclusione della serata con le due staffette con tanta curiosità. 4% uomini, 4% donne, ci sono due cambi rispetto alla composizione delle staffette della mattina, perché c'è Zainab Dosso per la staffetta femminile in prima frazione, sostituisce dunque Paglierini, poi Gloria Uper, Dalia Kaddari, la Pavese, quindi per il resto è tutto invariato. E c'è un cambio anche nella staffetta uomini, perché non c'è Longobardi ma c'è Desalu, che è stato appena premiato, perché ci sono state le premiazioni proprio qui e stamattina non c'è stato il tempo né il luogo per la premiazione delle quattro prove della marcia, e quindi abbiamo ascoltato per due volte l'inno italiano e abbiamo visto lo stupore negli occhi di Sofia Fiorini, la grande soddisfazione in massimo stano, e poi gli altri, Fortunato appunto, Cosi, Alexandrina Miai, tutte le cinque medaglie della marcia di stamattina, ma anche Faustino Desalu, che ha vinto ex aequo la medaglia di bronzo nei 200 con lo svizzero Mumenthaler, dunque due medaglie di bronzo. Mare, Cresalù, Patta e Ceccarelli, questi sono i quattro della staffetta maschile che anticiperà poi la chiusura della serata. 4% donne, qualificazioni della mattinata, la risaia Pechino, terza misura, 6 metri e 94 centimetri, 1500 Ludovica Cavalli, non si è qualificata invece alla finale di domani Gaia Sabatini, anche l'Eptatron, l'ultima prova, la prova di chiusura, tradizionalmente sono gli 800, Sveva Gerevini tra poco in pista, seconda batteria per lei negli 800. Guido.
5: Ed è un menù davvero corposo e interessante, ricordando poi anche quanto accaduto in mattinata, il che ci porterà poi alla giornata conclusiva. In ogni caso, serata in compagnia prevalentemente soprattutto del nostro inviato a Birmingham, Daniele Fortuna, con una serie di aggiornamenti da studio, ovviamente con la musica che continuerà ad accompagnarci, senza dimenticare gli appuntamenti con l'informazione, con il GR1, il prossimo arriverà ormai tra meno di 20 minuti, l'edizione delle 21. Nel frattempo continuiamo a osservare a distanza ciò che accade a Cincinnati, perché pochissimi istanti fa è arrivata la vittoria in 3-7 sul serbo Kecmanovic di Flavio Cobolli, ovviamente 2-1, 6-1 per l'azzurro, poi 6-4 per il serbo, 6-3 ancora Cobolli, che guadagna l'accesso al turno successivo di questo Masters 1000 e affronterà il belga Bloch, che nel frattempo aveva battuto l'argentino Navone. Resta in campo Arnaldi contro l'andaluso e lo spagnolo, situazione davvero in perfetto equilibrio, 6-4 per parte per portare il conteggio dei parziali sull'1-1, 2-2 nel terzo set con Arnaldi al servizio ai vantaggi in questo momento, ed è iniziata nel mentre anche anche la partita sempre del secondo turno tra Matteo Bellucci e il ceco Menšík, due giochi a testa nell'avvio del primo set, tutto è slittato un po' in avanti perché a metà del nostro pomeriggio, del nostro fuso orario, la pioggia ha un po' complicato i piani portando alla sospensione di diverse partite. Sarà tardi e presumibilmente saremo oltre le 23, l'orario in cui vi saluteremo, più tardi nella serata, proprio per le altre due partite che riguardano i colori azzurri tra Dardelli e Gicata e tra Berrettini e ancora il ceco Lečka. Ancora ricordiamo poi che tra poco, sì, tra un paio di minuti comincerà Venezia-Modena, primo turno di Coppa Italia con diverse squadre di Serie A che si affacciano nella competizione. Abbiamo detto delle qualificazioni dell'Udinese 1-0 sul Padova e della vittoria ai rigori del Sudtirol in casa del Catanzaro dopo il 2-2 al 90esimo. Altra squadra di A che giocherà questa sera il Torino alle 21:15 contro la Carrarese. E poi aggiungiamo anche un'altra notizia molto interessante per chi non ci avesse seguito nel pomeriggio. Parlavamo di un qualcosa che già ci proietta ai giochi olimpici di Los Angeles 2028, una delle novità, il flag football, football americano ma senza placcaggio, quindi con alcune significative differenze. Sarà l'esordio olimpico per questa disciplina, una delle new entry anche per adattare il programma probabilmente un po' allo spirito e ai gusti del pubblico casalingo negli Stati Uniti. Ebbene, l'Italia ha battuto anche il Canada, dunque nella semifinale 41-36. Adesso attende la vincente della sfida del torneo mondiale, del torneo iridato in Germania tra Stati Uniti e Messico, ma al di là dell'esito e al di là di quello che poi sarà il risultato nella finalissima di domani degli azzurri, Italia qualificata proprio nel flag football alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, quindi ci sarà anche l'azzurro nel debutto di questa disciplina sotto il grande ombrello nel grande programma a cinque cerchi. Programma invece degli europei di nuoto a Parigi che si concluderà almeno per la giornata odierna tra pochissimo. Chiederei soltanto a Manuela Collazzo di riepilogare quello che vogliamo dire il schieramento, il roster, dice qualcuno, insomma il quartetto di questa staffetta 4x200 stile ma mista per composizione. Quarto tempo nelle qualificazioni, ma cambia qualcosa ovviamente nella composizione proprio della squadra che andrà tra pochi istanti, tra pochi minuti ad affrontare la finale.
7: Cambia qualcosina, ricordiamo i quattro azzurri saranno Filippo Megli, Jacopo Barbotti, Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci. Stamane al posto di Barbotti c'era Marco De Tullio e al posto di Nannucci c'era Matilde Biagiotti. In ogni modo è una staffetta relativamente giovane, se si esclude Filippo Megli che è un classe 97, per il resto molto molto giovani gli azzurri. Riepilogando poi quel che ha fatto Ceccon, come ricordavamo prima, il secondo crono d'ingresso in finale, la finale dei 100 d'orso, la sua gara 52-93 per il campione olimpico e primatista del mondo, ma i primi 5 sono davvero racchiusi in 5 in pochi centesimi. Diciamo che si annuncia domani una grandissima gara, una gara di altissimo livello per quanto riguarda i 100 d'orso, e ci saranno diversi altri azzurri a contendersi, a giocarsi medaglie nella serata finale dei campionati europei di Parigi. Intanto questa sarà l'ultima gara, ricordiamo l'Italia mai a medaglia in questa staffetta 4x200 stile libero mista uomini e donne, che però è stata introdotta relativamente di recente, dunque anche un po' un'incognita capire quel che potrà succedere in questi 7 minuti e mezzo, possiamo
5: dire.
7: Sì,
5: l'incognita è legata anche al tempo, ma dovremmo essere in tempo appunto se sono rapidi nel partire con il cerimoniale che ovviamente va avanti per il GR1 delle 21 che andrà in onda regolarmente. Mi affaccio rapidamente da Daniele Fortuna, così le cose le chiedo in diretta, che faccio decisamente prima. Quanto per l'avvio ufficiale delle attività lì a Birmingham, perché poi ci parlava ovviamente della Gerevini, dell'Heptathlon, quindi penso si partirà da lì secondo il programma che spiegavi, Daniele?
8: Sì, si parte dalla prima batteria che è in corso in questo momento, e allora possiamo invece dire che cosa è successo finora nelle 6 prove dell'Heptathlon. Oggi è la giornata del salto in alto, almeno la mattinata con il salto in lungo e con il lancio del giavellotto. Sveva Gerevini in questo momento è all'11° posto, c'è Kate O'Connor, l'irlandese, in testa, e poi
6: a sorpresa l'eptatleta che ha il punteggio migliore in stagione, Anni Kallinen, che in questo momento è quarta, e come sempre si decide con quest'ultima prova. Si è già terminata la prima batteria, nella seconda ci sarà Sveva Gerevini tra poco in pista, mentre continuano a riscaldarsi invece i lanciatori di Giavellotto per la finale con il nostro Giovanni Frattini. Finale interessante, ma qui siamo veramente soltanto all'inizio, ai preliminari. A te.
5: Benissimo, siamo quasi all'inizio della stagione del nostro calcio, ha invece aperto i battenti la Liga Spagnola, come ricordavo in precedenza. Aggiorniamo anche quello che accade da quelle parti con le prime due partite della prima giornata. 0-0 al 60esimo, dunque siamo al quarto d'ora della ripresa, tra Alavés e Getafe, con gli ospiti in inferiorità numerica, e poi tra poco più di mezz'ora, 21:30, comincerà anche Siviglia-Rayo Vallecano. Dicevamo oggi, ma oggi ci siamo dedicati prevalentemente alla Premier League, domani faremo un approfondimento nel corso di Domenica Sport proprio invece sulla Liga Spagnola, che questo primo turno è ultra spezzatino, perché hanno ben pensato di concedere qualche giorno in più alle squadre che hanno avuto più calciatori impegnati nei mondiali, che alla fine si sono chiusi praticamente poco meno di un mese fa, il mondiale nordamericano, e quindi questo primo turno si presenta davvero un po' schizofrenico, con sei partite in pratica da ora fino a mercoledì, e poi tutto il resto rimandato a dopo la seconda giornata. La prima si giocherà dopo la seconda con le varie, il Barcellona e il Real Madrid, insomma le squadre che naturalmente hanno dato più calciatori alle rispettive nazionali, a quella spagnola e non soltanto. Interrogherei Emanuela Collazzo per sapere se è partita questa staffetta, questa 4x2, che ovviamente ha i suoi tempi, ma nel caso sarei confortato perché dovremmo fare in tempo per il GR1 delle 21.
7: Credo proprio di sì, perché è partita, prima frazione italiana affidata a Filippo Megli. Tra l'altro, andando a scorrere l'almanacco, mi correggo rispetto a quello che ho detto, perché in realtà l'Italia è già stata sul podio europeo in questa staffetta, Roma 2022, quelli che furono europei trionfali per la nostra nazionale, il bronzo dietro a Gran Bretagna e Francia, e poi anche Budapest 2021, l'argento dietro alla Gran Bretagna. Dunque la tradizione di una staffetta relativamente recente comunque c'è. Ribadiamo: Filippo Megli, Jacopo Barbotti, poi toccherà alle ragazze Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci. Uno dei migliori tempi di ingresso in finale era quello della Lituania, sorprendente in questo mix che ha tra giovani e vecchie leve, come ad esempio Rapsis, che è in acqua adesso proprio con Filippo Megli, che in realtà non sta andando granché bene, per il momento è ultimo nella frazione. Dobbiamo anche capire se qualcuno cederà qualche centimetro, perché è abbastanza allineata, diciamo così, la batteria dei nuotatori, con Megli che adesso dovrebbe andare a chiudere in quinta posizione. Filippo Megli lascia la frazione a Jacopo Barbotti in quinta posizione, dunque una gara comunque ancora piuttosto lunga, perché sono 200 stile, sono 4 frazionisti, dunque sui 7 minuti e mezzo più o meno. Filippo Megli così
5: sì, però per una gara così lunga che si sviluppa su 7 minuti e passa, io contavo invece 7 decimi, l'arco che va a racchiudere praticamente tutte le 8 squadre in vasca, dal primo tempo parziale della Svezia che ha chiuso in testa la prima frazione fino all'ultimo parziale, che è proprio quello dell'Italia, ai 250 metri in questo momento, perché è in pieno svolgimento la seconda frazione, ma sono ancora abbastanza raggruppate, l'Italia che scivola un po' indietro in questo momento.
7: Sì, tutte più o meno allineate. Jacopo Barbotti è ultimo, ha perso un pochino il giovane azzurro, che lo ricordiamo è stato anche
5: fatica,
7: impegnato,
5: certo,
7: esatto, non moltissimi minuti fa nelle semifinali con Alberto Razzetti, e dunque forse sta accusando un pochino di fatica ai 100, per lui un passaggio piuttosto lento, si fa forse sentire proprio la semifinale dei 200 misti nelle gambe dell'azzurro, che è sempre ultimo, e questo forse potrebbe essere una frazione decisiva. Purtroppo per le ambizioni dell'Italia sarà abbastanza complicato, ma dobbiamo vedere quel che riusciranno a fare Anna Chiara Mascolo e Bianca Nannucci. Però ribadiamo, diciamo sarà abbastanza complicato risalire, perché vediamo veramente Jacopo Barbotti staccatissimo, va a chiudere senz'altro la sua frazione in ultima posizione e dà proprio adesso il cambio a Anna Chiara Mascolo, un tempo per Barbotti piuttosto alto, 1:50.84, crediamo finale ormai compromessa, perché Jacopo Barbotti ha fatto davvero tanta fatica. Adesso le ragazze, Anna Chiara Mascolo adesso, poi toccherà Bianca Nannucci, non sappiamo se magari poteva essere, chi lo sa, schierato un altro azzurro al posto di Barbotti per affrancarlo dalle fatiche della semifinale precedente. In ogni modo, vediamo un po' dopo i primi 100 che si stanno per chiudere come riuscirà a piazzarsi l'Italia con Anna Chiara Mascolo.
5: Deve,
7: che è sempre abbondantemente,
5: però, è
7: indietro,
5: estremamente, no.
7: Direi che la situazione è irreparabile
5: a questo
7: per quanto
5: punto,
7: riguarda
5: sì,
7: il podio.
5: Infatti poi chiacchiere, per carità, tanto magari ex post, però lo stesso D'Ambrosio poi non vorrei aver perso qualche passaggio, ma insomma poteva essere più che mai utile alla causa, mai per mettere in discussione il lavoro del direttore tecnico Butini, ci mancherebbe, però insomma è una scelta della quale magari si parlerà poi.
7: Ha forse voluto dare anche spazio agli altri giovani, perché
5: certo,
7: lo stesso Carlos D'Ambrosio è
5: ci
7: giovane,
5: sembra un
7: e
5: veterano per i risultati, ma
7: esatto,
5: è giovanissimo.
7: E peraltro ricorderai, Guido, che proprio in questi campionati europei aveva siglato il nuovo record italiano dei 200 stile proprio nella prima frazione della staffetta 4x200, che non era riuscita a conquistare il podio, comunque aveva avuto dei riscontri cronometrici importanti. Poi ha chiuso al quinto posto invece la gara individuale. In vantaggio prima dell'ultimo frazionista c'è la Gran Bretagna, l'Italia va a chiudere ultima ancora con Anna Chiara Mascolo. Diamo conto soltanto per dovere di cronaca, in realtà Bianca Nannucci chiuderà la staffetta per quanto riguarda gli azzurri, e Anna Chiara Mascolo poco ha potuto in realtà rispetto a quella che era la posizione ereditata.
5: Leggermente lo strappo, sì, 1:58.66, è chiaro che si è riavvicinata leggermente soltanto in questo momento alla formazione alla Spagna, che è in settima posizione, però come dicevi appunto una situazione non più rimediabile se non per evitare l'ultimo posto. C'è stato un po' un crollo di Barbotti, poi magari sapremo insomma condizioni fisiche o magari psicofisiche, lo stress comunque del 200 misto è andato a disputare in semifinale con la beffa poi della mancata qualificazione, insomma comunque un pomeriggio impegnativo per l'azzurro, per il giovane azzurro.
7: Diciamo che potrebbe anche evitare forse l'ultimo posto se la gioca con la Spagna. Anna Chiara Mascolo sta facendo il suo, così come ha fatto il suo prima di lei, scusa, Bianca Nannucci sta facendo il suo, sì, così come ha fatto il suo Anna Chiara Mascolo, e però hanno ereditato comunque dei tempi pesantissimi per quanto riguarda i precedenti frazionisti, Filippo Megli e appunto Jacopo Barbotti. Comanda sempre la Gran Bretagna davanti alla Germania e alla Lituania, che comunque sorprende, diciamo che è un mix, dicevamo, di gioventù, di prospettiva e anche di leader consacrati. Sta per andare a conquistare l'oro la Gran Bretagna, andremo per onor di cronaca a dirvi come si sarà piazzata l'Italia, e la medaglia d'oro è quella della Gran Bretagna, l'argento alla Germania, la Russia è di bronzo, l'Italia chiuderà, crediamo, in ottava posizione, e così è infatti, lo andiamo a stabilire adesso, 7:35.70. Anche Bianca Nannucci è poi calata, ma forse anche inevitabile visto quello che era successo nelle prime due frazioni con,
5: sì,
7: i ragazzi.
5: Complicata, assolutamente, definitivamente compromessa. E allora si chiude comunque una giornata di grandi soddisfazioni per i colori azzurri, con le quattro medaglie che erano arrivate proprio nelle primissime battute di questa sessione di finali. Ovviamente nel racconto di Manuela Collazzo, che per oggi ringraziamo, ricordiamo il bronzo con record italiano di Sara Curtis, la doppietta nei 50, nei 50 stile, poi nei 50 rana la doppietta Martinenghi c'era solo, e anche il bronzo di Anita Castaldi, che comunque è arrivata in maniera inattesa ma ben accolta dalle nostre parti nei 200 misti. Appuntamento a domani, direi, con Manuela Collazzo per quella che sarà poi la serata definitiva, conclusiva di questi europei di nuoto. Grazie, a
7: con
5: domani.
7: Un altro ricco programma,
5: con un altro ricco
7: a
5: programma
7: domani,
5: che avremo modo di riepilogare. Per essere puntuali con il GR1 delle 21, archiviando il capitolo nuoto e aprendo quello legato invece agli europei di atletica, che terrà banco per tutta la sera, dovremmo avere un minuto praticamente, che è tutto a disposizione di Daniele Fortuna, per darci una fotografia in tempo reale, poi dalle 21 fino alle 23 praticamente filo diretto con te, Daniele. Intanto la situazione in un flash.
6: Sì, siamo soltanto per dare l'esito dell'ultima gara e quindi la classifica definitiva. Le medaglie dell'Heptathlon, che è sempre specialità molto affascinante, ha vinto la medaglia d'oro Kate O'Connor, Irlanda, attesa, sostenuta, tanti tifosi dall'Irlanda qui a Birmingham. Lei che aveva già vinto l'argento ai mondiali di Tokyo dello scorso anno, del 2025, è stata una batteria molto combattuta, ha partecipato anche Sveva Gerevini, che si è piazzata al secondo posto, dietro però la Gerevini, diamo soltanto la medaglia d'oro. Kate O'Connor, medaglia d'argento per l'olandese Osterwegel, medaglia di bronzo per un'altra olandese, Sophie Docter. A te.
5: Benissimo, Daniele Fortuna, ma proprio da te ripartiremo subito dopo il GR1. Intanto davvero al volo, in una manciata di secondi, è cominciata anche Venezia-Modena, primo turno di Coppa Italia, 0-0 dopo 11 minuti, le qualificazioni del Sudtirolo ai rigori e dell'Udinese sulla Padova invece nei tempi regolamentari. E poi per quanto riguarda invece il tennis, dopo la qualificazione di Cobolli, massimo equilibrio al terzo set tra Arnaldi e l'andaluse Cincinnati, Masters 1000 e il secondo turno, grande equilibrio anche tra Bellucci e Menchik, 4 pari nel corso del primo set. Andiamo puntualissimi in questo caso alla GR1, poi ripartiremo subito dopo gli europei di atletica a Birmingham con il nostro inviato Daniele Fortuna, da raccontare e da vivere davvero minuto per minuto su Rai Radio 1. Tra pochissimo.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.

0: ore 21.
1: GR1. Una buona serata da Massimo Cecchini. Nuova pressione migratoria su Ceuta. Le autorità marocchine hanno fermato quasi 300 persone, in gran parte subsahariane, che tentavano di raggiungere l'exclave spagnola. Altre 61 sono state arrestate con l'accusa di aver promosso sui social gli ingressi irregolari. Polemiche sulla decisione di allontanare i giornalisti arrivati da Madrid per seguire la situazione al confine. Le due violente scosse che hanno colpito l'Indonesia, la prima di magnitudo 7.7, ha interessato l'isola di Flores, dove il bilancio è di almeno 47 morti, decine di feriti e dispersi. Un'altra scossa di magnitudo 6,9 ha colpito Sumatra. A Flores è stata diramata e poi revocata un'allerta tsunami. Sull'isola si trovano circa 500 italiani, al momento non risultano vittime o feriti tra i connazionali. E un terremoto è stato registrato anche in Sicilia, una scossa di magnitudo 3,9 a Lingua Glossa ha aperto la faglia della Pernicana e interrotto la strada per Piano Provenzano. Evacuati alcuni ristoranti, nessun altro danno segnalato. E intanto, dopo oltre una settimana di stop, è riaperto l'aeroporto di Catania. Allerta vulcanica scesa da rossa ad arancione verso la normalità i voli. Ancora cronaca, omicidio in provincia di Benevento. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie, sua coetanea, coltellandola durante una lite in una villetta Sant'Angelo a Cupolo. Poi ha tentato di togliersi la vita. Ricoverato in gravi condizioni, è in stato d'arresto. E a Genova un ragazzo di 26 anni ha coltellato la sorella di 18 durante una lite e poi è precipitato dalla finestra di un appartamento al quinto piano.
2: Un uomo senza vita a terra, davanti al portone. Sullo sfondo, a pochi metri, due stendini con la biancheria ad asciugare. Simboli di quotidianità accanto agli esiti di una tragedia. Una lite fra le mura domestiche, all'ora di pranzo, in pieno Ferragosto, in salita a San Francesco da Paola, quartiere genovese di San Teodoro. I toni che si alzano sempre di più. Poi, il tragico epilogo. Lui, il fratello maggiore, 36 anni, prima ha colpito con alcune coltellate la sorella di 18, senza ferirla in modo grave. Dopo, si è barricato in camera da letto e poi è precipitato dalla finestra del sesto piano. Secondo le indagini dei carabinieri, si è trattato di un suicidio. In casa c'era anche la madre. In un primo momento sembrava che il motivo della lite fosse legato alla droga, ma gli investigatori hanno escluso questa ipotesi, come anche eventuali problemi psichici dell'uomo. La giovane, soccorsa d'urgenza e ricoverata all'ospedale Villa Scassi di San Pier d'Arena, non è in pericolo di vita. Per fortuna, le ferite da taglio riportate sono risultate superficiali. Quelle nell'anima resteranno più profonde. Genova, Enzo Melillo, GR1.
1: Ferragosto, traffico da bollino rosso su strade e autostrade per le ultime partenze e da domani per i primi rientri. Secondo ANAS circoleranno oltre 24 milioni di veicoli. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo con picchi tra 36 e 38 gradi. Da lunedì calo delle temperature su tutto il paese. Ed è un giorno di festa, ma non per tutti. Tanti lavoratori che garantiscono servizi e attività. Allora sentiamo com'è andata a Milano.
3: Dietro un bancone o ai comandi di un tram. Sono i lavoratori di Ferragosto in una Milano un po' meno chiusa per ferie e un po' più città turistica, rallentata solo dal peso della quarta ondata di calore.
4: E sono quasi due settimane che stiamo lavorando male perché la gente non c'è.
3: Commesse dei negozi delle grandi catene e gestori di banchi al mercato, baristi nei caffè delle stazioni o camerieri tra i tavolini dei Dior, i lavoratori del commercio e della ristorazione sono tra i più numerosi. Spesso contano nella giornata festiva per mettere un piccolo extra in busta paga. Di turno a Ferragosto anche ferrovieri e tranvieri e i tassisti che assicurano che la clientela non manca.
5: Sì, un po' meno degli altri anni, però si lavora anche. Il Ferragosto è una garanzia.
3: E poi ci sono la sanità, i servizi urbani, la manutenzione e qualche cantiere, attivo ma a ritmo e personale ridotto anche in un giorno di festa.
6: Quando ci capita che bisogna finire, perché ci sono non delle urgenze, ma alla fine per portare avanti i lavori andiamo avanti anche Ferragosto.
7: Milano, Chiara Rancati, GR1.
1: E chiudiamo con il Palio di Siena. La contrada dell'Oca con il Fantino Spago sul cavallo Diamante Sauro ha vinto la prova generale in Piazza del Campo, prendendo la testa al terzo giro. Domani alle 9 la tradizione dell'Oca con il Fantino Spago sul cavallo Diamante Sauro ha vinto la prova generale in Piazza del Campo, prendendo la testa al terzo giro. Domani alle 9 la tradizionale provaccia, poi alle 10

0: 4 medaglie invece per un capitolo per oggi archiviato, quello degli europei, ma di nuoto in vasca a Parigi. E allora riapriamo ancora i collegamenti che saranno attivi in maniera costante con il nostro inviato a Birmingham. Da studio ovviamente tanti aggiornamenti mentre seguiremo poi le finali della serata sul calcio, sulla Coppa Italia, sul tennis con il Master 1000 di Cincinnati con gli azzurri in campo. A proposito di Coppa Italia, ne approfitto, Venezia-Modena, Modena in vantaggio proprio in questo istante, siamo al 18° del primo tempo e a segno per gli emiliani è andato Giuseppe Ambrosino. Sono le gare del primo turno con le squadre di Serie A che fanno, con diverse squadre di Serie A che fanno il loro ingresso nella competizione, quindi saremo attenti anche a questi aggiornamenti. Ma intanto, tra ciò che accade e ciò che accadrà, per ricordare, un programma denso, fitto e con insomma diverse frecce azzurre al nostro arco, ancora il nostro inviato a Birmingham Daniele Fortuna, ancora ben trovato, buonasera.
1: Buonasera, di nuovo qui da Birmingham, dall'Alexander Stadium. Abbiamo tre finali in contemporanea, una in svolgimento anche se da poco, l'altra sta per cominciare. Io mi concentrerei su quella. Il giavellotto non ha ancora lanciato, non ha ancora effettuato il primo lancio. Giovanni Frattini, il nostro atleta romagnolo, dall'altra parte presentazione del salto in alto femminile. La pedana è la stessa, è quella di Tamberi di ieri sera, è quella anche di Matteo Sioli, di Edoardo Stronati e di Cristian Falocchi. Stesso lato, stessa curva, c'è idea Pieroni adesso per il suo primo salto, e però si fermerà subito la gara del salto in alto femminile perché c'è la finale della velocità al 400 donne che sta per cominciare. Purtroppo non ci sono italiane, Anna Polinari non è riuscita a entrare in finale malgrado i miglioramenti, malgrado un tempo che è andato anche vicino al record italiano, però insomma anche questa è una finale di altissimo livello e da seguire. Soprattutto Riet Jäger si è rivelata al mondo soprattutto quest'anno, 23 anni, norvegese. A proposito della Norvegia, con lei e con Warholm è riuscita a vincere per la prima volta una gara di staffetta, la 4x400 mista. Era proprio il primo giorno di gara qui a Birmingham, qui all'Alexander Stadium. In questa finale 400 donne, allora sono lei e Riet Jäger a contendersi con ogni probabilità la medaglia d'oro. Poi la ceca Lourdes Gloria Manuel, giovanissime entrambe, la Jäger a 23 anni, Manuel 21, ha vinto l'oro agli ultimi mondiali indoor a Torun. In questo momento viene presentata lei, che ha origini angolane, che adesso sorride verso la telecamera, nata in Repubblica Ceca, papà dell'Angola, la mamma è russa. E poi per il podio, sempre, chissà, anche per la medaglia d'oro, la polacca Bukowiecka, per il terzo podio di seguito in un europeo, argento a Monaco. Eccola lei, Bukowiecka, a salutare Klavera anche subito dopo, l'olandese, sempre atleta di un certo spessore, di un certo livello. Sta per arrivare il momento anche atleta di casa, una atleta di casa. La John, Yemi Mary John, Elena Ponet, la belga, ma Amber Anning è la favorita per la Gran Bretagna, perché comunque lei è scesa sotto i 50 secondi, è stata oro ai mondiali di Nanchino dello scorso anno, 2025, l'ultimo oro appunto alla Manuel a Torun, ma l'anno precedente, quando ha vinto, a proposito, Andy Diaz a Nanchino, poi ha rivinto anche a Torun, aveva vinto Amber Anning, due bronzi anche olimpici, 4x400 e 4x400 mista a Parigi, è arrivata quinta a Tokyo. Insomma, un profilo altissimo per questa finale dei 400 che sta per cominciare. Sevilla, la spagnola in corsia 2, Ponet, Belgio corsia 3, poi John, Gran Bretagna in corsia 4, la Klavera in corsia 5, Bukowiecka, Jäger, Manuel e Derrick, altra inglese partenza, sono subito davanti a loro tre, Vukovic e poi

0: Jäger e Manuel lì è un testa a testa, però adesso via Manuel proprio davanti a tutti, sembra veramente avere un altro passo, c'è la curva e poi si andrà con il rettilineo finale per questi 400, sembrano anche abbastanza veloci, un testa a testa però sul rettilineo finale perché ha recuperato posizioni, metri! Henriette Jäger, la norvegese, e questa volta va via da sola, si è fermata la Manuel. Henriette Jäger, andiamo a vedere anche il tempo perché va a vincere l'oro questa ragazza norvegese di 23 anni, 49.04, gran tempo, 49.04 Henriette Jäger, sotto i 50 tre volte nel 2026, ma qui è andata vicina ad abbattere il muro dei 49 secondi e non si capacita nemmeno lei, non per l'oro forse, ma per il tempo sensazionale con il nuovo record nazionale norvegese e con il miglior tempo in Europa in questa stagione. Medaglia d'argento, Bukowiecka vince ancora una medaglia europea, la quattrocentista polacca, poi Klaver, medaglia di bronzo, Olanda, Manuel dietro, staccata alla fine, è partita troppo forte, evidentemente una tattica sbagliata sui 400, c'è anche la commozione di Henriette Jäger, doppia medaglia d'oro dopo la staffetta mista, vince anche l'oro nella gara individuale 400 metri, anche qui insomma livello alto, magari non come quello degli 800, tra l'altro c'è stata la premiazione prima dell'inizio della sessione serale con la Verro medaglia d'oro, Svizzera, poi Frankie Ball medaglia di bronzo, Kili Hodgkinson, atleta di casa, delusa, no, sorridente comunque sul podio, ben sostenuta, chiaramente premiazione rinviata a oggi pomeriggio, la gara è stata quella che ha chiuso la serata di ieri, forse era la gara clou di questi europei, almeno così è stata presentata, non ha deluso le attese, Eloisa Coiro è arrivata al sesto posto, andiamo a vedere il giavellotto, siamo in sospeso, Giovanni Frattini il primo lancio è nullo per il ragazzo romagnolo, Weber Germania davanti a Tum con un primo lancio da 83 metri e 71 centimetri, finale giavellotto Tum 81 e 10, poi Krukowski Polonia 79 e 69, il favorito il ceco Vadlejc in questo momento è quarto, per Frattini come dicevo un nullo, dovevo la conclusione dell'eptatron, soprattutto la posizione di Sveva Gerevini che non è riuscita a migliorare il suo punteggio, il suo personale, forse era questa la sua ambizione e ha chiuso la gara dell'eptatron al nono posto al complessivo Sveva Gerevini con 6.371 punti nell'eptatron vinto dall'irlandese Kate O'Connor. Aspettiamo anche i primi salti, la finale del salto in alto, Idea Pieroni, Asia Tavernini, misura d'ingresso 1,83 m, hanno sbagliato tutte e due, si sono qualificate con una misura alta, 1,91 m, facendo quasi il personale, entrambe obiettivo già raggiunto, questa però è tutta un'altra storia, è l'obiettivo appunto quello magari di fare il personale per entrambe in questa finale, sono giovani, molto giovani, sono separate da un anno, Asia Tavernini e Idea Pieroni, 23 e 24 anni rispettivamente, e adesso avranno un'altra possibilità le prime che hanno saltato e che non hanno ancora sbagliato, Ekman Svezia 1,83, Girashenko, Onsel, Junila finlandese, poi Vukovic Montenegro, deve ancora saltare la primatista del mondo Jaroslava Maucic, seguitissima qui, insomma, tanti fan, anche bambini, anche bambine, una dei personaggi, una delle protagoniste di questi europei di Birmingham, con la Hodgkinson, abbiamo detto, con la Verona. Certamente, insomma, questa è una gara da sempre affascinante, da sempre molto seguita, quella del salto in alto femminile, che va a chiudere il programma molto spesso delle grandi manifestazioni. Questa non è la chiusura ci sarà domani, ma insomma è il penultimo giorno di gara, e aspettando Giovanni Frattini, e poi aspettando anche tra una decina di minuti l'inizio dei 10.000 metri uomini, ti restituirei la linea, Guido.
1: Sì, anche perché poi si avvicina un altro momento clou della serata, gara che pure avrà i suoi tempi, ma come preannunciavi, nel triplo maschile abbiamo delle interessanti, interessantissime possibilità. Ovviamente continueremo a raccontare con Daniele Fortuna il giavellotto maschile e l'alto femminile con le due azzurre, le gare sono alle prime battute. Si va avanti invece per quanto riguarda la Coppa Italia, altro aggiornamento perché ha pareggiato il Venezia 1-1 tra Venezia e Modena, siamo alla mezz'ora, e pochi minuti fa la rete realizzata dagli ospiti emiliani di Ambrosino poi ha fatto riscontro il pareggio, l'1-1 per il Venezia, con Akor Adams, il nigeriano prelevato proprio dal Siviglia, nuovo acquisto per la formazione di Stroppa. Quindi 1-1 tra Venezia e Modena, siamo quasi alla mezz'ora del primo tempo, primo turno di Coppa Italia. La vincente di questa sfida, e possiamo dirlo con certezza assoluta, troverà nel turno successivo tra il 2 e il 15 settembre l'Udinese, che ha battuto 1-0 il Padova grazie a una rete di Kenan Davis. Tra poco inizierà anche Torino-Carrarese, mentre è già consolidato il risultato della prima gara con il Sudtirol che ai rigori 4-3 dopo il 2-2 nei tempi regolamentari è andato a domicilio a battere e dunque eliminare il Catanzaro. Notizie in chiaro scuro anche per quanto riguarda il tennis, il terzultimo Masters 1000 della stagione a Cincinnati nell'Ohio, dopo la qualificazione di Cobolli che ha battuto in 3-7 Kecmanovic. Sempre in 3-7 invece è arrivata la sconfitta per Matteo Arnaldi contro lo spagnolo l'andaluse, 6-4 per lo spagnolo, 6-4 per l'azzurro, ancora 6-4 per l'avversario di Matteo Arnaldi, che dunque saluta il tabellone del Masters 1000 sul cemento americano. Sta giocando Bellucci, che sotto 6-5 nel primo set contro il ceco Menšík, gara in equilibrio con l'azzurro alla battuta. Occhio anche extra italiani a Novak Djokovic, che fa sempre notizia, 6-2 nel primo set contro l'argentino Tirante, secondo parziale che è appena cominciato. Non è ancora cominciato, ma stanno sfilando i triplisti. Daniele Fortuna, lì la battuta veniva facile perché tu ricordavi l'auspicio forse un po' folle, no, del grande Andy Diaz, però insomma una tripletta nel triplo, però forse chiedere troppo, e andiamo molto molto cauti, anche perché Picciardo avrà delle idee completamente diverse.
0: Insomma, intanto bisogna togliere la medaglia d'oro a Pedro Picciardo. Io inizierei da questo, anche insomma, grande esperienza, 33 anni, e Diaz ne ha 30, però come personale Pedro Picciardo è andato sopra 18 metri, 18,08 metri, e tra le altre cose lui, che è appunto origini cubane, nato a Cuba, anche la particolarità che detiene i due record nazionali, quello cubano e quello portoghese, forse deriva anche da qui la rivalità tra Andy Diaz e Pedro Picciardo. Andy Diaz, ricordiamo, dopo aver disputato i giochi olimpici a Tokyo 2021 dunque con la nazionale cubana, poi ha deciso di andare in Italia, ha chiesto ospitalità a Fabrizio Donato, che poi è diventato il suo allenatore, ospitalità poi ottenuta, e lui è stato a casa di Fabrizio Donato a Ostia, a Castelporziano, veramente per due o tre
1: maestro
0: mesi,
1: maestro e mentore poi... a lungo, davvero una storia bellissima che lo stesso Diaz poi ha raccontato anche ai nostri microfoni, insomma è un trascorso
0: più
1: sì, assolutamente.
0: Beh, poi Donato, che adesso oltre ad allenare Diaz allena anche i due fratelli Inzoli, Francesco e Daniele Inzoli, che ha appena vinto i mondiali under 20, il salto in lungo. Francesco Inzoli invece è arrivato in finale qui agli europei, ha fatto segnare la sua miglior misura, anche se una misura un po' ventosa, 8 metri e 34 centimetri, quindi insomma in questo momento Donato sta allenando una serie di ragazzi e meno ragazzi comunque vincenti o di prospettiva.
2: Miglior misura però in Europa in questa stagione è proprio quella di Andy Diaz, 17,87 metri agli assoluti di Firenze, quindi poco tempo fa dalla Valle non si è qualificato bene, ma comunque si è qualificato e va bene, insomma, anche lui ha una buona misura stagionale, 17,42 metri, meno Biasutti che dopo una serie di peripezie, anche lui, ma questo vale anche per Andrea Della Valle, e nel corso degli anni anche Andrea Della Valle ha avuto problemi, è stato fermo, stava pensando di smettere, sono sempre storie ricorrenti. Biasutti è riuscito in questa stagione qui, lui che ha 26 anni, a fare una personale da 17,32 metri.
1: Pichardo ha aperto le danze intanto, vediamo come Andy come risponde, il portoghese l'ha fatto da par suo direi nel primo salto.
2: Pichardo con 17,76, beh, una misura di ingresso notevole, sono concentrato sulla pista perché è entrato anche Yeman Crippa e si sta riscaldando, ci sono 10.000 di grande livello, cioè ci potrebbe essere anche la rivincita di Gressier, deluso sui 5.000, è arrivato quarto nei 5.000 vinti da Ingebrigtsen, poi c'è Almgren, lo svedese che ha scelto proprio di correre i 10.000, però insomma sì, il triplo, abbiamo diverse cose da vedere, abbiamo Andy Diaz che però ha saltato, forse è un nullo questo per Andy Diaz, il primo salto è proprio un nullo, è andato oltre l'asse di battuta
1: di poco, ma è andato oltre, altrimenti sarebbe stato un grandissimo salto, almeno dal monitor la mia impressione, poi conta quel che conta. Sì,
2: sembrava, ci andrà dalla Valle in pedana adesso, allora seguiamo lui, seguiamo il piacentino medaglia d'argento ai mondiali di Tokyo, un po' a sorpresa, superato poi all'ultimo salto dai 17,81 metri di Pedro Pichardo. Dalla Valle, possibilità ci sono, bisognerebbe cominciare bene anche Dalla Valle, questa volta è un buon salto però, è un buon salto d'ingresso, non supererà Pedro Pichardo, però comunque è soddisfatto, 17,76 per Pichardo che conduce, ma veramente hanno saltato in tre adesso, Pichardo 17,76, Andy Diaz non è riuscito a rispondere, salto per nullo per lui, quello di Dalla Valle mi sembra valido, sì è valido, non lascia praticamente nulla sull'asse di battuta, andiamo a vedere, 17,37 buono ma non buonissima per lui che comunque ha una miglior misura stagionale di 17,42 metri, a parlare con il suo allenatore Ennio Butto, poi a rivedere anche il salto come sempre si fa con l'iPad. Bulbulla adesso per la Turchia,
1: l'analisi post ti segnalo intanto Idea Pieroni che soltanto al terzo tentativo Daniele per fortuna ha portato a casa l'1,83, a te ovviamente il riepilogo perché anche l'alto femminile va avanti, siamo soltanto poi alla prima misura.
2: Vabbè, evidentemente un ingresso difficile per Idea Pieroni e per Asia Tavernini, le nostre due ragazze, perché due errori per Asia Tavernini, è riuscita a passare al terzo tentativo invece Idea Pieroni, insomma una bella occasione però, ecco, è la finale, la prima vera finale della loro giovane carriera, ripeto, e non so Guido se sei d'accordo, io avevo sentito subito dopo la qualificazione da Pieroni Asia Tavernini, però insomma diamo la precedenza a Gianmarco Tamberi, a chi ha vinto la finale del salto in alto.
1: Guarda, è un grande piacere ritornare sulle emozioni, sulle sensazioni di ieri sera, quindi a te la parola per introdurre il 4 volte campione d'Europa e molto altro ovviamente. Poi forse ieri era quella più speciale anche per motivi personali, familiari, ma a te ovviamente Daniele il resoconto.
2: Sì, con la famiglia, con la moglie, con la piccola Camilla che ieri compiva un anno qui in curva, c'è stato l'abbraccio, chissà poi com'è andata la serata, la nottata e la giornata di oggi per Gianmarco Tamberi, ma insomma 2,32 metri da tanto tempo non saltava così bene, insomma non riusciva a ritrovare le sue sensazioni migliori, andiamo a seguire. Asia Tavernini riesce a passare il metro e 83, fortunatamente due errori al terzo tentativo. Bene così, vanno avanti Dea Pieroni e Asia Tavernini. Ha vinto l'oro invece, insomma, colui che ispira tutto il movimento del salto in alto italiano e non solo, Gianmarco Tamberi, e insomma, e racconta un po' che cosa significa questo oro per lui.
3: Cosa c'è Gianmarco Tamberi in questa medaglia d'oro?
4: Tutto, c'è tutto, tutto il carattere che in questi anni mi ha consentito di fare quello che ho fatto, perché un conto è riuscirci quando tutto va bene, un conto è riuscirci quando tutto va male. Penso che a credere che questo obiettivo fosse possibile eravamo veramente pochissimi, probabilmente il mio team, perché ormai ha iniziato a conoscermi, io e mia moglie, forse eravamo gli unici a credere che questa cosa era possibile dopo il 2025, il modo in cui sono sceso in pedana ai mondiali l'anno scorso senza riuscire a qualificarmi in una finale con 2.16, dopo Firenze in cui sono arrivato settimo ai campioni italiani con 2.20, insomma normale non crederci più, però io sapevo il lavoro che avevo fatto, sapevo tutto quello che avevo messo dentro, sapevo che in allenamento delle volte le cose funzionavano, non sempre ma delle volte funzionavano, quindi non ho perso la speranza, soprattutto ho voluto andare all in, sapevo che molto bene, che la mia qualità migliore è quella di performare quando conta, e quindi ho detto credici fino in fondo, perché ancora la vera gara non è arrivata, è stasera, quindi è stato bello.
5: Poi c'è stata la rivoluzione della tua vita ed era qui, dormiva oppure...
4: No, era sveglia, lei è... In realtà devo dire che le piace molto stare allo stadio, perché la gente batte le mani, e lei quando la gente batte le mani è contenta, quindi non vedo l'ora di abbracciarla e di coccolarmela, perché comunque l'avvicinamento alla gara è sempre un po' più complicato, no? Sei quel nervosismo dentro che cerchi di essere felice ma pensi solo ad una cosa, la gara, e oggi l'ho vista, era il suo compleanno, ci sono stati insieme una mezz'oretta, me la sono sbaciucchiata tutta, però comunque la testa non sei mai libero mentalmente quando sei in stagione, quindi non vedo l'ora di godermi a lei e a mia moglie a pieno.
1: Daniele Fortuna, le parole di Gianmarco Tamberi al tuo microfono, poi così come la sua medaglia di ieri vanno al di là del fatto agonistico sportivo, considerando che con la tua ubiquità visiva stai raccontando il giavellotto maschile, l'alto femminile, c'è cioè il triplo maschile ovviamente che ci vede protagonisti, e stanno per partire i 10.000 con Yaman Crippa, sì, e tra un po' c'è Onda Verde, se vuoi in un minuto chiosare rispetto a Tamberi, poi ovviamente Onda Verde durerà, diciamo, il tempo di dare le importanti informazioni sul traffico, riprenderemo subito dopo con tutto, non so se vuoi chiudere su Jimbo.
2: Aspettiamo ancora, lo aspettiamo ai prossimi mondiali, alle Olimpiadi, perché quello poi è il suo obiettivo.
1: La spinta della famiglia è stata verso Los Angeles soprattutto, perché era quello poi il dubbio che ci siamo un po' trascinati dietro nei mesi ormai alle spalle, no?
2: Quello che ha detto, insomma, tra l'altro poi ha voluto anche dire che nessuno credeva in lui, e questo è vero, nessuno credeva in Gianmarco Tamberi nella possibilità di fare questo tipo di risultato, di vincere la medaglia d'oro, ha avuto ragione, continuerà ad allenarsi perché lui è veramente, come ha detto più volte, ossessionato dal salto in alto, vive per questo e vorrà arrivare fino ai mondiali del 2028 se la salute però glielo permetterà, questo vale per lui, vale per tutti, chiaramente poi quando un atleta è del 1992, quando ha 34 anni, poi le questioni si fanno ancora più diverse. Il Giovanni Frattini è riuscito poi a lanciare il giavellotto in modo regolare, il suo secondo lancio vale 71 metri e 25 centimetri, in questo momento è undicesimo su 12 finalisti del giavellotto. Il triplo, situazione sempre invariata, tra poco salterà Simone Biasutti, Picciardo davanti a Dalla Valle, Picciardo 17.76, Dalla Valle 17.37. A te.
1: Ottimo Daniele Fortuna, e prima di andare a Onda Verde aggiungiamo anche un paio di importanti aggiornamenti sulla Coppa Italia, perché intanto è cominciata Torino Cremonese, pronti via, Granata avanti con il Ciolito Simeone, dunque 1-0 del Torino sulla Carrarese, pardon, e intanto è tornato avanti il Modena in casa del Venezia, sono gare del primo turno al completo con la Serie A che conosce l'ingresso nella competizione, Venezia 1, Modena 2, ancora Ambrosino, autore di una doppietta, aveva già segnato al 17esimo, poi il pari di Acor Adams per i lagunari arancio nero verdi, ma ancora Modena avanti con Ambrosino al 39esimo minuto, ovvero un paio di minuti fa, Onda Verde subito, e poi riprenderemo un racconto molto molto denso in questa fase, su questa penultima serata di finali per quanto riguarda gli europei di Atletica Birmingham con Daniele Fortuna, Onda Verde, e poi ancora Sabato Sport.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: 21 e 29 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco, ci sono code al confine di Stato in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia, tempo d'attesa un'ora circa. Statale 36 del Lago di Como, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio con Bellano. Statale 67, altri rallentamenti per un incidente all'altezza di Stagno. Sulla 14 ci sono code all'altezza di Termoli, traffico regolare. Sulle strade del nostro paese, peraltro sulla 3, vengono segnalate code a Castellammare di Stabia. Sulla statale 17 ci sono rallentamenti per un veicolo in fiamme all'incrocio con Castel di Sangro. Per il momento è davvero tutto. Diamo di nuovo la linea a Beminga per gli europei di atletica. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
8: Sabato Sport.
1: Rieccoci immediatamente a voi, 21 e 31 minuti, in una serata sì, proprio all'insegna della grande atletica con gli europei, ma anche degli aggiornamenti da studio. Cincinnati, Masters 1000, secondo turno, Bellucci ha perso il primo set 7-5 contro il ceco Menšík. Ricordo che fino a questo momento Cobolli ha guadagnato la qualificazione al turno successivo, affronterà il belga Block dopo aver battuto in 3 set il serbo Kecmanovic, invece eliminato Matteo Arnaldi, battuto sempre in 3 set dallo spagnolo l'andaluse. Ancora rapidamente ribadisco i parziali di Coppa Italia: Toro avanti 1-0 sulla Carrarese al quarto d'ora e poco fa segnato il Ciolito Simeone, mentre siamo al 44esimo del primo tempo il Venezia è sotto in casa 2-1 contro il Modena, doppietta di Ambrosino per gli emiliani Acor Adams per quello che era stato il momentaneo pareggio del Venezia. Gli aggiornamenti saranno costanti e puntuali, ma ovviamente il cuore del nostro racconto è proprio a Birmingham con l'inviato Daniele Fortuna, al quale restituisco il microfono perché in pista accadono tante tante cose contemporanee. Daniele.
2: E allora noi concentriamoci magari soprattutto su italiani e italiane. Asia Tavernini in questo momento, 1,88 m, la pedana è quella del salto in alto, la ragazza trentina va a provare la rincorsa e passa il 1,88 m al primo tentativo. Asia Tavernini, bene così, 10.000 sono cominciati, ma sono cominciati veramente da poco, 25 giri. Devono essere percorsi ancora 21. Yaman Krippa vuole fare l'outsider, questo ha dichiarato lui, come ha detto, come ricordato già qualche volta, ha vinto la medaglia d'oro agli europei di Monaco del 2018 su questa distanza. Lui tra l'altro poi tiene il record italiano sui 3.000, sui 10.000 e sui 5.000, adesso però vuole fare la maratona, ha scelto tornare qui, preparare i 10.000 l'ha fatto a St. Moritz come tanti altri mezzofondisti, tanti altri fondisti sono andati lì a preparare le gare degli europei. Si sente in forma, vuole fare buone cose, si è dichiarato, ecco, prima di questa gara nella presentazione di ieri. In questo momento dietro i primi qui concorrenza nobile di livello veramente molto forte, perché Gressier ha vinto la medaglia d'oro agli ultimi mondiali, quelli del 2025 a Tokyo. C'è anche Almgren che in Giappone allo stadio nazionale, la capitale giapponese, ha vinto la medaglia di bronzo e ha deciso di preparare soltanto i 10.000, non anche i 5.000, così come ha fatto il Gressier, che però poi è scivolato dal podio davvero di nulla, è arrivato quarto. C'è anche Lobalu da seguire. Adesso andiamo anche alla seconda rotazione, al secondo turno di salti del triplo, con Picciardo sempre davanti, manca soltanto il francese Seremé e poi si ricomincerà con Pedro Picciardo. Sguardo anche al salto in alto femminile con Idea Pieroni invece, che non ha saltato 1,88 m 78 dopo aver superato al terzo tentativo un po' affannosamente il metro e 83 la misura d'ingresso, la misura iniziale, però è riuscita a farlo Asia Tavernini, 1,88 per lei al primo tentativo, così come la polacca Zolzik. Sono saltatrici che hanno altre ambizioni rispetto ad Asia Tavernini, ne parlava lei stessa. Il personale, vediamo se ci sono aggiornamenti anche sul giavellotto, no, perché Giovanni Frattini ancora non ha saltato, e allora concentriamoci magari, Guido, sul triplo, sulle possibilità dei nostri, perché c'è Picciardo adesso di nuovo in pedana, il portoghese, miglior salto per ora, 17,76, il primo salto però, qui è il secondo turno. Picciardo, anche lui è uomo che chiede, che fa spettacolo, che chiede continuamente sostegno del pubblico, della tribuna, addirittura batte le mani a tempo. Lui, Diaz, corrucciato dietro, si può intravedere con la felpa azzurra, parte la rincorsa di Picciardo, ma subito dopo toccherà a Dandy Diaz. Vediamo se questo salto di Picciardo sembra lungo, sembra molto lungo anche dalla tribuna, soltanto visivamente, lo stacco e poi l'atterraggio è ottimo, vediamo se è valido, ma mi sembra proprio di sì. Insomma, intorno ai 18 metri dovrebbe essere, intorno alla prima misura. Il salto è valido, 17,76, secondo me siamo intorno, ha lasciato poco, 4 centimetri, qualcosa di più. Vento regolare, direi, non pare che ci siano contro indicazioni, no, un vento, insomma, vento sostenuto, però nei limiti, più 1,8 metri al secondo. Picciardo parla con il suo angolo, con il suo allenatore, un po' dietro in realtà.
1: Non si migliora, per fortuna, dei nostri, sì.
2: 17,76, 17,50 adesso, però insomma in realtà ha fatto il primo, ha fatto la prima e la seconda misura Pedro Picciardo,
1: comunque perché superiore a quella degli altri anche come misura inferiore, no?
2: Esattamente, perché Andrea Dalla Valle è a 17 metri e 37 centimetri. Ora Andy Diaz, la risposta di Diaz in pedana, l'Italia vuole farsi sentire subito, 10.000 metri, insomma ancora all'inizio, e situazione di fatto invariata. Yeman Kripa sempre terzo, Andy Diaz adesso la sua partenza, l'accelerazione, lo stacco oltre 18 metri se valido, oltre 18 metri se valido questo salto di Andy Diaz, andiamolo a vedere, potrebbe aver fatto il personale, potrebbe aver fatto il record italiano, andiamo a vedere, non vorrei insomma essere stato visionario rispetto, ma mi è sembrato veramente un salto estremamente lungo, e a giudicare anche dall'esultanza, soddisfatti, ha lasciato anche 12 centimetri sull'asse di battuta Andy Diaz, 18,15, e questa è la misura migliore della stagione al mondo, non in Europa, è il record italiano, e di quanto si è migliorato rispetto alla sua personale. Questo è un salto che può valere veramente tanto, tantissimo, non voglio dire di più, però da 17,87 a 18 metri e 15, le cose si fanno veramente interessanti. Quando ha ripetuto più volte di voler fare il record del mondo e di essere sicuro, continua a dirlo, io sono sicuro, lo farò il record del mondo, Andy Diaz, il record del mondo, tra l'altro britannico, Jonathan Edwards, e se lo ricordano gli appassionati dell'atletica, e non solo per il tipo di personaggio che è stato, che per la sua religiosità non voleva saltare la domenica, poi lo ha fatto. Record del mondo 18 metri e 29 centimetri, stabilito ormai nel lontanissimo 1995 a Göteborg. Insomma, Andy Diaz adesso comincia ad avvicinarsi, comincia ad essere in scia. Andrea Dalla Valle, seguiamo il ragazzo piacentino, anche lui però. Però insomma ancora sotto i 17 metri e 50, si migliora forse, non so di quanto, certamente resta lì al terzo posto, ma
0: guida, e questa è la grande notizia, con il nuovo record italiano Andy Diaz, 18 metri e 15 centimetri davanti a Picciardo, soltanto due salti. Picciardo è in grado di superarlo, ma dovrebbe fare il suo personale, perché Picciardo come personale ha 18 metri e 08. È stato un salto sensazionale quello di Andy Diaz, e si è visto bene, e dall'inizio, insomma, adesso è tutta un'altra gara, è tutta un'altra finale, quella del triplo, altre finali in corso. Il salto in alto femminile, abbiamo detto Diaz e Tavernini 1,88 metri, superati, e c'è Idea Pieroni, e anche lei prova a rivolgersi alla curva alle sue spalle, quella che è la curva sud, South Stand. Idea Pieroni, la ragazza di Barga della Garfagnana, la provincia di Lucca, che prova a superare questa misura. Primo errore sul 1,88 metri, la sua rincorsa troppo sotto, che va giù l'asticella, arriva il secondo errore per lei, avrà un altro tentativo. Intanto Jaroslava Maučić ha deciso di entrare dopo, lei che è il record del mondo l'ha tolto alla Kostadinova, 2,10 metri durante le Olimpiadi 2024 a Parigi. Insomma, le prime due misure saltate, entrerà dopo, forse sul 1,92 metri, però Asia Tavernini intanto è lì. In due hanno fatto percorso netto la svedese Ekman, la montenegrina Vukovic, poi Asia Tavernini, la polacca Zosic, hanno saltato 1,88 metri, le altre al momento no, però soltanto un errore per Gerashenko, per la Ghichel, la francese, e poi via via le altre. 10.000 metri situazione, adesso siamo praticamente a metà e siamo sempre con Yeman Kripa lì. Tra poco sposteremo gli occhi per il racconto dei 10.000 metri, sposteremo gli occhi sulla pista. Giovanni Frattini si è leggermente migliorato, può fare ancora di più, 76 metri e 56 al terzo salto finale del giavellotto maschile. Lui ha un personale di 83 metri, 61 centimetri, però un ottimo lanciatore, molto tecnico, lo elogiava, lo lodava il direttore tecnico della nazionale Antonio Latorre, che parlava anche di questo nuovo progetto della federazione sul giavellotto, con due ex giavellottisti e tecnici esperti. E uno è proprio il tecnico di Giovanni Frattini e di Paola Padovan, che avrà la sua finale domani. Si tratta di Antonio Fente, l'altro è Roberto Bertolini. Evidentemente un progetto che sta dando i suoi frutti, perché il giavellotto era veramente misconosciuto nell'atletica italiana. Ma perché? Perché nessun atleta riusciva mai ad arrivare in fondo. Yeman Kripa, attenzione, perché lì secondo, 10.000 metri, abbiamo cambiato scenario, siamo sempre qui, il posto è lo stesso, però succedono, come giustamente dicevi tu Guido, tante cose, e contemporaneamente, come sempre succede nell'atletica, nelle grandi manifestazioni, negli europei ancora di più, perché le giornate sono di meno, perché le specialità sono le stesse, quindi il programma è più compresso. Gli spettatori si divertono, è molto divertente. Almgren, lo svedese, 10.000 uomini è davanti a Yeman Kripa, e adesso la selezione è stata fatta, perché sono loro, sono in 5. Almgren, Kripa, Grissier e poi Lobalu, e si era detto, avevo detto di questi che sono poi i favoriti, perché Lobalu ha vinto l'oro a Roma nel 2024. Gli altri italiani indietro, non ho capito male, anche con qualche problema, ha dovuto lasciare. Francesco Guerra, il romano, Pasquale Selvarolo invece ultimo è staccato. Almgren, Kripa, Grissier, quando siamo arrivati ai 5.000, insomma quasi ai 6 chilometri, dunque ancora un po' di tempo, ancora 10 giri da completare su 25, anche i doppiaggi. Torniamo a controllare la situazione del salto triplo. Allora, di Diaz, lo abbiamo detto, soltanto per ricordare anche a noi stessi quello che ha fatto Andy Diaz, 18 metri e 15 centimetri,
2: nuovo record italiano e va bene, ma è anche la migliore misura dell'anno al mondo, così come Leo Fabbri è diventato, almeno in questo 2026, complici anche magari problemi fisici dei grandissimi americani di Krauser e di Kovac, la migliore misura al mondo, 22 metri e 74 centimetri nel getto del peso Eugene a luglio. E allo stesso modo Andy Diaz continua a migliorarsi dopo Firenze, dopo gli assoluti, adesso gara che conta di più, gli europei, voleva vincere a tutti i costi, ma insomma è ancora, siamo ancora a un terzo della finale, due salti su sei e Picciardo poi risponderà. Diaz, Picciardo e Dalla Valle, terzo provvisorio, tra poco toccherà Biasutti, che ha passato, secondo me Simone Biasutti ha qualche problema fisico, almeno ho avuto questa impressione, perché veniva abbracciato prima da Andrea Dalla Valle, sembrava sofferente, però ha passato la misura, forse si è addirittura ritirato Simone Biasutti, situazione da controllare, sarebbe un peccato, senza nemmeno un salto valido Gauguin, il francese, il primo salto è stato nullo, adesso invece questo è un salto valido invece per Gauguin, nemmeno questo invece è valido in realtà per il francese, con due nulli, dunque vicino al taglio la pedana del salto in alto, altra occhiata, ma idea Pieroni, dovrà cercare di saltare, di passare il metro e 88 per restare in gara, non è ancora questo è il suo momento, vediamo invece qual è il momento dei 10.000 metri, con una situazione che prevede anche diversi doppiaggi, una grandissima selezione, ma Yeman Krippa è lì con Almgren, con Lobalu e con Gressier, sono loro altri doppiaggi adesso. Beh, il ritmo sta facendo più intenso, più frenetico nei 10.000 metri, è stata una selezione piuttosto sicca, piuttosto netta nel gruppo, spezzato in più parti, Algren si è preparato soltanto per questa gara, insomma, va lì Algren e poi Lobalu e poi Yeman Krippa e poi Gressier, però Algren e Lobalu sono davanti, hanno qualche metro di vantaggio rispetto a Krippa e Gressier, bisogna un po' ricucire questo strappo quando mancano 8 giri alla fine dei 10.000 metri uomini, il triplo ancora deve essere completato per tutti il secondo salto, e allora Udo tornerei da te allo studio.
1: Naturalmente, considerando che ci avviamo tra un quarto d'ora, 13 minuti verso il GR1 delle 22, ma ovviamente faremo in tempo a dare, credo, il risultato finale dei 10.000 che stanno per entrare nel vivo, come ci raccontava Daniele Fortuna, e poi i microfoni sempre direzionati verso tutto ciò che accade a Birmingham, soprattutto il triplo maschile. Abbiamo raccontato, ha raccontato Daniele Fortuna del grandissimo secondo salto di Andy Diaz, senza dimenticare il giavellotto ancora al maschile e l'alto femminile. La Coppa Italia, sempre avanti il Toro 1-0 sulla Carrarese con il gol che decide fino a questo momento, ma siamo soltanto alla mezz'ora del primo tempo per l'appunto, del Ciolito Simeone dopo 9 minuti. All'intervallo invece l'altra gara che si sta disputando in contemporanea, Venezia-Modena, con gli ospiti emiliani avanti 2-1, le due reti di Ambrosino e mezzo il temporaneo pareggio per il Venezia di Acor Adams. In questo caso la vincente, lo diciamo, troverà l'Udinese, che ha avuto ragione di misura con il gol di Kenan Davis, 1-0 sulla Padova, mentre per quanto riguarda Torino-Carrarese l'abbinamento prevede il Monza che ieri in una delle prime quattro partite di questo primo turno di Coppa Italia, primo turno al completo dopo quello preliminare con appena quattro sfide, Monza che ha battuto 3-0 l'Avellino, si giocherà ancora domani con quattro gare e ancora dopo domani lunedì con altrettante partite, così conosceremo il quadro completo del secondo turno di Coppa Italia. 21 e 48 minuti, Daniele Fortuna, ovviamente la situazione che riguarda i 10.000 che si fa via via, metro dopo metro, giro dopo giro, sempre più interessante, credo momento importante anche questo, ma la sensazione dai monitor è sempre parziale rispetto alla tua visuale a Birmingham, allo stadio. Daniele?
2: Eccoci. Beh sì, Algren è andato via, anche complicato seguire perché, ripeto, sono diversi doppiaggi, alcuni sono ritirati, insomma, mentre abbiamo visto una gara dei 10.000 di Nadia Batocletti con il gruppo praticamente compatto fino alla fine, poi insomma con una selezione che si è creata nel corso della gara e poi con l'accelerazione bruciante di Batocletti proprio nel finale. E qui insomma le cose sono diverse, più gruppi, però insomma Algren, lo svedese, davanti, però ha già un po' di margine rispetto al secondo. Lupalu vuole andare a vincere, evidentemente se n'è andato, è andato via da solo. Krip in questo momento è terzo con Gressier, quindi Algren, Lupalu, Krip a 5 giri al termine. Insomma, lo svedese sembra veramente avere un altro passo rispetto a tutti gli altri. Krippa è con Gressier, c'è Lupalu in mezzo, c'è un atleta doppiato. Adesso Gressier prova a cercare di passare all'esterno poco prima del traguardo. Sono ancora lì, ma Krippa è terzo e poi gli altri sono molto molto indietro rispetto al quinto e al sesto e al gruppetto. Ci sono oltre 40 secondi. Non vedo male, ma c'è comunque già un margine cospicuo tra Andreas Algren, lo svedese, e Dominic Lupalu, lo svizzero. Sono 9 secondi, Krippa e Gressier staccati invece di 11 a 5 giri dalla fine. Andiamo a vedere ancora Yeman, Krippa e Gressier. Adesso veramente difficile però cercare di ricucire quello strappo, di ricucire il margine con i primi. Lupalu se ne va via, lui il secondo in questo momento, lo svizzero. Krippa e Gressier restano lì, restano attaccati e poi vanno adesso sul rettilineo finale loro due. Algren lì davanti, ancora Andreas Algren, gran passo il suo di Algren con 4 giri ancora da chiudere, ancora da completare. Resta in fondo invece staccato Selvarolo. Resta questa la situazione dei 10.000 metri. Adesso Algren, Lupalu, Krippa e Gressier, ancora loro con tanti tre doppiati, ed Algren che ancora va via lì davanti. Andiamo a seguire anche il salto in alto femminile con situazione che è sempre la stessa, però c'è
1: Diaz che non si migliora ma che resta comunque superiore a tutti i salti fatti per ora da Picciardo, che ha fatto un terzo salto diciamo ben al di sotto delle sue potenzialità. Adesso tocca ad Andrea Dalla Valle. Daniele, a te.
2: Ricordiamo 18 metri e 15, un salto impressionante quello di Andy Diaz. Andiamo a seguire anche dalla valle gli stacchi. Algren 15 secondi in più rispetto, anzi meno rispetto a Lupalu. Lupalu è secondo, lo svizzero 15 secondi staccato, poi Yeman, Krippa e poi Gressier. Sarà una lotta a due per la medaglia di bronzo. La partenza di Andrea Dalla Valle, per lui il terzo salto nel tentativo di migliorarsi. 17.37 la sua misura migliore in questo momento, e terzo dunque sarebbe medaglia di bronzo provvisoria, ma siamo a metà gara, poi devono saltare ancora tutti gli altri. È uscita Idea Pieroni in lacrime, la ragazza toscana non è riuscita a passare il 1,88 m, lei che in qualifica, nelle qualificazioni invece aveva superato il 1,91 m e così si era guadagnata la finale. Dalla Valle un altro nullo,
1: ancora nullo, sì.
2: È nullo, a colloquio con il suo allenatore, sempre terzo, e il quarto è il turco Özüpek che ha 16 metri.
1: Ne sono sopra 17 tra gli altri.
2: Centimetri. Quindi, ma sì, ma perché comunque sono atleti con poche eccezioni che in stagione non sono arrivati sopra i 17 metri. Per esempio il francese Seremet lui sì, avrebbe questa possibilità, però per ora è fermo a 16:31 ed è al sesto posto. Andiamo a seguire la conclusione con la campanella dell'ultimo giro dei 10.000 metri, insomma dovrebbe essere già tutto deciso con Algren, non per Yeman Krippa però, che andrà a giocarsi la medaglia di bronzo con il francese Gressier. Poi c'è Lobalu anche al secondo posto, dunque Algren, Lobalu e Krippa per questa finale dei 10.000 metri uomini. Algren è andato via davanti a tutti e adesso Gressier e Krippa sono al traguardo e poi per loro suonerà la campanella dell'ultimo giro. Qui poi è anche per i giudici a fare attenzione per capire chi è doppiato e chi no, perché per alcuni la campanella non suona, ma per Krippa e Gressier suona e come la campana. Loro andranno a giocarsi loro il terzo posto in questo finale. Intanto sta arrivando Algren da solo, è veramente una gara proprio particolare, proprio divorata, sbranata da questo ragazzo svedese che adesso crolla in effetti in pista. Però l'aveva dichiarato l'obiettivo dell'anno, per questo aveva rinunciato anche ai 5.000. Arriva Lobalu, non ha confermato l'oro di Roma, va bene così comunque. E poi andiamo a vedere dietro, Gressier se n'è andato. Gressier se n'è andato, sì, Gressier è andato via, ha lasciato lì Yeman Krippa, si è andato a rifare.
1: Prova a riprenderlo, ma
2: prova a riprenderlo Yeman, prova a riprenderlo, ma si guarda indietro, continua a guardarsi indietro, ma sta arrivando al traguardo Gressier. È terzo, quarto Yeman Krippa. Alla fine dello scatto finale è stato decisivo quello di Jimmy Gressier, medaglia d'oro a Tokyo 2025. Scuote la testa Yeman Krippa, è comunque stata una buona gara, si abbracciano, hanno duellato, hanno corso insieme per gran parte della gara. Dietro a questo fulmine ad Algren che è andato via e con 27, 23 e 44 ha fatto il record dei campionati, insomma non una cosa da poco, record che resisteva addirittura dal 1978, stanno cadendo tanti record, per esempio quello degli 800 uomini, quello abbassato da Mark English che poi ha vinto la medaglia d'oro, l'irlandese, ma anche in questo caso era un record che resisteva dagli europei del 1978, beh insomma facciamo due conti, 48 anni era del finlandese Marti e l'ha abbassato e di un bel po' Algren, 27, 23 e 44 per lo svedese che ha vinto la medaglia d'oro. Ricordo Yeman Krippa quarto con un po' di delusione, di dispiacere, però Gressier, l'oro dell'ultimo mondiale, del mondiale di Tokyo. Il salto triplo, beh concentriamoci su questa grande gara, non si è migliorato Andy Diaz, 17,78. Ottimo salto, però 18-15 resta questa misura stupefacente di Diaz, il nuovo record italiano, è una delle migliori misure al mondo di sempre, che bisognerebbe andare a vedere. Adesso cercherò di recuperare anche le statistiche sui migliori salti di sempre, e di Diaz è certamente tra quelli, ma non so dire in quale posizione. C'è Picciardo che è secondo, 17,76, 17,37 per il terzo posto per Andrea Dalla Valle. Confermo il ritiro invece di Simone Biesotti, sfortunato, un problema fisico, un nullo, e poi il ritiro per lui. Italiani in finale, Giovanni Frattini continua a migliorarsi ma continua comunque a restare dietro nella classifica della finale del lancio della Giavellotto, 76,56 per il romagnolo, conduce uno dei favoriti il tedesco Weber, 83 metri e 71 centimetri al primo lancio, non misure particolarmente alte. E poi il salto in alto femminile con, abbiamo detto, Idea Pieroni è uscita in lacrime sulla 1,88 m, misura invece superata da Asia Tavernini, Beh, adesso però cominciano a essere tanti. In fondo siamo ancora a una misura preliminare, un metro e 88 centimetri anche per un europeo. E insomma, tutto questo stiamo seguendo. Andy Diaz primo nella finale del salto triplo, Asia Tavernini ancora in corsa per saltare nell'alto femminile. A te.
1: Benissimo, Daniele Fortuna, potrebbe essere la terza migliore di sempre la misura di Andy Diaz, ma lascio a te poi tutti i crismi dell'ufficialità. Andiamo al GR1, Toro sempre avanti sulla Carrarese, 1-0, 43esimo del primo tempo, Coppa Italia. È ripartito anche il secondo tempo di Venezia Modena, ospiti avanti 2-1 sul Venezia, e qui siamo all'ottavo della ripresa. Ci avviamo alla GR1 delle 22, poi avremo ancora un'ora molto densa in vostra compagnia, soprattutto accompagnati dall'inviato a Birmingham Daniele Fortuna, oltre alle gare che sono in corso. Poi sarà il momento dei 1500 alla maschile con Pietro Arese, chiuderemo con le due staffette veloci femminile e maschile, ma non in quest'ordine. Tutto questo Sabato Sport Radio 1, a tra pochissimo dopo il giornale radio.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Il sisma in Indonesia, sono circa 500 gli italiani sull'isola di Flores colpita dal terremoto. Al momento non risultano vittime tra i connazionali, fa sapere la Farnesina. Tra loro 13 turisti bolognesi rifugiati alla Buambajo. Le scosse continuano, siamo in allerta, spiegano. Intanto il bilancio del sisma sale ad almeno 47 morti. Il corrispondente.
3: Si scava tra le macerie a Maumere alla ricerca di sopravvissuti al terremoto di magnitudo 7.7 che alle prime luci dell'alba ha squassato l'isola di Flores, Indonesia orientale. La scossa principale, durata un minuto e con epicentro a 10 km di profondità, è stata seguita da innumerevoli repliche, la più forte di magnitudo 6.1. La stazione marittima non ha retto ai colpi del sisma. Da una nave da crociera attraccata al porto, i passeggeri documentano la fuga dai crolli. In tutta l'isola le vittime sono decine. Tra strade inagibili per le frane, le squadre di soccorso cercano di raggiungere le zone interne. Alla popolazione è stato ordinato di allontanarsi dalle coste per un'allerta tsunami, poi rientrata dopo poche ore. Da Pechino nello Puerto GR1.
2: Sono 294 i migranti fermati dalle autorità marocchine mentre tentavano di raggiungere la frontiera con Ceuta dalla vicina Fnidek nel nord del paese. Secondo fonti della sicurezza, 248 sono subsahariani e 46 marocchini. Altre 61 persone sono state arrestate con l'accusa di aver incitato e promosso sui social la migrazione irregolare. Le autorità del Marocco riferiscono che la situazione al confine è sotto controllo. Il Qatar smentisce di avere in custodia i 3 piloti iraniani che Teheran chiede di liberare. Secondo Doha, i 3 sono ancora dispersi dopo l'abbattimento dei loro aerei il 2 marzo scorso durante l'attacco alla base americana di Al-Udeid. Secondo l'Iran, invece, sarebbero stati catturati vivi dalle forze qatarine. Il corpo di un quarto pilota morto nell'attacco è stato restituito a Teheran. La cronaca, dopo la diagnosi della morte cerebrale, donati gli organi di Diomete Barchiesi, il cinquantenne morto all'ospedale di Pescara per le conseguenze di un pugno di un diciottenne. Aveva difeso il figlio durante una lite con alcuni ragazzi. Parla la moglie Anna Maria Di Caro.
4: Quello che mi ha dato forza in questi giorni è sentire il suo cuore forte battere. Io glielo toccavo e sentivo questo cuore che batteva e sapere che questo cuore forte può battere ancora per qualcuno mi dà la consolazione di andare avanti.
5: Avete autorizzato l'espianto degli organi di Diomede?
4: Nel momento in cui l'ospedale me lo ha chiesto, io comunque avevo detto di sì perché sapevo che lui voleva. Perché è una persona estremamente altruista che vuole aiutare tutti, era più forte di lui.
5: Diomede è morto dopo 5 giorni di coma la notte del 9 agosto sul lungomare di Fossa Cesia in Abruzzo. Era intervenuto in una lite che coinvolgeva il figlio ed era stato colpito al volto da un diciottenne. Il giovane è ora accusato di omicidio preterintenzionale. Ci affida la sua testimonianza Anna Maria Di Caro, moglie di Diomede Barchiesi.
4: Ci sarà l'espianto delle corna e lui aveva degli occhi meravigliosi, quindi comunque potrà aiutare qualcuno.
5: Lanciano, Vittoria Iacovella, GR1.
2: Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea tentando poi di togliersi la vita. È accaduto nel pomeriggio in provincia di Benevento. L'uomo, secondo quanto si apprende al termine di una lite, avrebbe accoltellato la donna. Subito dopo avrebbe tentato di togliersi la vita. Ora è ricoverato in gravi condizioni. Traffico da Bolino Rosso su strade e autostrade domani per i primi rientri dalle vacanze. Sul fronte meteo prevale ancora il caldo con picchi tra 36 e 38 gradi. Da lunedì calo delle temperature su tutto il paese. Per il quinto anno a Berlino, Rave the Planet, la manifestazione techno che rappresenta un momento di celebrazione della libertà e dell'inclusività attraverso musica, danza ed espressione della propria personalità. La corrispondente.
1: Prima che inizi il martellamento della musica elettronica, c'è un minuto di silenzio per la vittima e i feriti di 3 settimane fa, quando il terrorista islamista Abdul Ballou si lanciò sui partecipanti al Pride. Abbiate coraggio, prendete posizione, ora più che mai, grida gli organizzatori. Poi parte la musica con una lunga parata di carri, ognuno con il suo DJ. Immaginate l'amore e l'appello di questo rave che celebra la techno, uno dei marchi di Berlino.

0: Di Saxarubra con Sergio Ciani alla parte tecnica, c'è Danilo Gionta in regia e il nostro Andrea Pistorio in redazione. Da studio ovviamente ancora aggiornamenti sul calcio e non solo. All'intervallo il Toro è sempre avanti 1-0 sulla Carrarese, parliamo del primo turno di Coppa Italia, mentre siamo al quarto d'ora della ripresa per quanto riguarda Venezia-Modena con gli ospiti avanti 2-1. E poi naturalmente gli aggiornamenti sul tennis a Cincinnati, Masters 1000 nell'Ohio, secondo turno avanti Cobolli su Kecmanovic, fuori invece Arnaldi contro l'andaluse, e Bellucci è a metà strada perché è fermo sull'1-1, un set per parte contro il ceco Menšík. Sotto al primo parziale l'azzurro, dopo aver perso 7-5, ha recuperato 6-2 e adesso è appena iniziato il terzo set, programma slittato in avanti lì sì per la pioggia. E ora soprattutto l'atletica con l'inviato Daniele Fortuna alle spalle, una finale davvero dominata dallo svedese Almgren nei 10.000 con il quarto posto di Yeman Krippa, ma ancora diverse cose da seguire in contemporanea. Un'altra finale che sta per cominciare, dico meglio, ricomponiamo il quadro. Daniele, ancora a te il microfono.
1: Beh, ricordiamo sempre il campo principale, la pedana principale è quella del triplo maschile con Andy Diaz, la gran misura, una, come dicevi, insomma, come ricordavi, la nona misura di sempre, quella di Andy Diaz, a questi 18 metri e 15 al secondo salto, poi ha fatto 17,78 ben davanti al portoghese Pichardo, per lui 17 metri e 76 centimetri, anche il nono uomo a essere andato sopra i 18 metri, non sono tantissimi, 18 e 15, ricordiamo ancora, record italiano, misura impressionante di Andy Diaz in questo momento, vale l'oro. C'è Andrea Dalla Valle al terzo posto, ci sono i 1500 uomini, finale, gran gara, la seguiamo. C'è anche Pietro Arese che è stato medaglia di bronzo a Roma 2 anni fa, c'era Inge Britsen, c'era il belga Vermeulen, insomma. Qui però c'è Whiteman che secondo Pietro Arese è il favorito, il britannico, e c'è anche l'oro degli ultimi mondiali di Tokyo, il portoghese Nader. Whiteman è stato d'argento, non c'è nemmeno Kerr, così come Ingebrigtsen che ha deciso di fare i 5.000 e li ha vinti in maniera molto molto sorprendente. Non c'è l'olandese Naros per infortunio, problemi al tendine d'Achille. Kerr ha semplicemente deciso di programmare la sua stagione in maniera diversa, sì ai giochi del Commonwealth, quelli che si sono svolti a Glasgow, e no invece agli europei. Questa è stata la decisione del britannico Kerr. Nordas adesso lì davanti a tutti il gruppo. Rese ha sofferto in batteria perché è stata una batteria abbastanza lenta, lui preferisce un ritmo più sostenuto, già dall'inizio si trova meglio. Rese in questo momento è quinto, passa all'esterno, qui si sta per completare il secondo giro, va Pietro Arese, adesso passa all'esterno ancora Nordas, Hayward, Falken, poi c'è anche Abs che ha il miglior tempo in stagione, il francese, 33 anni per lui, 3 minuti 29 e 80, dunque sotto i 3 minuti e 30. Pietro Arese ha fatto il record italiano alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, 3:30 e 74. Nordas è il norvegese, in questo momento Pietro Arese è secondo, siamo penultima curva prima di quella che porta al rettilineo finale e poi si entrerà nell'ultimo giro, però il ritmo si fa decisamente più sostenuto. Adesso indietro Pietro Arese è quarto, Nordas e poi Arese al quarto posto, anche un altro francese, Mornay, Falken, Whiteman all'indietro, e però adesso partono tutti, Arese resta staccato, Nordas, Arese indietro, Arese è penultimo in questo momento, il ritmo evidentemente è troppo alto. Hayward e Whiteman, eccoli i britannici che vanno via, Abs, uno dei due francesi, e poi Nader, l'oro di Tokyo, insomma, grandissima

0: platea in questi 1500 uomini, grandi atleti, grandi mezzofondisti, Eward e Whiteman, i due britannici. Attenzione però al passaggio del francese Abs, tutti in piedi prima della curva che porta al rettilineo qui in tribuna, perché sono tutti lì, ma è un duello dei due britannici. Attenzione però, Nielsen, l'olandese all'esterno, va a prendersi la vittoria incredibile e in maniera inaspettata. Pietro Arese resta indietro a sorpresa. Nielsen, Finström e poi l'irlandese Koskoran, e questo è il podio. E restano fuori gli inglesi Hayward, Ludewijk e Whiteman, candidati a una medaglia, e invece la medaglia l'ha presa l'olandese Nielsen, ha preso la medaglia d'oro. Adesso va a festeggiare, riceve i complimenti di Pietro Arese, che invece aveva previsto una vittoria di Whiteman, ma era un po' l'indicazione generale. Era sembrato veramente in gran forma nella semifinale, nella batteria, e invece non si è saputo ripetere. È stata una gara particolare, è uscito all'improvviso Nielsen, meno quotato certamente di tutti gli altri, è andato a vincere l'oro, è il campione europeo. Possiamo concentrarci, tornare a concentrarci invece sul triplo con Andy Diaz, che è davanti a tutti, 18 metri e 15, e adesso se arriverà al suo turno. Sono rimasti in 8, c'è stato il taglio, la situazione è sempre la stessa. Stiamo andando al quarto salto, ma insomma Diaz salterà naturalmente per ultimo prima di Luci Andrea Della Valle, che è terzo. Allora c'è la possibilità di dare uno sguardo anche al salto in alto femminile, con Asia Tavernini ferma al metro e 92, un errore per lei. Da Pieroni invece è stata eliminata, non ha superato il metro e 92. Asia Tavernini sì invece. Allora si prosegue con una delle migliori, con la Maucic, che è entrata a 1,92 m, naturalmente misura superata senza errori, anche con grande tranquillità. Mentre nel giavellotto, perché c'è Giovanni Frattini che è fuori perché non era tra i primi 8, che stanno lanciando per le medaglie, quindi chiude al 9° posto l'atleta romagnolo, provincia di Rimini, San Giovanni Marignano. Salto triplo ancora di Diaz, che deve saltare, però è forte della migliore misura dell'anno al mondo, non soltanto in Europa. 18 metri e 15 per Diaz, diciamo che nessuno è in grado di avvicinarlo, con l'eccezione di Pedro Picciardo, però ecco, soltanto lui. Devo dire che è stato un salto destabilizzante evidentemente anche per Picciardo, che poi ha saltato soltanto 16 metri e 99 centimetri. Seguiamo Guido, se sei d'accordo, questi ultimi salti che precedono l'ingresso, il ritorno in pedana di Andy Diaz, che è lì a prepararsi sotto alla tribuna con il cappuccio in testa, felpa con il cappuccio. Comincia a fare anche freddo a Birmingham dopo giornate di calore eccezionale. Ozupek, il turco, 16,73 per lui, migliore misura è quarto. Vediamo se riesce ad avvicinarsi ad Andrea Dalla Valle. No, ben sotto i 17 metri, 17,37 la migliore misura di Andrea Dalla Valle, la prima, il primo salto. Poi sono stati due nulli invece per il piacentino, 16,28 per Ozupek, che adesso toccherà proprio ad Andrea Dalla Valle.
1: Ha bisogno di un altro salto per consolidare il risultato e mettere quantomeno, diciamo, un probabile possibile podio in sicurezza a questo punto.
0: Certamente è difficile, ma insomma si è migliorato
2: di tanto, ha migliorato di tanto il suo personale, ben 38 centimetri a Tokyo. Si dovrebbe fare una cosa del genere per poter scavalcare Pedro Picciardo, però giusta riflessione. Comunque sì, dovrebbe cercare di allungare, anche se Ozupek, che poi lo segue, è appunto molto molto lontano e non ha una misura del genere nel suo repertorio, non si è mai avvicinato ai 17 metri il saltatore turco Andrea Dallavalle. Adesso però per il quarto salto, movimenti, si riscalda, è sembrato nervoso, è stato a parlare più volte con i suoi allenatori. In questo momento però sarebbe medaglia di bronzo, lui che ha già andato a medaglia in un europeo, proprio un bronzo a Monaco 2022, Andrea Dallavalle, poi infortuni, passaggi a vuoto prima dell'argento dello scorso anno a Tokyo, inaspettato, perché certamente si candidava al podio e una medaglia. Andy Diaz, lui lì frenato dalla pubalgia, fuori dal podio in lacrima, si è rifatto con gli interessi Diaz, si rifà fino a un certo punto con questo quarto tentativo Andrea Dallavalle, perché secondo me non si migliora, comunque intorno alla sua miglior misura, alla sua unica misura, bisogna dire 17 metri e 37 centimetri. Vediamo se si diverte, ci fa divertire ancora in Diaz, ma prima c'è Picciardo, però in questo bel duello ristretto, come immaginava anche Andy Diaz presentando questa gara, perché parlava di un possibile triste d'Italia, perché in effetti le misure questo potevano far sperare. Poi Simone Biasutti si è fermato subito, un nullo, e poi si è dovuto fermare per un infortunio. Un triplista illustre del passato, poi diventato allenatore, Marcel Jacobs, Paolo Camossi è lì in tribuna naturalmente a seguire con grande interesse la gara. Ci sono esercizi di riscaldamento per Andy Diaz, che salterà dopo Pedro Picciardo, è andato a rimettersi la tuta, che si è messo il cappuccio, che parla con gli occhi con la telecamera, che lo riprende, che lo inquadra, è ancora lì, e hanno deciso di passare Picciardo e Diaz, perché si riparte l'azione mista, sì. Hanno deciso di passare, chissà che cosa vuol dire questo, perché Picciardo sì, ha passato, non so se ha deciso di passare anche il prossimo salto, non so, adesso andiamo, cercheremo di scoprirlo.
1: La al grafica lo suggerisce, sì.
2: Sì, parrebbe, sembrerebbe sì, bisognerebbe essere lì dall'altra parte, cercare di capire, perché la postazione dalla quale parlo è sulla tribuna opposta, e quindi la pedana io riesco a intravedere, magari mi aiuto anche con un binocolo e poi con le immagini che escono sul mare, svegliamo anche ai nostri ascoltatori.
1: Da monitor punterebbe direttamente al sesto, all'ultimo, però ovviamente aspettiamo l'evolversi dei fatti che tu racconterai, ma la tua sensazione era ottima.
2: Sì, questo è poi quello che dice anche il nostro sistema, devo dire preciso, molto preciso, sì. In questo caso il sistema statistico della Federazione Europea, insomma, passato, ma Andrea Dallavalle no, non si è migliorato. Il boato del pubblico è per questo lancio lunghissimo del giavellotto in questo duello per la medaglia d'oro tra tedeschi, Weber contro Thum. Il pubblico ha seguito con lo sguardo l'arco del giavellotto, c'è anche una curva tedesca per seguire questa finale, e giustamente, grandissima tradizione, è arrivata una misura notevolissima che vale il record dei campionati, 90 metri e 40 centimetri per Julian Weber, che scavalca il connazionale Nick Thum, erano tra i due più accreditati per la medaglia d'oro, soprattutto Weber. Insomma, bisogna pensare che il record europeo è del del ceco Zelesny, 98 metri e 48 centimetri, risale a 30 anni fa, insomma, ispiratore per tanti lanciatori del giavellotto, e questa comunque è una bella finale. C'è la risposta di Thum dunque per la medaglia d'oro, mentre lì dalla pedana del triplo essere rialzato adesso Andy Diaz, vedremo, si dovrebbe decidere tutto negli ultimi due salti, però continuiamo a dire Picciardo potrebbe ripresentarsi in pedana soltanto per l'ultimo salto, oppure chissà, magari anche qualche valutazione diversa in base alle condizioni fisiche, così posso soltanto cercare di interpretare veramente a distanza qual è la scelta di Picciardo, che è secondo. Ricordiamo però le misure 18 e 15, sembra veramente una misura irraggiungibile per chiunque, anche per il campione olimpico Pedro Picciardo, che ha un personale, lo ricordo, di 18 metri e 08 centimetri, e dunque potrebbe sì superarsi, però intanto per due volte ha deciso di non saltare. Siamo al quinto salto per tutti, Seremail francese, 16.31, c'è anche Andrea Dallavalle sul podio provvisorio per l'Italia. È un'Italia che fa doppiette in questi europei, porta spesso due atleti sul podio. È successo nel peso, è successo nei 5.000 con Naya Batocletti, con Nicole Maiori. Poi alla fine un nullo di Thum, ha vinto Julian Weber la finale del lancio del giavellotto, bandiera tedesca, medaglia d'oro per lui, medaglia d'argento per Thum, medaglia di bronzo per il lettone Gailums, ancora Gogua per la Francia la finale del triplo, mentre è uscita Asia Tavernini nel salto femminile,
1: 92.
2: Sì. Tre errori per lei, sì, Asia Tavernini fuori, insomma sì, non si è migliorata, non è andata nemmeno vicino alla personale, però sono andate in finale tutte e due, Asia Tavernini e Idea Pieroni, che uscita anche prima, non ha superato il 1,88 m. Lake, Gran Bretagna, Morgan Lake, esce anche lei sul metro in 92, e insomma Maucic ha fatto un salto nel 92, insomma non si arriverà a misure basse, ecco, se capisco bene, anche a giudicare dai personali di queste saltatrici. Cristina Onsel ha saltato 1,92 m, così come Maria Vukovic Montenegro, poi Maria Zozic Polonia, tutte 1,92, così come l'altra ucraina Irina Gerashenko. C'è adesso sulla pedana del triplo Gogua, che è andato a saltare. Aspettiamo allora Andrea Dallavalle, che in questo momento è terzo. Diaz è ancora lì, cammina vicino alla pedana, anche da trapelare una certa irrequietezza. Andy Diaz, 18 e 15, però guida la finale del triplo. Tra poco arriverà il momento della staffetta veloce, insomma una staffetta alla quale concedevamo poche possibilità, dobbiamo dire, per quello che è successo a Jacobs, ad Ali, a Torto, una staffetta da inventare, però Antonio Latorre credeva nelle possibilità di questa staffetta. Il lavoro come sempre eccellente del professor Di Mulo, dei suoi collaboratori nel raduno delle staffette a Casal del Marmo e poi per tutto il resto della stagione. 4% magari difficile difendere la medaglia d'oro di Roma, ma insomma vediamo.
1: Comunque c'è il secondo tempo naturalmente di ammissione, l'ha raccontato in diretta nella tarda mattinata di oggi, praticamente poco dopo ora di pranzo, e sicuramente la sorpresa è stata condivisa anche da studio per quelle che erano le premesse, un 38,50 alle spalle della Gran Bretagna, ma questo poi è un capitolo che riapriremo di qui a 7-8 minuti, programma alla mano se non ci sono ritardi ovviamente.
2: Sì sì, sono sistemati intanto, ma siamo veramente all'inizio, partirà dalla corsia, dall'ottava corsia, l'Italia ancora dalla pedana del triplo, si è definita la finale del giavellotto con l'oro per il tedesco Weber, ancora in corso la finale del salto in alto femminile e poi il triplo, naturalmente quella che in questo momento ci interessa di più, poi con le due staffette a 1,92 m in 5 Mauci, Konsel, Vukovic, Zozic e Gerashenko, dunque per le medaglie, per il podio sono in 5, per il podio insomma il podio del salto triplo al momento le candidature più credibili sono quelle di Andy Diaz, di Pedro Picciardo e di Andrea Dalla Valle, con i salti che sono stati aggirati, diciamo, insomma, deciso di passare al quarto salto Andy Diaz, si dovrebbe ripresentare in pedana per il sesto salto Pedro Picciardo, Piumini anche questa sera, perché comunque lì in pista e vicino alla pedana il vento si sente di più e quindi fa freddo, e Maucic giustamente non vuole raffreddarsi. Gerashenko pronta adesso, salto in alto femminile per la prossima misura, arriviamo al 1,95 m, passaggio successivo, lei è la prima a tentare il metro e 95 Irina Gerashenko, il triplo invece ancora tutto fermo, in questo momento non ci sono salti, Irina Gerashenko va a saltare, è una gara quella dell'alto femminile che potrebbe accendersi poi alla fine come è successo ieri per quella maschile con Tamberi, sbaglia, primo tentativo sbagliato da parte di Irina Gerashenko e dunque si passa a Maria Zozic, la polacca, in questa finale del salto in alto femminile. Gerashenko che è stata medaglia di bronzo a Parigi nel 2024, Zozic invece è stata medaglia d'argento a Tokyo sotto la pioggia con una gara rinviata più volte, una finale dell'alto femminile della scorsa stagione, proprio lei Maria Zozic ora in pedana, 1,95 m passato, 1,95 m passato, lei che ha vinto l'argento a Tokyo superando i 2 metri e superando anche Jaroslava Maucic che si è fermata al terzo posto, la medaglia di bronzo condivisa con Angelina Topic, Serbia, 1,97 m. Topic che è uscita subito, è uscita stessa misura di Idea Pieroni, un po' sorprendentemente, 1,88 m.
1: Tanto anche Ozubek ha passato il quinto, quindi farà direttamente il sesto e dunque c'è Andrea.
2: Eh sì, c'è Dalla Valle in pedana adesso, insomma sembra mettersi tutto quanto bene, queste sono scelte che possono dipendere da tanti motivi, lo spiegava anche Andy Diaz, ripeto, personalmente, solitamente è per una questione di energia, una questione fisica, abbiamo parlato di tante volte del salto triplo come particolarmente usurante, la storia anche di Daria Derkac lo insegna, questi ricorrenti problemi tendine che poi portano a interventi chirurgici, ci sono passati in tanti, Pedro Picciardo in ciabatte letteralmente perché è lì a guardare i tentativi degli altri,
1: poi forse a riflettere anche sull'ultima scelta che ha a disposizione, l'ultima carta chissà.
2: Ormai sì, sarà soltanto l'ultimo di Diaz, intanto dopo il 16,83 di Dalla Valle, che quindi resta sempre terzo, ma la miglior misura è sempre quella del primo salto, 17,37 m, Andy Diaz invece adesso si ripresenta in pedana per il quinto salto, guida lui la classifica, sarebbe medaglia d'oro, 18 metri e 15 centimetri. Urla, dice qualcosa a qualcuno in tribuna e poi comincia ad applaudire e fa alzare in piedi gli spettatori. Dietro di lui è insomma un saltatore ormai di un certo livello, che anche di misure veramente notevoli. La partenza è secondo me un nullo qui, vicino ai 18 metri, ma è andato abbastanza lungo sull'asse di battuta Andy Diaz. Questa è stata la mia impressione, sì, non di tanto, però nullo donato. Forse sarebbe stato un buon salto, non oltre 18 metri e 15, però
1: 4,8 ho preso, 4 centimetri e 8, e no, sicuramente no.
2: No, ma era
1: comunque
2: sotto i
1: 18
2: metri.
1: Da migliorare, sì sì, assolutamente, no. Assolutamente. Anche da monitor l'impressione
2: è stato un salto strepitoso, sì. Il secondo di Andy Diaz, vediamo quello che varrà. Sì, hanno passato il quinto salto Picciardo e poi il turco Ozupek, dunque si andrà con l'ultimo salto per cercare di migliorarsi il greco Tsiamis, 16,27, lui è anche un buon personale, 17 metri e 55. Poi toccherà alla francese Seremé.
1: Allora ti lascio la staffetta veloce, Daniele, che è da consumare, sì, tutta ad un fiato.
2: Ci siamo, in un istante.
1: Che è cambiato tutto a Venezia, con il Venezia che ha ribaltato la situazione in due minuti contro il Modena, 3-2 in questo momento, primo turno di Coppa Italia. Yeboah e Adams davvero nel giro di 120 secondi, Venezia 3, Modena 2, siamo all'87esimo, non è cambiata invece la situazione con il Toro, sempre avanti 1-0 sulla Carrarese, ormai siamo quasi all'ora di gioco. Però se il triplo sta per vivere la sua ultima e decisiva rotazione, saranno decisivi davvero i prossimi 40 secondi scarsi, diciamo abbastanza scarsi con la staffetta veloce, ma auspicabilmente meno davvero con gli azzurri. A te Daniele Fortuna.
2: 37,50, ricordiamo record italiano Tokyo 2021, la medaglia d'oro, un'altra composizione, però questa è interessante, con Marek, con Desalu, che insomma speriamo sia in buone condizioni, rinvigorito, corroborato da questa medaglia di bronzo inseguita per tutta la carriera. Il boato è per la presentazione della Gran Bretagna, che certamente alla staffetta dal punto di vista individuale, dei tempi individuale, migliore, con Azu, Incliffe, Hughes e Glave la medaglia d'oro nei 100 metri, come sappiamo bene, con Jacobs che appunto è stato condizionato da quell'infortunio muscolare, la prossima settimana al ritorno a Roma, perché Marcel Jacobs è ancora qui ed è stato comunque determinante per la squadra con il suo discorso dopo l'infortunio in albergo per tirare su, per caricare tutti quanti. Beh, insomma, non sarà stato il discorso del re di Marcel Jacobs a far sì che l'Italia sia in questa situazione luminosissima nel medagliere, insomma, che si stiano e che ci stiano divertendo a tutti quanti. Attenzione anche all'Irlanda e poi la Polonia, Grecia, Germania, Gran Bretagna, l'abbiamo detto, Olanda, l'Italia con Marek, Desalu, Patta e Ceccarelli. Desalu e Patta però in qualche modo, insomma, almeno la metà della staffetta di Tokyo, della staffetta storica dell'Italia, degli ultimi successi, della medaglia d'oro anche di due anni fa a Roma 2024, gli altri europei, ma poi prima c'era stata anche l'argento mondiale Budapest 2023, e diciamo che a Parigi è andata male all'Italia, al quarto posto nella staffetta poteva essere anche quella una medaglia di bronzo, ma insomma adesso però ci sono anche dei ragazzi nuovi interessanti, così come Eric Marek in prima, ragazzo che è nato a Roma, origini polacche, poi si è trasferito a Bergamo, adesso è tornato a Roma, voleva diventare un giocatore NFL, football americano, poi è passato all'Atletica, veloce, 23 anni, parte bene Eric Marek, insomma così 0-151 il tempo di reazione con Marek, che prova ad andare via, c'è il primo cambio, dunque si va da De Salo, e anche lui De Salo si vola con Patta, dai Patta, dai Lorenzo, prova ad andare via con l'ultima frazione, poi ci sarà Ceccarelli che è andato benissimo questa mattina, vediamo com'è il cambio, vediamo com'è il cambio, è buono il cambio, è buono il cambio, Ceccarelli, Ceccarelli è quarto, è quinto alla fine. Arcede si è fatto forse anche male, si è fatto forse anche male Samuele Ceccarelli, no. Che peccato, che peccato, ha vinto la Gran Bretagna davanti alla Germania e alla Belgio. Dopo il cambio era primo Ceccarelli,
1: guarda,
2: adesso si copre il viso
1: sola. Ha chiuso con una gamba sola,
2: peccato.
1: Letteralmente terribile, terribile.
2: Va bene, va bene, insomma non va bene, perché erano stati buoni cambi, anche che la buona partenza da parte di Marek, poi primo cambio con De Salo, Patta come sempre una sicurezza in terza, la curva, poi il passaggio con Ceccarelli che era stato veloce nella batteria di questa mattina e qui ha avuto problemi, ancora lì a terra. E adesso arrivano i compagni a consolarlo qui, io credo che si tratti di un guaio fisico per il velocista massese, capace di vincere gli europei indoor proprio davanti a Marcel Jacobs, anche Marek va da lui, un po' la disperazione da parte di tutti, Patta, Marek, sono lì, adesso sta arrivando anche uno stanco e affranto, nonostante il bronzo di ieri, De Salo, che passa il traguardo proprio in questo momento. E aspettando la 4% femminile, possiamo dire che l'Italia è arrivata quinta nella 4% maschile, quindi fuori dal podio. Veramente con una grande dispiacere, era un podio che poteva arrivare.
1: Guarda, da monitor, gli ultimi appoggi, gli ultimi 5-6 appoggi totalmente innaturali, proprio nella posizione del corpo, come se qualcosa davvero di serie non andasse in una delle due gambe. Poi, voglio dire, una visione parziale sicuramente capiremo nei prossimi minuti, però un vero peccato, perché le cose si erano messe benino se non bene.
2: No, era stato un grande cambio quello tra De Salo e Patta, poi era partito davanti a tutti, Ceccarelli, a un certo punto perde anche il testimone alla fine, sì. Infatti l'ho visto tagliare il traguardo senza testimone, lo lancia quasi a terra, proprio un momento di sconforto per lui, 4%. Adesso la finale femminile Italia, anche qui la seguiremo, abbiamo però lasciato e per troppo tempo la pedana del triplo, e allora aggiornamento, perché qui ci può essere la medaglia d'oro, ma Picciardo però non passa l'ultimo salto, almeno per ora no, quindi Andy Diaz 18:15 primo posto, Pedro Picciardo 17:76, Andrea Dalla Valle 17:37, e adesso si definiscono le medaglie però, perché Gogua il francese oltre i 17 metri, vediamo se riesce ad avvicinarsi o addirittura a scavalcare Andrea Dalla Valle. Salto è buono, vediamo come viene misurato il salto di Thomas Gogua. Questa potrebbe essere già una buona indicazione, perché lui è in grado di saltare lontano, più lontano rispetto ai 17:37 di Andrea Dalla Valle. Vediamo se in questo caso lo ha fatto o meno, si toglie già le scarpe, però l'espressione direi di no, non è così speranzosa, potrebbe chiudere al quinto posto Gogua della Francia, dunque una possibilità in più per Andrea Dalla Valle, 17:21, insomma si è migliorato sì, ma non è abbastanza, sono 16 centimetri in meno rispetto al miglior salto di Andrea Dalla Valle per una finale complicata, con due nulli, con una 17:16, con un con, insomma, un salto da 16 metri e 83 centimetri, medaglia è medaglia allora? No, perché c'è Ozupek ancora che deve saltare. Ha saltato prima Gogua. Se Ozupek, il turco, non dovesse superare Andrea Dalla Valle, allora lì sì, sarebbe medaglia, non tris, ma insomma, due italiani sul podio, certamente. Enidias 18:15, Picciardo 17:76, è il momento però di vedere cosa farà, quanto salterà soprattutto Chan Ozupek, un personale sotto ai 17 metri. Dunque già per lui un ottimo risultato l'essere arrivato in finale, però ci dimostra il triplo come sia possibile migliorare il personale di 30 centimetri anche in un colpo solo, e comunque non basterebbe per arrivare ai 17:37 di Andrea Dalla Valle, ma questi insomma sono calcoli comunque abbastanza astratti. C'è la pedana, ci sono i salti, Ozupek aspetta mentre il fermento in pista con la preparazione, con i blocchi per la 4% femminile è andata male alla 4% maschile, lo ricordiamo, con l'Italia quinta, con l'infortunio di Samuele Ceccarelli,
1: altro velocista che si fa male, non so se poi questo darà adito a valutazioni, discussioni,
2: se ne parla, diciamo che se ne sta parlando
1: di più,
2: se ne parla in questi giorni di questi ricorrenti infortuni, però bisogna avere le statistiche che riguardano anche gli altri, gli infortuni muscolari, c'è evidentemente un problema. Chi dà? Marcel Jacobs è un po' fatalista, così è stato Paolo Camossi, il suo allenatore. E che cosa si può dire? Sono tanti, c'è anche Simonelli che è fermo da tanto tempo, anche appunto quando abbiamo visto Stano con il cappello di One Piece, no? E Simonelli, noi speriamo di rivedere Simonelli al traguardo con il suo bel cappello di One Piece. La chiude qui e almeno medaglia di bronzo per Andrea Dalla Valle, sono due italiani sull'appoggio. Poi vedremo perché Ozupek conclude con un nullo, hanno saltato tutti, dunque altre due medaglie arrivano dal triplo dopo la medaglia d'oro di Daria Derkac nel femminile, quella è una prima medaglia storica per l'Italia nel triplo femminile, nel triplo maschile no. Posso ridere Andrea Dalla Valle, un po' di sollievo,
1: un sollievo
2: per
1: di
2: lui.
1: Certo, sì, ha cambiato espressione Daniele, per ciò che conta ufficializzata la squalifica poi della staffetta veloce maschile per il testimone perso da Ceccarelli,
2: sì,
1: poi
2: certo,
1: capiremo ovviamente,
2: certo,
1: insomma, certo, giusto dettaglio chiaro, formale
2: ma è giusto, non è un quinto posto, ripeto, poi l'ha perso, l'ha scagliato per rabbia.
1: Io ho visto anche un contatto con l'olandese, però naturalmente qui siamo ai dettagli, insomma la sostanza non cambia di molto.
2: Ci sono
1: contatto,
2: i sorrisi,
1: insomma,
2: però
1: gli è cascato, sì.
2: Ci sono i sorrisi per Dalla Valle, perché comunque arriva un'altra medaglia europea, e ci sono gli ultimi salti. E Picciardo ha passato in medaglia d'oro. Medaglia d'oro per Andy Diaz, perché Picciardo sembra proprio che abbia passato, ma adesso vediamo la conferma. Non lo so, perché Andy prova a saltare ancora. Picciardo
1: anche Andrea
2: sta
1: chiuso,
2: parlando con,
1: sì,
2: il, con esatto, il suo allenatore, ed è ancora in ciabatte, posso confermare. Cappello giallo con visiera all'indietro da baseball, sì è proprio, sì, sono ciabatte da riposo, ecco, vanno molto tra gli atleti e anche tra i giocatori di pallacanestro, e si accontenta della medaglia d'argento. Poi
1: Andrea ha già la bandiera pronta,
2: magari capire, sì Dalla Valle è lì con la bandiera d'Italia e vuole saltare perché si fa così come Leo Fabbri nel peso, anche se ha vinto, però l'ultimo lancio se lo concede per la misura,
1: come Tamberi in passato lo ha fatto anche lui, magari per migliorare ancora, chi lo sa.
2: Ecco, se non lo fa Duplantis le persone non vengono più a vedere l'atletica. L'ultimo salto di Andy Diaz, non c'è ultimo salto, c'è la medaglia d'oro, comunque un'altra medaglia d'oro, non smette di vincere Andy Diaz dopo l'oro ai mondiali indoor, arriva anche la prima medaglia d'oro in un campionato europeo, e con che misura, eh? Il nuovo record italiano, e adesso sì si può dire, si avvicina al record del mondo di Jonathan Edwards, 18,29, 18 metri e 15, un'altra grande serata per i salti italiani, anche qui in pedana, non soltanto il salto in alto di Gianmarco Tamberi, questa sera si festeggia per l'oro di Andy Diaz, bandiera del Portogallo per Picciardo, si può dare la bandiera dell'Italia, ci teneva, perché adesso non lo so se ha mantenuto anche lo smalto azzurro e anche qualche unghia tricolore Andy Diaz, però è così, adesso può sorridere, medaglia, ma la misura questa sera è notevole. All'oro non ci si abitua, però in questo momento lui,
1: beh, è entrato in un'altra dimensione ormai, con questo 18 e 15, quindi
2: sì, lui così come Nadia Batocletti 4% femminile, poi si chiuderà qui la serata, la penultima serata, l'Alexander Stadium di Birmingham. Attenzione poi a vedere anche l'esito, la conclusione del salto in alto, però 4% prima, sperando che magari, ecco, possa arrivare qualcosa in più anche in termini di fortuna, di prestazione. Intanto c'è Zanab Dosso in prima, poi per il resto conferme, comunque sia, è una staffetta collaudata, Gloria Hooper, Dalia Kaddari e poi Anna Pavise in quarta. Questa è l'Italia, e qui Irlanda in seconda corsia, poi il Belgio, il Portogallo, Boati per il salto in alto femminile con Maucic 1,97 davanti a tutti, Zosic, la polacca, ha sbagliato invece, primo tentativo sul metro e 97, dunque Maucic davanti, sono rimaste in tre anche con Vukovic, Montenegro, però insomma a seguire questa staffetta. L'Italia cerca una medaglia che manca sempre da Monaco, una medaglia di bronzo nella staffetta veloce femminile, c'era sì Zainab Dosso, questa chissà, aveva detto potrebbe anche essere la volta buona per tornare sul podio. Certamente l'Italia non è tra le favorite, la favorita è come sempre la Gran Bretagna con Dinah Asher Smith, con la vincitrice sui 100 e sui 200 Amy Hunt, con la giovane emergente Iduan, con l'Anzico, poi anche la Svizzera, facciamo attenzione con Geraldine Di Tizio Frey, che ha il miglior tempo dell'anno sui 100 metri, poi la Polonia come sempre. Il Portogallo in prima ha una velocista di 43 anni, ma attenzione, lo scorso anno Loren Bazzolo ha fatto 11 secondi e 10 sui 100, non una cosa da poco. Poi Belgio, poi Irlanda, vediamo insomma, vediamo anche i cambi per l'Italia mentre in corso la presentazione. E forse c'è la possibilità di vedere un altro salto, poi si dovranno fermare. Sì, Maria Vukovic va a cercare un'altra misura, 1,97 m, l'unica per ora a passare il 1,97 m è stata Jaroslava Maucic, il boato per la presentazione della staffetta veloce femminile della Gran Bretagna con Amy Hunt, ormai popolarissima, beh, non da tutti, vincere due medaglie, 100 e 200, con le due medaglie che arrivano dal triplo, sono 7 medaglie in un giorno agli europei e non era mai successo, 27 edizioni, sei medaglie al massimo in un giorno a Roma, edizione memorabile, ma questa per ragioni diverse rischia di diventare una medaglia, una manifestazione incredibile per l'Italia in Gran Bretagna, quando appunto si diceva qui si tratta soltanto di tenere la posizione, ma la Gran Bretagna è favorita, stravincerà, e invece no, stanno arrivando risultati sensazionali per l'Italia. Ma non parlo soltanto di medagliere, sì, certo è importante, è stata la presentazione nel frattempo anche dell'Italia e poi del Portogallo, 4% con Zainab Dosso, partirà in prima, fondamentale la sua partenza e anche un po' la peculiarità di Zainab, delusa nel 100 nella finale, non l'esito che voleva, insomma ha criticato molto la sua finale, il modo in cui ha corso, arrivata lontana dal podio, questa era la sua ambizione, magari anche scendere sotto gli 11 secondi, invece non c'è riuscita, non era in batteria questa mattina, adesso sì però, Zainab Dosso con Gloria Hooper, Dalia Kaddari in terza e poi a chiudere Alessia Pavese, velocista di 28 anni, adesso è tutto pronto l'Italia che seguiremo dalla quinta corsia. Zainab Dosso, andiamo a vedere la sua partenza, il silenzio qui all'Alexander Stadium, tutto si ferma e si preparano però le altre staffettiste. Ecco lo sparo, Zainab Dosso, vediamo tempo di reazione alto, vediamo Zainab, vediamo il primo cambio com'è con Gloria Hooper, l'Italia dietro, Gloria Hooper adesso deve fare una bella rincorsa prima del passaggio del testimone. Dalia Kaddari, arriva l'Italia, lanciato è un po' lungo, Dalia Kaddari deve partire da dietro, riesce a recuperare, andiamo sul rettilineo finale con il passaggio per Alessia Pavese, va via la Gran Bretagna, attenzione Alessia Pavese che era lì, era seconda e invece alla fine arriverà quarta l'Italia. Arriva quarta l'Italia, è un altro rimpianto, è la serata dei rimpianti qui per le staffette, per motivi diversi, ma insomma poi le altre, magari le altre staffette vanno più veloce, e peccato perché per un attimo è stata anche terza, addirittura a cercare il secondo posto l'Italia nell'ultima frazione con Alessia Pavese, partita male Zainab Dosso, questo possiamo dire, non è partita benissimo, ecco, diciamo come sa fare lei. Loro l'ha vinto la Gran Bretagna, Svizzera medaglia d'argento, poi Polonia e poi Italia quarta, peccato, queste sono le considerazioni. Poi andremo a vedere anche il medagliere, dovrebbe restare comunque a distanza la Gran Bretagna. Questa è stata un'altra giornata meravigliosa per l'Italia, dopo la serata di ieri, dopo l'oro di Tamberi, dopo il bronzo di Scioli, dopo l'oro di Nadia Batocletti, oggi le 5 medaglie della marcia e poi il triplo, adesso non delude mai, è sempre una garanzia, e nel maschile ma adesso anche nel femminile con Daria Derkac, Amy Hunt, manda baci verso il pubblico, ha vinto la Gran Bretagna la 4% femminile, e tutti i rimpianti per l'Italia, lo abbiamo detto, lo abbiamo ricordato, 4% maschile, 4% femminile, 4% maschile squalificata, ma veramente davanti a un passo dal podio prima dell'infortunio nell'ultima frazione di Samuele Ceccarelli, e qui alla fine l'Italia stava andando bene, aveva recuperato posizioni grazie a Dalia Kaddari, stiamo rivedendo tutto, che il cambio era buono ed era stato buono, insomma, forse un pochino schiacciato, però gran recupero da parte di Alessia Pavese lì fianco a fianco fino alla fine, poi sono state più veloci le altre, semplicemente, ecco, non so dare un'altra spiegazione, bisognerebbe vedere anche gli altri cambi. Questo forse è stato lungo, però è stata una buona partenza, un buon recupero quello di Alessia Pavese. Manca la fine della serata, soltanto la gara soltanto la finale dell'alto femminile. Dovremmo essere qui ancora in gara per le medaglie con la Maucica 1,97 m, ma dovrebbe essere finita anche qui con la medaglia d'oro,
1: sì,
2: per
1: cristallizzata la situazione.
2: Maucica, sì, esatto. Sì. E poi Zosic e Vukovic a 1,95 m, medaglia d'argento e medaglia di bronzo. Finisce qui la penultima serata allora agli europei di Birmingham. Appuntamento tanto a domani per le gare con gli aggiornamenti.
1: Riusciamo in un minuto a ricordare, Daniele, a partire ovviamente dalla mattinata intensa dedicata alle due maratone, poi come si svilupperà il programma che ti vedrà ancora protagonista ai nostri microfoni in diretta con Domenica Sport domani dalla serata in poi.
2: Sì, allora domani abbiamo le due prove della maratona sullo stesso percorso cittadino, naturalmente a Birmingham, con arrivo non allo stadio ma arrivo in città. È un percorso di 8 km da ripetere 5 volte e una squadra corposa, quella italiana, capeggiata da Daniele Meucci, veterano, non soltanto lui, percorso impegnativo, percorso massacrante, lo ha definito Pietro Riva. Insomma, staremo a vedere, qualche possibilità, qualche ambizione c'è per l'Italia anche al femminile, con Giovanna Epis, con Rebecca Lonedo, con Alessia Tuccillo. Insomma, staremo a vedere che cosa succederà. E poi domani ci sono 10 gare da medaglia, oltre alle due della maratona ce ne sono altre 8 la sera. Duplantis, l'ho citato, si chiude con lui, i biglietti costano tanto. Per la qualificazione ieri mattina c'era un biglietto speciale da 6 sterline e 31 come il record,
1: un omaggio ovviamente, certo.
2: Soltanto però per i più piccoli domani i biglietti costano tanto, però insomma è già qualcosa. A parte gli scherzi, è stata una buona iniziativa da parte degli organizzatori, perché comunque le sessioni, quelle mattutine, vengono spesso disertate per varie ragioni, anche lavorative, anche personali. Però ecco, mettere un biglietto a un prezzo del genere simbolico ha certamente avvicinato tante persone, e in effetti ieri mattina erano in tanti a vedere il re Duplantis che aprirà la serata. Avremo il giavellotto femminile, Paola Padovana per noi, avremo Larissa Iapichino nel salto in lungo, poi nuovissima 4%
1: la velocimista,
2: con l'Italia che si è qualificata. Abbiamo i due fratelli gemelli Zuglani nei 3000 siepe, altre lì gare interessantissime. Sento la sigla, però chiudiamo con Ludovica Cavalli nel finale 1500, e poi le due 4x400, la maschile e la femminile, e speriamo che le cose domani sera per le staffette vadano meglio per l'Italia. Guido,
1: gran finale, grazie davvero per Daniele Fortuna, appuntamento a domani con il nostro inviato a Birmingham Max Gambino e gli altri colleghi tecnici al di là del vetro. Danilo Gionte in regia, grazie davvero. Andrea Pistorio in redazione. Il Toro è sempre avanti sulla Carrarese 1-0, mancano 6 minuti. Il Venezia ha battuto il Modena 3-2, avanza al turno successivo di Coppa Italia, affronterà l'Udinese. E poi ancora, per quanto riguarda il tennis, Cincinnati sono al terzo set, Bellucci e Menchik, per ora avanti Cobolli, a casa invece Arnaldi. Noi ci avviamo al GR1 delle 23 domani 14 in punto, poco dopo Domenica Sport, altra lunga cavalcata. Buona serata, buona conclusione di Ferragosto. Da Guido Ardone al microfono, restate con noi su Rai Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Partiamo dallo sport. Poco fa a Birmingham, Andy Diaz ha conquistato l'oro per l'Italia agli Europei di atletica, vincendo il salto triplo con 18 e 15, nuovo record italiano. Medaglia di bronzo per l'altro italiano Andrea Dalla Valle. E sono stati bloccati prima di raggiungere la frontiera con Ceuta i 294 migranti fermati dalle autorità del Marocco nei pressi di Fnidek nel nord del paese. Secondo fonti della sicurezza, 248 sono subsahariani e 46 marocchini. Altre 61 persone sono state arrestate con l'accusa di aver incitato o promosso sui social la migrazione irregolare. La situazione al confine è rimasta sotto controllo. Almeno 47 morti, decine di feriti e dispersi dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola indonesiana di Flores. Una seconda scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata a Sumatra. A Flores circa 2.000 persone sono state evacuate dopo l'allerta tsunami poi revocata. Sull'isola si trovano circa 500 italiani. La Farnesina fa sapere che non risultano vittime o feriti tra i connazionali. Cinque anni fa il ritiro degli americani e degli alleati dall'Afghanistan con la riconquista di Kabul da parte dei talebani. Sfilate e celebrazioni nella capitale ovviamente vietate alle donne, mentre il paese è in uno stato di crisi profonda. Tra le poche ONG che ancora lavorano c'è Emergency. Sentiamo la coordinatrice Eleonora Colpo.
3: In questi cinque anni la crisi umanitaria ed economica del paese non si è fermata. Secondo le Nazioni Unite ci sono quasi 22 milioni di persone che avrebbero bisogno di assistenza umanitaria. Le donne continuano a essere tra le persone più colpite dalla crisi. Per loro accedere alle cure è spesso ancora più difficile. La malnutrizione resta un altro problema enorme, estremamente diffuso, non solo nella popolazione pediatrica, ma anche negli adulti.
2: Ora la cronaca. Un 18enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una 17enne.
4: L'allarme è attorno a mezzanotte e mezzo. I carabinieri di Pisticci soccorrono una ragazza in evidente stato di shock sul lungomare di Metaponto, in provincia di Matera. È coperta di sangue, appena 17 anni, residente in un paese vicino. Racconta di aver subito una violenza sessuale su una panchina isolata, nascosta dalla vegetazione, vicino al mare. Indica con sicurezza il colpevole, un conoscente che fa parte della comitiva di amici con cui ha trascorso le ultime ore sulla spiaggia, aspettando il Ferragosto. La giovane viene subito portata all'ospedale di Policoro, dove i medici confermano la violenza, mentre i carabinieri si mettono sulle tracce del presunto aggressore, appena maggiorenne di origini tunisine ma regolare sul territorio italiano. Incensurato, il ragazzo viene fermato all'alba. Lui nega le accuse, ma secondo quanto emerso sugli abiti ha ancora tracce di sangue. Si attende ora la convalida da parte del GIP del Tribunale di Matera. Per la ragazza attivato il protocollo del codice rosso. Potenza, Nicoletti Soave, GR1.
2: Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Signano, in Calabria, nel Reggino. Accanto al corpo e in altri punti della casa sono state trovate evidenti tracce di sangue. L'uomo, operaio, viveva con la moglie e due figlie minorenni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Roccella Ionica, che hanno isolato l'area e avviato i rilievi. Il medico legale dovrà accertare le cause della morte. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi. Un uomo di 45 anni incensurato è stato trovato morto questa mattina per strada allo Zen a Palermo.
5: La notte di Ferragosto si macchia di sangue allo Zen di Palermo. A perdere la vita è stato Vito Genovese, 45 anni, incensurato, che secondo una prima ricostruzione avrebbe sorpreso dei ladri in un box vicino a casa sua e sarebbe stato colpito più volte, forse con un cacciavite. Fatale il fendente che l'ha raggiunto al volto. L'arma non è ancora stata ritrovata. Il giallo però è molto più complicato. Intorno alle 3 della notte il 112 è stato allertato per una rissa in via Girardengo. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato solo il cadavere. Intorno alle 4, un 47enne si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Cervello dicendo di essere stato ferito mentre sedava una lite. Il collegamento con l'omicidio è il suo indirizzo di residenza, proprio via Girardengo. I carabinieri stanno cercando di ricostruire dinamiche e circostanze del delitto, sentendo diverse persone informate dei fatti. Sul posto sono stati raccolti alcuni campioni ematici che adesso saranno analizzati dalla sezione investigazioni scientifiche dell'Arma. Palermo, Claudio Reale, GR1.
2: Chiudiamo con il meteo. Da lunedì calo delle temperature, ma per ora prevale ancora il caldo con picchi tra 36 e 38 gradi. Ci fermiamo qui, la linea passa alla musica di Radio 1, prossimo giornale alle 24.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
7: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
6: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
8: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
9: Un fantastico viaggio nel tempo.
8: Antonella Clerici, padrona di casa.
10: Ti fidi di me?
9: No.
8: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2. Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Meteoradio.
4: Benvenuti al nostro consueto spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
5: Una situazione del tempo ancora caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione su tutto il paese, con cieli che saranno generalmente privi di nubi, ma con la nuvolosità destinata ad aumentare nelle ore pomeridiane sulle Alpi occidentali, sui rilievi calabresi, ma anche sulle zone montuose dell'entroterra siciliano e sardo. In queste aree nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco che poi in serata tenderà ad esaurirsi.
4: Bene, colonnello, e cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
5: Per l'inizio della settimana arriverà una debole perturbazione atlantica che interesserà dapprima i rilievi del nord, successivamente l'Appennino centro-meridionale, apportando delle piogge e anche qualche temporale. Ma già da metà settimana la pressione tornerà ad aumentare su tutto il paese e il sole tornerà a splendere su gran parte delle aree montuose.
4: Grazie al tenente colonnello Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti un buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
3: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
6: 23:30 in punto, una buona notte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla A25 lato Rano-Pescara ci sono code per un incidente avvenuto tra Bussi e Sulmun in direzione della Roma-Teramo. Restiamo in Abruzzo, ci sono animali sulla strada allo svincolo con Carzoli, siamo ai piedi della località di villeggiatura Marzia di Tagliacozzo. Traforo del Frejus, galleria chiusa per verifiche tecniche all'altezza del versante francese, il tutto sarà fino alle 23:45 di questa notte. Sulla A14 altri animali sulla strada segnalati tra Rimini Sud e Rimini Nord. Sulla 2 infine ci sono rallentamenti allo svincolo per Falerna. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
7: Ginocchia, figlio, Galles, fascino. Ha preso 4 gol solo perché pensava ancora al giro sulla macchina scoperta accanto a lei. Scrivono così i giornali di Israele attaccando il più forte portiere della storia del paese. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia di Yakov Odorov, il portiere di Marilyn.
3: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
8: Vivi di corsa, muori giovane e lascia di te un bel cadavere.
7: Il regista Nicholas Ray, che poi avrebbe firmato Gioventù bruciata consegnando James Dean al mito, nel 1949 aveva deciso di chiudere così il suo I bassi fondi di San Francisco, Erano le ultime parole di Nick Romano, un giovane non affascinato ma risucchiato dal crimine, una persona che nessuno aveva saputo accogliere o anche solo aiutare e che nemmeno un avvocato come Humphrey Bogart era riuscito a tirare fuori da una cella con vista sulla sedia elettrica.
9: Society is you and you and you and all of us. We society are hard.
7: La società è fatta da ciascuno di noi. Nick Romano è colpevole di molte cose. Colpevole di essere cresciuto nella povertà e di avere avuto gli amici sbagliati. Colpevole di tutti i bar e i biliardi che lo hanno accolto bambino. Colpevole del trattamento inumano avuto in riformatorio. Sì, Nick Romano è colpevole, ma anche noi lo siamo. Se Nick Romano muore sulla sedia elettrica, lo abbiamo ucciso tutti noi.
9: Nick Romano. If he dies in the electric chair, we killed him. Print that!
7: In fondo, la vita è fatta dagli incontri e dalle opportunità che la vita stessa ci concede. E quante volte non sappiamo cogliere queste opportunità, anche perché semplicemente non le riconosciamo. Altre volte, invece, le occasioni non ci arrivano. Cose che nell'America di quella fine degli anni 40 tutti conoscevano per esperienza personale. Del resto, quello era un paese ancora segnato dal presidente Roosevelt che aveva risollevato gli Stati Uniti dalla Grande Depressione esplosa nel 1929. Roosevelt, che da più di 20 anni era costretto sulla sedia a rotelle. Eppure era stato un presidente che non poteva reggersi sulle proprie gambe a rimettere in piedi gli Stati Uniti d'America dopo la crisi economica più grande della storia. E quell'America lì pagava volentieri il biglietto del cinema per sentirsi sferzare dall'arringa di un avvocato che invitava tutti a girarsi per guardare negli occhi chi non ce l'aveva fatta e si era perso per strada perché con lui la vita era stata matrigna. Però, per sapere di essere amati, è necessario che qualcuno si fermi accanto a te. Altrimenti, la tua solitudine può condannarti a rincorrere qualcosa che nemmeno conosci. Per questo il regista Nicholas Ray aveva fatto pronunciare al giovane Nick Romano queste parole a un passo dalla sedia elettrica. Vivi di corsa, muori giovane e lascia di te un bel cadavere. A pensarci bene, Yakov Odorov un poco somigliava al presidente Roosevelt e a quelle sue gambe così inaffidabili. Sì, perché Yakov Odorov, da piccolo, non aveva potuto correre insieme agli altri bambini. Le gambe di Yakov Odorov erano cresciute storte, piegate verso l'interno. Gli altri bambini, crudeli come solo i bambini a volte sanno essere, mica stavano lì ad aspettarlo per giocare, mica lo cercavano quando restava indietro. Gli altri bambini ridevano per quella strana X disegnata da quelle ginocchia che non smettevano mai, loro sì, di cercarsi l'una con l'altra. E nemmeno la medicina gli era stata di conforto. Al padre di Yakov avevano spiegato che le conoscenze scientifiche non consentivano di alimentare speranze che al momento potevano essere definite solo così, false.

Yakov Odorov era nato a pochi chilometri a sud di Tel Aviv nel 1927. Fino a pochi anni prima questa fetta del mondo era parte di quell'impero ottomano dissolto al termine della Prima Guerra Mondiale. La Società delle Nazioni aveva stabilito che questa regione doveva allora essere amministrata da un altro impero, quello britannico. La storia era a una svolta perché con questa decisione la comunità internazionale riconosceva il legame storico del popolo ebraico con questa terra e chiedeva che sotto il mandato britannico potessero essere gettate le fondamenta di quella che veniva definita una patria nazionale ebraica nel rispetto dei diritti civili e religiosi di tutti gli abitanti della Palestina. Il mandato del padre di Yakov Odorov, invece, era quello di fare tutto quello che si poteva per sostenere quel suo figlio al quale le gambe sembravano di dover cedere da un momento all'altro, così come la scienza aveva ammesso. La sua soluzione era stata semplice. Un pallone. Chissà come gli era venuta in mente un'idea del genere. La medicina adesso però era proprio un pallone per giocare a calcio e far sviluppare quei muscoli che, se continui a trascurarli, certo che alla fine ti lasceranno per strada o, più facilmente, dentro casa, chiuso nella tua stanza. Il piccolo Yakov Odorov si era fidato dell'intuizione del padre e aveva preso a giocare a pallone nonostante quelle gambe così fragili e quelle ginocchia che sembravano sempre cercarsi una con l'altra. Poco alla volta però, Yakov aveva preso coraggio e confidenza con quel pallone che si era incredibilmente trasformato nella medicina che i dottori non avevano saputo né trovare né cercare per quello che i coetanei consideravano solo un povero storpio di cui ridere. I miracoli di quella medicina, però, sarebbero stati due. Non solo Yakov Odorov aveva preso a correre, ma quelle gambe fragili e quelle ginocchia che si cercavano giorno dopo giorno erano diventate le gambe e le ginocchia di un vero giocatore di pallone. Certo, sfoggiava sempre delle ginocchiere molto vistose perché Yakov Odorov aveva sempre rispetto e timore per quelle ginocchia che una volta l'avevano quasi inchiodato ad una vita da storpio. A 20 anni era stato ingaggiato dall'Hapoel Tel Aviv, colori sociali rosso e bianco. Era il 1947 e quel campionato sarebbe stato l'ultimo del mandato britannico in Palestina e il primo dopo l'inferno della Shoah. Il 14 maggio 1948, poi, nelle stesse ore nelle quali le truppe britanniche lasciavano l'area che era stata affidata loro dalla Società delle Nazioni, David Ben-Gurion proclamava la nascita dello Stato di Israele. Il tempo però non era quello della festa. Appena un giorno ed ecco che Egitto, Siria, Libano, Giordania e Iraq avevano attaccato Israele per soffocare il bambino in culla. Quel bambino però aveva retto il colpo e persino contrattaccato prendendo città e villaggi palestinesi. Il conflitto arabo-israeliano era appena cominciato. La carriera di Odorov, intanto, prendeva il volo. Del resto, lo chiamavano così, l'uccello. I suoi voli da palo a palo avevano efficacia ed eleganza. Nel 1949 aveva esordito nella nazionale del suo paese, che spesso faticava a trovare avversari con cui misurarsi, visto che i paesi confinanti lo sappiamo che erano in condizione perenne di guerra con lo Stato di Israele,
e anche chi non era in guerra spesso faceva in modo di non scendere in campo contro di loro. E ogni volta che arrivavano le eliminatorie per i campionati mondiali di calcio, il caso esplodeva. Nel 1958 la faccenda era stata clamorosa. Le squadre prima della Turchia, poi dell'Indonesia, infine anche quella del Sudan, si erano rifiutate di affrontare la nazionale di Israele che, così, sulla carta, sarebbe arrivata al mondiale senza giocare nemmeno una partita. Le regole della FIFA però riconoscevano solo a nazionale ospitante e ai campioni uscenti la possibilità di arrivare al mondiale senza aver disputato almeno una partita di selezione. Per questo era stato raffazzonato uno spareggio con una delle prime escluse della zona europea. Alla fine si era deciso che Israele avrebbe giocato contro i britannici del Galles e contro il Galles la fama di Yakov Odorov sarebbe esplosa anche a livello internazionale. A Cardiff il muro di Israele aveva retto fino a metà ripresa quando aveva ceduto come il naso e la spalla del povero Odorov, travolti da quella montagna che portava il nome di John Charles, centravanti del Galles e anche della Juventus. Yakov Odorov però aveva tenuto duro ed era restato a parare e a volare fino al fischio finale di una partita che il Galles avrebbe vinto per 2-0. Solo a quel punto aveva accettato di andare in ospedale per farsi rimettere in sesto quel suo naso rotto e quella sua spalla lussata. Al ritorno in Israele si era portato dietro la consapevolezza che la sconfitta non era stata disfatta e anche l'orgoglio di non avere lasciato soli i compagni di squadra. A quel punto Yakov Odorov non era più solamente il portiere della nazionale di Israele, ma uno dei simboli della nazione. E pensare che pochi mesi prima non gli avevano perdonato non una papera, ma una emozione. Era accaduto dall'altra parte del mondo, a New York. In quel 12 maggio 1957, l'Hapoel Tel Aviv era stata invitata negli Stati Uniti per celebrare il nono anniversario della fondazione dello Stato di Israele. Yakov Odorov era il volto di quella nazionale, l'uomo copertina, visto che tutti conoscevano la storia di come si fosse rialzato quando la vita e la scienza gli avevano spiegato che non aveva alcuna speranza di avere una vita normale. E anche chi non conosceva questa sua fatica capiva tutto quando chiedeva il perché di quelle ginocchiere così vistose che non abbassava mai. E quelle ginocchiere le sfoggiava anche in quel 12 maggio 1957 mentre faceva il suo ingresso sul campo di gioco, ma senza sbucare dal tunnel degli spogliatoi. Non era tanto un avvenimento sportivo quella partita. Si trattava soprattutto di un fatto politico che raccontava la vicinanza della comunità ebraica e di tutti gli Stati Uniti allo Stato di Israele. Per questo i giornali di Israele seguivano con grande attenzione l'evento. L'Hapoel doveva affrontare una selezione di giocatori della Lega Americana che certo non brillavano per tecnica. Del resto, è chiaro, era più una festa che una partita. Anche per questo la cornice era stata preparata con estrema attenzione, scegliendo non il meglio, ma il meglio del meglio. A dirla tutta, lo stadio non era proprio il massimo. L'Ebbets Fields di New York era un impianto concepito per il baseball, con tribune disegnate pensando al gioco del baseball.
Va bene, era sufficientemente squadrato per ospitare anche altri sport, ma restava sempre un po' rimediato per il pallone. Sorgeva nel quartiere di Brooklyn e poteva ospitare più o meno 35.000 spettatori. I Dodgers avevano vinto qui le World Series del 1955, poi in quello stesso 1957 della partita di cui parliamo, la squadra si era trasferita dall'altra parte degli Stati Uniti, in riva all'Oceano Pacifico, a Los Angeles, California. In quel maggio del 57, l'Ebbets Fields in realtà però era già un ex stadio, visto che l'area che occupava era stata valutata e venduta per 2 milioni di dollari, mentre i palazzi da 20 piani per chissà quante centinaia di appartamenti che erano già stati progettati e che qui sarebbero stati tirati su, avrebbe fruttato 25 milioni sempre di dollari. Oltre alle sue ginocchiere, Yakov Odorov sfoggiava anche il suo maglione nero da portiere mentre faceva ingresso sul campo di gioco dell'Ebbets Fields, ma senza sbucare, come detto, dal tunnel degli spogliatoi. Yakov sorrideva, rispondeva con la mano all'entusiasmo della folla sugli spalti mentre viaggiava su un'auto scoperta con i sedili in pelle bianca. Era seduto in cima allo schienale, quasi sul cofano, mentre con l'altra mano cercava di restare aggrappato ad una macchina, ma soprattutto a una realtà che anche a lui sembrava esagerata. Niente, però, poteva essere esagerato quando viaggiavi accanto a lei.

0: La vita, che è fatta di incontri che a volte ti cambiano l'esistenza e altre volte te la illuminano anche solo per un quarto d'ora, gli aveva messo accanto la persona che chiunque sognava dopo averla vista al cinema. Lei, con un vestito fasciante dei suoi, blu come i suoi occhi, la gonna sotto il ginocchio, tacchi naturalmente a spillo e un vistoso fiore bianco fissato al vertice e al vortice di una scollatura che non sapeva però rendere meno evidente. Intanto l'altoparlante gracchia il suo saluto a Yakov Odorov e a lei, Marilyn Monroe. Poi l'auto si ferma. Marilyn cerca di camminare il più possibile lontano dall'erba per non affondare con quei suoi tacchi sottili. Yakov Odorov l'accompagna tenendole la mano come per sostenerla, mentre stringe anche un mazzo di fiori che con i loro colori blu e bianchi ricordano la bandiera di Israele. Poi Marilyn è costretta ad attraversarla, quell'erba, perché il copione prevede che sia lei a dare il calcio d'inizio. E lo stadio esulta quando non riesce nell'impresa di dare quel calcione con la palla che, invece di viaggiare, resta lì. Però Marilyn è così bella quando sembra non essere in grado di fare le cose più semplici. Anche al cinema spesso è così. Al terzo tentativo poi ecco che il pallone parte veloce e lo stadio esplode mentre Marilyn ride per la sua piccola impresa e Yakov Odorov è lì accanto e mica ci pensa dove è finito il pallone, se a calciarlo è stato quel piede. Ora però via, si gioca sul serio. Marilyn si allontana dal campo, o forse no. Non sarebbe stato come altre volte nelle quali Yakov Odorov era rimasto in campo come un eroe nonostante i colpi che un portiere degli anni 50 del Novecento poteva rimediare. Quella presenza di Marilyn, quella leggerezza, quella bellezza, quel fascino l'avevano stordito. Così almeno avevano scritto i giornali di Israele che avevano raccontato la vittoria dell'Apoel su una selezione non troppo impegnativa della Lega Americana. Sì, la squadra israeliana aveva segnato 6 gol, ma i 4 incassati erano tutti finiti sul conto di Yakov Odorov, stordito dal giro di campo accanto a Marilyn. Nei racconti dei giornali israeliani era come se quella partita, voluta per affermare il legame con gli Stati Uniti e quindi anche la forza del proprio paese, avesse finito per mostrare la fragilità che non t'aspetti. Odorov aveva potuto leggere che quella vicinanza l'aveva abbagliato e che era rimasto prigioniero delle sensazioni che Marilyn spargeva al proprio passaggio e che per questo la sua partita era stata un disastro incommentabile. Non doveva esserci posto per le emozioni nella giornata in cui Yakov Odorov doveva rappresentare il proprio paese di fronte agli Stati Uniti d'America. Scriveva così chi ignorava che, in fondo, la vita è fatta dagli incontri e che anche quelli di pochi istanti possono avere un grande peso. Nel 2006 Odorov aveva ricevuto il Premio Israele, il riconoscimento assegnato nel giorno dell'indipendenza alla presenza del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro, del Presidente del Parlamento e di quello della Corte Suprema del Paese. La motivazione riportava: La difesa della porta israeliana da parte di Odorov ha simboleggiato per molti l'eroica lotta del giovane paese nella sua lotta per la sopravvivenza nei suoi primi anni. Ogni bambino in Israele aspirava ad essere come lui e tutti lo consideravano un Davide che combatteva contro Golia. Pochi mesi dopo questo riconoscimento, Yakov Odorov moriva per le conseguenze di un ictus. Per tutta la vita, la storia di Marilyn e dei 4 gol incassati quel pomeriggio a New York non aveva smesso di inseguirlo. E per tutta la vita, Odorov non aveva smesso di rispondere sempre nel modo più semplice e disarmante.
1: I giornali scrivevano che mi ero confuso e che avevo preso quei 4 gol perché ero stato vicino a Marilyn. È vero, ero emozionato. Ma chi non lo sarebbe stato accanto a lei?
0: Lei, Marilyn, desiderata da tutti e da molti trattata come una preda. Yakov Odorov però no. Le era stato accanto pochi minuti nei quali semplicemente si era arreso a quel suo fascino che l'aveva rapito per tutta la durata di quella partita, che non era solo una partita, nella quale, vabbè, Yakov Odorov si era dimenticato di parare, ma beato lui che aveva vissuto quel momento come un sogno realizzato senza alcun istinto di fare di lei una preda. Marilyn, che come il protagonista del film di quel Nicholas Ray che poi avrebbe firmato Gioventù bruciata consegnando James Dean al mito, sarebbe stata divorata dal male che molte delle persone incontrate nella sua vita poco alla volta le avevano iniettato.

0: Marilyn come il povero Nick Romano, che in quel film veniva condannato alla sedia elettrica più che dal giudice, da tutti gli incontri sbagliati che aveva fatto nella vita. Marilyn che poteva fare sua la battuta finale di quel film.
1: Vivi di corsa, muori giovane e lascia di te un bel cadavere.
0: Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Italia pioggia di medaglie, atletica, nuoto e ginnastica artistica e valanga di podi azzurri. Diaz oro nel triplo con il quarto balzo di sempre. Martinenghi concede il bis nella rana. Scontri a Ceuta, centinaia di migranti tentano di raggiungere l'esclav spagnola dal Marocco. Cariche e gas lacrimogeni della polizia per disperderli. Terremoto in Indonesia, almeno 47 morti, bloccati sull'isola di Flores 500 italiani, fra loro Francesco Gimignani. Al GR racconta la paura di quei minuti. Scossa anche a Catania, danni alle strade ma nessuna vittima, scende l'allerta per l'Etna e riapre l'aeroporto Fontana Rossa, voli ripresi alle 14. Cala il sipario sul Festival di Locarno, il Pardo per la migliore interpretazione va a Monica Bellucci per Che ti c'è di Giovanni Tortorici. L'applauso che unisce il mondo è il World Clap Day. Alle 16, quasi 2 milioni di follower pronti a battere le mani. Appuntamento lanciato da un italiano e diventato virale in pochi mesi. Buon compleanno Yannick. Sinner compie 25 anni e si prepara a festeggiare a Monte Carlo con la famiglia. La prossima settimana la partenza per lo US Open a New York. Buonasera da Francesca Giannini, lo avete sentito dai titoli, è stata un'altra serata di gloria per l'Italia agli europei di atletica di Birmingham. Dopo le 5 medaglie, di cui 2 ori della marcia nella mattinata, Andy Diaz stellare regala all'Italia l'ottavo oro della spedizione. Il nostro inviato.
3: Si va lontanissimo con Diaz dopo aver toccato il cielo con Tamberi. È un'altra notte italiana a Birmingham, è un Ferragosto memorabile. L'oro di Diaz nel triplo, 18 metri e 15, primato italiano, e il record del mondo di Jonathan Edwards, 18 e 29. Ora si intravede bronzo per Andrea Dalla Valle, 17 e 37. 7 medaglie in un giorno, le 5 della marcia, tra queste gli ori di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Mai tante medaglie nello stesso giorno in un europeo. L'Italia in un'altra dimensione, prima nel medagliere 8 ori, ma la Gran Bretagna si è avvicinata a 6 con le 2 vittorie nelle staffette veloci, e l'Italia ha tanti rimpianti, quarta in quella femminile, in quella maschile. L'infortunio di Ceccarelli nell'ultima frazione è stato determinante. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: E a coprirsi di gloria anche il nuoto azzurro. Agli europei di Parigi arrivano altre 4 medaglie con Martinenghi che conquista il bis d'oro.
4: Tra sorprese e conferme è ancora grande Italia in vasca, brillano i big, spuntano nomi nuovi. Nicolò Martinenghi, una garanzia, il re della rana, anche tra i migliori nel cogliere le occasioni quando ci sono di mezzo i centesimi. Dopo i 100 si prende i 50, battendo il favorito della vigilia, campione del mondo in carica, Simone Cerasuolo, come a Roma 2022, doppietta azzurra e con gli stessi interpreti. Fa cinquina Sara Curtis, 5 podi a Parigi, una certezza ormai tra record infranti e medaglie conquistate. Bronzo nei 50 stile con primato italiano 23,99, sul podio con un'icona e idolo dell'azzurra la svedese Sara Sjöström, argento dietro alla polacca Wasik. Onorata ed emozionata per aver nuotato accanto a lei, dice Sara. Inatteso e per questo ancor più gradito l'argento di Anita Gastaldi nei 200 misti, battuta solo dall'irlandese Walshy. Prima affermazione in vasca lunga per la 23enne piemontese, e nell'ultimo giorno di gare ancora tanta Italia in finale e ancora grosse aspettative per 2 nomi su tutti, Thomas Cecchini con Benedetta Pilato. Manuela Collazzo, GR1.
2: Altra disciplina sportiva, altre medaglie per l'Italia. Agli europei di ginnastica artistica a Zagabria ben 4 medaglie in un solo giorno. Su tutte l'oro di Manila Esposito al corpo libero, con la 19enne campana che ha anche conquistato l'argento alla trave. Le altre medaglie portano la firma di Elisa Iorio e Giulia Perotti, rispettivamente argento e bronzo alle parallele asimmetriche. E gli azzurri sono in finale al campionato del mondo di flag football dopo aver battuto il Canada per 41-36. Oggi la sfida con gli Stati Uniti per il titolo, ma la nostra nazionale ha già conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove il flag football sarà uno dei nuovi sport del programma a 5 cerchi. E a chiudere questa pagina sportiva gli auguri a Yannick Sinner, che oggi compie 25 anni. Il numero uno del mondo del tennis festeggerà a Monte Carlo con la famiglia, curandosi l'infiammazione al ginocchio che gli ha fatto saltare il torneo di Cincinnati. La prossima settimana poi è prevista la partenza per New York, dove parteciperà allo US Open. Apparente calma a Ceuta, non c'è stata la temuta ondata di migliaia di migranti nelle enclave spagnole in Marocco, bloccate però dalla polizia marocchina con cariche e lacrimogeni alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera. Il nostro inviato.
0: Il bilancio cresce di ora in ora. Le ultime cifre parlano di oltre 290 persone fermate dalla polizia marocchina mentre tentavano di raggiungere la frontiera di Ceuta. La maggior parte vengono dall'Africa subsahariana. Altre 61 persone sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare sui canali social. Gli scontri sono stati ripresi da giornalisti e passanti. La polizia ha sparato anche gas lacrimogeni per disperdere i migranti. Centinaia si erano nascosti su una collina a 3 km da Ceuta. Delle persone sono cadute e sono state investite, dice un ragazzo marocchino che ha seguito tutta la scena. Non è stata una sorpresa. Da giorni sui social rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare nell'enclave il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti, mezzi blindati, posti di blocco. Anche l'esercito continua a pattugliare il confine. E poi c'è il protocollo approntato dalle piattaforme social in collaborazione con la Commissione europea con appositi messaggi per scoraggiare chi pensasse di oltrepassare illegalmente il confine. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Terremoto in Indonesia, due le scosse, paura per un'allerta a tsunami, poi rientrato. Il conto delle vittime al momento di 47 morti e ci sono almeno 2.000 sfollati.
5: Le squadre di soccorso si aggirano tra le macerie nell'isola di Flores, Indonesia orientale, tra gli hotel per turisti danneggiati nelle città di Labuan, Bajo e Maumere e le casette crollate nei villaggi dell'interno. Al momento si contano decine di morti e 2.000 persone evacuate, messe in fuga da un allarme tsunami, poi rientrato, ancora incerto il numero dei dispersi e si temono nuove scosse. La terra ha cominciato a tremare verso le 5 del mattino di sabato, quando era mezzanotte in Italia, con epicentro localizzato in mare. Una scossa di magnitudo 7,7, una profondità di 15 chilometri. Un video girato nel porto di Maumere mostra grossi pezzi di cemento staccarsi dall'edificio del terminal e cadere sui passeggeri in attesa di imbarcarsi su un traghetto. Alcuni si sono buttati in acqua per salvarsi. L'Indonesia, una catena di isole lungo la cosiddetta cintura di fuoco, e cadere sui passeggeri in attesa di imbarcarsi su un traghetto. Alcuni si sono buttati in acqua per salvarsi. L'Indonesia, una catena di isole lungo la cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico,

0: anticipare, ma non siamo riusciti. Alle 18 abbiamo un aereo che ci porterà a Bali. Dobbiamo aspettare quel momento.
1: C'è stata paura, ci sono stati momenti di tensione nel vostro gruppo?
0: Quando ci hanno comunicato la cosa, c'era il rischio appunto dello tsunami. Siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. C'era un po' quel rischio lì, ma siamo ripartiti, siamo tornati a terra.
1: Non si sono formate onde anomale?
0: No, alla fine fortunatamente no, si era ritirata parecchio. C'era stata una marea abbastanza anomala, per cui anche questo ci aveva un po' preoccupato. Però alla fine ci sono stati, solo al nord ci sono state onde di un paio di metri, niente di che.
2: Fausto Bertuccioli, GR1.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz non si conquista con un tweet, sarà per sempre iraniano. Così Teheran replica le affermazioni del presidente americano Trump, che aveva assicurato presto lo stretto diventerà territorio americano, salvo poi far sapere da Washington che stava scherzando. L'Iran chiede intanto al Qatar la restituzione di 3 piloti che sarebbero stati catturati lo scorso marzo, ma il governo di Doha afferma che 2 aerei iraniani erano stati abbattuti e le squadre di soccorso avevano recuperato il corpo senza vita di uno dei 4 piloti senza trovare traccia degli altri 3. E la guerra contro l'Iran e la crisi di Hormuz stanno impattando pericolosamente sulle riserve di petrolio degli Stati Uniti. Secondo gli osservatori sono ai livelli più bassi da quando sono state costituite, cioè all'inizio degli anni Ottanta. Questo potrebbe rendere più difficile la risposta a future emergenze energetiche. Restiamo negli Stati Uniti. In Indiana è di almeno 6 morti il bilancio delle inondazioni che hanno colpito lo Stato questa settimana, con forti piogge che hanno provocato l'innalzamento dei fiumi e dei torrenti. Il governatore dell'Indiana ha confermato che Trump intende approvare la sua richiesta di risorse federali per aiutare nella risposta alle inondazioni e alla ricostruzione. Naturalmente dal governatore la vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari e l'esortazione alla popolazione a prendere sul serio il pericolo inondazioni. Nel sud del Libano, pesante attacco israeliano, diverse le vittime civili, scambio di accuse tra Hezbollah e le forze israeliane sulla violazione del cessate il fuoco. Il corrispondente.
4: È l'attacco più sanguinoso dalla sigla degli accordi sul cessate il fuoco avvenuta a giugno. Nel sud del Libano i raid israeliani su Ansar e Nabatie hanno provocato almeno 11 vittime, tra le quali 2 donne e 3 bambini. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che chiede a Israele di fermare i massacri. Il presidente libanese Aoun condanna l'uccisione di un'intera famiglia e la definisce un messaggio chiaro sul futuro dei negoziati che il Libano sta conducendo con Israele. A settembre è previsto il prossimo vertice a Roma. Hezbollah minaccia vendetta. L'attacco israeliano, afferma invece il premier Netanyahu, è la risposta alla violazione della tregua da parte del Partito di Dio, che in precedenza aveva colpito 3 soldati, ferendoli in modo grave. Nei raid sono stati uccisi 3 comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
3: Rai Radio 1, mezzanotte e 11 minuti, terremoto anche a Catania, nella zona di Lingua Glossa. La scossa di magnitudo 3.9 è stata avvertita dalla popolazione. Danni alla strada per Piano Provenza.
5: Ore 12:24, la scossa. Siamo a quota 2009 in compagnia dei vulcanologi dell'INGV. Avvertiamo distintamente il movimento tellurico.
6: In sala operativa ci hanno comunicato che probabilmente c'è stato un terremoto localizzato lungo la Pernicana.
5: Il terremoto di magnitudo 3.9 è stato generato proprio dal movimento della Pernicana.
7: Ho visto muovere tutto. È stato proprio molto molto breve, ma molto molto intenso.
8: Un rumore fortissimo. Io mai ho sentito un terremoto così forte.
5: Le due fratture generatesi sulla strada di Piano Provenzana hanno costretto alla chiusura del tratto. I turisti in escursione sul vulcano sono stati scortati dalle guide alpine a valle, evacuate aree di ristoro, bar e ristoranti della zona. Sul posto ormai deserto, geologi e vulcanologi per i rilievi e polizia, protezione civile e forestale per controllare la zona vietata ormai al transito.
9: Stiamo mettendo in sicurezza la strada, abbiamo chiuso il transito da Lingua Glossa verso Piano Provenzana. Nelle prossime ore sapremo meglio quello che sarà.
5: Catania, Antonella Gurrieri, GR1.
3: Ed è tornato sempre a Catania, operativo alle 14 l'aeroporto Fontana Rossa. Un passaggio importante verso il ritorno alla normalità, ha detto Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania e Comiso. L'obiettivo ora è tornare alla piena operatività.

0: verità nel più breve tempo possibile. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci: si analizzano telefoni e computer di Walter Lavitola, molti i punti ancora da chiarire.
1: Non è detto che le loro dichiarazioni possano fare piena luce su un caso quanto mai opaco, ma c'è attesa su quanto potranno dire ai magistrati i tre uomini del comando che il 16 ottobre ha piazzato una bomba sotto la casa di Sigfrido Ranucci e la donna che li ha aiutati. Subito dopo l'arresto saranno avvalsi della facoltà di non rispondere, ora hanno deciso di farlo. A pesare deve essere stata la confessione di Walter Lavitola. Intercettati in carcere dicevano di sentirsi scaricati da lui. I quattro potrebbero dire quale fosse il loro mandato, se davvero quello di sparare alcuni colpi contro il muro di cinta della casa di Ranucci, con la decisione di fare invece saltare in aria le due auto di famiglia presa di loro iniziativa, oppure del factotum di Lavitola, Gomez Clesio Tavares, riparato in Camerun, dal quale dichiara di voler rientrare per farsi interrogare dai magistrati, ma non dice quando. Nel suo interrogatorio l'imprenditore ha parlato dell'attentato come di un modo per far aumentare la scorta al giornalista, che riteneva in pericolo. Il GIP però non lo ritiene credibile. Gli investigatori appaiono certi che Ranucci nulla sapesse dell'attentato, ma si domandano se dietro Lavitola ci possano essere altri mandanti, considerati i suoi trascorsi e la sua rete di contatti. Claudio Vigolo, GR1.
0: Ancora a cronaca, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie sua coetanea, coltellandola al termine di una discussione in una villetta nel Beneventano.
2: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto. Sant'Angelo a Cupolo, provincia di Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso un omicidio. Quando i militari entrano nella villetta, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie, Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. Ora è piantonato in ospedale, in stato di arresto per omicidio volontario. Faustino e Maria sono descritti come una coppia tranquilla. Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava problemi psicologici. Si era sottoposto anche a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per ricostruire il movente. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
0: La crisi dell'ex Ilva: è arrivato il ricorso in Cassazione contro lo stop dell'area a caldo stabilito dalla Corte di Appello di Milano. Si tratta della prima mossa dell'amministrazione straordinaria per evitare la chiusura di una parte fondamentale delle acciaierie di Taranto. Se la chiusura diventasse operativa, potrebbe saltare il bando con cui il governo sta tentando di vendere l'enorme complesso industriale pugliese. La Contrada dell'Oca ha vinto la prova generale del Palio di Siena, in programma oggi in Piazza del Campo. In sella, Diamante Sauro, il fantino Michel Puzzu, detto Spago, ha preso il comando dall'inizio del terzo giro, mantenendolo fino al traguardo. Alle 9 è in programma la Provaccia, mentre alle 19 i 10 fantini si contenderanno il palio dedicato alla Madonna Assunta. Un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della televisione italiana. La RAI lo ricorda con una programmazione speciale che coinvolge reti televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. L'AD Giampaolo Rossi ha dichiarato: ha segnato profondamente l'immaginario collettivo del paese, accompagnando generazioni di spettatori con il suo stile inconfondibile.
3: Un omaggio così non poteva mancare in quella che è stata la casa di uno dei più grandi interpreti della TV e della cultura italiana. Istrionico, vulcanico, riflettori del palcoscenico, la sua linfa vitale. Laureato in giurisprudenza per accontentare il padre, ma per il Pippo nazionale nato a Militello, il mondo dello spettacolo era irresistibile. Da Catania a Roma, nella storica via Teolada, fu scritturato per un provino. In quell'occasione si trovò di fronte Lino Procacci e Antonello Falqui. Che cosa può fare? Gli chiesero. Tutto, rispose Baudo. Presento, sono il pianoforte, canticchio. Lo chiamarono tre giorni dopo e non si fermò più. 13 edizioni del Festival di Sanremo, di cui anche 7 volte direttore artistico, tanti programmi di intrattenimento, tra cui Canzonissima e Domenica Inn. Fu anche un illuminato talent scout, lanciando Tullio Solenghi, Heather Parisi, Lorella Cuccarini, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli, solo per citarne alcuni. Ebbe successo, sì, ma era solito dire:
4: mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile.
3: Aurelia Carafa, GR1.
0: Quasi 2 milioni di follower pronti a battere le mani per il World Clap Day. Oggi l'appuntamento è per le 16 ora italiana, lanciato da un italiano sul web e diventato virale in pochi mesi.
5: C'è la giornata mondiale del semaforo, quella del gabinetto. Perché non istituire anche la giornata mondiale dell'applauso? Se lo è domandato un italiano a Londra, un giorno in cui tutti applaudono all'unisono, da Lima a Pechino per un solo secondo, 1,9 milioni di follower nel mondo hanno detto sì e oggi, allo scoccare delle 16 ore italiana, sono pronti a fare clap. Le giornate mondiali in effetti sono le più fantasiose. Alle 160 istituite dall'ONU si sommano quelle nate sul web. A occhio, in un anno, più giornate mondiali che giorni. Quelle ufficiali hanno però lo scopo di sensibilizzare per una causa, l'ambiente, i diritti, mentre il World Clap Day, diventato virale, si fa perché, dice l'ideatore Andrea Bekis, nessuno l'aveva mai fatto prima, perché è cool, per celebrare il fatto di essere 8 miliardi sulla Terra. C'è poco da tributarci applausi con 65 conflitti armati, l'aumento delle emissioni che stravolge il clima e affama parecchi di quegli 8 miliardi? Osservazioni che farebbero perdere follower. Hashtag, diretta social, persone pronte a battere le mani all'ora spaccata, anche da soli, in camera, farsi un selfie e postare. In attesa del prossimo trend, che potrebbe essere la giornata mondiale delle giornate mondiali. Francesca Fornario, GR1.
0: Quali canzoni abbiamo ascoltato in streaming durante l'eclissi del 12 agosto? Alcuni grandi classici come Bonnie Tyler, ma non solo.
6: Con gli occhi puntati sull'eclissi non abbiamo saputo rinunciare a una colonna sonora scelta a tema secondo i dati di Spotify, la più grande piattaforma di streaming, e così l'attenzione per Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler è aumentata del 14% in tutto il mondo. Resurrezione anche per un classico del rock come Eclipse dei Pink Floyd, con ascolti cresciuti del 144%. Stesso titolo, la canzone cantata da Delta Goren per l'Australia all'ultimo Eurovision ha visto un'impennata del 40%, mentre sono letteralmente esplose Moon Eclipse the Sun degli Evolvo e Dark Side of the Moon di Chris Staples. Per Shannon Carragher, dirigente di Spotify, anche l'eclissi ci ha portato a stare insieme, ci affidiamo alla musica per connetterci e nobilitare il momento, un istinto antico come il sistema solare. Eppure in questa classifica un brano manca, l'eclisse twist di Mina, parole di Michelangelo Antonioni. Francesco Riccardi, GR1.
0: Ora il cinema. Si è concluso il 79esimo Festival di Locarno con la vittoria del film rumeno You Don't Belong Here. Soddisfazione anche per il cinema italiano, che ha portato a casa il premio per la migliore attrice, che è andato a Monica Bellucci.
7: Pardo d'oro to You Don't Belong Here by Florin.
8: L'annuncio del Pardo d'oro dopo 11 giorni di film, dibattiti, ospiti, il 79esimo Festival di Locarno premia You Don't Belong Here di Florin Sherban. Dramma sul rapporto tra un padre ed un figlio e adolescenti e genitori che non si ascoltano, anche nel racconto di Ketty Che, il film di Giovanni Tortorici premiato per la migliore attrice Monica Bellucci.
9: Cosa che non avevo mai fatto prima. È vero che è una donna triste, che è una donna arrabbiata. Arrivavo sul set col mio pigiama e con le ciabatte, con il coltello in mano, e così mi sono divertita.
8: È stato il regista Tortorici a ritirare il Pardo in una cerimonia che ha premiato miglior attore Kim Min-hae per Now Here to Lay My House di Aung San Suu, vincitore anche per la regia, e vince per la regia anche Marco Cavazzin, autore del cortometraggio veneziano Mutrion. Appuntamento a Locarno per l'80esima edizione dal 4 al 14 agosto 2027. Miriam Mauti, GR1.
0: E siamo alla musica con il concerto dei Subsonica, che si terrà stasera a Cabras, nell'unica data in Sardegna del loro Terre Rare Tour. Si chiude con la band torinese la 28esima edizione del Dromos Festival, quasi la stessa età dei Subsonica, che hanno festeggiato quest'anno 30 anni di carriera, durante i quali hanno contribuito alla musica d'autore indipendente italiana. E alle 23, alle mezzanotte 23 minuti si chiude questa edizione del giornale radio. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia un grazie a Fabio Cardinali e a Gianluca Liberati. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buonanotte.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
11: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla statale 81, la Piceno a Prutina, ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto all'incrocio con Cepa Gatti. Sulla 10, la Genova Ventimiglia, attenzione a un veicolo in avaria allo svincolo per Genova Voltri, altro veicolo in avaria. Sulla 27, tra Treviso Nord e la 28. Non ci sono altre notizie di rilievo, il traffico è infatti assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. E allora, per concludere, andiamo a vedere il meteo per oggi. Temporali sulle Alpi e sulla pianura padana, instabile sugli Appennini, sereno o poco nuvoloso sulle altre zone del nostro paese. E da domani finalmente stop al grande caldo. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Quando sei uscita?
17: Ieri.
16: Che pensi di fare?
17: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
16: Le cose sono cambiate, Teresa.
17: Tu non ci devi venire qua.
16: Io sono te. Provaci a volermi bene.
18: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apparente calma a Ceuta, non c'è stata infatti la temuta ondata di migliaia di migranti nell'ex clave spagnola in Marocco. Bloccate però dalla polizia marocchina con cariche lacrimogeni alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera. La guerra tra Stati Uniti e Iran, lo stretto di Hormuz non si conquista con un tweet, sarà per sempre iraniano, così Teheran ha replicato ancora una volta le affermazioni del presidente americano Trump, che aveva assicurato presso lo stretto diventerà territorio americano, salvo poi far sapere da Washington che stava scherzando. E la guerra contro l'Iran, ma anche la crisi di Hormuz, stanno impattando pericolosamente sulle riserve di petrolio degli Stati Uniti. Secondo gli osservatori sono a livelli più bassi da quando sono state costituite all'inizio degli anni Ottanta. Il terremoto in Indonesia, due le scosse, paura per un'allerta al tsunami, poi rientrato il conto delle vittime al momento di 47 morti, ma ci sono almeno 2.000 sfollati. Bloccati sull'isola di Flores 500 italiani, la Farnesina fa sapere che non risultano vittime o feriti tra i connazionali. E veniamo alla cronaca, un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea tentando poi di togliersi la vita, accaduta nel pomeriggio in provincia di Benevento. L'uomo, secondo quanto si apprende, al termine di una lite avrebbe accoltellato la donna, subito dopo avrebbe tentato di togliersi la vita, ora è ricoverato in gravi condizioni. E un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Stignano, nel Regino, al corpo e in diversi punti di casa sono state trovate evidenti tracce di sangue. L'uomo, un operaio, viveva con la moglie e le due figlie minorenni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rocella Ionica, che hanno isolato l'area e avviato i rilievi. Il medico legale ora dovrà accertare le cause della morte. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. E c'è stata una scossa di terremoto anche a Catania, con danni alle strade ma nessuna vittima. Scende invece l'allerta per l'Etna, è tornato infatti operativo alle 14 l'aeroporto di Catania, ripristinati i voli in arrivo e in partenza. Per la società che gestisce l'aeroporto di Catania e Comiso, l'obiettivo è quello di tornare alla piena operatività nel tempo più breve possibile. E un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della televisione italiana. La RAI lo ricorda con una programmazione speciale che coinvolge rete televisive, piattaforme digitali, radio e testate giornalistiche. E la D Giampaolo Rossi dice: ha segnato profondamente l'immaginario collettivo del paese, accompagnando generazioni di spettatori con il suo stile inconfondibile. E chiudiamo con lo sport. Italia, pioggia di medaglie, atletica, nuoto e ginnastica artistica, e valanca di poti azzurri e di azzurro nel triplo con il quarto balzo di sempre. Martinenchi concede il bis nella rana. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 2, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la situazione a Ceuta. Non c'è stata la temuta ondata di migliaia di migranti nell'enclave spagnolo in Marocco. Bloccate però dalla polizia marocchina con cariche lacrimogeni alcune centinaia di persone che si erano avvicinate alla frontiera. Almeno 110 gli arresti.
3: Il bilancio cresce di ora in ora. Le ultime cifre parlano di oltre 290 persone fermate dalla polizia marocchina mentre tentavano di raggiungere la frontiera di Ceuta. La maggior parte vengono dall'Africa subsahariana. Altre 61 persone sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare sui canali social. Gli scontri sono stati ripresi da giornalisti e passanti. La polizia ha sparato anche gas lacrimogeni per disperdere i migranti. Centinaia si erano nascosti su una collina a 3 km da Ceuta. Delle persone sono cadute e sono state investite, dice un ragazzo marocchino che ha seguito tutta la scena. Non è stata una sorpresa. Da giorni, sui social, rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare nell'enclave il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti, mezzi blindati, posti di blocco. Anche l'esercito continua a pattugliare il confine. E poi c'è il protocollo approntato dalle piattaforme social in collaborazione con la Commissione europea con appositi messaggi per scoraggiare chi pensasse di oltrepassare illegalmente il confine. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Ed è guerra di parole tra Stati Uniti e Iran. Lo stretto di Hormuz non si conquista con un tweet, sarà per sempre iraniano, così terrà replica alle affermazioni del presidente americano Trump, che aveva assicurato presto lo stretto diventerà territorio americano, salvo poi far sapere da Washington che stava scherzando. Ma la guerra contro l'Iran e la crisi di Hormuz stanno impattando pericolosamente sulle riserve di petrolio degli Stati Uniti. Secondo gli osservatori, sono ai livelli più bassi da quando sono state costituite all'inizio degli anni Ottanta. E rimaniamo in Medio Oriente. Nel sud del Libano, pesante attacco israeliano, diverse le vittime civili, scambio di accuse tra Hezbollah e le forze israeliane sulla violazione del cessate il fuoco. Intanto, sul fronte della diplomazia, il capo di Hamas è al Cairo. L'incontro tra Khalil al-Ahya, il capo degli 007 egiziani, precede la visita nella regione che l'inviato di Trump, Kushner, farà nei prossimi giorni. E il terremoto in Indonesia, iniziano ad arrivare gli aiuti umanitari nelle zone più remote della Colombia colpite dal sisma. Dall'altra parte, in Indonesia, c'è stato il terremoto che vi abbiamo raccontato ieri notte. Il conto delle vittime al momento è di 47 morti, ci sono almeno 2.000 sfollati bloccati sull'isola invece di Flores e 500 italiani. La Farnesina fa sapere che non risultano vittime o feriti tra i connazionali. Noi abbiamo raggiunto l'imprenditore Francesco Geminiani, uno dei componenti di un gruppo di viaggiatori bolognesi rimasti bloccati.
4: Un momento abbastanza tranquillo, l'unico momento è stato quando c'è stato il terremoto più forte. Adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato. Noi poi siamo a ovest dell'isola.
5: Per il vostro rientro qual è la situazione?
4: Abbiamo provato a anticipare ma non siamo riusciti. Alle 18 abbiamo un aereo che ci porterà a Bali, dobbiamo aspettare quel momento.
5: C'è stata paura, ci sono stati momenti di tensione nel vostro gruppo?
4: Quando ci hanno comunicato la cosa e c'era il rischio appunto dello tsunami, siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca. C'era un po' quel rischio lì, ma siamo ripartiti, siamo tornati a terra.
5: Non si sono formate onde anomale?
4: No, alla fine fortunatamente no, si era ritirata parecchio. C'era stata una marea abbastanza anomala, per cui anche questo ci aveva un po' preoccupato. Però alla fine ci sono stati, solo al nord, ci sono state onde di un paio di metri, niente di che.
6: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Andiamo avanti con la cronaca. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie e sua coetanea tentando poi di togliersi la vita. È accaduto ieri pomeriggio in provincia di Benevento.
7: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto. Sant'Angelo a Cupolo, provincia di Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso un omicidio. Quando i militari entrano nella villetta,